0: benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci qui, tu sei un ospite graditissima e poi sei un'amica di Radio 3, perché questo progetto che stiamo andando a presentare è un progetto che nasce anche con la complicità del nostro amico Valerio Corzani.
1: Esattamente, sì, mi hanno incastrato.
0: Ecco, raccontami un po' com'è andata.
1: L'anno scorso, a gennaio 2022, appunto Valerio mi ha contattata perché la Radio 3 ha organizzato questa bellissima giornata dedicata a Lucio Dalla, che si chiama appunto Lucio dove vai, che è stata organizzata proprio il 1 marzo 2022 per i 10 anni dalla scomparsa di Dalla, e mi hanno proposto di realizzare un concerto radiofonico in serata, in diretta qui da Via Asiago 10, su un repertorio molto particolare di Dalla, cioè il Dalla degli esordi degli anni 60, e poi mi hanno chiesto di concentrarmi anche su quella che è la collaborazione meravigliosa tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, che è avvenuta tra il 73 e il 76.
0: Infatti ti volevo chiedere in particolare della scelta che avete fatto del proprio nel disco. Avete praticamente scelto tutti i brani precedenti al grande boom, al Lucio Dalla che tutti quanti noi ricordiamo, che è partito da Come profondo il mare in poi, quando è diventato autore assoluto delle sue canzoni, no? Perché prima scriveva le canzoni insieme con grandi collaboratori. Voi avete scelto Roversi, che non è semplicemente un collaboratore, è un grande poeta italiano, Roversi, ma anche Paola Pallottino, visto, e poi naturalmente Bardotti, Baldassi, certo, eccetera. Quindi avete fatto una scelta, cioè all'inizio ti hanno chiesto quindi evidentemente di lavorare sul Dalla Roversi, però poi comunque nel concepire questo lavoro siete rimasti comunque lì.
1: Sì, ci siamo innamorati di questo periodo musicale di Dalla, e che vede appunto delle grandissime collaborazioni con i parolieri che abbiamo nominato, e devo dire anche musicalmente ci siamo trovati molto vicini con il Dalla degli anni 60 e 70, e penso sia stato anche una fortunata intuizione quella di Valerio di pensare a noi, al mio gruppo che si chiama Folkways, come possibile rielaboratore e sperimentatore di questo repertorio anni 60 e 70, perché appunto non siamo un gruppo pop, ma siamo un gruppo che ovviamente di musicisti di jazz, e quindi abbiamo trovato in queste canzoni, in questo repertorio, tantissime possibilità di libertà di elaborazione.
0: Beh, perché così comincia lui, comunque.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: Qualche mese fa ho intervistato Enrico Rava, ho avuto la fortuna di intervistare Enrico Rava, che mi raccontava proprio questo, che lui l'aveva conosciuto che era il suo preferito in assoluto nel panorama della canzone d'autore italiana, e che però lui, appunto, essendo stato fuori tantissimo tempo, quando è tornato e ha scoperto che questo Lucio Dalla era famoso, ma è quello che avevo conosciuto io, è quello che faceva ben altro. È stato un grande musicista Lucio Dalla, un grande,
1: sì, è anche un grande sperimentatore. Si può dire che questi dischi, soprattutto i dischi con Roversi, siano stati veramente dei dischi d'avanguardia, e quindi posso immaginare che i musicisti dell'epoca, a lui contemporanei, si siano innamorati di questa musica, che era veramente visionaria. Quindi c'era anche un sodalizio speciale tra la poesia e il modo in cui Lucio poi ha restituito in musica i versi di Roversi, e in effetti è una musica in volo, ci fa viaggiare. All'interno ci sono tanti linguaggi, anche tantissimo prog rock, e poi appunto la sperimentazione sul suono e sugli arrangiamenti, che erano straordinari. Dalla sua...

0: ti sei trovata a tuo agio?
1: Sì, sì. All'inizio ero terrorizzata perché diciamo il tempo non era molto e dovevo ascoltare una decina di dischi, che non sono pochi, e fare una scelta di 8 pezzi, e quindi all'inizio ero abbastanza terrorizzata, anche perché la voce di Dalla è monumentale, no? Mm-hmm. Lì per lì non è la voce di De Gregorio o la voce di un cantatore intimo, diciamo che occupa all'inizio tutto lo spazio, e quindi da cantante che in questo caso doveva interpretarlo, dicevo: ma io dove posso stare all'interno di questo monumento? E poi quindi ho fatto un lavoro quasi dimenticando Lucio per un po', quindi mi sono concentrata sulle canzoni, sulle storie che potevano essere più affini a me, o che comunque pensavo di poter raccontare alla mia maniera, anche alla nostra maniera, con comunque un gruppo senza armonia, perché il nostro gruppo è voce, contrabbasso e sassofono tenore. Quindi, e poi abbiamo fatto un lavoro di elaborazione di arrangiamenti, e poi dopo ho riniziato ad ascoltare quelle canzoni dopo molto tempo, e quindi sono tornata, mi piace dire che sono tornata a lui.
0: Sì, in qualche modo quando si sceglie di interpretare qualcuno o le sue canzoni, bisogna scegliere se interpretare qualcuno o interpretare le sue canzoni, che è una cosa abbastanza diversa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, hai centrato il punto. Io penso di aver interpretato le sue canzoni.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Non mi sono permessa di interpretare lui, e poi sicuramente mi ha aiutato il fatto di essere una donna, quindi di avere comunque, anche in maniera fisiologica, no, una voce necessariamente diversa, quindi non ho minimamente pensato di fare il verso A, e questa alterità però mi ha aiutato molto.
0: Appunto, voi siete un trio che insomma è stato scelto per questo lavoro perché appunto era un trio, avevate già pubblicato insieme, avevate,
1: sì,
0: già lavorato insieme. Me ne vuoi parlare così brevemente del vostro lavoro, cosa avevate messo in piedi, raccontiamolo.
1: Sì, il trio appunto si chiama Costanza Leggiani Folkways ed è composto da Marcella Lulli, che è al sassofono tenore, e Riccardo Gola al contrabbasso. E però non è un trio solo acustico, ma ormai tutti e tre, ma sicuramente principalmente Marcello e Riccardo, adoperano poi dei device elettronici sui loro strumenti, quindi passiamo da sonorità totalmente acustica a sonorità diciamo molto, molto elettriche, e quindi ci siamo sempre contraddistinti nel tempo per un gruppo, direi crossover, non nel senso musicale proprio del termine, ma che attraversa più linguaggi attraverso una caratteristica sonora. Noi partiamo, come forse suggerisce il titolo stesso, Folkways, dall'elaborazione di materiale sonoro americano, di folk americano, e da Bob Dylan, ma piuttosto a canzoni tradizionali americane. Siamo partiti da quello e poi siamo arrivati a costruire musica originale con alcuni appunto tradizionali americani, quindi quello è un pochino il nostro terreno di gioco iniziale, e quindi sicuramente si è creato un interplay e una sonorità. Poi ovviamente nel primo disco avevamo due grandi ospiti, che erano Fabrizio Sferra e Francesco Diodati, che quindi ovviamente in alcuni brani hanno poi contribuito, no, al suono del disco, e Francesco è stato nostro collaboratore anche per Lucio Dove Vai, sia qui in Rai che nel disco. E
0: c'è anche un altro, no?
1: C'è un grandissimo ospite nel disco Lucio Dove Vai, direi un bellissimo regalo, che è Antonello Salis, alla fisarmonica, e devo dire è stato breve ma intensissimo. È molto commovente lavorare con Antonello, perché intanto Antonello è di un'altra generazione, quindi secondo me inconsciamente o consciamente in qualche modo ci ha ritrasportato anche in un certo luogo del storico della musica e della sperimentazione. La fisarmonica è uno dei miei strumenti preferiti comunque, quindi era già un valore aggiunto, e la seduta di registrazione è stata con Antonello, è stata, devo dire, speciale, perché comunque è musica allo stato puro e accende delle cose.

0: Senti, questo passaggio, parlavi di terreno, no? Questo passaggio dal terreno folk americano a...
1: Sì, sì, infatti sarà una sorpresa anche per me, non ci avrei mai pensato.
0: Hai trovato dei punti di contatto? Hai trovato qualcosa che ti...
1: Il mio punto di contatto sono le storie. Io sono molto legata alle storie che racconto, che canto. Per me però è sempre un racconto in musica, quindi per me i testi sono diciamo la parte essenziale del mio lavoro di interprete, e quindi nonostante la differenza di lingua americana o italiana, io nel momento in cui scelgo una storia, ecco, poi inizia il mio lavoro. Quindi posso dire che nonostante appunto i due dischi siano molto diversi per motivi ovvi, però il nostro modo di lavorare, il nostro modo di interpretare è lo stesso. Infatti una delle cose di cui sono più contenta è che dopo il primo concerto qui a Radio 3 molte persone mi hanno scritto e mi hanno detto: ah, abbiamo sentito proprio Folkways. Quindi era Dalla ma era anche Folkways, quindi abbiamo cercato comunque di lasciare una nostra firma, una nostra traccia.
0: E quindi da questo concerto avete deciso a un certo punto di dire: beh, ma continuiamo, portiamolo avanti, facciamone un disco. Poi mi stavi dicendo prima fuori registrazione che comunque lo porterete in giro in varie formule, questo progetto.
1: Sì.
0: È stato insomma un innamoramento reale. Che rapporti avevi prima con solo con Dalla, ma in generale con i cantautori italiani, con questa generazione passata di cantautori italiani? Ce ne sono ancora tantissimi, bravissimi,
1: certo.
0: Parlo di quelli storici.
1: Io ho un ottimo rapporto con i cantautori, ottimo. Sicuramente i miei cantautori di riferimento erano però altri, in particolare De André, Battisti moltissimo, anche per motivi familiari, perché insomma era il cantautore ovviamente di casa per certi versi. E poi io sono romana, quindi in casa mia ovviamente Baglioni e Venditti andavano
0: De Gregori meno.
1: Sì, De Gregori di meno, ma poi l'ho coltivato tantissimo dall'adolescenza in poi, quando mi sono scurita, diciamo. Però in casa andava poco. Dalla è stata invece una scoperta successiva, e una scoperta quasi da musicista, perché e quindi in realtà l'ho apprezzata ancora di più e l'ho conosciuto. Direi negli ultimi 5 anni è stato un ascolto, sì, l'ho conosciuto però recentemente, ecco.
0: Sì, perché molto spesso poi quando qualcuno non c'è più, poi si studia molto, se ne parla, si lavora, ci sono varie interviste, quindi non mi stupisce questo.
1: Sì, perché non è venuto né dalla famiglia né dagli amici, no? Perché di solito ecco così che va. O anche da insegnanti, quindi questo... Però devo dire, sono anche contenta che sia andata così. Cioè che il mio rapporto di conoscenza con questo repertorio in particolare sia stato un rapporto vergine, cioè io non avevo mai ascoltato praticamente nulla di quello che poi ho registrato, quindi non c'era quella, sai,
0: sì, perché questo
1: affezione,
0: poi
1: dicevo adesso devo cantare, non so, mi ritorno in mente piuttosto che canzoni che magari per te hanno anche un significato personale o emotivo di un certo tipo, quindi è stato anche una bellissima esperienza in questo senso, matura.
0: Sì. Poi tra l'altro questo appunto è un Lucio Dalla meno noto, meno popolare, perché poi in realtà sicuramente tutti conoscono un Dalla da un certo punto in poi anche molto pop, no? Anche molto divertito.
1: Certo, che era quello che devo dire io conoscevo in qualche modo.
0: Certo, è evidente. Io dico sempre che per esempio la generazione precedente alla mia parla di Modugno, no? Che ha portato la rivoluzione, ma quando ero ragazzina io Modugno cantava Piange il telefono, quindi per me Modugno era un Matusa terribile, no? Poi dopo ho scoperto che era tutta un'altra storia, però è ovvio, certo. È evidente che insomma
1: ognuno è figlio del suo tempo, certo.
0: Però è interessante il fatto che invece Battisti, per esempio, che nominavi, è qualcuno che ha invece attraversato le generazioni senza essere scalfito,
1: incredibile,
0: in alcun modo, ed è ancora così peraltro.
1: Sì, penso sia un unicum per certi
0: sì,
1: versi.
0: Ci sono mi è capitato di vedere ragazzini che nelle cuffie portano, insomma, sentono rap, assolutamente trap, così, che però poi la sera stanno lì e suonano con la chitarra, mi ritorno in mente, quindi è interessante questa cosa. Però questo però è per il prossimo progetto che farai.
2: Sono andata via. Perché sono andata via. Sempre a Faenza.
3: Perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessa.
2: Non puoi sempre rifugiarti nella foresta.
3: Puoi sempre rifugiarti nella foresta. E sulla spiaggia del mare.
2: Ti fa disperare.
3: Si scioglie, ti fa disperare.
2: Era una ragazza un po' nervosa.
3: Era una ragazza un po' nervosa, ma intelligente. Però
2: per questo non mi sono sposata.
3: Per questo non mi sono sposata.
2: Ma io
3: guardavo il piangendo.
2: Perché ero contenta.
3: Perché ero contenta.
2: Perché ero contenta.
3: Perché ero contenta.

0: Verrò, è fuori discussione.
1: Verrò.
2: Perché qualcosa deve pure accadere.
1: È fuori discussione. Perché qualcosa deve pure accadere.
2: Tu sbagli sempre.
1: In giro c'è molta riputazione. Tu sbagli sempre tutto. E soprattutto
2: tu non mi dai attenzione. Come il mondo sembra brutto.
1: Vedi? Tu non vedi come il mondo sembra brutto.
2: Però posso incontrarti.
1: Posso vederti. Posso rivederti in un giorno della settimana. Anche se abiti in un
2: L'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo.
1: Per migliorare il mondo in cui si vive.
2: Percentuali di particelle solide presenti nella

0: Ma ritorniamo a Lucio, ritorniamo a questi progetti che avete intorno a questo bellissimo Lucio. Dove vai?
1: Sì, adesso appunto il 25 aprile avremo un bellissimo concerto al Torino Jazz Festival e in questa occasione presenteremo non solo il disco ma anche uno spettacolo di musica e parole, musica e storytelling a cura di Valerio Corzani. Quindi
0: sempre
1: ritorniamo a collaborare con Valerio e siamo contentissimi perché comunque questa intuizione, questa scintilla è venuta da Valerio e poi anche nell'estate abbiamo un po' di concerti, quindi siamo contenti di poter far risentire questi brani sicuramente in un'altra veste e spesso farli conoscere perché appunto sono un pochino misconosciuti, non dai fan, dai veri fan che probabilmente anzi sono molto legati a questo primo Dalla.
0: Quelli proprio snob dicono no, ma noi ascoltiamo solo quello dopo.
1: Certo, quello dopo ci sia, esatto.
0: Senti, quindi insomma hai scoperto questo Dalla, hai scoperto per esempio Roversi, quindi tu prima dicevi che fai un lavoro molto sul testo, questa cosa mi ha affascinato mentre lo raccontavi, perché ti interessa la storia.
1: Sì.
0: Quindi in che maniera lavori tu normalmente?
1: Allora, per esempio, con Roversi è stato veramente un incontro poetico incredibile perché non lo conoscevo e però ho trovato da subito delle grandi affinità nella sua poesia, soprattutto quando intraprende una poesia assolutamente visionaria che ha a che fare anche, se vogliamo, col surrealismo. E sperimentale come capita nelle storie della canzone di Orlando o nel Coyote che noi appunto abbiamo registrato, sono veramente dei voli del pensiero e io attraverso le sue parole sono riuscita veramente a riscoprire anche la mia voce in italiano, perché paradossalmente sì, è la mia lingua ma di solito canto in inglese. Uh-huh. E quindi in realtà è stato una bellissima scoperta della mia voce in un'altra maniera, e quando c'è la poesia la voce scopre nuove pieghe, nuove crepe anche, no? Dove poter andare.
0: Non sempre poesia e canzone vanno d'accordo,
1: no,
0: a volte ci
1: no.
0: Sono delle forzature clamorose, invece in questo caso Dalla ha spesso dichiarato che è stato dura lavorare con Roversi,
1: sì.
0: Però praticamente è grazie a lui che ha imparato a scrivere.
1: Sì. Per lui è stata un'esperienza fondamentale, senza la quale chissà se avremmo avuto lo stesso Lucio.
0: Senti, invece Costanza Leggiani adesso porta avanti questo progetto eccetera eccetera, ma che intenzioni ha poi?
1: Bella domanda.
0: Hai già dei progetti, hai già delle idee?
1: Allora, sto portando avanti un progetto diciamo molto ambizioso, è un progetto live, solo concertistico, però sta andando avanti, sono molto contenta. È un lavoro con Peppe Servillo, su Kurt Weill e Bertolt Brecht. Noi abbiamo già portato in alcune città italiane questo progetto, che è orchestrale per due voci soliste e orchestra jazz. Quindi
0: devo venire a sentirlo assolutamente, deve essere fantastico. Ma che cos'è tutto su?
1: È tutto il repertorio che Kurt Weill scrisse con Brecht. Una selezione quindi di canzoni, però diciamo
0: quindi molte opere da tre soldi.
1: Esattamente. Sì. E poi diciamo abbiamo ripreso quel nucleo di canzoni fortunate che sono state tradotte in italiano da Strehler e da altri grandi, quindi il repertorio è tutto in italiano. Con una piccola parentesi americana, però è bello perché comunque ricantiamo dei grandi successi, diciamo, se così si possono chiamare, degli anni 60 e 70, anche della stessa Milva, e quindi insomma porteremo avanti questo lavoro. E poi sicuramente sto già pensando a un nuovo lavoro di Folkways, diciamo, però tornando di là, sì, al West.
0: Praticamente riattraversando l'oceano.
1: Sì, okay. Sì. Quindi comunque mi sto rimettendo a scrivere.
0: Allora, evviva, aspetteremo tutto questo, ti verremo a ascoltare. Grazie,
1: grazie
0: Costanza.
1: Grazie a voi.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume, mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi. M'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

magnifico dei versi, voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mi

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

faccia, ta stregnere, va sa sta bocca e zucca. Amore mio magnifico, io non volesse perdere stanotte.

0: L'amica delle mogli di Luigi Pirandello con Anna Bonaiuto, Franco Graziosi, Sergio Romano, Valentina Sperlì. Regia di Guido De Monticelli.
1: Seconda parte.
2: Me ne vado via subito.
3: No, perché se ne va? Se non è vero.
2: Appunto, perché non è vero? Non posso più stare qua.
3: Ma l'uccide, sa? Se in questo momento se ne va, l'uccide!
2: Gliel'ha inoculato lei, come una vipera, il veleno di questo pensiero.
3: Tanto più se crede così, scusi. Le dico che la farebbe morire dal rimorso se se ne va.
2: Ma la fa morire lei, per quello che ha fatto!
3: Io no, le giuro, sarebbe terribile per me se morisse. L'ha pensato da sé, creda. E mi ha fatto raccapriccio a sentirle esprimere con le mie stesse parole le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui la accompagnate, la sospingete fino alla soglia della morte.
2: Io? Ha detto così?
3: Così, così! Ma se veramente lei non l'ha pensato...
2: Ma come vuole che io possa mai averlo pensato, un simile orrore?
3: E allora ha l'obbligo di restare qua a compiere questa suprema carità. Anche per me. Ma guardi. Guardi come sono.
2: Lei è un miserabile.
3: Sì. Sì, un miserabile. E mi passi una mano sulla fronte. Se la sua mano è così pura.
2: Per cancellare le cose orribili che pensa.
3: No, no. Non lo faccia, non lo faccia. Me ne piglierei la carezza. Io ho bisogno. Bisogno di crederla cattiva per poterla amare come la amo.
2: Oh, lo so, lo vedo.
3: Ma lei è cattiva. Sì, sì, cattiva, lei è cattiva.
2: Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei.
3: No, no, perché tutta codesta sua bontà immacolata.
2: Ma io non me la riconosco, sa.
3: E via, come non se la riconosce? Se ce la mostra come un miracolo continuo.
2: Io la mostro?
3: Sì, e dà il martirio a tutti con codesta sua immacolata bontà. Affascina questo, affascina quello. Le donne non meno degli uomini. Ne siamo presi tutti, ne soffriamo tutti. E questa è la sua vendetta.
2: La mia vendetta?
3: La sua vendetta, sì. Codesta bontà.
2: Ma di che vendetta?
3: E di non esserci accorti a tempo. Del bene che avevamo vicino, di tutto codesto miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità, che seguita a dimostrarci sempre, in tutto, e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette, inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle e si scoprono subito, e per forza, indegne del loro modello, goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. E lei dovrebbe invece indurle a non somigliarle affatto, a essere tutt'altre da lei. L'opposto, frivole, civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude, capelli corti, occhi bistrati, labbra segnate come una ferita e sigaretta in bocca. Così.
2: Così, già, perché voi ve ne possiate accorgere, ecco. Mentre di una come ero io non vi voleste e non vi sapeste accorgere.
3: Ma perché lei?
2: Lo so, avrei dovuto spingervi, stuzzicarvi, provocarvi, allora sì.
3: No, ma almeno mostrare che avrebbe gradito.
2: E perché io mostrare? O che ne sa lei se io dentro di me non gradivo?
3: Gradiva me?
2: Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna.
3: Avrei buttato all'aria il fidanzamento. Se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno.
2: Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente?
3: Avrebbe sposato Barry? Dica, avrebbe sposato Mordini? Viani sì, eh? Viani certo, non lo neghi.
2: La finisca, Venzi, non abusi della mia pazienza. L'ascolto solo perché la compatisco.
3: Ma se gradiva!
2: E studiavo appunto di non mostrarlo, perché gelosa dentro di me del mio stesso sentimento, che qualcuno lo scorgesse.
3: Anche quello che glieli ispirava?
4: Ma doveva accorgersene da sé quello che me l'ispirava, senza che io glielo mostrassi.
2: E se mai nessuno se ne poteva accorgere, io ora ne sono contenta. Perché segno che m'avrebbe voluta come io non credo che una donna debba essere. Oh, lo vedo bene come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta. Una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio e nient'altro. Tant'è vero che ora crede nella sua inaudita impudenza anche di poter fare a meno di voi. Oh, non sbalordisca sentirmi parlare così. Non sono mica una santa, di quelle che fingono di saper nulla, io. Sono così appunto perché so. E Dio mi è testimonio di quanto mi è costato di schifo e di orrore saperlo e vederlo e supporlo tutti i giorni negli occhi e nei modi delle donne. Oh Dio. Anche delle vecchie. Avevano una faccia, Dio, che poteva esprimere tutto. La gioia se la sentivano, il dolore se lo sentivano, la meraviglia di essere vive. E se ne sono fatta una maschera dove è dipinta solo una cosa, la più laida. Il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così la sua donna?
3: No! No!
4: L'ha detto!
3: Non potendo essere come lei, ho detto!
4: Ah, sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa! Ma intanto, perché sono come sono, nessuno prima mi volle! E dovrei essere io ora a indurre Anna, è vero? A essere diversa? Allora non sarei più cattiva! E la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma vedi, vedi a quale assurdità la conduce codesto suo accecamento. Dio sa se in me c'è superbia. Se io mi sento dentro di me in tutto quello che veramente penso che dovrebbe essere una donna. Mi rimprovero tutti i momenti tante cose. Ma non dovrebbe essere questo per voi uomini il premio. Una donna, veramente donna, accanto. Il premio che nessuno deve sapere, il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà, e in questo suo soffrire è anche la sua gioia. Gioia, sì, gioia sofferta da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, del cuore che tiene il segreto, perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. E in questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia fuori, allora, né legge, né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto, come può condannare invece quello che gli altri approvano. L'amante e la madre, l'amante che si fa madre, e dice dopo aver battuto la spalla come si batte a un bambino. Ora basta. Sì, uomo. Non vedere in me e in te questo soltanto. Oh, no, no, no. Vada via, Venzi. Vada via, non pianga. Io non lo so che cosa mi ha fatto dire. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se ho mai fatto nulla perché sorgesse in lei. Vada, vada. Dovrebbe capire che per me è mostruoso.
3: Lo capisco. Lo capisco.
2: Come tutto quello che ha potuto pensare di me.
3: E lei non capisce. Che ciò che ne penso adesso, invece, viene ad essere peggio. Tanto peggio per me.
2: Ma è lei, allora. Non sono io che cangia tutto in male. Ma non lei soltanto qua, a quanto pare. Se anche quella poverina... Oddio, Dio mio.
4: Io non so più ora, davvero. Non so più come debba fare qua. Quello che debba fare. Se la mia presenza, l'essermi prestata con tanta cura, tanto affetto, ha potuto far pensare... Oh, non dico per me, no, che io me ne sia offesa, no, no. Ma seppure non facendolo per male, questo male è nato nel cuore di quella poverina. Oddio, che cosa... Oh, che cosa, Dio. Se ne vada. Se ne vada, per carità. È quasi sera. Mi lasci pensare.
3: Mi vuol dare la mano?
4: Ma sì, eccola. Se ne vada, però. Oh, no, Dio, lasci.
3: Non gliela bacio. No, non gliela bacio. Mi perdoni. Qua, al buio.
4: Stavo pensando...
3: Venzi, usciva di qua?
4: Sì. Abbiamo discorso.
3: Non si è ancora svegliata.
4: Volevo andare a vedere, ma non credo. Mi avrebbe chiamata.
3: L'ho trovato, sa? Alla clinica.
4: Ah, il dottore. Verrà?
3: Ma deve fare ancora un'operazione. Ha detto non potrà essere qua che tra 2 ore. Ho avvertito l'infermiera. Ma accendiamo. Fa una tristezza così. Lei è triste, signorina. Mi dica la verità. Crede che stia male veramente?
4: No, no, no, vede, riposa ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io temo purtroppo...
3: Che cosa?
4: No, niente. Vado a vedere piano piano se non si è svegliata.
3: Questa casa... Questa casa...
4: No, no, Milano, non te lo permetto. Fino a qua e basta.
3: Ah, ti sei levata?
4: Sì, sì, me ne starò qua. Non vado oltre, sei voluta levare, ma non devo.
3: Sì, buona, Elena.
4: Ecco, me ne starò qua, sul tuo letto. Va bene così? Potete accontentarmi? Ma sì, certo, purché tu sia a letto.
3: Ecco, brava. Così.
4: Fai apparecchiare questa per Marta e per te. Ma no, che ti salta in mente? Io vado a casa. No, qua. Fammi questo piacere. Qua, Marta. Vado a prendere il cappello in camera tua. E allora, ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani. Ma no, via. Oh, ma sei una bambina. Lasciami andare. Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Guarda, ho tanta paura questa sera se tu te ne vai. Ma io ritornerò più tardi, cara. No, no, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto... Vi sentirò parlare.
3: La faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito.
4: Ma tu intanto subito a letto. Sì.
5: State insieme tutte e due così bene. Come starete? Come starete quando io non ci sarò più?
4: Oddio, Elena, ma che cosa dici? Che pensi?
3: Ma come puoi pensarlo?
5: Vi vedo come sarete.
4: No, Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda.
5: Ma io lo voglio, lo voglio!
4: Ma che vuoi? Tu sei pazza, tu sei qua, tu guarirai.
3: Devi vivere.
5: Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva?
4: Ma sì, certo, cara. Io darei la mia vita per farti vivere.
5: Io ti credo. Io ti credo. Il pensiero che mi ha inflitto qua come un chiodo quell'uomo vile che mi sta facendo impazzire.
4: Sì,
5: morire.
4: Sì.
5: Morire. È un'infamia. È un'infamia quello che pensa di te. Perché tu sei buona. Sei buona come ti credo io, Marta mia. Buona, buona.
4: Ah sì, cara, sì. Come tu mi credi. Stai tranquilla, stai tranquilla. Così ti fai male. Stai tranquilla, cara. E sicura, sicura. Perché io sono, sì, veramente come tu mi credi.

0: Ah, Dios, Dios mío. Ah, Dio, Dio mio.
1: Non crede di dover fare un'altra iniezione, dottore?
2: Sì, il polso le manca, s'avverte appena. Subito, subito, dottore.
3: Ci sono altre due ferite d'olio canforato e una d'etere.
4: Prepari la siringa. Purtroppo pare che non ne risenta più l'azione.
2: Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però.
4: Proviamo, proviamo. No, non c'è bisogno di agguato. Ecco.
2: Non avverte più neanche la puntura, l'ha visto.
3: Ma farà sempre così.
4: Lamento meccanico.
2: Eh sì, forse non saprà nemmeno di farlo. È terribile.
5: Forse non sarebbe male rialzargli un po' il capo.
3: Sì, mi pare che così stia male.
5: Aspetti, aspetti.
1: Oh, meglio, non toccarla.
3: Un poco, appena appena. No, lasci, faccio io.
2: Ma come? Oddio, senta, dottore, senta, il polso non batte più proprio.
4: No, no, impercettibilmente, ma batte.
3: È gelata.
2: Suda tanto.
3: Mi dia quel fazzoletto. Elena mia.
0: Oddio, Dio mio. Oddio, Dio mio.
2: Non si lamenta più?
3: Stenta a respirare.
4: Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portato?
5: Sì, una bombola, è di là.
4: Dov'è?
5: È così, dottore. Eccola.
4: Provi a farglielo respirare.
6: Dottore, dottore.
7: Chi è?
4: Ah, è lei, avvocato?
6: Sono qua da un pezzo. La salvi. La salvi, per carità, dottore, la salvi.
4: Che vuole più salvare ormai?
6: Non lo dica, non lo dica. Faccia di tutto per salvarla, dottore. Ci sarà un rimedio eroico. Lo tenti almeno.
4: Nessun rimedio, soltanto un miracolo.
6: Lo compia, lo compia.
4: Il miracolo?
6: Lei non sa che cosa può dipendere da questa morte.
4: Dice per il marito.
6: Per il marito e per tutti. Faccia che non avvenga, per carità. La scongiuro.
4: Ma non è purtroppo il mio potere. È da questione di minuti. Ma teme proprio per il marito?
6: Per il marito, sì.
4: Sarà terribile, lo so, sposato da così poco. Ma bisognerà pure rassegnarsi.
6: Rassegnarsi? Rassegnarsi? Oh sì, rassegnarsi, dice. Lo vedrà. Lo vedrà.
3: Non si riesce, non si riesce.
2: Lasciatela stare, per carità!
4: Ma sì, la lasci, la lasci.
2: L'avete smossa, si è tutta alterata. Non si lamenta nemmeno più! Elena, lamentati almeno. Su, lamentati. Non posso vederti così. Elena.
4: Ma no, su, su, non pianga qua adesso, su.
3: Senti, Daniela, venga, non faccio così.
2: No, mi lasci stare qua!
3: No, ma lei può far male, sia buono. Dia ascolto al dottore.
2: Ma se non sente più, non vede, no, no, non sente
3: Ma
2: più.
3: sì che sente. Venga, venga.
4: Su, sia buono. È meglio che lei stia lontano. Di là, signorina.
3: Ecco, sì. Sì, stia qua, ecco qua. A sedere qua. Ha pensato ad avvertire i parenti con un telegramma?
2: Sì, ho detto giù, mi pare, da andare subito a passare il telegramma che ho fatto per il padre.
3: Ah,
2: Urgente.
3: bene, se l'ha fatto.
2: Ma non giungerà certo a
3: Ma chi glielo dice? Giungerà a tempo. Stia buono qua.
2: Non so piuttosto se il cameriere sia andato a spedirlo.
6: È andato, sì.
2: Tu qua? Chi ti ha chiamato?
6: Sono stato avvertito.
2: Chi ti ha avvertito? Io no.
3: Nemmeno io.
6: Avevo lasciato detto io qua nell'andarmene che mi si avvertisse.
2: Per venire a vedere il compimento della tua opera.
6: Ma no.
2: Eccola, eccola. La vedi?
3: Per carità, vieni, lasci, lasci.
6: Incolpi me?
2: Te, sì! Sei stato tu. Tu a far precipitare il suo male. Tu, con la tua nequizia. Guardala, guardala, guardala.
3: Ma no, lasci, vieni. E si stia zitto. Non le sembra inutile adesso codesta recriminazione, qua.
2: Perché lei è generosa.
3: Ma lasci stare, me, che c'entro io?
2: Vattene! Vattene!
7: bene? E per sempre ormai. Non c'è più posto per te in questa casa.
8: Vi prego, signori miei. Non è il momento.
3: Segga, segga, vieni e si calma.
9: Lei va via, dottore? L'accompagno.
7: Ma come, dottore, va via?
8: Non c'è nulla da fare per adesso.
7: No, no, no, no, lei deve rimanere. La vuole lasciare così?
8: Ma che vuole che stia a fare, scusi?
7: Assisterla? Se ne vuole andare. Per essere pronto ho un bisogno.
8: Ho lasciato l'infermiera a tutte le disposizioni.
7: No, no, no, deve assisterla lei. Deve assisterla lei, io non la lascio andare, io.
8: È inutile, le dico. Ora è più calma. Pare che il polso abbia un po' ripreso.
7: Ah, ah sì?
8: Anche la respirazione.
7: C'è allora qualche speranza?
8: Non vorrei ingannarla. È gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come probabile, la notte, domattina, guardi, molto presto io sarò qui. Si faccia l'animo, su. Buonanotte. Buonanotte, signorina.
3: Arrivederla, dottore. Su, su, coraggio. Coraggio, Vianni, non si perda d'animo così.
7: Avere il coraggio di presentarsi qua.
3: Ma non ci pensi più, è andato via, basta.
7: Già, come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può ben dire con me, che è stato lui, lui. Per esplicita confessione di quella mia poverina.
3: Sì, ma pensi che è il male che ha potuto farla?
7: Ma io ho detto che l'ha fatto precipitare.
3: Ecco, sì, ma la sua poverina l'aveva già in sé.
7: Ma tanto più non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile, indegna. Metterle in mente un'opera diabolica. Il discorso che aveva fatto prima a me su lei, con una tracotanza quasi feroce, chiamando la moglie. Eh sì, per farmi dire in faccia. Sì, si è usato questo. Farmi dire in faccia che mi avevano dato tutti dello stupido. Perché io non avevo.
3: Per carità, non parli di lui.
7: Chissà quanto l'avrà fatta soffrire.
3: Zitto, mi faccia questo piacere. Mai. Creda mai quanto adesso.
7: Ha sofferto.
3: Sì. Zitto.
7: Per lui.
0: Dio, Dio. Dio, Dio mio.
7: Ma che può volere? Che osa volere da lei?
3: L'ho pregata, Vianni, di non parlarmi ora di lui. Perché vuol farmi pensare a lui, adesso?
7: Ma tanto per cercare di spiegarmi. Questo suo accanimento feroce.
3: Ma non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa che non può osare di volere nulla da me.
7: E che altri potrebbe.
3: Non si lamenta più.
10: Signorina.
3: Oh, sì.
11: Che cos'è? Morta? Morta? Elena! Elena! Elena mia,
7: come te ne sei andata presto, poverina mia, presto, senza nulla vedere, senza nulla godere, così straziata subito. Che cos'è stata la tua vita con me? Non mi senti più, Elena!
3: Basta, poi tornerà. Adesso dica, venga. Bisogna che l'infermiera vada a questa da fare. Sia uomo. E se ne stia qua un pochino. Qua.
7: Sì, starò qua. Ecco. Starò qua.
3: È così, seduto qua. Ci starò anch'io di là. La curerò io, eh. Non dubiti.
9: Si è ucciso.
10: Si è ucciso? Oddio! È morto!
9: Non lo tocchi. Bisogna subito avvertire la questura. Vada, dica al cameriere che corra subito.
10: Sì, vado. Oddio, che cosa?
3: L'ha ucciso.
12: ucciso lei.
9: Se lo crede, mi denunzi.
12: L'ha ucciso lei.
9: Mi denunzi. L'arma, guardi, è la sua.
12: Ha fatto questo e può seguitare a guardare. L'ha ucciso senza ragione. Perché io l'amavo. Ma non l'avrei mai sposato.
9: A me è bastato accorgermi che lei l'amava.
12: Povero, povero, povero.
9: E poi dice che non l'avrebbe sposato.
12: Le dico che non l'avrei mai sposato.
9: Sta bene. E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no è complice.
12: Lei si denunzierà da sé.
9: Ma che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che importa è che lei, dopo questo, non sarà più di nessuno.
12: E le pare che sia una condanna per me?
13: Oddio! Che tragedia! Eccolo!
10: Eccolo! Ma come ha fatto?
13: Come è stato?
10: Tutto a un tratto. La signorina l'ha portato di qua.
12: Tu eri qua?
9: Sì.
10: È stato un attimo.
13: E lei? Di là, guardate. Oddio, guardate.
12: Tutte e due. Che cosa?
10: E tu, povera Marta. Trovarti qua, una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta?
13: Mio marito accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamare loro.
14: Che spavento ha dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo.
13: Io non so nemmeno se ho richiuso la porta. Povera Marta.
14: Basta, basta, vi prego.
12: Qua non c'è da pensare a me, c'è da pensare ad altro. Vi prego di andare. Sì, sì, Anna, ti prego, ti prego. Portalo via con te.
13: Ma come? Vuoi restare sola?
14: Qua, tu sola.
10: Siamo venute per te.
12: Sola? Sì. Sola. Io vi ringrazio. Ma andate. Andate, vi prego.
14: Voglio restare sola. Portatelo via. Portatelo via, Anna.
9: No. Io devo restare.
12: Lei se ne andrà via con sua moglie.
14: Ma insomma, come devo dirvelo di andarvene? Lasciatemi sola! Voglio restare sola. Sola. Sola. Sola.

Abbiamo trasmesso L'amica delle mogli di Luigi Pirandello. Personaggi ed interpreti: Marta, l'amica delle mogli, Anna Bonaiuto, Francesco Venzi, Franco Graziosi, Fausto Viani, Sergio Romano, Elena, sua moglie, Valentina Sperlì, Anna, moglie di Venzi, Dorotea Aslanidis, il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, consigliere di Stato, Giuliano Esperati, la signora Erminia, sua moglie, Bianca Toccafondi, Carlo Berri, deputato, Sergio Leone, Rosa, sua moglie, Stefania Barca, Paolo Mordini, Paolo Calabresi, Clelia, sua moglie, Stefania Graziosi, Ninetta, sorella di Paolo, detta la cognatina, Anna Sozzani, Guido Migliori, Gianluigi Fogacci, Daula, maestro di musica, Giorgio Bongiovanni, un medico, Pierluigi Giorgio, un'infermiera, Valeria Toscani, la cameriera, Gabriella Di Luzio. Coordinamento tecnico, Alfredo Guerrieri. Assistente alla regia, Luciano Laudati. Consulente musicale, Francesco Sergi. Musiche originali di Mario Borciani, eseguite dall'autore. Regia di Guido De Monticelli.

L'arte della conversazione. Vecchi, di Kazimierz Brandis, con Franca Nuti e Corrado Pani. Adattamento radiofonico di Lorenza Codignola ed Elisa Tagliabue. Regia di Lorenza Codignola.

0: Il sole è spuntato già da un pezzo dietro le cime degli alberi. Il cielo è di un azzurro profondo.
1: State ascoltando il Christoph Pendereschi, il quartetto per archi nell'esecuzione.
2: È una domenica mattina in una località a 30 km da Varsavia. L'aria asciutta, salubre, il terreno sabbioso. Una bella giornata di giugno verso le 10.
0: Un giardinetto modesto, ordinato, con una panchina verde tra due aiuole di peonie. In fondo sulla terrazza una tavola con una tovaglia bianca. 12 sedie, di cui due messe di profilo sulle estremità opposte della tavola e altre 10 en face, una accanto all'altra, in modo che i commensali siano rivolti verso il giardino. Gli ospiti non sono ancora arrivati.
2: Ci sono soltanto due persone sedute sulla panchina. Il signor Adolf indossa un vestito nero poco messo e una cravatta color perla. Alla spalliera della panchina è appeso un ombrello da uomo.
0: La signora Balbina esegue ai ferri un maglione bianco. Di quando in quando i due si guardano di sfuggita con un sorriso.
1: Va ora in onda Disegniamo, una trasmissione adatta ai bambini di età prescolare. Dunque.
0: Sai, Dodecek, quella radio mi dà fastidio. Se chiedessi di spegnerla.
2: Hai detto qualcosa, Bubulka?
0: Niente di importante. La prossima settimana debbono operare la Shatovska.
2: Il signor Adolf legge il giornale.
0: Le asporteranno sicuramente un seno. Mi senti, Dodecek? Povera donna, vivere con un solo seno è orribile. Perché non dici niente, Dodecek?
2: Nel nostro 56esimo anniversario di matrimonio non hai altri argomenti oltre al seno della Shatkoska.
0: Scusa, mi è scappato.
2: È una bella giornata calda. A momenti verranno a pranzo i ragazzi e lei pensa al seno della Shatkoska.
0: Hai ragione, sono una sciocca, ma me ne sono venuta fuori con questa storia, a sproposito.
2: Certo. Sai, mi fa un po' male la scarpa sinistra.
0: Sicuramente quel callo. Ti sono sempre piaciute le scarpe strette.
2: No, niente affatto.
0: Persino al matrimonio ti sei infilato delle scarpe di vernice troppo piccole.
2: Sciocchezze! Ho semplicemente il piede piccolo e la pelle molto sensibile.
0: Nel sorriso della signora Balbina vagano le ombre delle esperienze coniugali. Caro, tienimi il gomitolo.
2: Il signor Adolf prende il gomitolo, lo osserva con attenzione tenendolo tra i due palmi. Anche allora era una giornata calda. Ricordi? Eri deliziosa, nell'abito bianco con i merletti.
0: Davvero? Dodecek?
2: Veramente, stavi molto bene col velo.
0: Merci.
2: Rammenti? Fino all'ultimo momento ti ho nascosto la notizia dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando.
0: Quello con le basette. Oddio! Dunque l'hanno ucciso.
2: Le basette le aveva Francesco Giuseppe. Io parlo di Ferdinando, cara. Lo hanno ucciso assieme alla moglie a Sarajevo il giorno del nostro matrimonio.
0: Non ne avevo idea. Oh, ma come sei delicato, Dodecek. In tanti anni non dirmi niente.
2: Gli ha sparato un giovane serbo. Il mondo intero è stato scosso e per 4 annetti si è fatto boom, boom, boom, boom. Ma oggi tutto ciò non ha più senso. È trascorso, passato. Ormai sarebbe comunque morto. Per te non è forse lo stesso?
0: Proprio lo stesso.
2: Dunque vedi, per tutta la vita ti ho protetta dalle cattive notizie.
0: Oh, grazie, Dodecek. Sei affascinante. Sono contenta che vengano i ragazzi. Che ore sono, Dodecek?
2: Mi sento già scusarsi, giustificarsi. A Zoshenka si è inceppata la chiusura lampo. A Miecio è arrivata una telefonata importante, sì. Fanno sempre così.
0: Ah, che chiasso faranno, che confusione. Sai, a volte mi sembra persino strano pensare di averli messi al mondo. Mi sembra sempre di essermi appena tagliata le trecce. In che anno è nato Stasiecek?
2: Nel 18, presto compierà 47 anni.
0: Ah.
2: Ah, va bene, eh? Fa il redattore. Ma che effetto ha sui suoi nervi tutto questo? Non sta un attimo fermo, sempre in movimento, parla, prende appunti, fa una telefonata e le mani scosse in continuazione da tic. È diventato calvo prima di me, lo hai notato? Noi, Bubulka, abbiamo sempre saputo goderci la vita, mentre loro non ci riescono più.
0: Stasiecek fuma troppo, te l'ho sempre detto.
2: Poi, all'improvviso, sempre sul punto d'andarsene. Viene, va, viene. Ma perché fa così? Invece di sedersi, parlare, consigliarsi col padre, eppure potrei suggerirgli diverse cose. Ne ho viste tante. Mi piaceva molto guidare il calesse, i cardi, l'alito del vento dalla steppa.
0: Da noi invece c'è più sabbia, vero Dodecek?
2: Galline che vanno bene, ma per farsi una casa, sistemarsi, noi. Quando siamo arrivati a Varsavia da Kiev, quanto ci abbiamo messo? Un paio di mesi?
0: La signora Balbina si guarda alle spalle inquieta. Oddio, di nuovo la gallina. I bambini la cacciano qui dentro per cattiveria perché rovini le peonie.
2: Sciocchezze, Bubulka! Tu hai una teoria per

0: Il signor Adolf ascolta dondolando la gamba a tempo.
1: La signora Balbina si alza di scatto dalla panchina, gridando e correndo in fondo al giardino.
2: Roba da matti!
0: Il signor Adolf tira fuori di tasca un pezzo di flanella gialla e spolvera la punta delle scarpe ansimando leggermente. È un po' sudato.
1: La signora Balbina si lascia cadere sulla panchina senza fiato, stringendo una mano al collo.
2: Ma ti affanni troppo per quella gallina. Ti sei scaldata, innervosita, del tutto inutilmente.
1: Hai ragione, Sasage. Scusami tanto.
0: Bubulka, per amor di Dio, che cosa ti è successo?
2: Su, smettila adesso. Va tutto bene ora. Vero, Bubulka? Vuoi un po' d'acqua?
1: Mi sono ricordata di Janek. Non so neanche io perché. E di quella gente che nessuno rammenta oltre a noi. Sono così nervosa, Dudecek. Sono tutti morti mentre noi siamo vivi. Non è una vergogna. A volte ho paura dei nostri ricordi. Che ore sono?
2: Oh, c'è ancora molto tempo. Comunque, non abbiamo avuto la peggiore delle vite.
1: Perché sei sempre stato tanto buono con me. Tende il viso verso il sole. Devo prendere un po' di sole. L'ho tanto desiderato. Me ne starò seduta così senza pensare a nulla. Di colpo si gira. Comincia a contare rapida i posti a tavola, indicandoli con il dito uno per uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e noi due. Si rimette a prendere il sole. Accantona il lavoro, tira fuori dalla borsa un barattolino rosa. Si unge la fronte e il naso con un po' di crema. Socchiude gli occhi. Dov'è Catania, Dudecek? In Spagna o in Italia?
0: In Porto Rico.
1: Quante cose sai, caro. Senza di te sarei una perfetta sciocca.
2: Hanno fatto passare un tubo di ferro sottoterra attraverso tre paesi. Tutto è deciso dal petrolio.
1: Sta arrivando qualcuno da Dejek?
2: Sono quelli del treno delle 10:30. Abbiamo almeno un'ora di tempo.
1: I ragazzi non verranno prima di mezzogiorno, vero?
2: Escluso, cara.
1: Sicuramente la domenica vogliono dormire un po' di più a Miecio. Non è mai piaciuto alzarsi presto.
2: La mattina non si riusciva a svegliarlo. Anche adesso sembra sempre che dorma in piedi.
1: Evidentemente il suo organismo ha bisogno di molto sonno. E poi a Zosinka piacciono i locali, i dancing. E credo che questo stanchi Miecio. Senti come scalda il sole. Sbottonati un po', Dudecek. Perché non spendano soldi per qualche regalo, magari pensando che... Oh, mio Dio.
2: Ma che c'è, piccola?
1: No, niente. Non posso starmene così, seduta in ozio. Allunga la mano verso il maglione e i ferri.
2: Hai detto qualcosa?
1: Dudecek, ricordami se dopo la guerra hai più rivisto l'avvocato Meisels. Cosa fa adesso?
2: Meisels? No, non ne ho idea. Ricordo, l'ultima volta che l'ho incontrato è stato nel dicembre del 39. Dicembre o novembre? Probabilmente era dicembre perché già nevicava. Poi

0: ricordo più dove c'è che bruciavano o gasavano.
1: Prima gasavano e solo poi bruciavano. Ma se l'è scritto tanto, hai la memoria corta, Buburca.
0: È così difficile tenere tutto a mente. A sta siece che invece ha tutte le date in testa. Alic ha preso da lui i ricordi quando ha vinto il telequiz e gli hanno chiesto certe cose, che persino mi sono meravigliata di come le avesse imparate. Astrologia, dodecec.
1: Di astropeutica.
0: Come sono cambiati i tempi. Mai e Sels, se fosse sopravvissuto oggi, non l'avrebbero bruciato, vero? Eh? E dove li bruciavano, dodecec?
1: Nei forni crematori, ma prima li avvelenavano col gas in camere speciali. Posso sbrogliarti il filo?
0: Ma non lo sai fare. Il gomitolo cade a terra. La gallina, vedi, te lo dicevo, la mandano apposta per innervosirci.
1: Permetti, piccola. Aggiusterò la faccenda con calma. Si alza dalla panchina, si abbottona la giacca, prende l'ombrello. Appoggiandovisi leggermente, si dirige con passo arzillo oltre la terrazza, in fondo al giardinetto.
0: Pace e sole.
2: Via! Via!
0: La signora Balbina si tura le orecchie.
3: Vogliate ascoltare il valzer addio per la signora Danuta di Bauschek.
1: Il signor Adolf si trascina verso la panchina ansimante. Ha la cravatta storta e scuote debolmente l'ombrello strappato.
0: Oh, siediti, ti prego, non dire niente, potevi farti molto male.
1: Animale.
0: Sei caduto da Dejek? Oh, vedi dunque che guai combini. Ti sei stancato, sporcato. Per quella stupida gallina.
1: Sai, Buburga, è buffo. Sono inciampato in una pietra. Sono caduto. Sono rimasto a terra solo un attimo. Ma durante quell'attimo ho pensato che non ti avrei più rivista.
0: Oh.
1: Non mi doleva nulla. Soltanto non avevo voglia di alzarmi. Sai, quando aderisci così alla terra, ti gira un po' la testa e nello stesso tempo hai la chiara coscienza di essere un vecchio che è caduto e che giace a terra. Una strana sensazione, Buburca. Terra, cielo, capogiro.
0: La signora Balbina lavora a maglia.
1: Una nullità. Una nullità. Uno zero spaccato.
0: Che dici, caro?
1: Mi affliggo per non aver combinato nulla in vita mia.
0: Dudecek, ma cosa vai dicendo? E la tua onestà? E il tuo carattere? Sei sempre stato un lavoratore esemplare.
1: Il signor Adolf non accetta banali consolazioni. Cosa ne risulta? Prima della guerra sarei potuto diventare al massimo ispettore capo con una pensione di 720 zloty al mese. Schluss! Fine! Mentre gli altri erano ministri.
0: E oggi lavano i piatti. Un impiego lo si può perdere, ma un nome pulito rimane per sempre. Tutto il tuo fatalismo, Dodece, che è colpa di quel callo, scarpe strette, giorni neri, la mamma lo diceva sempre.
1: Forse hai ragione, Buburca. Oggi sono un po' sottosopra.
0: E fa molto caldo. Apriamo l'ombrello.

0: Non è il caso, Dodece, che ti metti qualcosa in testa, caro. Ho paura che ti bruci la pelle.
1: Smettila.
0: Gli tocca la calvizie col palmo della mano.
1: Ma lo sai che non mi piace?
0: Purché oggi Vandecka non sia di turno. Che ne pensi?
1: Non mi è proprio venuto in mente.
0: Sarei molto triste se non venisse. Vandecka porta con sé tanta serenità.
1: È vero. È molto attiva, nonostante non abbia una vita facile.
0: Perché fa ricadere tutto su di sé e si fa sfruttare. Per questo Sigmund l'ha lasciata. Sai cosa mi ha detto? Non voglio chiedergli aiuto. È dura anche per lui. Preferisce fare le nottate a tradurre dal tedesco manuali mi sono di nuovo dimenticata. Ma come si chiama la scienza dei denti?
1: Dentologia.
0: A Londra Sigmund ha una lavanderia a secco. A volte mi sembra un egoista.
1: Un egoista? Oppure a qualcuno.
0: Ma che dici, Dodecek?
1: Dico che Sigmund ha messo su un'altra famiglia in Inghilterra.
0: Povera Vandecka.
1: Mentre ero steso col muso a terra e non potevo muovermi, vedo due formiche vicinissime. Una spingeva l'altra sul filo d'erba, quindi tutte e due cadevano giù.
0: Ah, sento un po' freddo, Dodecek.
1: Il sole verrà fuori subito. Quindi una striscia sotto l'altra, la prende il cavalluccio e l'aiuta a salire su in maniera lenta, goffa, finché polofrac, cadono di nuovo tutte e due giù. Poi dicono che le formiche sono intelligenti. Le galline mangiano le formiche, Bubulka?
0: Non so.
2: Per pranzo ogni cittadino deve avere un pollo in pentola. Chi l'ha detto? Henri XIV, un motto di eccezionale saggezza. Noi invece combattevamo nelle insurrezioni e poi trangugiavamo cascia scondita, rovine, macerie. Ricordi quando siamo rimasti sepolti in via Vilcia?
0: Addio.
2: Luchka Garbowska coi bambini, la vecchia signora Dallo.
0: E il dottor Kaszowski con la moglie.
2: Tutti morti sotto le macerie.
0: Io li ho tutti vivi dinanzi agli occhi. Ma forse è andata meglio a loro che a noi.
2: Non è ancora nato chi sappia una cosa simile.
0: Tu non preghi mai, Dodecek.
2: Rumore e oscurità. Da prima rumore, quindi oscurità. E poi una persona o c'è o non c'è più. Loro pregavano. Io sono stato salvato da una sigaretta. Se non fossi uscito nell'androne a fumare una sigaretta...
0: E io ti sono venuta dietro.
2: Ah, perché ti faceva arrabbiare che fumassi tanto. Vedi? Là sono rimasti quelli che non fumavano. Mentre noi siamo ancora vivi. Tu fai sempre così, se non è per le sigarette è per le preghiere, se non è per le preghiere è per le vitamine. Ti sembra che borbottando, brontolando, si possa sfuggire a qualcosa. Ma ti dico che non è così. Vivi, cammini, fumi, è al tratto, ecco, rumore, oscurità. Non c'è più niente, niente.
0: Ah.
2: Nelle sigarette, nelle preghiere, nelle vitamine. Ti sei impaurita, tesoruccio?
0: Non bestemmiare, ti prego.
2: Dodecek, le polverine, le pilloline, mangia, prendi la purghetta. Non hai mai saputo vivere, hai sempre avuto soltanto paura di morire. Non fai altro che tremare per te stessa. Così non si può, Bubulka. Su, dammi le pillole per la circolazione.
0: Da succhiare o da ingoiare?
2: Da succhiare.
0: Oh. Come va, Dudecek?
1: Grazie, cara. Benissimo.
0: Che è passato, Dudecek?
1: Il fotografo dei ritratti sulle lapidi, Schulz.
0: Schulz? Non me lo ricordo, caro.
1: Ma sì, quello che si è fatto una villa col garage grazie alle fotografie del cimitero. Miecio lo conosce.
0: Mi sembravano i passi di Staszczek. Ma c'è ancora tempo, è vero, ragazzi? Non arriveranno prima di mezzogiorno.
1: Ma che senso ha una fotografia sulla tomba? Io capisco una statua di pietra, ma una fotografia... No, no, non mi piacerebbe.
3: 150 chilometri di strada, pavimentazione dura!
0: Non basta, forse, una croce. E c'è l'Icanta, è tutto tranquillo, pulito. Se almeno sapessi che il nostro Janek riposa là. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Tutti debbono morire.
0: 8, 9.
1: Per quanto mi riguarda,
0: noi due.
1: Non so se sia un bene o se sia un male. A volte mi sembra un bene e a volte mi sembra male.
0: Ma perché dici queste cose? Lo dice. Guarda piuttosto se arrivano i ragazzi.
1: A volte invece non so un bel niente. Se sono morto o vivo, io non so nulla.
0: Senti, passa qualcuno. Sembrano proprio i passi di Janek. Se non è morto nell'insurrezione, forse vive sul serio laggiù, in Messico, so. Soltanto perché non scrive neanche una parola in 20 anni.
4: Il signor Adolf tace ostinatamente.
0: Quando abitavamo dai contadini dopo l'insurrezione, ogni sera mi consolavi dicendo che Janek era vivo e che dopo la guerra l'avremmo rivisto. I Popielak erano onesti, specialmente lei, è una massaia esemplare. L'ispa brillava, tanto era pulita.
1: Sì, sì. Brillava. Intanto addosso mi acchiappavo certi pidoni, mi schiacciavo con l'unghia e tu dicevi: non si affamare, tu dici che i pidocchi sono creaturine pulite.
0: Davvero dicevo così? I pidocchi sono creaturine pulite.
1: I pidocchi sono creaturine pulite. Solo tu potevi inventare una cosa del genere.
0: I pidocchi sono creaturine pulite.
1: Creaturine.
0: Vecchia pazza, non so neanche.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techete vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani. Il tempo continua a fare i capricci, ma vi dirò che questo egoisticamente non mi turba troppo. Ho in programma di trascorrere tutto luglio in città per l'appuntamento che ho con voi e il fatto che di giorno non splenda il sole mi è tutto sommato di consolazione. Sentiamo se anche il nostro interlocutore di questa sera è dello stesso parere. Scusatemi se non l'ho ancora presentato. Si tratta di un personaggio famoso che è, in questo caso, anche un caro amico e potrei dire addirittura un compagno di scuola, è Adolfo Celi. Buonasera, Adolfo.
2: Buonasera, Luciano.
1: Allora, Adolfo, hai sentito quello che ho detto? Ti dà fastidio questo tempo o no? Preferiresti una bella estate piena, calorosa, no?
2: Ma no, abbiamo avuto un caldo bello, io direi. Io amo il caldo, adoro. Adesso è venuto un po' di freddo, ci ha preoccupati. Siamo sempre un po' scontenti, siamo un po' indecisi.
1: Certo, scelte, no? In genere d'estate vorremmo che ci fosse il fresco, d'inverno vorremmo che ci fosse il caldo.
2: Ma ancora non è estate, è giusto questo tempo?
1: No, no, è estate Adolfo, abbiamo superato
2: sì,
1: il 21
2: giugno. Estate, sì, ma estate come è primavera, no? Cioè, non è primavera quando scade il tempo giusto.
1: Esatto.
2: Come non è ottobre, come non è autunno quando scade l'autunno.
1: Senti Adolfo, anche tu stai lavorando adesso, no? Che fai?
2: Sì, sto lavorando, sì, sto facendo una cosa, ho appena finito di fare una cosa con Daniele, con Danza, una cosa piuttosto divertente, 4 puntate, La Sconosciuta, che andrà in televisione, e poi adesso sto facendo sì, una cosa abbastanza divertente, anche perché è la prima volta che faccio una cosa di questo genere, con Paolo Poeti, che ha fatto Turno di Notte l'altro giorno, una cosa piuttosto bella. E sto facendo L'Occhio di Giuda, si chiama.
1: Di chi è?
2: È un adattamento da Dixon, un thriller inglese, però la cosa curiosa è che faccio un personaggio di un avvocato della difesa inglese, sai, quelli con la parrucca bianca,
1: sì.
2: E con le toghe che si strappano.
1: Adolfo è uno che nel mondo dello spettacolo ha fatto di tutto, teatro, cinema, radio, televisione, e poi anche l'attore e il regista, cioè oltre a queste varie cose, in queste varie cose ha anche assunto i due ruoli diversi. Avresti voglia di fare altro, scusa Adolfo, di scrivere?
2: Beh, vorrei intanto fare regista e poi vorrei scrivere, certo. Fra l'altro quello di scrivere è una cosa che vorrei portare a termine abbastanza rapidamente, anche per avere una buona memoria.
1: Perché sarebbe anche ora del resto, caro Adolfo, perché gli amici del nostro gruppo, tanto per capirci, ci stanno tutti surclassando. Luciano Salci ha pubblicato un libro di racconti, ne parlavo.
2: Molto bello, devo
1: dire. Gassman sta per stampare una di quelle interviste che fa La Terza,
2: che
1: sul teatro,
2: naturalmente,
1: certo. Siamo rimasti soltanto tu ed io. Se tu cominci, io non lo so, poi in qualche maniera vedo di venirti dietro, insomma, di fare anche io qualche cosa.
2: Ma spero che tu mi aiuti, sì, voglio scrivere un po', anche perché, sai, la mia avventura si svolge attraverso 3 o 4 continenti, fra l'Italia, il Brasile, l'Argentina, l'America, l'Inghilterra e la Francia, e spero di poter scrivere qualcosa che perlomeno interessi, forse, non lo so.
1: Senti,
2: sì,
1: ma
2: no, voglio scrivere, voglio raccontare dei fatti però, più che riflessioni.
1: Immagino che per i nostri ascoltatori questo discorso possa risultare vagamente cifrato. Volevo spiegare che questo gruppo di cui ho parlato un minuto fa risale ai tempi della scuola di teatro, cioè dell'Accademia d'Arte Drammatica, che tutti, te, io, Salce, Gassman, quelli che abbiamo ricordato ora, abbiamo frequentato molti anni fa, purtroppo. Tu che ricordo hai di quel tempo, Adolfo?
2: Ma un ricordo molto confuso. Come ben sai, quando sono tornato dal Brasile 15 anni fa o 16 anni fa, ho cercato di riunire questo gruppo, un po' ingenuamente, devo dire. Non avevo capito che ognuno era andato avanti per conto suo. Però qualche cosa di comune c'è. C'è un capire certe cose allo stesso modo. Ancora spero e credo che ci si possa trovare in una specie di limbo per poter costruire, fare delle. Insomma, sai cosa vorrei?
1: No.
2: Vorrei che per un caso qualsiasi quelli del gruppo facessero una crociera e ci fosse un bel naufragio.
1: No, ma è un'idea catastrofica, effettivamente.
2: No, un bel naufragio per poi arrivare tutti insieme in una bell'isola, un po' alla Robinson Crusoe, e cercare ognuno di riportare, si rifarebbero i valori, no?
1: Può darsi che cambierebbero alcune cose, non so.
2: Ma qualcuno scriverebbero con la sulla corteccia, altri coltiverebbero i campi, altri si arrampicherebbero sugli alberi, altri parlerebbero con gli uccelli, non lo so.
1: Mi pare...
2: credo che varrebbe la pena, non credi?
1: Può darsi, devo dire che vedo questa prospettiva in modo così un po' confuso, insomma, soprattutto quando tu hai alluso ad alcuni che come professione o come passatempo si arrimpegherebbero sugli alberi, non lo so, penso che non ne venga fuori molto da un'attività del genere, ma comunque...
2: No, sugli alberi si possono costruire delle reti, dei letti, delle altalene anche, no?
1: Sì, penso che ci prenderanno per matti se continuiamo a parlare in questa maniera.
2: Ma io credo che la cosa importante sarebbe veramente ritrovare dei valori che avevamo, credo, e di metterli insieme, cercare in questo modo di fare una storia che sia concreta e non sia solamente fumistica o soltanto
1: sentimentale. Senti, tu mi hai dato un indirizzo parlando in questo modo così dei valori, ma tu pensi che i valori ai quali abbiamo creduto, crediamo, credo tuttora, ma parlo di quelli di allora, quelli che erano nella nostra mente allora, cioè la professione fatta in un certo modo, il teatro visto come un esempio di qualche cosa, di un genere, di un tipo di società, di un nucleo sociale così nel quale più ordinato, più diretto da noi naturalmente, tu pensi che questi valori, dicevo, anche in altro modo non esistano tuttora? Anche se apparentemente viviamo in un'epoca che è così spregiudicata, e forse più che spregiudicata, cinica, poco sentimentale, dove ci si vergogna quasi di nominare quelle parole che in genere indicano i valori, credo che tutto sommato poi in fondo ognuno di noi si comporta, beh, credendo almeno in alcuni, meno in altri, non so, forse nei valori più individuali che in quelli collettivi probabilmente.
2: Ma sai, è la vecchia storia, abbiamo cominciato con Saper Vedere di Marangoni quando avevamo 12 anni, no? Cioè il vero artista potrebbe scolpire anche senza mani. Tu sai bene che c'era uno scultore nel Settecento, nel barocco brasiliano, chiamato Aleijadinho, cioè vuol dire lo storpiato, il quale è stato assalito dalla lepra e la lepra gli ha mangiato le mani. Questa lepra che gli ha mangiato le mani e quindi non aveva più mani, lui si è legato degli scalpelli alle due mani e ha fatto delle cose mirabili in quella terra sapone, cioè in quella pietra sapone, che quindi esistono delle cose meravigliose, quindi è la prova chiara e semplice che i valori vanno avanti lo stesso. Insomma, i valori, come ben sai, esiste dentro oppure non c'è.
1: Certo, dicevo soltanto che forse sono relativi, ma relativi, usando il termine senza voler dire delle cose grosse, un pochino nell'accezione che ne fa Einstein, cioè a dire di una relatività che non significhi, cioè, non è un termine negativo, volevo dire, ecco, ma
2: no.
1: Sono connaturati al momento, alle epoche, alle pressioni storiche, sociali, insomma, che si subiscono. Ecco, certamente i valori ottocenteschi in qualche momento oggi ci possono far ridere. Noi li ritroviamo, credo, o li rispettiamo sotto un aspetto diverso, sotto una forma diversa, ma concretamente forse credendoci ancora, non lo so. Passiamo magari ad argomenti più semplici,
2: sì,
1: o perlomeno più inerenti alla chiacchierata che ci riguarda. Per esempio io... Una cosa che abbiamo parlato tanto insieme, abbiamo passato giorni, mesi, addirittura anni, anzi quelli della scuola, e non ti ho mai chiesto, per esempio, come mai tu sei entrato in accademia, ecco, cioè, voglio dire, è stata decidere di fare l'attore o di fare il regista, è stata per te una vocazione oppure no? Io te lo chiedo perché in genere le motivazioni con le quali si inizia...
2: Sono entrato in accademia perché volevo andare via, volevo venire a Roma a studiare giurisprudenza. E non avevo i mezzi, mio padre non poteva concedermi di poter venire a studiare giurisprudenza a Roma. L'unica possibilità per fare questo è avere una borsa di studio, e che siamo riusciti a vincerla entrando all'Accademia.
1: Ecco, vedi, io lo dicevo perché stavo dicendo appunto che le motivazioni con le quali si decide una carriera, in genere, perlomeno questa carriera, quella artistica, diciamo, sono le più diverse, non so, qualcuno per viaggiare, perché si sa che facendo questo mestiere si gira nei paesi, oppure per guadagnare molto denaro, perché è accaduto che qualcuno, per esempio, è diventato molto ricco, o anche per avere più facili contatti con le donne. So che questo, per esempio, è una cosa abbastanza particolare, molto generalizzata, voglio dire, in genere si pensa che il teatro e il cinema siano professioni nelle quali è più facile, voglio dire, no?
2: Vedi Luciano, io volevo essere un regista e volevo voluto sempre tutta la mia vita essere un regista. A volte me l'hanno concesso, altre volte no. Quando sono andato all'Accademia, io volevo fare l'esame come regista, cioè il concorso come regista.
1: Non l'hai fatto?
2: Non avevo l'età ancora. Non avevo l'età, allora ho dovuto fare il concorso come attore e sono entrato come attore insieme a Vittorio, insieme a tanti altri. Tu sei entrato un anno o due dopo, credo.
1: Sì, certo.
2: E allora sono entrato come attore insieme a Gassman, insieme agli altri, e infatti l'anno dopo sono entrati Salci. E ho fatto l'esame come regia l'anno dopo, e l'ho fatto insieme a Luciano, e insieme a Squarzina, e insieme a tanti altri. E una delle glorie nostre è che c'era un posto solo.
1: E siete entrati tutti e tre?
2: E siamo entrati tutti e tre, cioè hanno allargato la cosa.
1: Accidenti, questo è addirittura un...
2: Sì, ho fatto quasi storico.
1: Tre primi della classe, come dire, insomma, ecco.
2: I primi della classe, io non credo che fossi io il primo, eravamo tutti e tre allo stesso livello, con differenti qualità.
1: Senti, tu mi dicevi che il ricordo dell'Accademia in me invece è piuttosto confuso, mi hai detto un minuto fa. E i 15 anni, per esempio, trascorsi in Brasile, che sono... ci sei andato abbastanza presto, devo dire, dopo qualche anno soltanto di attività nel teatro e nel cinema italiani. I 15 anni...
2: abbastanza presto, sì, ma sai, io sono andato in Brasile da vincitore, come si può dire. Cioè, ci sono andato quando potevo anche non andarci, potevo essere...
1: Cioè non eri un emigrante,
2: con
1: ecco.
2: Carlo Ponti, attore importante italiano del neorealismo, oppure co-direttore o direttore della compagnia Ferrati. E ci sono andato lasciando tutto questo alle spalle e riconquistando alcune cose là, insomma.
1: Cioè, voglio dire, insomma, non hai fatto l'emigrante, ecco, non sei andato a cercare il lavoro.
2: No, però ho sempre detto a tutti che avevo fatto l'emigrante. Anche perché andavo a fare
1: per
2: un civetteria. Film in Argentina.
1: Per civetteria, direi.
2: No, andavo a fare un film in Argentina che si chiamava Emigranti, però vabbè, che nasceva qua. Con Fabrizi, quindi... la Ninchi, Rinaldi e tante altre persone. Rabagliati. Con...
1: Anche Rabagliati c'era.
2: Sì, c'era Rondinella. Rabagliati confondo. Rondinella c'era, Rinaldi, la Ninchi, c'erano Passarelli, c'era... Soprattutto Fabrizi, il quale era l'attore principale, come lo sai bene, Fabrizi era una delle persone più importanti in Italia.
1: Ah, ma lo è stato ancora per molti anni, in qualche modo lo è tuttora, vorrei dire, insomma, sì. È una presenza ancora...
2: Il film si chiamava Emigranti, e l'abbiamo girato qui in Italia, a Genova, alla Dogana, durante il viaggio, e poi a Buenos Aires. Poi dovevo tornare in Italia, poi mi hanno chiamato in Brasile.
1: Ecco, e che cosa...
2: troppo lungo.
1: No, dicevo soltanto magari così, stringendolo un po', ma che cosa ha contato per te, ecco, questa esperienza sudamericana e brasiliana in particolare?
2: Beh, guarda, un'esperienza meravigliosa. Devi pensare che, fra l'altro, io stendevo una bandiera italiana, per essere retorico.
1: Certo.
2: Stendevo una bandiera italiana sul ventre di Ave Ninchi, e che doveva avere un figlio che l'aveva a bordo. La nave si chiamava Tucumán, era una nave di 10.000 tonnellate che portava emigranti veramente a Buenos Aires, e noi eravamo gli unici che non erano emigranti. Stendevo la bandiera sul ventre di Ave Ninchi e lei diceva: finalmente mio figlio nasce sotto bandiera italiana.
1: Devo dire che, insomma, ci andavate piuttosto forti giù, eh?
2: Entrava la musica in quel momento.
1: Beh, normale. Scoppiava forse anche l'applauso a cena aperta. Ma dico, gli altri 15 anni che sei rimasto lì, ecco, lo consideri un tempo in qualche modo perduto, oppure ha significato molto per te,
2: no,
1: in tutti i sensi,
2: no.
1: Vita, professione?
2: Però ho guadagnato il mondo, direi, no?
1: Già, perché poi di lì ti è venuta la richiesta per il cinema americano, per esempio.
2: Certo,
1: no?
2: Sì, francese, americano, sì. No, certo, se rimanevo qui diventavo forse così un presidente dell'ANICA, no?
1: Ma
2: oppure
1: non è detto.
2: Un produttore.
1: Perché ne hai il fisico, ma non è detto, insomma.
2: E invece sta andando là, sono rimasto un poeta, spero.
1: Senti, Adolfo, io starei a chiacchierare con te, ti puoi immaginare, anche così per telefono. In fondo è bellissimo questo lavoro, perché se tu pensi, vabbè, tu sei a casa, tu non, ma insomma, io sono qui, pagato, fra l'altro, in una stanzetta della radio.
2: Spero
1: a parlare...
2: pagato bene.
1: Ma no, no, come tutti gli altri.
2: Come tutti gli altri.
1: Sì, certo, come tutti quelli che fanno questo stesso lavoro, voglio dire. Non c'è... Ma a parlare con un mio amico, al quale avrei anche voluto in un certo senso telefonare da casa, insomma, capito, facendo una lunga conversazione.
2: Ma però... noi purtroppo ci telefoniamo poco.
1: Sì, ci telefoniamo poco perché ci pensiamo spesso, credo, perlomeno io ti penso spesso. Adesso non vorrei entrare così, che dare troppo spazio ai nostri rapporti di amicizia. Ma insomma, tutto questo discorso era per dire che abbiamo ancora pochi minuti, nei quali tuttavia volevo chiederti qualche cosa a beneficio, non tanto per me, ma a beneficio dei nostri ascoltatori, dicevo. Ecco, parliamo un momentino, se vuoi, dei tuoi progetti, quelli che hai. Non importa poi se si realizzeranno o meno, quello è secondario, l'importante secondo me è averli, insomma, essere proiettati, diciamo, non verso il futuro, ma perlomeno verso il domani, ecco.
2: Ma io ti dirò intanto quello che ho fatto. Sai, come ben sai, sono rimasto un anno a Londra e ho fatto i Borgia, dove ho fatto la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia. Alessandro VI, Rodrigo Borgia, diventato Papa, in questo sceneggiato della BBC inglese che verrà anche in Italia, pur essendo completamente inglese. Arriverà non so quando, è la cosa più bella che abbia fatto, è la cosa che più mi ha riempito di orgoglio e anche così, di orgoglio per essere stato scelto, eccetera.
1: Chi dopodiché, c'era accanto a te? Chi c'era?
2: Dopodiché, per quanto riguarda il futuro, teatro, vorrei fare teatro, spero di farlo il prossimo anno, non so bene dove, ho dei dubbi, vorrei fare teatro, vado in Brasile il 6 agosto, dove rimarrò un mese, ci porto i miei figli, voglio mostrare ai miei figli come mi sono fatto crescere da me e dagli altri in Brasile.
1: Vai a trovare l'inverno poi in Brasile, tu?
2: Sì, vado a trovare l'inverno brasiliano, come pensai è una bella e solenne e
1: primavera, insomma.
2: E tiepida primavera. E ho molta voglia di mostrare loro il Brasile. Il Brasile per me è come l'Eldorado, no? Spero di trovare sogni, fantasie.
1: Nessun lavoro in Brasile, è una pura vacanza, no? Sì. È una sola vacanza. Ho capito, va bene. Senti,
2: come diceva il buon Vinicio de Moraes, ormai morto, che l'amore sia infinito in quanto duri.
1: Ecco, a proposito di Vinicio de Moraes, devo dirti che proprio oggi in macchina sentivo la radio e ho saputo che è uscito da qualche parte, non so qual è l'editore, ma te lo segnalo, te lo ricordo perché sicuramente la cosa ti interesserà, un libro che raccoglie le sue poesie e credo alcune delle sue poesie poi sono anche diventate delle sue canzoni, insomma.
2: Senti, Luciano, sì, lo ricorderò questo. Io vorrei ricordare anche una cosa molto bella che abbiamo fatto insieme.
1: Cioè?
2: Che è stato l'alibi.
1: Ah, beh, vabbè.
2: Non lo so se questo è giusto parlarne.
1: No, possiamo dirci tutto e vorrei, solo penso che sia un po' cifrato o privato, se
2: non
1: vuoi.
2: Non è
1: perché...
2: privato, non è privato, perché se noi un giorno, se tu mi ritelefonassi e noi a un certo punto con dei rumori di aereo e di macchina rifacessimo il nostro dialogo arrivando dopo 15 anni dal Brasile...
1: Tu all'aeroporto di Fiumicino e io venendo con un altro problema.
2: E tu venendomi a trovare, forse potremmo insegnare qualcosa, forse.
1: Ma a chi?
2: A chi? Non lo so, a quelli
1: a
2: che
1: chi
2: vanno.
1: Vorrà, a chi vorrà? A chi vorrà imparare da questo, insomma?
2: A chi vorrà imparare da questo, sì.
1: Senti, Adolfo, siccome... siamo alla fine.
2: È arrivato il momento?
1: È arrivato il momento, sì, io ti ringrazio, quindi anche da parte di coloro che ci hanno ascoltato e ti posso assicurare che sono molti.
2: Io spero che era quello che aspettavi da me, non lo so.
1: Certo, no, ma io non mi aspettavo praticamente personalmente nulla, voglio dire come non... Mi aspettavo una chiacchierata cordiale, simpatica, calorosa, a beneficio anche di quelli che ci ascoltano e che mi dicono che sono molti. Quindi io ti ringrazio, do la buonanotte ad Adolfo Celi.
2: Ti ringrazio.
1: E buonanotte a tutti gli ascoltatori, a presto, a tutti gli ascoltatori da parte di Luciano Lucignani.
2: Grazie a tutti, grazie, ciao.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Milena Milani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Milena Milani. Questa sera la telefonata è per un mio amico aristocratico, che non vedo da qualche tempo, ma non è molto, perché l'ho visto forse, quanto è, un mese fa a Cortina d'Ampezzo. È un mio amico, dicevo, il principe Carlo Giovannelli. Ciao Carlo, mi senti?
2: Sì, ti sento, Milena, come stai?
1: Bene, tu?
2: Mi fa molto piacere di risentirti dopo la nostra visita a Cortina.
1: Ti ricordi, stavamo fuori seduti al posta, forse penseranno che siamo dei mondani, veramente.
2: È vero, eravamo fuori al posta al sole, era una bellissima giornata.
1: E io appunto ti chiedevo parecchie cose, perché tu mi hai sempre così destato curiosità. Io ho sempre pensato, ma questo Carlo Giovannelli come nasce, come si dice, sai, tra noi, da dove viene fuori, com'è la sua famiglia? Tu mi avevi parlato di una nonna, ricordo, questa tua nonna che addirittura discendeva da Dante Alighieri, o mi sbaglio?
2: No, mia nonna Marianna era discendente di Dante Alighieri, infatti nasceva contessa del Sacro Romano Impero di Serego Alighieri, ed era una delle belle donne dei primi del secolo, era famoso nei primi del Novecento fino all'Ottocento, queste belle signore italiane, la contessa Annina Morosini, donna Franca Florio, e una di queste belle donne era mia nonna Marianna Giovannelli.
1: Ma quindi, scusa Carlo, voi siete in fondo non romani, ma di che origine?
2: Noi no, siamo di famiglia veneziana, trapiantati a Roma, da diversi anni, perché io sono nato a Roma, mio padre è venuto a Roma piccolissimo, ma insomma mio nonno, siccome è stato deputato al Parlamento per più di una legislatura, ha dovuto venire spesse volte a Roma, ma l'origine in fondo è, diciamo, veneziana.
1: Ma allora questa battaglia di Lepanto con voi c'entra in qualche modo o no?
2: La battaglia con noi c'entra, perché noi abbiamo armato anche noi una nave col nostro stemma, con i nostri vessilli, e abbiamo partecipato insieme a tante famiglie veneziane, lombarde, romane alla battaglia di Lepanto. Io conservo a casa ancora lo stemma gentilizio che era messo proprio sulla prua della nave.
1: Senti, ma tutti questi ricordi, queste cose antiche nei secoli della tua famiglia, ti fanno impressione o tu vivi più semplicemente oggi? Ti sei integrato con la gente normale o conservi questo mito, direi, della tua famiglia? Perché mi avevi detto anche una volta che addirittura si parlava del Sacro Romano Impero, quando voi eravate prima conti e poi siete diventati principi, no?
2: Certo. Io devo dire una cosa, io sento molto naturalmente, diciamo, la gioia, soprattutto se il peso di appartenere a una famiglia così storica e con tanto passato, però devo anche ringraziare molto, soprattutto i miei genitori, che mi hanno educato nel mondo di oggi, perché in fondo la vera nobiltà è quella di sapersi adattare ai tempi in cui uno vive, perché...
1: Sì, ma tu ti adatti a questi tempi, però vai di qui, vai di là, sei invitato, vai ai balli, ai ricevimenti.
2: Io devo dire che credo che tutti questi inviti che mi arrivano, veramente molto numerosi, siano dovuti in primo luogo, diciamo, alla buona reputazione, alla stima che la mia famiglia gode e ha goduto per tanti secoli. E quindi, in fondo, io eredito un po' queste glorie della mia famiglia. E forse una piccola parte, forse anche data alla mia persona, che in fondo, fra le pochissime qualità che ho, forse ho quella di rendermi abbastanza simpatico alle persone.
1: Questo è verissimo. Ma senti un
2: secondo me, in una compagnia, in fondo, essere qualcuno un po' spiritoso, che dice delle cose buffe, che racconta le cose divertenti, cioè, io penso che rallegri sempre.
1: Sì, perché certe volte la gente magari è cupa, è triste, tu arrivi e poi arrivi con questo, dicevo prima, con questi miti di Ferdinando I, imperatore d'Austria, che ti dà il titolo ai primi dell'Ottocento, o no?
2: Ai primi dell'Ottocento, sì. E se devo dire una cosa abbastanza, diciamo, singolare, in quanto tutte le famiglie vete, anche le più illustri, erano tutte conti, nessuno era principe. L'unica famiglia veta insignita di questo onore è stata quella, la nostra, appunto, mio bisnonno, Andrea, che venne fatto da Francesco I, principe dell'impero d'Austria, e quindi del Sacro Romano Impero.
1: Senti Carlo Giovannelli, certe volte parlando di te mi hanno detto, ma in fondo è un aristocratico dell'aristocrazia nera, cosa voleva dire questo?
2: Voleva dire questo, innanzitutto noi abbiamo molti legami con l'aristocrazia nera, perché siamo imparentati con tante famiglie romane, quali Chigi, Torlonia, eccetera, e poi perché abbiamo vissuto molto a Roma, la mia famiglia è sempre stata molto cattolica, molto legata alla Santa Sede, anche se apparteneva, diciamo, a una nobiltà di spada, quindi a una nobiltà, diciamo, ghibellina più che guelfa. però c'è sempre stata questa, diciamo, e allora in fondo, essendo vissuti a Roma per tanti anni, avendo abitato a Roma, avendo avuto casa a Roma, essendo tornato a Roma, in fondo siamo stati accolti, diciamo, benevolmente anche dalla nobiltà nera, anche se l'origine è una nobiltà, diciamo, di spada e non di toga.
1: E certo, ma voi avevate anche quel famoso, meraviglioso quadro che è La tempesta del Giorgione.
2: Eh sì, noi, la nostra famiglia aveva questa collezione privata che ai primi dell'Ottocento e fino al 1930, quando purtroppo, diciamo, le vicende della famiglia si sono un po' capovolte, avevamo quella Tempesta del Giorgione, un quadro, diciamo, unico al mondo, che poi mio nonno ha, diciamo, ha dato al governo italiano, che adesso sta all'Accademia di Venezia.
1: Ma ogni tanto tu vai a vedertelo questo
2: quadro? Ogni tanto lo vado a vedere, devo dire che io diciamo, non me lo ricordo quando era a casa nostra, ma mio padre mi raccontava quando era vivo, capisce, che se lo ricordava molto bene, anzi mio padre mi ricordo che si lamentava che in fondo l'avevano tolto da questa cornice. Il quadro era in una cornice meravigliosa, una cornice del 500 di legno dorato, molto bella, e quando è stato dato all'Accademia di Venezia l'hanno messo lì, sì, forse in valore perché illuminato molto bene, eccetera, ma togliendo da questa cornice che in fondo faceva un po' anche questo parte del cachet del quadro.
1: Ma a Venezia voi non avevate anche una casa a Santa Fosca, quel palazzo?
2: A Venezia avevamo questo palazzo molto bello, che era un ex palazzo Donà come origine, diventato poi Palazzo Giovannelli, e che è rimasto in casa nostra per moltissimi secoli, e che è molto bello perché la facciata era fatta dal calendario, lo stesso che ha fatto la Cadoro, e soprattutto c'era questo scalone del Meduna che era molto bello, molto pittoresco, e in questo palazzo appunto si conservava La tempesta del Giorgione insieme a diversi, Tiziano, Tintoretto, Canaletto, cioè era una collezione privata che era forse una delle prime, una delle seconde d'Italia negli anni 20-30.
1: Senti Carlo, tu leggi questi libri antichi che parlano del passato e anche della tua famiglia, ma dicevo prima, tu vai anche a teatro, al cinema, in nightclub, discoteche, pranzi, tennis, corse, quindi fai una vita estremamente, direi, mondana, o come si usa oggi, almeno come pochi privilegiati possono fare. Io ricordo quel grandissimo ballo che venne dato a Venezia a casa della contessa Volpi, e quando c'era la festa in onore di Olimpio Aldobrandini, e mi ricordo di averti incontrato quella volta che tu folleggiavi, per dire la verità, tra tutta questa aristocrazia, e io ne ho scritto in un mio libro che si chiama Oggetto Sessuale, quella volta avevo messo il tuo nome e le iniziali, perché ho detto chissà, poi, perché mi avevi detto delle cose terribili anche dei tuoi amici, che erano abbastanza esteriori, mentre invece tu avevi anche, oltre la storia dei balli, delle cose dentro, delle cose da dire, no?
2: Devo dire che in fondo, venendo, diciamo, da una famiglia che ha questa tradizione, insomma, per il gusto del bello e delle arti, insomma, devo ricordare che mio nonno nel 1897 fondò l'Accademia d'Arte Moderna a Venezia, e poi era musicista, mio padre stesso dipingeva, ha scritto musica dei ballabili, e per cui in fondo c'è un po' in famiglia questa, a parte la discendenza di Dante Alighieri, quella però è troppo importante per vantarsene, anche se il sangue, anche se dopo tanti secoli c'è, in fondo c'è sempre a tratti in fondo per le cose, diciamo, anche belle, e per cui in fondo la vita mondana mi piace, mi affascia, mi diverte, ma sento anche un pochettino, diciamo, la bellezza anche di certi valori interiori che in tante persone ci sono, in tante altre meno. E mi ricordo quella serata fu particolarmente bella, come tu hai ricordato nel tuo libro, perché effettivamente è stato un po' un revival della Belle Époque, soprattutto che questo palazzo Volpi molto bello sul Canal Grande, poi era presente veramente i migliori nomi della società, e c'era anche il mondo del cinema, il mondo della cultura, per cui devo dire che veramente la contessa Volpi aveva un pochettino, ci ha fatto un po' rivivere, diciamo, la Venezia, diciamo, degli anni dottorati, diciamo la Venezia di San Marco, ecco.
1: Ma io ricordo che c'erano i Romanoff, del Drago, i Foscari, i Rossi, i Polignac, insomma tutti questi grandissimi nomi. Ma nei giorni scorsi non sei andato da altri nobili signori, cioè non sei andato a Monaco, dai principi di Monaco?
2: Dunque no, io sono stato per Pasqua a Monte Carlo,
1: sì.
2: E sono andato a vedere il campionato di tennis, e devo dire che ho avuto il piacere, l'onore, ma soprattutto il grande piacere, perché ho una grande simpatia, affetto e devozione per i principi Monaco, e carinamente la principessa Carolina mi ha invitato in palco con lei, ho dovuto assistere al campionato di tennis, poi abbiamo fatto colazione lì al tennis, invitato il nostro amico il principe d'Arenberg, una colazione in onore loro, dove c'era Carolina, dove c'era la principessa Stefanie, il principe Albert, e poi alla sera è stato molto piacere, perché con tutti i giovani principi di Monaco, con questi nostri amici, d'Arenberg, Odescalchi, eccetera, si è pranzato al Tulà, che si è aperto questo bellissimo ristorante italiano a Monte Carlo, il Tulà, dove c'era Vilas, che era il campione di tennis, il trionfatore, e un altro tennista, Clerc, e devo dire è stata una serata molto piacevole. Dopo si è pranzato, siamo usciti dal piano bar e diciamo e ci siamo divertiti, e io anzi ho recitato quelle mie poesiole che non sono importanti ma sono divertenti, e questo credo che ha molto di divertito anche i giovani principi e anche i campioni presenti.
1: Senti, ma la Carolina è veramente sempre così bella, perché
2: io la trovo veramente molto bella, e soprattutto devo dire è una bellezza che secondo me non passa, perché è una bellezza vera, una bellezza pulita, una bellezza, ha questo sapone. Io l'ho vista la mattina, l'ho vista alla sera, alla mattina non aveva un filo di trucco, la sera prima l'ho vista fare tardi al Jimmy's, per cui credo che non abbia neanche dormito molto, anche perché la mattina mi raccontava che era andato con i suoi genitori alla Santa Messa di Pasqua, per cui si è alzata presto, ha dovuto fare tutta la processione, cioè, e per cui avrebbe dovuto essere anche stanca. In realtà sul viso non si vedeva nessun segno di stanchezza.
1: Senti, ma i suoi fratelli come sono? Che tipi sono?
2: Dunque, la sorella Stefanisso, sì, diciamo, è come tipo è molto simile a lei, così vivace,
1: sì,
2: così allegra, piena di vita. Invece il fratello, il principe Albert, devo dire, secondo me ha preso molto più la parte materna, e c'è un po' questa, direi quasi questa compostezza anglosassone, anche se poi di anglosassone poi c'hanno molto poco, ed è pur essendo un ragazzo giovane, spirito divertente, ma è sempre molto contenuto, è meno aperto così al ride, allo scherzo, come sono forse le sorelle.
1: Senti Carlo, e stasera cosa hai fatto? Certamente da qualche parte sei stato.
2: Sono stato al Teatro dell'Opera, credo che c'era questa prima di questo Oberon, che è un'opera nuova fatta, mi hanno detto, 20 anni fa, con una musica che io devo dire non ho molto capito, ma che insomma era un po' originale, ma in fondo era molto piacevole. Poi sono venuto via un pochino prima perché pensavo alla tua telefonata.
1: Ma adesso sei al Circolo degli Scacchi.
2: Al Circolo degli Scacchi.
1: E quindi, e domani magari cosa vai? Alle corse? Dove vai domani?
2: Domani dunque non lo so, perché questa settimana adesso ti presenterà un po' e comincia il concorso ippico, per cui penso che...
1: il concorso ippico, dici niente, quindi...
2: Parteciperò anche quest'anno, poi pare che c'è un club eccezionale, vi viene addirittura il Duca di Edimburgo, c'è il marito della principessa Anna, per cui sarà secondo me un pubblico eccezionale anche per vederla. Poi io ci vado da quando sono bambino e devo dire ho molti amici, anche se purtroppo mi pento di non sapere andare bene a cavallo, cosa che facevano bene tutti i miei avi, insomma, però partecipo spiritualmente a queste gare.
1: Ah Carlo, che peccato, io parlerei infinitamente con te perché mi piace moltissimo anche questo tuo mondo, che era in fondo il mondo un po' di Prusto, no?
2: Era con la fine della Belle Époque.
1: Il nostro tempo sta finendo, allora saluto tutti, buonanotte a tutti gli ascoltatori da Milena Milani e ciao al principe Carlo Giovannelli. A presto Carlo.
2: A presto, grazie mille, ciao. Auguri.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e buongiorno ai colleghi raffreddati di Roma da una frizzante e soleggiata giornata milanese con le strade ancora coperte di lastroni di ghiaccio. Come avevamo detto martedì, oggi parleremo di linguaggio delle scimmie o comunque di aree cerebrali del linguaggio nelle scimmie con Claudio Cantalupo dello Yerkes Primate Center della California, un ricercatore che ha da poco pubblicato una ricerca fatta con altri su Nature. Oggi siamo senza Matteo Merzagora, che doveva invece chiamarci dall'allestimento natalizio del Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, che pare sia bellissimo ma non ha ancora fatto in tempo a vederlo perché il suo treno, che doveva partire ieri alle 11, è partito invece alle 4:30 e non è ancora arrivato a Parigi. E buongiorno anche a tutti gli altri che interverranno in questa trasmissione. Noi avevamo un appuntamento perché alle 10 di questa mattina a Pretoria è arrivata un'ottima notizia. Prima però quello che voglio dirvi è che si è concluso ieri nel Burkina Faso a Ouagadougou la 12ª conferenza dell'UNAIDS, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta all'AIDS, con un bilancio un po' misto, molto al di sotto delle aspettative, però con nuove collaborazioni interafricane in programma. Intanto 72 paesi nel mondo si sono dichiarati interessati a partecipare a un progetto intitolato Accelerating Access, che è mondiale e riguarda proprio la possibilità di favorire l'accesso ai medicinali antiretrovirali in tutta l'Africa, ma soltanto 14 paesi hanno già aderito ufficialmente, di cui 10 paesi africani. Noi facciamo un piccolo stacco musicale perché così andiamo a vedere dove è finito il nostro ospite.

0: Volevo darvi una brevissima notizia. La NASA ha cambiato idea sul turismo spaziale e quindi tutti gli ascoltatori che hanno partecipato con battito cardiaco accelerato alle avventure del nostro turista spaziale dell'inizio dell'anno, Dennis Tito, sappiano che possono mettersi in lista se hanno 20 milioni di dollari, perché appunto la NASA ha accettato Mark Shuttleworth, un miliardario sudafricano, per la prossima vacanza di una settimana a bordo della stazione Alfa nell'aprile 2002. Dopo c'è posto anche per voi, sempre se avete i 20 milioni di dollari. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Hello? Ah, ecco, questo è Vittorio Agnoletto, il primo ospite di questa trasmissione che vedrete, sarà un po' travagliato. Noi abbiamo detto agli ascoltatori, Vittorio Agnoletto, che grazie a te e alla Lila, che ce l'ha segnalato, dovevamo dare loro una buona notizia e ne approfittiamo per ringraziare tutti quelli che hanno manifestato, mandato email, eccetera, in sostegno alle lotte per i farmaci retrovirali in Sudafrica. La buona notizia è arrivata questa mattina. Ce la puoi dare tu?
1: Sì, questa mattina è arrivata la notizia che il Tribunale di Pretoria, ossia del Sudafrica, ha accolto la denuncia fatta da TAC, Treatment Action Campaign, l'associazione che si occupa di AIDS in Sudafrica, contro il governo sudafricano, che si rifiutava di fornire la nevirapina, cioè un farmaco che dimezza la trasmissione del virus HIV dalle donne sieropositive ai bambini e che tra l'altro costa anche abbastanza poco. Allora il governo sudafricano si rifiutava di mettere a disposizione questo farmaco di tutte le donne sieropositive, dicendo che l'AIDS non era una priorità. Questo anche perché dentro il governo sudafricano alcuni, tra cui il presidente Mbeki, continuano a, diciamo così, avere dei dubbi sul rapporto tra il virus HIV e l'AIDS stesso. E quindi finora la nevirapina era messa a disposizione solo di pochi ospedali, di poche cliniche. Io ero stato in Sudafrica 15 giorni fa a vedere la situazione effettivamente drammatica. Vi sono decine di migliaia di donne sieropositive che rischiano di avere dei figli anch'essi col virus HIV. Ora il tribunale ha dato ragione a TAC. Da questo momento il governo sudafricano deve ripensare la propria politica sanitaria e deve rendere disponibili questi trattamenti per tutte le donne gravide sieropositive.
0: Ringrazio moltissimo Vittorio Agnoletto per averci spiegato il significato di questa sentenza, anche così continuando un filo che corre nelle oche di Lorenz un po' dall'inizio, che è questo difficile rapporto a volte tra scienza e governi, tra scienza e magistratura. Questa volta la magistratura sembra aver dato ragione alla maggioranza dei ricercatori e anche ovviamente dei militanti sudafricani. Grazie e buon lavoro a
1: Grazie a
0: Vittorio
1: voi, grazie moltissimo.
0: Agnoletto. Aggiungo soltanto che il 25% delle donne incinte nel Sudafrica sono affette da HIV e nascono normalmente ogni giorno 200 bambini, anche loro affetti da HIV.

0: Le oche sono onoratissime di avere al telefono una delle più grandi astronome viventi, Margaret Geller dello Smithsonian Center for Astrophysics di Harvard. Margaret, ieri abbiamo dato una brutta notizia. Yesterday gave the bad news that you would lose your independence, I mean the center. È vera?
1: Yes, the Smithsonian Astrophysical Observatory has a long and famous history. I mean, it's 100 years long, which is short for Italy.
0: Lo Smithsonian Osservatorio di Astrofisica dello Smithsonian ha una lunga storia, più di 100 anni, lunga ma non rispetto agli osservatori italiani.
1: And it was independently funded, and now the science advisor and the budget office of the president suggest that the funding should be transferred to another agency, the National Science Foundation.
0: Lo Smithsonian aveva i propri fondi ed era indipendente, ma adesso il consulente per la scienza del governo degli Stati Uniti e l'ufficio del budget per la scienza del governo hanno deciso di trasferirle il suo finanziamento alla National Science Foundation.
1: This transfer threatens the very famous staff and the traditions of the Smithsonian.
0: Questo trasferimento minaccia lo statuto del personale molto famoso e la tradizione dello Smithsonian.
1: I think that this is one of many threats to the exploration of our universe and the world around us by scientists.
0: Credo che sia una delle tante minacce all'esplorazione dell'universo e del mondo che ci circonda da parte degli scienziati.
1: And I know that many of us in the United States have expressed our opposition to cuts in the science budget in Italy, which threatens its amazing 600-year history of grand science.
0: E voglio dire che molti di noi negli Stati Uniti hanno espresso il proprio disappunto e la propria opposizione ai tagli al bilancio preventivo per la scienza in Italia, che minaccia una tradizione in Italia che risale a 6 secoli fa.
1: And of course we appreciate very much the opportunity to tell you about these kinds of problems in the United States and appreciate the international support, which is very important for the ability of people to extend the human reach to the limits of the universe.
0: Noi vi ringraziamo di darci l'opportunità di segnalare che cose analoghe stanno succedendo negli Stati Uniti e apprezziamo moltissimo l'idea di poterci riferire a un sostegno internazionale che possa permettere a tutte le donne e gli uomini del globo di andare a vedere più avanti nell'universo. Yes, Margaret Geller, we have the address of noi abbiamo l'indirizzo del signor John Marburger, che è il consulente del presidente degli Stati Uniti per la scienza. Abbiamo anche il suo email. We will give his fax number and the email number to our listeners. E se le cose vanno meglio, if things are going better, please let us know. Margaret,
1: I will do that, and thank you very, very much. And we appreciate the internationality of the Italian view.
0: Grazie, Margaret Geller. Good luck for your fight, and let's hope it gets better next year.
1: Thank you.
0: To you. Grazie, dice Margaret Geller, che di nuovo, appunto, a tutti quelli che possono dare una mano per evitare che in qualche modo perda la sua indipendenza e gran parte dei suoi finanziamenti. Quindi lo Smithsonian, nonostante sia indipendente finanziariamente proprio dalla sua fondazione, noi volevamo segnalarvi a tutti gli ascoltatori, in particolare gli astrofili che ci hanno aiutati fino adesso in tutto quest'anno, gli astronomi che sono venuti da noi, e volevamo dare gli indirizzi che vi abbiamo promesso. Basta che ci scriviate a oche@sigma-tau.it. comunque poi cercheremo di mettere anche sul sito l'appello degli astronomi rappresentati da Margaret Geller ai nostri microfoni.

0: Claudio Cantalupo ha pubblicato insieme a William Hopkins un articolo su Nature a proposito di una stranissima scoperta che hanno fatto. Studiando le scimmie antropomorfe, hanno visto che nel cervello, proprio dove noi abbiamo l'area del linguaggio, forse anche le scimmie hanno l'area della comunicazione. È giusto?
1: Direi di sì. Abbiamo studiato una delle aree del linguaggio, c'è più di un'area di linguaggio nel cervello. Quello che abbiamo cercato di studiare nelle scimmie antropomorfe è l'area anteriore, la parte più anteriore del cervello umano. Quell'area viene chiamata area di Broca, e Broca era un famoso neurologo francese che scoprì più di un secolo fa che questa area era coinvolta nel processare il linguaggio, in particolare è coinvolta in aspetti, nell'aspetto motorio, nel controllo dei muscoli che noi usiamo per produrre parole, per produrre linguaggio. Si sapeva già da un po' di tempo che, bene o male, dal punto di vista microscopico, lo stesso tipo di neuroni sono presenti non solo nell'uomo ma anche in scimmie antropomorfe, però ovviamente nessuno aveva mai ipotizzato il fatto che esattamente lo stesso tipo di funzione potesse essere sotto il controllo di questa area nelle scimmie, perché ovviamente le scimmie antropomorfe non parlano, hanno un sistema di comunicazione vocale che è abbastanza complesso, sicuramente molto più complesso di quel che si è creduto fino ad ora, ma ovviamente il loro modo di comunicare con suoni e vocalizzazioni è ovviamente molto diverso dal nostro. Il linguaggio umano è sicuramente, come dire, speciale, indubbiamente il più sofisticato nel mondo animale. Quello che Brock aveva scoperto è che in realtà c'è una notevole lateralizzazione, che significa che il linguaggio nella maggioranza degli individui nella specie umana non è controllato simmetricamente dalle due metà del cervello, dei due emisferi del cervello. C'è una simmetria, nel senso che nella maggioranza di individui che usano la mano destra il linguaggio è controllato dall'emisfero sinistro, per cui se c'è una lesione nell'area di Broca nell'emisfero sinistro la produzione del linguaggio è compromessa, ma se in media se si osserva la stessa lesione nell'area di Broca nella parte destra del cervello, nell'emisfero destro, in genere non si osservano gli stessi deficit linguistici. Per cui per lungo tempo questo è noto, insomma, è stato osservato negli esseri umani, e per lungo tempo si è pensato: allora questo fenomeno di lateralizzazione sicuramente è un fenomeno esclusivamente umano, semplicemente perché nessun altro, eccetto gli esseri umani, hanno linguaggio.
0: E articolano le parole.
1: Esatto.
0: Anche le scimmie antropomorfe fanno gesti per comunicare, fin lì
1: Esatto.
0: Sì.
1: E questa è una scoperta piuttosto recente. Ricercatori di campo sicuramente hanno avuto l'impressione che hanno saputo questo, insomma, che le scimmie antropomorfe usano decisamente segnali manuali per comunicare. Solo recentemente, direi negli ultimi due anni, sono stati condotti delle osservazioni sistematiche, se vuole, degli esperimenti che hanno confermato o offerto prove obiettive che effettivamente questo è vero.
0: Allora a questo punto la domanda è: ma la loro area di Broca si attiva quando gesticolano con la mano destra per comunicare con gli altri, oltre a fare o quello che fa uno scimpanzé?
1: In realtà non sappiamo bene cosa fa l'area di Broca negli scimpanzé. Quel che è interessante però notare è che l'area di Broca che controlla le vocalizzazioni nelle scimmie antropomorfe è alquanto vicina anatomicamente all'area motoria che controlla i movimenti della mano. Non sono esattamente uguali, ma sono molto vicini e sicuramente c'è un certo grado di sovrapposizione fra le due aree. Quindi quel che abbiamo scoperto è che, ok, l'area di Broca è più estesa nella parte sinistra del cervello rispetto alla parte destra del cervello, che è esattamente quello che sappiamo che è il caso per gli esseri umani. Non solo, ricerche piuttosto recenti condotte dal mio collega Bill Hopkins hanno anche dimostrato che gli scimpanzé tendono ad essere destrimani, tendono a preferire la mano destra per produrre gesti, e ancora, forse ancora più interessante, il fatto è che questa preferenza per la mano destra diventa ancora più forte se nel momento in cui producono un gesto con la mano producono anche una vocalizzazione. Quindi l'area di Broca, il sistema di Broca sembra essere lateralizzato dal punto di vista anatomico, presumibilmente quell'area è coinvolta in un controllo di vocalizzazione, e guarda caso ci sono evidenze anche a livello comportamentale che ogni volta che l'animale è coinvolto in un tentativo di comunicare usando gesti, se in questo tentativo l'animale cerca di comunicare ulteriore informazione utilizzando segni vocali, il tipo di asimmetria diventa ancora più pronunciato, perché in pratica c'è una vera e propria, come dire, correlazione tra la simmetria che abbiamo visto a livello anatomico, e questi sono i dati che abbiamo riportati nell'articolo di Nature, e la simmetria che si vede negli scimpanzé, negli scimmie antropomorfe, a livello comportamentale, quando stanno cercando di comunicare qualcosa. Ora, quel che è importante è che esattamente questo tipo di asimmetria è esattamente lo stesso tipo di asimmetria che osserviamo negli esseri umani, questa correlazione fra una simmetria morfologica e la simmetria comportamentale, il comportamento linguistico.
0: E difatti concludete l'articolo dicendo che l'origine della simmetria nelle aree legate al linguaggio del cervello umano andrebbe interpretata in termini evolutivi invece di essere confinata soltanto alla specie umana.
1: Oh, non, esattamente, non ho alcun dubbio. Abbiamo insistito in questa, come dire, paragrafo conclusivo per lungo tempo, come avevo detto inizialmente, dal momento che questo tipo di asimmetria dell'area di Broca dal punto di vista storico è stata scoperta negli esseri umani, è stata scoperta in relazione a funzioni linguistiche. Da questa scoperta, per lungo tempo allora, e soprattutto neuropsicologi umani, hanno lavorato sotto l'ipotesi che asimmetrie della corteccia del cervello umano, ed in particolare asimmetrie del linguaggio, di aree del linguaggio del cervello umano, sono esclusivamente una caratteristica dell'uomo. In pratica sarebbe una caratteristica, è stata interpretata per lungo tempo come una caratteristica che è emersa esclusivamente con noi, o forse con un ominide, un antenato molto più vicino a noi delle scimmie antropomorfe. Come spesso accade nell'ambito scientifico, ci sono, come dire, ipotesi e assunzioni che vengono mantenute per lungo tempo, e c'è una sorta di resistenza a criticare assunzioni di questo tipo. Per cui abbiamo voluto, come dire, sottolineare in colori molto vivaci l'importanza, le conseguenze dal punto di vista delle teorie evolutive della simmetria del cervello umano. Non ho alcun dubbio che in realtà noi siamo molto più vicini ai nostri antenati primati che agli angeli, perlomeno questo è il mio parere, ovviamente un parere personale.
0: Grazie Claudio Cantalupo anche per questo finale natalizio.
1: Altrettanto.
0: Arrivederci, buon lavoro. Grazie.

Claudio Cantalupo, contrariamente a quello che dicevo, non in California in questo momento, ma in Georgia. Scusate, mi è scappata. È ricercatore allo Yerkes Primate Research Center dell'Università Emory di Atlanta e anche un ricercatore della Georgia State University, sempre a Atlanta. E con questo volevo chiudere, magari segnalandovi una sola cosa sulla stampa di oggi che riguarda proprio l'evoluzione del linguaggio e del cervello, ed è un articolo di Nico Pitrelli sulla pagina Scienza, la salute, anzi oggi, dell'Unità, pagina 28. Poi volevo ringraziare, prima di ripassare la linea ai raffreddati di Roma, mentre noi qua a Milano sotto la neve resistiamo benissimo a qualsiasi tipo di virus, bacillo, batterio, germe, volevo ringraziare Vittorio Agnoletto, Claudio Cantalupo, ovviamente Silvia Baglioni in redazione, Mina De Toffola alla console, Alberto Fognini alla regia e la regina delle astronome e delle grandi galassie, Margaret Geller dello Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge. Se volete dare una mano, poi scrivete a okdlorenz@sigma-tau.it, vi diamo tutti gli indirizzi utili perché lei e i suoi colleghi mantengono la propria indipendenza e dignità. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, linea Roma.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

Caro Fosco, ho appena finito di leggere il tuo libro sul Tibet. Conosco molti viaggiatori che hanno descritto il tetto del mondo ed i suoi accessi irti d'ostacoli, montagne e deserti, ma neppure i miei autori preferiti, l'abate francese Huc d'un secolo fa o il monaco giapponese Ekai Kawaguchi di tempi più recenti, sono riusciti, come sei riuscito tu, a farmi dimenticare che in realtà non mi fossi mosso da casa. Debbo tornare a Doti, di Arabia Deserta, a Freya Stark, della Valle degli Assassini, a Mildred Cable, del deserto di Gobi, per trovare chi mi abbia condotto con sé, come hai fatto tu mentre leggevo. Mi sono bagnato fino alle ossa, ho patito il gelo, strani odori mi hanno quasi soffocato, cibi esotici hanno indotto la nausea. Ho conosciuto fatiche estreme, ho goduto la gioia dell'aria mattutina ricca d'ozono e infine il tepore di una giornata estiva mi ha riportato il sereno nell'animo. Ma soprattutto sono stato con te lassù quando parlavi coi tibetani, fossero laici o ecclesiastici, fossero mistici, studiosi, teologi, menestrelli, bottegai, accattoni, artigiani e artisti, oppure frati del proletariato e asceti, contadini e pastori. E come avvenne a te, dopo essermi abituato ai loro paramenti sontuosi, al loro sudicio, ai loro stracci, ai loro cattivi odori, ho incontrato degli uomini singolarmente simili a noi tutti. Come scrivi bene, come riesci a dare ogni sorta di informazioni, a comunicare sensazioni ed evocazioni. Una volta la distanza arricchiva d'incantesimo i nomi di paesi e città, evocava nostalgie.

0: Walter Bonatti, ci fa un ritratto di Fosco Maraini?
1: Fosco Maraini è stato un mio compagno di spedizione himalayana, ma soprattutto è stato un grande amico, un prezioso amico. Io gli sono molto affezionato e gli sono anche molto grato, perché avendo scritto il libro Gascia per un quarto, cioè la storia della nostra spedizione a questo quasi 8000 metri, lui ha dato a questo libro un carattere molto culturale, altamente culturale, all'altezza dell'orientalista che lui è, nel raccontare appunto, oltre alla nostra vicenda, anche l'aspetto religioso, etnico, linguistico, storico, insomma, del paese, che il Pakistan, che ci ha ospitato, e più precisamente del Karakorum, che per particolari caratteristiche che ha il Karakorum è stato definito anche piccolo Tibet. Lui nel Tibet è maestro.
0: Che ricordo ha appunto di quell'esperienza, sia dal punto di vista alpinistico che umano?
1: Beh, la montagna che ci attendeva era molto difficile, forse la più difficile degli 8000 metri. Il Gascia per un quarto non è un 8000 metri, ma mancano pochissimi metri ad esserlo. È stato molto difficile, ci ha impegnato tantissimo, in più abbiamo avuto la sfortuna di cadere in un periodo monsonico, quindi ci ha messo alla durissima prova tutti. E Fosco, appunto, che era oltre che alpinista, era l'orientalista, era il cineasta, era il fotografo, era il relatore, ecco, di quello che noi avremmo fatto. Con lui c'è stato un rapporto bellissimo di amicizia. E questa dura prova ha tirato fuori a noi tutti gli aspetti, le debolezze, ma anche gli aspetti più positivi che ognuno di noi ha dentro di sé. Quindi io ho un ricordo straordinario di Fosco per l'amico che è stato.
2: Nel 1958 lei partecipò a una spedizione nazionale al Gascher Brun 4. Che cosa la spinse a affrontare un'impresa così difficile e così inconsueta per uno studioso, di raggiungere questa cima nel Karakorum così alta, insomma?
3: Prima di tutto devo specificare che non la raggiunsi. Io raggiunsi 7200 metri, ma la cima venne raggiunta da Walter Bonatti e da Carlo Mauri, soltanto gli unici due degli otto della spedizione che erano all'altezza di affrontare una cima così alta. Ma poi mi sembra assolutamente naturale, perché fin da ragazzo ero alpinista appassionato, e come alpinista appassionato, quando mi fu chiesto di prendere parte alla spedizione del Karakorum del Gascher Brun 4, feci salti alti così, dalla gioia.
4: Buongiorno, settimo appuntamento, settima puntata dello speciale dedicato alla montagna. Abbiamo nuovamente una delle voci più importanti della montagna, uno delle figure più interessanti che ha espresso il suo amore per la montagna, non soltanto attraverso escursioni, scalate, eccetera, ma soprattutto attraverso il racconto della montagna, testi scritti, e non soltanto delle montagne italiane. Parliamo di Fosco Maraini, antropologo, diciamo esploratore, fotografo, etnologo, studioso della cultura giapponese, eccetera, e anche scalatore. Prima di sentire i documenti radiofonici che vi vogliamo far riascoltare su Fosco Maraini, la puntata sarà introdotta, come in altri casi, come in altre puntate di questo lungo speciale sulla montagna, da voce guida ancora di Stefano Ardito. Ascolteremo appunto la seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciato adesso a maggio. Questa seconda parte dell'intervista riguardava proprio Fosco Maraini. Fosco Maraini, diciamo, in rapporto anche a Bonatti e ad altri scalatori, cioè soprattutto riguardava il discorso sulla scrittura della montagna, di cui ovviamente Fosco Maraini è stato uno degli interpreti più raffinati. Volevo chiederti un'altra cosa, ecco, passare quindi alla scrittura sulla montagna. Diciamo che tutti questi, quasi tutti questi scalatori, o almeno alcuni, come per esempio Bonatti, Fosco Maraini, eccetera, hanno anche scritto. Io ho letto sia i testi di Bonatti che di Maraini, no? Ovviamente ci troviamo di fronte a due scritture diverse e anche due scalatori, no? In qualche modo diversi, perché i testi di Bonatti sono molto appassionanti, ma sono ovviamente più tecnici, eccetera, oltre al fatto che lui poi era anche un grande fotografo. Maraini è cronista, no? Ricordiamo mi sembra la spedizione del Karakorum proprio insieme a Bonatti, però lui ci partecipava più come cronista in qualche modo, anche se poi era un grande scalatore, fotografo, antropologo, quindi diciamo la scrittura della montagna varia molto. Qual è questa tua immagine, questa tua idea appunto della scrittura della montagna con figure come Bonatti e Maraini, eccetera? Che cosa...
5: Guarda, mi permetto di fare un piccolissimo passo indietro molto rapidamente, sì, e parlare della mia scrittura di montagna. A me capita di scrivere di montagna strettamente da cronista, magari da cronista che sa di che cosa si sta parlando, come quando ho scritto recentemente sul Messaggero, ahimè, della tragedia in Canada di David Lam e degli altri, o quando ho scritto poco prima di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat. Mi capita di, a volte per fortuna, di prendere le cose con più distanza, no? E questo genere di interviste o di incontri ad alta quota, secondo me, sono state all'inizio abbastanza un genere nuovo. Io, quando ho cominciato a fare queste interviste alla fine degli anni Ottanta, praticamente nessuno andava a intervistare gli alpinisti famosi solo per farsi raccontare le loro storie. Si andava a intervistare l'alpinista dopo che c'era stata la tragedia, dopo che si era appena salvato la pelle o dopo che aveva avuto la grande vittoria sulle Alpi o in Himalaya. E io su questo ho la sensazione di avere contribuito a creare una specie di piccolo genere letterario, no?
4: Sì, infatti.
5: Facendo venire fuori delle storie che poi valgono al di là del momento specifico, al di là della singola ascensione.
4: Sì, devo dire che io in radio ho trovato in realtà parecchi documenti, sia di Bonatti che di Maraini, ovviamente.
5: Che gli alpinisti raccontassero se stessi era sempre accaduto. Io dico questa cosa di raccontarli dal di fuori, no? L'intervista sappiamo tutti che è uno strumento diverso da un'autobiografia o dal racconto in prima persona. Poi naturalmente ci può essere il buon racconto in prima persona e il cattivo racconto in prima persona, la buona intervista e la cattiva intervista.
4: Tu hai fatto tutte queste interviste andando proprio sul posto, cioè nel senso parlandoci direttamente?
5: Certamente. E poi ovviamente per alcuni ho approfittato che passassero vicino qualcuno che era di passaggio per Roma dove vivo, qualcun altro che era di passaggio in Italia per intervistare Edmund Hillary, il primo salitore dell'Everest. Lui era l'ambasciatore di Nuova Zelanda in India, a un certo punto per un convegno era in Svizzera e sono andato a parlarci a Losanna.
4: Li hai insomma un po' rincorsi, no? Come scrivi.
5: Ma io ho moderatamente rincorsi, poi li ho rincorsi, magari poi mi capitava di qualcuno l'ho trovato al campo base dell'Everest quando ci sono andato. Cioè ci sono poi, no, situazioni in cui bene o male gli alpinisti li trovi spesso a Courmayeur, a Cortina, in altri posti importanti delle Alpi, oppure a Kathmandu, oppure in Pakistan dalle parti del K2, questo accade ed è normale. Vari personaggi, soprattutto britannici, sono andato a cercarli a casa loro, quindi è stato anche un gioco divertente, no? Tu mi chiedevi di Bonatti e mi chiedevi di Maraini. Sono due personaggi straordinari, completamente diversi tra di loro, perché Bonatti era un grandissimo alpinista che poi è passato alla scrittura. Quando lui era un alpinista, per lui la scrittura era un prolungamento della sua personalità, ma la cosa fondamentale era ovviamente l'alpinismo. Poi questa cosa è cambiata quando lui si è messo a fare il giornalista e il fotografo, l'inviato di Epoca, e io tra l'altro all'epoca ero, in quegli anni ero bambino, questi reportage me li vedevo ripassare per casa e questa cosa ha influito tantissimo sulle mie scelte di vita, e lì ha iniziato a fare un lavoro anche estremamente colto. L'altra sera al Festival di Trento Messner ha fatto una serata su Alexander von Humboldt, grande esploratore scienziato tedesco dei primi anni dell'Ottocento, e insomma ha raccontato che Bonatti due dei suoi viaggi in Amazzonia li ha fatti proprio seguendo per filo e per segno le tracce di von Humboldt, quindi con un lavoro anche di ricerca, di studio,
4: sì.
5: Molto molto bello.
4: Sì, è verissimo quello che tu dici, e tra l'altro sia Bonatti che Maraini avevano veramente introdotto in Italia questa sorta di antropologia, di libri di antropologia con immagini, che era una cosa americana che non era così.
5: Beh, al Museo di Antropologia, sì, di Firenze c'è una meravigliosa sala dedicata a Fosco Maraini, dove sono raccolte le sue fotografie degli Ainu, che sono un popolo del, sì, nord del Giappone, ed è molto molto interessante naturalmente.
4: Sì, quelle sono fotografie straordinarie. Ecco, io lo dico poi da antropologa, quindi nel senso che veramente Maraini ha inaugurato. Poi tra l'altro lui stava sempre in giro per il mondo, eccetera. Comunque è interessante vedere come appunto i racconti di Bonatti, forse quelli primi delle escursioni in montagna, sono molto racconti appassionanti, perché c'è questo tornare proprio in maniera esasperata anche sugli attimi, sull'aspetto tecnico. Invece Maraini ovviamente guarda più ai cieli, alle nuvole, anche addirittura ho trovato delle belle descrizioni degli stili diversi degli alpinisti, no? Chi è che guarda come...
5: Beh, Maraini, io credo che appunto Bonatti sia stato un personaggio meraviglioso dell'alpinismo e anche della cultura italiana attraverso soprattutto i suoi reportage, no? E poi è un personaggio che ha appassionato generazioni di persone che potevano essere alpinisti, ma anche persone che non sapevano nulla di montagna, ma si appassionavano a Bonatti, alle sue avventure e al suo modo di raccontare. Maraini è stato un'altra cosa. Maraini è stato un intellettuale meraviglioso. Io credo che Maraini sia stato uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento.
4: Sì.
5: Maraini ha un modo, una musicalità nello scrivere, da una parte, e una capacità nello spiegare temi complicatissimi come se fossero, no, cose semplicissime, che come giornalista gli ho sempre invidiato.
4: Egli faceva parte del suo pensiero in qualche modo orientale, no? Della sua filosofia.
5: Ma guarda, io ci sono due cose. C'è un libricino
2: Le fanfole. Ecco, cosa può dire di se stesso poeta?
3: Ma ecco, le fanfole sono l'espressione dell'amore per la lingua, per le parole, per il tessuto fonetico delle parole, derivato dalla conoscenza di parecchie lingue, insomma l'inglese, l'italiano, il francese, il tedesco, il giapponese, il tibetano, mi hanno portato a gustare la parola come una caramella. Ecco, le fanfole sono un po' l'espressione di questo amore.
2: È troppo, Maraini, se le chiedo di leggere...
3: No, va bene. Allora, leggerò Il giorno ad urla picchio. Ci son dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonzero congruto. Ci son meriggi gnalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zillecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno calmidioso e progidiero. È il giorno a cantilegia, ad urlapicchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
5: Io sono stato tante volte a casa sua a Firenze negli anni siamo diventati abbastanza amici, anche se c'era molta differenza di età. Lui mi ha regalato un suo incredibile libriccino che si chiama L'agnosi delle
4: fanfole, sì.
5: Che è un libro di poesie scritte tutte con parole inventate, che gioca tutto sulla musicalità e sulla evocatività di queste parole. Sembra un giochetto, ma è una cosa...
4: No, è bellissimo, ma anche il nuvolario, mi sembra che si chiami...
5: Sì, aveva si metteva...
4: Sì, in cui descrive poi... tutti i tipi di nuvole, eccetera.
2: Prima Maraini mi ha detto che le poesie apparvero la prima volta nel 1956, però credo che siano state ripubblicate di recente, no?
3: Nel 1994, da Baldini e Cassoldi.
2: E lei scrive ancora poesie, Maraini?
3: Ma ogni tanto, ma insomma veramente devo dire che la vena è passata.
2: Ho visto che recentemente anche un altro suo libro è stato riedito. Anche un altro libro, mi pare presso Marsilio, Nuvolario.
3: Anche Nuvolario è una specie di divertissimo di capriccio così. Sempre negli anni 50 mi trovavo in Sicilia e abitavo in una casa che aveva un poco spazio e per studio mi era stata data una stanzina piccolissima con un'enorme finestra che dava sul mare, e quindi avevo questo spettacolo continuo di nuvole, di mare, di nuvole dinanzi agli occhi, e così insomma venne l'impulso di scrivere questo pseudo studio sulle nuvole, che è poi una parodia, e stranamente questa parodia è stata presa sul serio diverse volte. Per esempio, tempo fa un tale mi telefonò dal profondo di una provincia italiana chiedendomi: ma dove si possono trovare i libri da lei citati nel Nuvolario? Ma io gli ho detto: mi dispiace di disilluderla, ma è tutta una parodia, non ci sono quei testi, non esistono, sono inventati, è tutta un'invenzione.
5: Quando lui ha scritto il libro che citavi tu prima, quello sulla spedizione al Gasherbrum 4 nel 58, lì lui quella è una delle zone più complicate dell'Asia dal punto di vista della storia, della cultura, dell'antropologia. Ci sono popoli di facce indoeuropee che però sono dei musulmani sciiti, poco più a nord ci sono buddisti con facce tibetane. Lui in tutto questo groviglio e pastrocchio te lo riesce a raccontare con una semplicità, con una leggerezza che secondo me nessun altro, lui è stato anche professore, ma voglio dire nessun professore universitario è mai riuscito ad avere di fronte ai suoi allievi. Pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Molto molto bello. E poi, certo Maraini non è stato un fuoriclasse dell'alpinismo, ma era un ottimo alpinista e un ottimo sciatore, e tra l'altro io sono stato un po' in tanti posti di montagna del mondo, ma sono molto legato all'Appennino, e Maraini ha scritto delle cose molto belle sulle Apuane, sull'Appennino tosco-emiliano, soprattutto con gli sci, e sul Gran Sasso. In quelle pagine insomma mi ritrovo moltissimo, con grande ammirazione per lui.
2: Nel 59, l'anno quindi successivo alla conquista del Gasherbrum 4, ci fu la spedizione al monte Saragrar, alto questo, e qui credo di non sbagliare, 7349 metri,
3: sì, sì, sì.
2: Nell'Hindukush. Ne uscì un libro, Paropamiso. Perché questo titolo?
3: Dunque, scoprì, studiando la regione, la storia della regione, che i greci di Alessandro Magno chiamavano Paropamisos tutte le grandi montagne traversate nell'Asia. Il nome mi piacque molto e quindi ecco il Paropamiso.
2: In Paro Pamiso, lei Maraini descrive vari gruppi etnici, le loro abitudini, i loro costumi, eccetera. Quali ricorda con maggior interesse, i Balti, i Cafiri o altri?
3: Senz'altro i Cafiri sono i più interessanti. I Cafiri, diciamo, volendo forzare un po' le testimonianze, potrebbero essere gli ultimi rimasugli dei soldati di Alessandro Magno. Ecco, è una cosa tirata per i capelli, ma piace immaginarlo, diciamo, perché no? Perché si stabilisce così un legame diretto tra persone conosciute e Alessandro Magno.
2: Quali sono le caratteristiche della, voglio dire, l'organizzazione, i costumi, appunto, della, le abitudini della tribù dei Cafiri?
3: Ecco, i Cafiri sono pochi, ormai circa 2.000-2.500 individui, ma il fatto più caratteristico è la loro religione, che in molti aspetti somiglia non nei nomi, ma nella sostanza al paganesimo greco-romano.
6: Italiani a venire, voci del nostro tempo. Giuseppe Saltini incontra Fosco Maraini. Prima parte.

Caro Fosco, ho appena finito di leggere il tuo libro sul Tibet. Conosco molti viaggiatori che hanno descritto il tetto del mondo ed i suoi accessi irti d'ostacoli, montagne e deserti, ma neppure i miei autori preferiti, l'abate francese Huc, d'un secolo fa, o il monaco giapponese Ekai Kawaguchi, di tempi più recenti, sono riusciti, come sei riuscito tu, a farmi dimenticare che in realtà non mi fossi mosso da casa. Debbo tornare a Doti, di Arabia Deserta, a Freya Stark, della Valle degli Assassini, a Mildred Cable, del deserto di Gobi, per trovare chi mi abbia condotto con sé, come hai fatto tu mentre leggevo. Mi sono bagnato fino alle ossa, ho patito il gelo, strani odori mi hanno quasi soffocato, cibi esotici hanno indotto la nausea. Ho conosciuto fatiche estreme, ho goduto la gioia dell'aria mattutina ricca d'ozono e infine il tepore di una giornata estiva mi ha riportato il sereno nell'animo. Ma soprattutto sono stato con te lassù quando parlavi coi tibetani, fossero laici o ecclesiastici, fossero mistici, studiosi, teologi, menestrelli, bottegai, accattoni, artigiani e artisti, oppure frati del proletariato e asceti, contadini e pastori. E come avvenne a te, dopo essermi abituato ai loro paramenti sontuosi, al loro sudicio, ai loro stracci, ai loro cattivi odori, ho incontrato degli uomini singolarmente simili a noi tutti. Come scrivi bene, come riesci a dare ogni sorta di informazioni, a comunicare sensazioni ed evocazioni. Una volta la distanza arricchiva d'incantesimo i nomi di paesi e città, evocava nostalgia.

0: Abbiamo ascoltato alcuni brani di una lettera che uno fra i maggiori storici e critici dell'arte di questo secolo, Bernard Berenson, indirizzò all'orientalista etnologo Fosco Maraini poco prima dell'uscita di Segreto Tibet. Apparso nel 1951, tradotto in molte lingue e più volte riedito in italiano, questo libro rivelò la profonda passione di Maraini per i viaggi, intesi come avventura e insieme come conoscenza. L'intera lettera di Berenson funse da prefazione. Maraini ha poi scritto altre opere, ha conosciuto molti popoli e le loro culture. Oggi vive a Firenze, dove continua a scrivere. La prima domanda che vorrei porgli è questa: come nacque in lei l'amore per i viaggi?
1: Beh, probabilmente è proprio una questione genetica, perché mia madre era inglese, mio padre era italiano, e quindi fin da bambino avevo questa curiosità per l'Inghilterra, di cui sentivo sempre parlare in casa, e il desiderio di conoscere questo paese un po' favoloso, come succede per i bambini. E poi naturalmente in Inghilterra ci andai molte volte, ci passai parecchio tempo, ma da questo seme nacque poi l'interesse per orizzonti più vasti, ed in particolare per il Tibet, di cui tra i libri di mia madre c'era una relazione di viaggio di un monaco giapponese, Ekai Kawaguchi, che era stato 3 anni in Tibet intorno al 1902-3 e che aveva pubblicato il diario dei suoi viaggi, i quali diari erano stati tradotti in inglese e stranamente pubblicati a Madras in India. Quindi era tutto un insieme di cose che riempivano il ragazzo di curiosità, di problemi, di desideri, di orizzonti lontani.
0: Il suo primo contatto con l'Oriente risale, mi pare, al 1937. Negli anni precedenti, lei, Maraini, che cosa aveva fatto? In quali ambienti si era formato?
1: Ecco, nel 1934 avevo avuto la fortuna di prendere parte alla crociera della nave Vespucci dell'Accademia Navale di Livorno, e quindi come insegnante d'inglese, e fu il primo contatto con il Medio Oriente, perché visitammo la Creta, l'Egitto, la Siria, il Libano, insomma tutto il Medio Oriente. Facemmo un giro bellissimo, ed è un ricordo veramente bellissimo di questo periodo, in questa grande nave a vela che era guidata, pilotata, condotta da un capitano, il signor Giorgini, che era particolarmente appassionato di vela e quindi metteva il motore solo quando c'era la calma piatta, se no andavamo sempre a vela. E le assicuro che stare su una nave di 800 tonnellate con un vento veramente, un vento forte, e la nave sbandava fortissimamente e facevamo 14-15 nodi all'ora con 800 tonnellate, è una sensazione indimenticabile.

0: Il 37, se non sbaglio, fu l'anno, oltre al suo primo incontro con l'estremo Oriente, con un incontro con Giuseppe Tucci. Di questo, diciamo, propulsore degli studi italiani sul mondo orientale, Lema Raini ha detto: sta due o tre generazioni innanzi all'Europa sua contemporanea. In che cosa eccelleva Tucci?
1: Beh, prima di tutto era un linguista assolutamente formidabile, parlava 5-6 lingue orientali benissimo e ne aveva conoscenza per lettura e scrittura di un'altra dozzina almeno. Quindi era un prodigio veramente da questo punto di vista. E a tutto questo si aggiunga uno straordinario interesse filosofico, religioso per il pensiero espresso da queste lingue. Quindi si andava dal sanscrito al tibetano, al bengalico, all'hindi, al cinese. Io da giovane com'ero restai allibito di fronte a tanta scienza, a tanto sapere. Dunque fu un incontro veramente casuale e fortunatissimo. Ero ai primi del 37, in gennaio mi pare, a Misurina, che mi piaceva molto sciare, e notai un ritaglio di giornale in cui si parlava il prossimo viaggio del professor Tucci, che si recherà in Tibet e che vi resterà 6 mesi per fare degli studi, eccetera eccetera. Allora, preso da subitanea follia della giovinezza, presi penna e carta e scrissi al professore, non conoscendolo affatto. Dico, se avesse bisogno di un portatore, poi aggiunsi anche di un fotografo, perché già ero molto appassionato di fotografia e anche abbastanza competente di fotografia, verrei molto volentieri con lei. Miracolo dei miracoli, quando tornai a Firenze trovai una lettera del professore che diceva: ho ricevuto la tua lettera, se ne potrebbe parlare, vieni a Roma e ci incontriamo. Allora mi precipitai a Roma e fui invitato a casa del professore, fu molto gentile e in fondo ci trovammo d'accordo, insomma si vede che gli piacqui, e ci trovammo d'accordo sul viaggio che doveva iniziare al mese d'aprile.

Tutti ormai lo conoscono col titolo che gli dette il suo primo divulgatore, Il libro tibetano dei morti. È un titolo letterariamente bene scelto, colpisce il lettore e dà a prima vista un'indicazione generica sull'argomento del volume. Il trattato si volge ai morituri o ai morti, non serve ai vivi o serve soltanto perché per ogni vivente verrà il giorno della morte, quando le cose dette in questo breviario dovranno tornar chiare ed efficaci alla mente e confortare nel difficile momento. Ma è anche vero che questo titolo può condurre fuori strada, richiamando alla memoria il libro dei morti egiziano, il quale esprime tuttavia una concezione religiosa ed escatologica tutta diversa da quella tibetana. Per gli egiziani la morte è definitiva, delimita due mondi. La sopravvivenza nel mistero che essa dischiude è sopravvivenza individuale, cioè della medesima creatura che già visse in questo mondo e colà perdura con le stesse parvenze e lo stesso nome. Per i tibetani la morte è o il cominciamento di una nuova vita, come accade per le creature che la luce della verità non rigenerò e trasse a salvazione, o il definitivo disparire di questa fatua personalità, effimera e vana come riflesso della luna sull'acqua, nella luce indiscriminata della coscienza cosmica, infinita potenzialità spirituale. Continuare ad esistere in una qualunque forma di esistenza, anche come Dio, è dolore, perché esistenza vuol dire divenire, e il divenire è l'ombra dell'essere, un sempre rinnovato corrompimento, un non mai soddisfatto desiderio, una pena che mai si placa. La pace è nel dissolversi inconsapevole in quella luce incolore da cui tutte le cose traggono nascimento e che, senza che ne siamo consapevoli, brilla in noi stessi.

0: Abbiamo ascoltato un brano tratto dalla prefazione di Tucci a Il libro tibetano dei morti. Tucci si convertì al buddismo. Lei, Maraini, ha mai avvertito il richiamo della dottrina predicata da Buddha?
1: Ma certo, certo, non si può avvicinare seriamente il buddismo senza restarne profondamente influenzati.
0: Non le sembra, Maraini, che l'essenza del buddismo, l'idea che la perfezione, il nirvana, si raggiunga allorché si è riusciti a estirpare dall'animo ogni desiderio, ogni impulso vitale, implichi una visione del mondo nichilista?
1: Ma non direi, perché è accompagnato dalla jihi, come si dice in giapponese, dal concetto di benevolenza, e quindi questo collega subito tutto con tutti gli altri, con i sofferenti, siano animali che esseri umani. Quindi il nichilismo mi pare proprio lo si deve trascinare per i capelli.
0: Ha conosciuto autentici eremiti liberi da ogni passione?
1: Ma sì, sì. Ma ecco, diciamo, gli eremiti come si immaginano da noi, avulsi da ogni ordine religioso, praticamente non esistono in Tibet. Esistono dei monaci, in genere appartenenti alla setta dei Gelugpa, che per un certo periodo, che può essere di 3 mesi, 1 anno, 3 anni, si isolano in eremi tra le montagne, completamente lontani, avulsi da ogni contatto con la massa dei tibetani, e meditano. Io nel tema nihilista proprio non mi piace, perché il buddismo, insomma, è amore per gli altri, e questi sacrifici, questi ascetismi vengono fatti con l'intento di migliorarsi e quindi di essere d'aiuto alle creature. Ecco, sì, questa è l'espressione continua che si sente, è di aiuto alle creature.

Raddoppiando lo zelo, meditai. Di giorno cambiavo il mio corpo a volontà. La mia mente immaginava innumerevoli trasformazioni volando nel cielo, le due parti del corpo disgiunte. Di notte, in sogno, potevo esplorare liberamente, senza ostacoli, l'intero universo, dall'inferno fino alla sommità. E trasformandomi in centinaia di forme corporee e spirituali diverse, sotto ogni forma visitai ciascuno dei diversi Buddha e ascoltai la loro predicazione. Potevo predicare la legge a una moltitudine di creature. Il mio corpo poteva contemporaneamente accendersi di fiamme e riversare acque. Dopo aver così compiuto un numero incredibile di trasformazioni, trasportato dall'esultanza e dal coraggio, meditai con ardore. E in realtà potevo volare nello spazio.

giunto alla spiritualità suprema, degli uomini mi vedono volare nell'aria. Se resto qui, ricado sotto l'influenza del mondo. Corro il rischio che i demoni provocatori di desideri e le 8 leggi del mondo turbino la mia meditazione. È necessario che vada a meditare a Nechubar secondo il presagio del lama. Allora, prendendo con me il vaso per cuocere le ortiche, abbandonai la roccia bianca dente del cavallo, ma indebolito dalle privazioni di una lunga meditazione, il mio piede ricoperto di sozzura scivolò sulla soglia della porta e caddi. L'ansa del vaso si ruppe. Questo rotolò lungo la discesa e io corsi per fermarlo. Dal vaso rotto, i residui stratificati, depositati dall'ortica, uscirono in un solo blocco verde che aveva la forma del vaso. Mi consolai, pensando che ogni composto è perituro, comprendendo che anche questo incidente era un'esortazione a meditare e prima ammirandolo, poi arrivando a esserne certo, cantai. In questo stesso istante avevo un vaso e non ce l'ho più. Questo esempio dimostra tutta la legge della caducità delle cose. Soprattutto mostra quale sia la condizione umana. Se questo è sicuro, io, l'eremita Mila, mi sforzerò di meditare senza distrazione. Il vaso desiderabile che contiene le mie ricchezze, nel momento stesso in cui si spezza, diventa mio maestro. Questa lezione sulla fatale caducità delle cose è meravigliosa.

0: Abbiamo adesso ascoltato un brano tratto da Vita di Milarepa, libro considerato una specie di Vangelo del buddismo tibetano. Dopo aver descritto valli sepolte nelle nebbie e nelle piogge, altipiani, deserti, rocciosi, orizzonti, scintilli di vette, eccetera, in segreto Tibet e Lei Marini si sofferma a parlare delle altissime montagne di questo paese dove, adesso cito le sue parole, la materia non sembra esistere più né il tempo. In che cosa consiste il fascino del paesaggio tibetano? Continua Maraini a considerarlo, come lei ha scritto, uno dei più belli del mondo?
1: Ma certo, non ho conoscenza dei paesaggi dei deserti delle Ande, che mi sa che siano molto simili, ma a parte quello mi sembra senz'altro che sia il più drammatico dei paesaggi, perché unisce il deserto all'altissima montagna.
0: Adesso ascoltiamo lo scrittore viaggiatore Franco Marco Aldi, la testimonianza che è stata raccolta da Alberto Zanazzo.
2: Chiaramente non è facile, diciamo, in pochi minuti provare a restituire le mille ragioni di fascino che esercita una personalità come quella di Fosco Maraini, non fosse altro per la ricchissima biografia che ha alle spalle e per l'opera altrettanto vasta e ricca, no? Si sa che appunto Maraini è stato fotografo, etnologo, poeta, viaggiatore, professore di letteratura giapponese, alpinista e quant'altro. Forse allora però si potrebbe partire proprio da qui, perché il primo equivoco potrebbe essere questo, pensare che ci troviamo di fronte a un eclettico, no? Una figura abbastanza presente nel nostro tempo. Ma nel caso di Fosco proprio credo che non si tratti assolutamente di questo. Lui mi raccontava di recente che sta scrivendo un'autobiografia in forma romanzata, perché questo gli consente, come dire, di sfuggire alla gabbia della stretta cronologia e anche per mettere un po' a distanza il personaggio, no? Che lui ogni tanto chiama il tuttista. Ora, naturalmente, questa dose di ironia non può fare altro che piacere, anche perché questa è una dote molto rara e molto presente, diciamo, nel lavoro di Maraini. Basterebbe pensare, non so, a un libro come le Fanfole, che insomma con questa lingua totalmente inventata sul versante letterario, oppure dal punto di vista scientifico un libro delizioso come Il Nuvolario, una vera e propria parodia, come dire, dell'Accademia Scientifica. Dicevo però che appunto non si tratta, ecco, di un tuttologo, semmai direi che si tratta di un grande dilettante, nel senso alla Stendhal, alla Savinio, o se volete di un grande umanista, che poi è il contrario del tipico letterato del nostro tempo. E questo rimanda a un'altra specificità molto importante da sottolineare in Maraini, e lui stesso il primo a sottolinearla, cioè la sua formazione scientifica, proprio perché proprio questa formazione scientifica gli ha dato una specie di quadratura mentale, ecco, gli ha imposto in qualche modo sobrietà e precisione anche in ambito letterario, facendogli evitare i rischi della vaghezza e dell'astrazione, e facendogli evitare, ad esempio, in un libro, un classico fondamentale di viaggio come appunto Segreto Tibet, tutti quei rischi, diciamo, da dendismo estenuato che sono propri di tanta letteratura di viaggio novecentesca. Quindi direi in qualche modo, ecco, che i primi elementi che mi vengono in mente pensando a Fosco e anche agli incontri bellissimi per me che ho avuto con lui nella sua casa fiorentina sono proprio questo richiamo continuo, come dire, all'empirismo e al gioco, e a pensarci bene sono due tratti, empirismo e gioco inteso come ironia, come distacco, sono due tratti tipici del pensiero buddista che tanto ha condizionato Fosco nella sua vita e tanto più lo condiziona in quest'ultima fase, come lui stesso mi ha raccontato di recente. L'ultima fase, appunto, la fase, speriamo la più lunga possibile ovviamente, della sua esistenza, è quella che prepara la morte. Proprio a riguardo mi raccontava di un episodio assolutamente significativo nella sua icasticità, di un incontro fatto appunto nei suoi viaggi in Tibet con un monaco. Questo monaco gli chiedeva ma lei ha paura della morte? E lui rispondeva, è certo che ho paura della morte. E l'altro, scemo, chissà quante volte sei già morto e neanche te ne sei accorto.

0: A proposito delle sue varie attività, Maraini, quella del fotografo adesso vorrei sottolineare. Fra le fotografie che arricchiscono le pagine di Segreto Tibet ve ne è una riproducente il Buddha Lokeshvara con in calce questa didascalia: Occidente esplicazione, Oriente implicazione. Mi pare che queste quattro parole suscitino molti echi. Vuole spiegarle, Maraini?
1: Oddio, mi mette in difficoltà. Ma certo, mi sembra che si possa chiosare abbastanza facilmente. Cioè, l'Occidente è esplicazione, analisi, logica. L'Oriente prende un altro atteggiamento, quello dell'intuizione, quello della composizione, anziché della contrapposizione, che si vede particolarmente bene nel Giappone, dove il buddismo e lo Shinto sono riusciti a convivere e a formare una religione popolare che è del tutto sintetica. Anche in Cina, del resto, si è sempre detto che un cinese di rispetto da giovane, da uomo maturo è confuciano e da vecchio è buddista o taoista a seconda dei gusti individuali.
0: Nella narrazione di vicende direttamente vissute, le sue immagini fotografiche intervengono in funzione illustrativa o integrano le frasi, il tessuto del racconto?
1: Integrano senz'altro le frasi. Io ho visto, sempre inteso la fotografia come direi un'alternativa alla parola. Quello che si può dare in un'immagine è impossibile dirsi in parole. Quindi si completano l'un l'altra. È una specie di orchestra in cui l'immagine fotografica ha la sua funzione e la parola ha la sua funzione.

0: E alla luce delle sue molte esperienze, dopo aver conosciuto a fondo tante culture, tanti comportamenti, tante credenze religiose, simbologie e via dicendo, a quale consapevolezza è giunto? In ultimissima analisi, secondo lei, gli esseri umani possono dirsi simili, hanno un fondamento comune o sono diversi?
1: Ma direi che gli uomini sono uguali per natura e differenti per cultura. Siccome la cultura, insomma, in ogni caso risale a molte migliaia di anni, le differenze sono notevoli.
2: Avete ascoltato Italiani a venire. Hanno partecipato Fosco Maraini, Giuseppe Saltini, Franco Marcoaldi, Walter Bonatti, Ezio Busso. Redazione di Micaela Liuccio e Alberto Zanazzo. Un programma a cura di Susanna Tartaro.
3: I met this guy. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be. And I said,
4: oh boy, right again.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

0: Rai Radio Techete.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Oggi proprio il teatro non è più un fatto naturale, non è più una specie di incontro spontaneo, collettivo, senza interrogativi e senza problemi. Vedi bene che proprio qualsiasi spettacolo è una capriola, qualsiasi spettacolo è una specie di masturbazione, qualsiasi spettacolo è un tentativo di dire di servirsi di un testo per dire qualche altra cosa, no?
3: Il quadrato senza un lato.

0: Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana, dedicato a Luca Ronconi, ovvero lo spettacolo, il barocco, la libertà e altre cose impossibili e possibilissime. Quando un lunatico, Sergio Fantoni, lavora con un altro lunatico, dove si evoca l'irripetibile esperienza e il coinvolgimento di Edmond Aldini, Mariangela Melato e poi ancora Mariangela Melato. Capire o non capire, Marisa Fabbri nutre fiducia. Mariangela Melato e poi ancora Mariangela Melato. Uno scultore alle corte con la polizia svizzera, Arnaldo Pomodoro. Un oggetto può recitare, risponde Enrico Iob. Orazio Costa, la scuola, il barocco, la parola, il cartone animato e ancora e sempre la parola. Ipotesi di un dopo boom, ovvero dedicato a Luca Ronconi. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
1: Luca Ronconi, ex attore, anni 41, è da qualche anno la voce più nuova della regia in Italia e anche a livello internazionale dopo il successo del suo Orlando Furioso. Un regista diverso per il modo in cui affronta i testi, capovolge gli spazi scenici, si pone davanti al pubblico. In questo numero della nostra trasmissione cerchiamo di scoprire i segreti del suo modo di fare teatro. Claudio Sestieri ha avuto con lui un lungo incontro.
2: Luca Ronconi ha incontrato spesso delle grosse difficoltà pratiche nella messa in scena dei suoi spettacoli. Qualcuno ti ha chiamato il regista delle cose impossibili.
3: Regista delle cose impossibili perché un paio di volte è stato effettivamente impossibile realizzarli. Devo anche dire che non è che bisogna ben chiamare me il regista delle cose impossibili, ma certe strutture a cui la nostra attività è condizionata a essere definite delle strutture che rendono impossibili le cose, perché poi in realtà quando le cose le abbiamo fatte e sono state fatte anche dopo proibizioni, anche dopo difficoltà, si è visto che non c'è proprio assolutamente niente di impossibile nella progettazione.
2: Quali sono le caratteristiche del teatro di Ronconi?
3: Per me è anche difficile rispondere, perché ogni volta che faccio uno spettacolo, per esempio partendo da un testo, la cosa che mi sembra è di rappresentare il testo nell'unico modo in cui il testo possa essere rappresentato, e questo vale sia nel caso dell'Orlando Furioso, sia nel caso dell'Orestea, sia nel caso delle Baccanti, no? Che poi di volta in volta il modo in cui il testo in cui mi immagino la possibilità di rappresentare il testo dia origine soprattutto alla invenzione proprio di un certo tipo di sala o di teatro o di luogo da rappresentarlo, no? Cambia poco. Come faccio a dire quali sono le caratteristiche? Non sta a me dirlo, sa che chi lo vede, chi lo riceve.
2: Nella tua carriera di regista c'è stato un momento determinante, l'Orlando. Dopo l'Orlando qualcosa è cambiato. Che cosa?
3: Si è cambiato. Cosa è successo? Ho fatto gli altri spettacoli. È cambiato. In che cosa? Dove? Per esempio nella mia carriera è successo questo: prima ho fatto solamente degli spettacoli che si svolgevano secondo una certa consuetudine teatrale abbastanza risaputa, di tournée, di stagioni, di debutti, delle compagnie facevano il giro in provincia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dopo l'Orlando invece tanto questo non l'ho più fatto.
1: Risaliamo quindi prima dell'Orlando. Un attore che ha avuto un lungo sodalizio con Ronconi, prima ancora che si desse alla regia, è Sergio Fantoni.
4: La prima esperienza che abbiamo fatto insieme, chiamiamo come responsabili direttamente della produzione in società con Cappelli, era nel Castello in Svezia di François Sagan. Eravamo una specie di associata di attori, c'era Laocchini, Vannucchi, Ronconi, e appunto come attori, non sapevo neanche, devo dire, anche se vedevo l'attenzione con cui seguiva i suoi interessi registici, più tecnici, intellettuali dello spettacolo. Era abbastanza curioso perché sembrava proprio, a parte il fisico, una certa tenerezza di lineamenti, di temperamento, seppur nervoso così, sembrava uno che soffrisse molto, insomma, a fare l'attore. Ed è curioso vedere una persona che da tanti anni, anche con un buon successo, anzi, ha avuto 2 o 3 colpi. Ma malgrado questo mi sembrava proprio una persona che non riuscisse a vincere dei blocchi anche interiori espressivamente. il tutto insieme faceva diciamo un interesse, creava un interesse, non era un attore piano, piacevole, era un attore abbastanza contorto, nervoso, ed era quello che lo... sì, che lo handicappava da una parte, ma con i personaggi, perché non è sempre facile trovare i personaggi così, ma che in diverse occasioni è stata la sua qualità, insomma.
5: Trascorso questo periodo proprio da colleghi, no, attori insieme, avete lavorato stavolta tu come attore e lui come regista, ecco, questo periodo che avete passato insieme ha favorito i vostri rapporti oppure no?
4: Beh, la nostra è stata una meravigliosa avventura, credo, di quelle poche che capita nella vita, in qualunque mestiere, ma in particolare nel mestiere di attore, di teatrante. Cioè, la riunione intorno a un'idea, un comune desiderio di fare qualche cosa, impostare, per esempio, ricerche di recitazione, ricerche su certi testi che si prestavano. Quindi su questa comunità, praticamente insieme ad altri, abbiamo cominciato a lavorare intorno a questo testo, che era I Lunatici, che fu quel fatto che tutti si ricordano. Forse l'incapacità reciproca di esprimere certi sentimenti, ma profondamente una comunità anche, di interessi, ma anche di rispetto reciproco, di considerazione reciproca. Poi forse tutti e due abbastanza lunatici, devo dire, come il testo che rappresentavamo, tra di noi non lo sapevamo esprimere. E quindi abbiamo dato queste cose per scontate, non ce le siamo mai dette, non ci siamo mai spiegati.
1: Ronconi, seconda fase. Dai Lunatici all'Orlando Furioso. La compagnia diventa una cooperativa autogestita e ne fa parte Edmond Aldini.
6: I Lunatici furono un fatto importantissimo perché si capì per la prima volta che bisognava cambiare registro alla recitazione. Il che significa non andarsi a arrampicare sugli specchi, cercare di gridare quando si deve ridere, cioè voglio dire di fare dei controsensi o dei nonsensi, no. Significa leggere più seriamente i testi e trovare per ogni testo la sua forma espressiva più giusta. Il Riccardo III è un altro momento che io ritengo... molto importante, ma ancora di passaggio per Ronconi. L'Orlando Furioso è proprio in questo senso, che è un'esperienza che abbiamo vissuto dagli albori, proprio da quando è nata, poi è arrivata così e ha subito varie trasformazioni. Quella che è arrivata di fronte al pubblico veramente è la somma anche di rinunce che abbiamo dovuto fare per la difficoltà economica di realizzare certi spettacoli nel nostro povero e modesto paese. Quindi considero l'Orlando Furioso il momento più alto raggiunto in Italia e per ora non superato della ricerca cosiddetta d'avanguardia nel teatro. Guarda caso, Ronconi non ha utilizzato un testo teatrale per fare questo tipo di ricerca e di esperimento. Ha usato un testo epico, un racconto epico in versi, senza quindi nessuna struttura teatrale di tempo, di luogo e d'azione, ma assolutamente libero, perché quello era l'unico modo per cercare gli spazi nuovi in cui recitare e portare l'azione teatrale. È un esperimento che non si è più ripetuto a quel livello lì, secondo me.
3: Cosa è successo dopo l'Orlando? Ecco, dopo l'Orlando, devo dire, qui in Italia, almeno parlo per un pubblico italiano, del mio lavoro se n'è molto più parlato di quanto non lo si sia potuto vedere. Discorso che, per esempio, non è valido per la Francia, dove tutti gli altri spettacoli che ho fatto con l'Orlando sono stati presentati a Parigi, in giro, anche per un numero molto considerevole di repliche, eccetera. Oppure per altri paesi dove abbiamo, subito dopo aver fatto l'Orlando, ho fatto gli altri spettacoli in lingue straniere, tipo in Germania o in Austria, no? E qua in Italia non tutti hanno visto l'Orlando, perché è stato fatto in poche città e per poco tempo, e dopo l'Orlando, certo, tranne un breve corso di recita dell'Orestea, gli spettacoli che ho fatto non sono mai circolati.
5: Senti, si è parlato a proposito dell'Orlando di una specie di boicottaggio da parte degli stabili, quanto c'è di vero?
3: Ma se boicottaggio è una parola forte, indubbiamente quello che si può dire è che gli stabili già 3-4 anni fa, quando è uscito l'Orlando, oggi più che mai occupano un certo spazio, e lo occupano proprio sul serio, per cui spettacoli tipo l'Orlando, tipo l'Oristea o tipo il teatro che faccio io, sono visti un pochino come dei disturbi, più come dei disturbi o dei fastidi, che non come un tipo di teatro da incoraggiare.
2: Se sono visti come dei disturbi perché potrebbero abituare il pubblico a qualcosa di diverso.
3: No, neanche tanto, perché poi se in realtà non bisogna neanche esagerare, non è che ci siano molti spettacoli in grado di abituare il pubblico a qualche cosa di diverso. È semplicemente che, siccome sono degli spettacoli che sfuggono un pochino a quelle che sono le regole della routine, della programmazione, a cui oggi che oggi è il perno organizzativo degli stabili, allora ecco, probabilmente sono visti con sospetto e con allarme, soprattutto per questo, ecco. È un tipo di teatro che richiede una certa flessibilità organizzativa che gli stabili non possono avere.
7: Io Rodomonte prezzo di venir se non dove la via meno è sicura, dove in un caso disperato e io voi fate voci, io sol bestemmio Dio. Con lo scudo alto io saracin sicuro vengo sprezzando il ciel, nonché quel muro! Ora quello io frappo il manto, come si è l'arme di tenero peltro e non di ferro, anzi pur sien di scorza, t'ho la mia spada! E tanta è la mia forza. Ora getto il mio scudo, che a due man prendo la crudel spada e attendo il zucar nervo.
8: Oh, me che contro te non mi difendo, meglio che faccia contro il fuoco il solfo.
7: Or va giù a terra e do l'ultimo crollo, che il capo l'ho spaccato fino al collo.
9: Fuggiam! Dinanzi al lontano Marte, tutto monte terribile torrendo che vieni per mezzo la città correndo.
7: E ferisco in una volta sola Anselmo il drando, spinaloccio e frando, stretto è lo spalto e la gran turba folta, ov'io sì fieramente roteo il brando, non riguardo né al servo né al signore né al

amici, e passa in mezzo al coro d'oro.

0: Se l'Orlando è circolato pochissimo in Italia, nei palazzi dello sport e nelle piazze, a Ronconi è stato chiesto di farne un adattamento televisivo, di cui abbiamo sentito un breve brano. Curiosamente, questo sceneggiato punta a rinnovare la sorpresa dell'edizione teatrale senza soluzioni spettacolari, tutto in interni, cavalli, draghi e foreste all'interno di un antico palazzo.
1: Siccome il telespettatore vede dentro in uno spazio piccolo, proprio è impensabile dargli una specie di finestrina da carcerati sopra un mondo aperto, ampio, eccetera, eccetera, è molto più proporzionato riproporgli la stessa dimensione che c'ha davanti agli occhi, con un mondo inscatolato, un mondo messo dentro la camera.
2: Oh tu, nero pagan, ardito e baldo, lascia quella donzella ispaventata, la spada traggi e affronta ora Rinaldo.
3: Son Ferrau!
2: Tu me creduto avrai, eppure avrai te, meco ancora offeso, di farmi qui tardar, che guadagno hai? Che quando ancora tu m'abbi morto, ho preso, non però tua la bella donna pia, che mentre noi duelliamo se ne va via. Ahimè, Rinaldo! Orso un destriero in groppa! Da noi fuggendo! Angelica galoppa! Quanto sia meglio! Amandola tu ancora! Che tu ne venga a attraversare la strada! A trattenerla! A farle far dimora! Prima che più lontana se ne vada!
4: Come l'avremo impotestate! Allora, di chi esser dee si provi con la spada. Ne so altrimenti dopo un lungo affanno che possa riuscirci altro che danno.
5: Io sono Olimpia.
6: Mariangela Melato. Che cosa significa la mia scelta di lavorare sempre quasi solo con Ronconi? Beh, è chiaro che ci sono delle ragioni precise, perché è il regista che io più di tutti stimo, non solo per la sua bravura, ma perché a me personalmente ha dato molte cose, credo. Probabilmente sono cose che non arrivano giù, che non si sentono, di cui me ne accorgo solo io. Però è chiaro che, ad esempio, l'incontro con lui, che risale addirittura ai tempi dei Lunatici, per me fu importantissimo, perché dopo anni, quasi 10 anni di teatro, per cui venivo usata per via della mia voce, per via di un certo tipo di presenza o di aggressività, ho sempre fatto delle cose a carattere, posso dire, le madri, le nonne, le figlie di Iorio, tutto un repertorio drammatico che pensavo di dover andare avanti a fare per tutta la vita. Improvvisamente, proprio con Ronconi, ho scoperto che esisteva in me, esisteva, non so, forse l'ha scoperto lui, la possibilità di fare delle cose diverse, cioè di recitare usando sia la voce che il fisico, in un altro modo, in un modo addirittura forse comico, perlomeno grottesco. Ecco, io per la prima volta con lui proprio nell'Orlando ho capito che mi piaceva di più far ridere, ad esempio, e che forse riuscivo a farlo più che non commuovere o far piangere o rifare il repertorio della vecchia Melato.

0: ora sembra predire le sventure sue. Il divino influsso non vien meno alla sua mente di schiava. Quella degli Atridi.
1: È proprio una casa colpita dal nausio dei nubi. Mi fanno convinta le prove. Io vedo questi viti che piangono la patita uccisione e le carni arrostite che un padre ha mangiate.
0: Te lo giuro, a noi giunta era la fama della tua gloria come profetessa. Ma noi di nessun vate andiamo in cerca.
1: Qual è questo?

0: vicino non mi è dato di comprendere. Ma conosco quegli antichi fatti, se la città tutta le grida la fama.
1: Proposito tu vuoi compiere, mettelo sposo, compagna di Talo, con la lacrime dell'Egima. Come? Disperò di tutto il culmine, già questo sarà presente fra breve.
0: Diciamo il senso profondo ancora non poco, ora dopo gli enigmi. In imbarazzo mi trovo in causa di presagi ciechi.
1: Bevi! Bevi! Dalla! Vacca! Toro trattieni lontano!
2: Come si è sentito da questo pezzo dell'Orestea, con Mariangela Melato nella parte di Cassandra, i tempi di questo spettacolo, di più di 7 ore, erano lentissimi, al contrario della sovraeccitazione dell'Orlando.
3: Ogni spettacolo dovrebbe avere la sua durata, no? Ovviamente, se lo so, la durata dell'Orestea è una durata estenuante, faticosa, anche noiosa, no? Però è il minimo di durata che possa richiedere l'analisi e lo svolgimento di tutta quella specie di marea di cui si dibatte. Nell'Orlando naturalmente il problema era completamente diverso, si trattava di fare una festa, un gioco, no? Perché ognuno sa che ogni bello dura poco.
4: Però quindi i tempi sono corrispondenti praticamente al contenuto, oppure invece si utilizzano proprio i tempi per fare una certa operazione di...
3: No, non tanto al contenuto, al contenuto, ma anche alla struttura dello spettacolo, alla caratteristica dello spettacolo. Diciamo, il palcoscenico ha un'esigenza di durata che è quella, insopprimibile, no? Uno spettacolo è troppo lungo, troppo corto, a seconda che si parla 2 minuti di più, 3 minuti di più, è come al cinematografo. In uno spazio diverso, come era per esempio lo spazio dello spazio dell'Orlando Furioso, è naturale che i tempi tendono a concentrarsi, perché diciamo, non solamente perché dura di meno lo spettacolo, ma perché già la mobilità degli spettatori rispetto alla, diciamo, alla fissità, alla starsene fermi in una poltrona, no? Brucia dei tempi, no? In uno spettacolo come l'Orestea, invece, dove sì, il pubblico era fermo, però diciamo, era richiesta una grande dilatazione di tempi, provocava una notevole modifica nel modo di recepire lo spettacolo da parte dello spettatore, del pubblico.
5: A me questo Ronconi va proprio stroncato.
6: Ma si aspettava una cosa molto più nuova?
5: Molto più nuova. Per nuova è nuova. Comunque se ne va solo così, preferisco le vecchie. Io ce l'ho fatta.
6: Ti è piaciuto lo spettacolo?
5: Sì, molto.
6: Beh, perché ti è piaciuto?
7: Ma perché... Cioè, secondo me è stata anche una buona interpretazione degli attori, come forma di spettacolo, insomma, è stata una realizzazione piuttosto nuova, io non me l'aspettavo.
8: È abbastanza difficile da capire.
9: Lo seguivo male. Comunque la recitazione della scena, a me ci sono piaciuta tantissimo, si parlava anche di ansia, cioè si segue poco.
3: Qua da noi... c'è una certa storditaggine del pubblico che magari va a teatro, magari un anno va a teatro più dell'anno precedente, magari dà l'impressione di avere voglia di andare a teatro, cioè, ma che poi sostanzialmente è molto staccato al fatto teatrale. Proprio il teatro, cioè, non c'è né una tradizione teatrale né un vero interesse diciamo, creativo al fatto teatrale. In altri paesi, per esempio, non so, in Francia, la Francia dove anche non hanno una grande rigoglio teatrale, certo, in questo momento, diciamo, locale, francese, però sono curiosissimi, no? E quindi c'è un pubblico che vive di curiosità, di sapere cosa si fa altrove, che qua da noi viceversa una cosa non esiste.
6: È piaciuto lo spettacolo?
10: Non mi pare.
6: Perché?
10: Sono uscito fuori apposta perché non mi piaceva. Tutta gente ipocrita là dentro.
6: Cioè?
10: Stanno lì a guardare, ma sono tutti a dormire.
6: Cioè dici che la gente non capisce?
10: Fanno finta, io lo spettacolo non si tratta di capirlo meno, perché d'altra parte ho fatto anche il liceo classico, quindi qualcosa della vicenda la saprò, e dei concetti principali. Lì mi sembra che battano le mani per batterle, punto e basta, perché dormono tutti, sentono battere una mano, cominciano tutti.
6: Ma gli attori non gli piacevano come recitavano?
10: Sì, sì, mi è piaciuta moltissimo la Clitemnestra, mi è piaciuta la... cosa, no? Come si chiama?
6: Marisa Fabbri.
10: Ma, ecco, quella lì.
2: Sentiamo dunque Marisa Fabbri.
11: Siamo abituati a vedere un teatro dove si entra, ci si racconta subito tutto e si capisce subito quello che si vuole dimostrare. E invece questo qui è abbastanza difficile, non perché sia originalissimo, curioso, nessuno vuol dire questo. È proprio il discorso della rilettura attenta, testarda, di attori che vorrebbero che il pubblico facesse insieme a loro, appunto, di capire da dove veniamo. C'è chi ha capito, chi non ha capito o chi capirà. Certo è che tutti vedo che sono affascinati, per esempio alcuni studenti mi hanno detto è molto bello, noi torneremo a vederlo perché tutti questi contenuti devono essere rivisti tante volte per capirli. Certo è che non ci siamo mai sentiti neanche per un momento in una posizione passiva di ascoltatori e basta, ma in una posizione attiva. Bene, e questo è straordinario.
0: Non sono una che da altri abbia imparato. Voglio raccontare la mia vita! Qual era? Durante tutto il tempo che costui rimase sotto le mura di Ilio, prima di tutto è un pauroso tormento per una donna. Darsene in casa, derelitta senza lo sposo suo, costretta a udire di continuo ostinate adorazioni. E inoltre giungeva un messaggero e un altro poi con una notizia più grave della prima, già grave, e con solenne voce annunziava la sventura della casa.
12: Devo scappare a Firenze.
6: Ma così brevissimamente?
12: No, non molto. Non ho capito l'impostazione della legge.
11: Non c'è il mito Ronconi. Questo è molto importante, perché noi purtroppo abbiamo ereditato il mito del grande attore, il mito del grande regista, e questo ci ha precluso un grande cammino. Mi piace molto quando Luca spiega le ragioni per le quali ha scelto un testo, che non sono mai gratuite, c'è sempre dietro tutto un cammino. Un testo è conseguente all'altro testo. E lui mi dice le ragioni e io le faccio mie, le sue, e poi ripropongo a lui il mio punto di vista. E lui mi spiega là dove ho capito bene, là dove non ho capito bene, ma è un fatto di grande collaborazione. Mi sento assolutamente libera.
13: Mariangela Melato. Io credo che Luca abbia capito che bisogna cercare delle nuove strade, non dico che ci sia riuscito, difatti i suoi spettacoli, la critica che posso fare a lui è che sono qualche volta non realizzati completamente, cioè che sul piano dell'idea e dell'invenzione sono straordinari, e poi purtroppo c'è qualche cosa che non funziona, spesse volte siamo noi attori che non riusciamo a seguirlo fino in fondo proprio per impossibilità nostre. Però è quello che comunque cerca di fare, non dell'avanguardia, che è un termine che io detesto e trovo che in Italia non si fa dell'avanguardia, è una situazione impossibile. Cerca di fare delle cose nuove.
0: Una flotta argiva.
14: Una flotta argiva.
0: I mille navi. Da questa terra.
15: Stefano Corsi è un maestro straordinario per indicare quali possibilità ci sono, quali vie sono migliori per affrontare un testo e come non si può assolutamente tralasciare niente, ma tutto deve essere calcolato, preciso, e tutto deve accadere esattamente nel momento in cui accade, appunto, cioè nel momento in cui dico una battuta non posso né dirla perché me la ricordo, né per altri motivi che non siano il pensarla in quel momento e il e il farla nascere spontaneamente.
16: Io mi chiamo Anna Buonaiuto. Ho terminato l'Accademia 2 anni fa con un saggio di Luca Ronconi e il primo lavoro mio all'esterno è stata L'Orestea di Luca Ronconi, appunto. Ritengo che per un attore che inizia a lavorare sia un'esperienza decisiva e fondamentale. Prima di tutto perché Luca Ronconi ritengo sia la personalità teatrale più importante del momento e quella che può insegnare di più ad un giovane che affronta il teatro. Gli può insegnare ad eliminare certi vecchi atteggiamenti, certi vecchi modelli di recitazione.
17: Io sono Remo Girone. La prima cosa che Luca fa con un attore è quella di mettere in crisi tutte le sue esperienze precedenti, tutte quelle che sono stati gli insegnamenti precedenti, come forse non buoni o forse buoni. E da questa crisi appunto lui trae il massimo risultato.
13: Barbara Valmorin, io sono una che va verso il futuro e Luca in questo senso nei suoi spettacoli porta molte cose avanti che poi verranno scoperte fra 3 o 4 anni, come l'Orlando e oggi l'Orestea. Può sembrare una cosa addirittura fantascientifica.
2: Ma prima di questa discussa e chilometrica Orestea, Ronconi ha messo in scena altri spettacoli singolari. A Parigi XX, con 20 attori chiusi in 20 diverse stanze a monologare con gli spettatori. A Zurigo la Caterina di Heilbrunn, tutta sul lago, almeno nelle previsioni. Di questa Caterina era scenografo lo scultore Arnaldo Pomodoro, e a lui che abbiamo chiesto di ricostruirci il favoloso scenario galleggiante sull'acqua.
18: Si partiva da una specie di piattaforma, e questa piattaforma era esattamente una mia scultura. Una mia scultura che, pur essendo attaccata alla terra per questioni tecniche, era comunque galleggiante. In piano, dove c'è la scena iniziale del processo, questa rappresentava, essendo un quarto di una delle mie sfere, rappresentava un po' una concavità, una grotta. Poi, finito il processo, questa piattaforma veniva sollevata e alcuni elementi di questa piattaforma restavano galleggianti sul lago. Una volta sollevata, diventava come una specie di sole, nel momento in cui il protagonista fa questa grande dichiarazione di amore, è una specie di soliloquio. Nel frattempo, le tre chiatte che contenevano, dove erano seduti gli spettatori, si rovesciavano lentamente e da vari punti venivano altri personaggi e si incrociavano, e piano piano ci si trovava con alle spalle la città e il bosco, il parco che era lì vicino al lago. E a questo punto entravano appunto le altre scene, che in un primo momento si pensava addirittura fossero portate da elicotteri e dovevano cadere piano piano e galleggiare nell'acqua con tanti palloni di gonfiabili, eccetera. Poi per questioni di carattere tecnico, cioè mancava il denaro, e allora abbiamo applicato queste scene su altre zattere militari. Piano piano queste scene erano un po' come delle apparizioni. E infatti erano strutture semplicissime di legno ricoperte di stoffa leggerissima bianca, oppure talvolta invece solamente di materia plastica, ma il mio lavoro non veniva più a riconoscersi in queste scene che rappresentavano che erano puramente simboliche, insomma, volevano, non so, l'abbazia, erano tante piramidi di diverse dimensioni, oppure un albero, erano delle cose, delle sagome gonfiate in materiale plastico per la pioggia, naturalmente, o l'acqua, l'umidità, eccetera, e così via. Insomma, voglio dire che erano semplicemente delle sagome, delle ombre, delle silhouette che dovevano rappresentare qualcosa. Siamo arrivati a capire che non si poteva certo fare una scenografia alla Disneyland, cioè per esempio le torri, come si fanno le torri. Allora ci siamo domandati, non possono essere certo le torri medioevali. Quindi mi è venuto in mente di adoperare delle gru che di solito servono nel lago per infilare certi piloni e le gru rivestite con delle bandiere che stavano a simboleggiare i due castelli, cioè il castello di Stral e il castello di Cunegonda. Nel momento in cui uno dei due castelli si incendia, allora noi avevamo pensato di mettere dei tubi di gas che piano piano si accendeva e il fuoco, il fumo con del ghiaccio secco buttato nell'acqua, per cui veramente sembrava che le cose...
3: Come mai non si è poi realizzata?
18: Direi che non si è potuto realizzare perché la polizia svizzera ha rifiutato il permesso di agibilità.
2: Dalle difficoltà per le zattere della Caterina agli impedimenti degli ascensori che dividevano in due piani mobili le scene dell'Orestea. Ma erano poi indispensabili questi ascensori? Lo chiediamo allo scenografo Enrico Job.
19: Gli ascensori dell'Orestea avevano un profondo significato ed era proprio impossibile farne a meno, perché tagliavano lo spazio, rompevano certe situazioni, davano una sensazione di tempi diversi, di situazioni diverse in cui avvenivano delle azioni che erano cicliche, erano temporali, erano affondate nei secoli, quindi non era proprio possibile farne a meno. Erano questa inserzione violenta in mezzo al pubblico e devo dire che anche quella parte di rischio, di paura, di terrore che certe persone del pubblico hanno provato, vera, faceva parte anche quella dello spettacolo, cioè tutto è spettacolo naturalmente. E secondo me poi non è avvenuto nulla, devo dire che per esempio il fatto che a Roma non si sia potuto rappresentare è stata una pura sciocchezza, un'assurdità, perché poi invece si è fatto benissimo a Spoleto, si è fatto benissimo a Venezia, si è fatto benissimo a Parigi dove ha ottenuto un grande successo e a Belgrado dove è nato e dove ha avuto anche il premio di questo festival. Quindi il fatto di avere impedito a Roma la cosa di quest'opera è assolutamente assurdo.

0: Si chiama scenografia normalmente tutto quello che è una parte visiva. A un certo punto devo dire che per Luca, come per me, non è più veramente soltanto una parte visiva, è una parte direi essenziale, direi, se posso osare, addirittura recitante dello spettacolo. L'oggetto assume un valore veramente esplicativo della parola, dell'azione. Le cose su cui camminano gli attori non sono affatto semplicemente dei palcoscenici, sono direi degli elementi vitali. Lo spazio è profondamente capito in un certo modo e sempre ribaltato, reso interessante da qualche situazione, come per esempio nell'Orestea era questo spazio pieno di pubblico intorno agli attori. Tutte le cose, il costume, gli oggetti anche più minuti che si usano, che si prendono, che gli attori prendono in mano, tutto ha un profondo significato ed è essenziale allo spettacolo. Non c'è nulla di gratuito e al punto tale che direi quasi che la veste deve essere la veste di questi oggetti, di queste cose, deve essere la più spoglia possibile, proprio per mettere nel massimo risalto il senso di queste cose. Perché nel momento in cui questa cosa si imbarocchisse, certamente il senso diventa un altro.
1: Eppure, anche così, la funzione del macchinismo nel teatro di Ronconi sembra a qualcuno eccessiva. Sentiamo per esempio il regista Orazio Costa, che di Ronconi è stato il maestro all'Accademia d'Arte Drammatica.
2: Mi pare che questo aspetto rischi proprio, come d'altronde è stato abbastanza largamente, anche autorevolmente detto, rischi proprio di portare Luca sopra uno scivolo tremendamente barocco, in cui la scenografia può finire per ambire addirittura a fare spettacolo a sé. Ora, c'è da dire assolutamente che si può benissimo inventare un meraviglioso spettacolo di pura scenografia, ma non ci si può assolutamente illudere che questo sia teatro nel senso di realtà di una parola vivente che anima uno spettacolo e anima un pubblico. Potrà essere anche della poesia, della plastica in movimento, potrà essere del cartone animato a livello superlativo, ma rimarrà cartone animato.
3: Sarà poi vero che il teatro barocco era un teatro di scenografia piuttosto? Allora se il teatro barocco è stato, secondo me, l'apoteosi della scenografia, cosa dobbiamo dire del teatro espressionista, che non è certo il teatro barocco, e se dobbiamo dire cosa è stato il teatro per esempio di Meyerhold e che cosa è stato del teatro naturalista, che per altri versi aveva delle scenografie di una complicazione, anche se poi c'era un intervento, se poi niente si muoveva mai a vista. In realtà c'è stato solo, se andiamo a guardare nella storia del teatro, in proporzione alle possibilità tecniche che ogni epoca offriva, il teatro è sempre stato complicatissimo e macchinosissimo. Il teatro greco non è mica stato, non è mica questa nudità che generalmente si tende a credere. È stato un teatro, c'erano le sue macchine, c'erano i suoi accorgimenti, perché davvero la macchina fa parte del linguaggio scenico.
2: Ronconi a scuola io lo ho conosciuto come bravissimo allievo attore e l'ho avuto come attore in alcune occasioni e non ho che da veramente lodare la sua abilità interpretativa della parola mentre mi dolgo che lui non sia restato più fedele a questa capacità sua, trovo in questo una specie di garanzia che presto o tardi si stancherà del cartone animato e tornerà o addirittura a recitare o a far studiare l'interpretazione magari da un punto insperatamente nuovo, come tutti ci attendiamo di poter promuovere.
3: Qui in Italia, oramai a Roma, credo non esista più, per esempio, neanche uno spettatore che sia in grado di sapere se un attore, non dico recita, perché si può anche fare il teatro senza recitare, ma agisce bene, ha un vero comportamento d'attore, oppure non ha un comportamento d'attore, oppure nessuno oggi è più in grado di orientarsi fra la sofisticazione e l'autenticità del fatto teatrale qui da noi.
1: Ma intanto Ronconi continua a diventare più importante, c'è chi parla del boom Ronconi, i teatri se lo contendono, è entrato alla Scala. Con che prospettive, secondo Pomodoro?
4: Io spero che con i mezzi e il boom Ronconi non si sieda sulla sedia, ma abbia invece il senso di autocritica che secondo me gli è molto congeniale e che il boom non lo sfiori nemmeno.
5: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato, ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Luca Ronconi, Sergio Fantoni, Edmond Aldini, Mariangela Melato, Marisa Fabbri, Stefano Corsi, Anna Bonaiuto, Remo Girone, Barbara Valmorin, Arnaldo Pomodoro, Enrico Iob, Orazio Costa. Interviste di Claudio Sestieri, Paolo Aleotti e Roberto Agostini. Un programma di Franco Quadri. Ha presentato Velio Baldassarre. Regia di Chiara Serino.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Se fosse stato per mia madre, io sarei andata a scuola. Avrei avuto come marito un medico, un architetto, quelle cose là. E fine. Invece, la prima ad intuire che avevo un talento è stata nonna Andreina. Infatti è stata proprio la nonna che ha creduto in lei, da subito, e insieme alla sua amica Teresa Franchini, un'attrice dei primi del Novecento, cambiarono la vita alla protagonista della puntata di oggi, dandole la possibilità di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, anche se non aveva l'età, avviando così, forse inconsapevolmente, la brillante carriera di colei che sarebbe poi diventata un'icona del piccolo schermo, facendo sognare generazioni di spettatori. Amici di Radio Techetè, la puntata di oggi di Vi racconto la radio è dedicata a Raffaella Carrà. Raffaella Pelloni, in arte Raffaella Carrà, nasce a Bologna nel 1943, ma passa la sua infanzia a Bellaria Igea Marina. A 8 anni lascia la Riviera Romagnola per seguire nella capitale la Ruskaya, ballerina, coreografa e fondatrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. E qualche anno dopo si iscrive, come già detto, al Centro Sperimentale di Cinematografia. In quegli anni prende parte a 3 film interpretando piccoli ruoli. Ma il suo battesimo sul grande schermo aveva avuto già inizio al principio degli anni 50, quando ancora bambino

0: bambina, partecipa al film Tormento del passato di Mario Bonnard nel 1952, dove interpreta il personaggio di Graziella, la figlia della protagonista. E, una piccola curiosità per i cinefili, appare nei titoli di coda con il suo vero nome Raffaella Pelloni. Nel 1960 consegue il diploma presso il Centro Sperimentale e nello stesso anno arriva il vero e proprio debutto cinematografico. Il film è La lunga notte del 43 di Florestano Vancini. Partecipa poi ad altre pellicole, tra cui Il peccato degli anni verdi di Leopoldo Trieste, I compagni di Mario Monicelli e Il colonnello von Ryan con Frank Sinatra. Contemporaneamente alla carriera cinematografica arriva il debutto televisivo, esattamente nel 1961, quando nella trasmissione Il paroliere, questo sconosciuto, è al fianco di Lelio Luttazzi come valletta. Il programma andava in onda sul secondo canale e dava spazio ad una figura ancora poco valorizzata all'epoca, il paroliere per l'appunto. La fine di questa esperienza lavorativa porterà con sé il primo vero successo televisivo con il programma Io, Agata e tu. Un'esperienza professionale completa che mette in risalto le doti artistiche della Carrà, che canta, balla e con estrema disinvoltura affianca negli sketch attori del calibro di Nino Taranto e Nino Ferrer, lanciando quello stile di showgirl brillante e artista tutto tondo che oggi tutti noi conosciamo molto molto bene. Nulla è lasciato al caso, il look in primo luogo. Con lei si inaugura infatti un nuovo stile. La sua lezione di comunicazione televisiva è l'originalità. La Carrà era riconoscibile e diversa, e il suo iconico caschetto biondo, che torna sempre a posto, era un inconfondibile segno distintivo. Celeste Vergottini, hair stylist delle dive, firma questa rivoluzione. Io, Agata e tu diventa un trampolino di lancio e mette così in luce le doti di Raffaella, che pochi mesi dopo viene chiamata a condurre Canzonissima insieme a Corrado. Con il suo fisico atletico e asciutto, forse in controtendenza nei primi anni 60, fra ammiratori e critici intransigenti, entra di prepotenza nell'immaginario collettivo. Già con la sigla d'apertura, Ma che musica maestro, ve la ricordate? Nella quale appare con l'ombelico scoperto. E per l'epoca era un vero e autentico scandalo. Gli indici di gradimento e di ascolto toccano livelli inaspettati e la consacrano come la nuova stella dello spettacolo italiano.
1: Signorina Carrà?
2: Sì?
1: Signorina Carrà, io le ho portato questo mazzo di fiori in segno di stima, di ammirazione, poi anche per via del passato che non c'era,
2: sì,
1: la conoscenza.
2: Certo.
1: Insomma, tutte quelle cose lì, ecco.
2: Grazie Renato, veramente sei stato molto molto gentile, grazie.
1: Cocchi invece, lui non ha portato niente perché anche per il suo passato è un caffone.
2: No, non dire queste cose,
3: ma
2: non
3: scusa,
2: ci credo.
3: I soldi per comprare i fiori li ho messi io.
2: Ecco, vedi?
1: Sì, però lo sente signorina Carrà. Ma il pensiero l'ho avuto io, il pensiero è quello che conta, vero signorina Carrà?
2: Sì Renato, però contano anche i soldi.
3: E vedi che
2: cocchi.
3: Contano
1: sì,
3: i soldi?
1: Sì, contano, ma se non sono falsi.
2: Come?
3: Cosa?
1: Sì, perché il Cocchi mi ha dato i soldi falsi, perché
3: no.
1: È cattivo. Sì, è anche tentato di mandarmi in galera come spacciatore per venire qui da solo a fare la corte, signorina Carrà.
3: Ma non è vero niente, mi credo, signorina
2: Ma
3: Carrà.
2: Certo che ti credo, Cocchi. Scusa, vuoi venire qua a farmi la corte? Ma certo che Renato scherza.
1: No, non è vero.
3: Non è vero niente.
1: Stai zitto e vattene via, orfano.
2: Come orfano?
1: Sì, è un orfano. Orfano che non sei altro.
2: Scusa Renato, non sei gentile, però a questo punto non sei gentile.
1: Sì,
2: e se lui è orfano, tu non devi inveire così, non lo puoi cacciare via perché è orfano.
1: Ma non è mica un orfano normale, sa.
2: Ah no?
1: È un orfano di zia, pensi, non ha nemmeno una zia.
2: Oddio, come mi dispiace.
3: Grazie, lei è molto gentile.
2: Proprio.
3: Grazie, signorina Carrà.
1: Poi
3: gentile.
1: Pensi che tra l'altro, tutte le altre cose che dovevi dire. Tra l'altro lui ha 4 mamme e un solo papà.
2: Uno solo?
1: Invece io di papà ne ho 6, signorina Carrà.
2: Beh, su ragazzi, adesso non state lì a litigarvi papà, perché tanto non conta, tanto è uguale.
3: Grazie, grazie. I papà non contano, è vero?
2: No.
3: Si vale per se stessi, per il numero di papà che si hanno, non c'entra niente i papà. È vero, signorina Carrà, che non c'entra.
2: Hai perfettamente ragione, caro Cocchi.
3: La signorina Carrà è molto ragionevole, cara, e anche molto bella.
1: No.
2: Grazie.
1: No, che è bella lo dico io. Ritira subito il che è bella.
3: No, è molto bella.
1: No, eravamo d'accordo con i complimenti, la signorina Carrà. Ce li saremmo divisi a
3: no,
1: metà.
3: Invece lo dico io, è bella, è molto bella, ecco.
1: Guarda, Cocchi, non fammi diventare una bestia, se no parto nei pugni, eh.
3: Stai
1: ritira
3: attento.
1: Subito
3: altrimenti ti prendo De Martinate in faccia.
2: De Martinate?
3: Sì, prendo il maestro De Martino e glielo sbatto in faccia.
2: Oh,
3: ritiro, detto.
2: Calma, ragazzi, eh.
3: Dunque, la signorina Carrà è ragionevole, sì? Molto cara e carissima,
2: sì?
3: Ma non è bella.
2: Vabbè,
3: oh,
2: pazienza.
3: Così va bene. Che è bella, lo dico io. La signorina Carrà è anche molto bella.
2: Ah, ho capito adesso.
3: E proprio in questo momento, guarda caso, stavo giustamente domandandomi se stasera la signorina Carrà non volesse uscire con me a cena a fare uno spuntino fuori porta.
2: Grazie Renato, sei molto gentile. Scusa, fuori porta dove?
3: Fuori dalla porta, da lei insomma, fuori dalla sua porta di casa. Così poi facciamo presto entrare, sentire un po' di musica.
2: Va bene, se tu vuoi. Insomma, fuori porta va bene, comunque sono d'accordo. E Cocchi non viene con
3: sì,
2: noi?
3: Sì, vengo. Certo. Veramente Cocchi, siccome lui sa un po', avrebbe un impegno.
4: Io?
3: No, no, sì, quale impegno? Sono liberissimo. Che impegno? Figurati.
0: Impegno, ma non dovevi andare all'ospedale?
3: Ma perché all'ospedale? Figurati.
0: Che devi andare all'ospedale. Dovevi andare, no? Per quel tuo amico malato.
3: Ma che amico malato? No, non è vero
0: favore.
3: Niente, no, io non vado, vengo con voi.
0: E invece io ti dico che ci vai.
3: No.
0: Ah, non ci vai?
3: No.
0: Allora io adesso ti guardo, non fammi perdere la pazienza, l'ho già detto prima, ti prendo a 4+4 sulla testa e vedi se non ti mando all'ospedale.
3: Cosa?
2: 4 sì. Più 4, ma cosa significa?
0: Sì, gli sbatto in testa i 4+4 di Nora Orlandi.
3: No.
2: Ma ragazzi, siete di un manesco tremendo.
3: Ma è lui il manesco, io sono la sua vittima.
2: No, pensare che in televisione siete veramente così carini, così educati, fini, eleganti. Mi sorprendete stamane, devo dirla.
3: Sì, ma deve vedere una cosa, signorina Carrà, deve capire che Renato, insomma, ecco, ha due personalità. È come Mr. Hyde, presente?
2: Ah, capisco.
0: Non gli creda. Intanto in televisione tutto il peso dello spettacolo è sempre sulle mie spalle.
3: Sì, figurati.
0: Sì, anche una volta. Da un po' di tempo in qua poi non gli va più neanche di alzare la gambetta, quello
2: Beh,
0: lì.
2: No, non voglio difendere Cocchi, Renato, però guarda, fare la televisione, credimi, è una cosa molto faticosa.
3: Certo, ecco, sapesse signorina Carrà come abbiamo faticato noi con questa trasmissione, il buono e il cattivo. Anche perché il cattivo lo faceva lui e il buono ero io.
2: Ci credo.
0: Guardi, abbiamo faticato così tanto che lei non ha neanche un... insomma... lei ha presente, guardi, io adesso consiglierei ai signori di ascoltare, tanto così per far passare un po' la fatica,
2: sì.
0: Una cantatina, facciamo una cantatina, lei ha dell'idea, vero, signorina Carrà?
2: Sì, la signorina Carrà è d'accordo, Renato, anche tu Cocchi canti.
3: Certo, certo.
2: Bene. Ecco, allora,
3: musica, maestro!
2: Ragazzi, mi raccomando, facciamo bella figura,
3: Stai molto attento,
2: sì.
3: Renato,
0: Io da parte mia sono tranquillo.
5: Ehi, la mattina appena arrivi ti consegnano il copione.

0: Le tre.
1: E poi subito il regista, l'incivile, ti consegna 30 fogli al ciclo stile.
0: Che potrai imparare se tranquillo in camerino.
2: Poverino, ti fanno stare.
1: Ti credi, ma ti arriva il parrucchiere.
0: Anche il parrucchiere.
1: Che ti deve pettinare.

0: Maestro De Martino, guardi che il Cocchi mi dà le gomitate. Ma mi dà le gomitate nello stomaco perché vuol fare il duetto da solo con la signorina Carrà.
1: Non è vero, sì, non è vero. Sei tu che mi pesti i piedi sperando che stori, ma io
2: ragazzi,
1: non
2: ragazzi, ma per cortesia.
0: Come si fa a cantare così?
2: Su, dai, fate i buoni.
1: Non ho fatto niente.
2: Sì, vabbè, avete ragione tutte e due, mettiamola così. Però fate i bravi, è la prima volta che lavoriamo insieme.
0: Sì, mi scuso.
1: Hai ragione.
2: Vogliamo riprendere insieme?
0: Sì.
2: Ecco, bravi. Vai Marcello, riprendiamo.
3: Entri in studio, fai una prova e ti prende lo sgomento.
4: Dal momento che ti accorgi che comandano in 300.
3: Chi ti sposta, chi ti aggiusta, chi ti spinge, chi ti arraffa.
4: Chi ti mette la giraffa sotto il naso, su per giù.
3: E poi? Oltre

0: Gran varietà, il più grande successo radiofonico italiano di tutti i tempi. Raffaella Carrà vi prese parte sia come ospite nel 1973 nell'edizione condotta da Dorelli e nel 1975 nell'edizione condotta da Walter Chiari, sia come conduttrice al fianco di Paolo Villaggio nel 1976. In realtà le sue esperienze radiofoniche risalgono a qualche anno prima, nei primi anni della carriera televisiva, nel 1969, con il programma Raffaella con il microfono a tracolla. Un programmino agile e vivace, ideato insieme a Gianni Boncompagni, nel quale la Carrà si mette alla prova come intervistatrice. Un ruolo sperimentale che affronterà con più convinzione negli anni della maturità professionale. Nel 1971, nel pieno del successo di Canzonissima, è il momento di Weekend con Raffaella, un programma musicale di improvvisazione ideato e condotto da lei, in cui, con il microfono aperto, faceva il controcanto ai dischi trasmessi. E proprio lei ci racconta che durante la trasmissione si lasciava vincere dalla voglia di muoversi a tempo, ballando al ritmo di musica sullo sgabello. E così facendo, da casa, gli ascoltatori, pur non vedendola, avrebbero sentito la sua voce trafelata e col fiatone. Dopo il successo di Gran Varietà, torna alla radio parecchi anni più tardi con il programma Carradio, che sorpresa, chiaro riferimento a Carramba, che sorpresa, che andava in onda su Radio Italia e nel quale rispondeva alle lettere degli ascoltatori. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, autrice, conduttrice televisiva e radiofonica, insomma, un artista con la A maiuscola. Ha saputo imporsi al grande pubblico con uno stile nuovo ed una vitalità senza eguali, riscontrando grandissimi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna. Ha ottenuto strepitosi successi anche a livello discografico, con dei brani spesso lanciati nelle sue trasmissioni televisive. Ricordiamo il celebre Tuca Tuca, con cui vinse il primo dei 14 dischi d'oro del suo lungo percorso artistico.
1: Hello Raffa, ciao Raffa. So nice to have you back where you belong.
2: Ho capito, grazie. Questo saluto musicale è tutto un programma, Johnny. Se non sbaglio, oggi è il turno di Hello Dolly.
1: No, tu dovevi fare proprio l'indovina.
2: Ah, sì, me lo dicono tutti che io ho dell'intuito. Senti, il mio intuito, tra l'altro, mi dice che De Martino sta già per dare il via alla sua orchestra perché suoni...
1: Dolce Vienna, bravo. Niente di più esatto per De Martino. Perché infatti la storia di Hello Dolly si svolge a New York.
2: Ecco, Martino. Più precisamente in provincia di New York, a Yonkers. Dunque, è qui che una mattina capita Dolly Levy, una affascinante vedova di New York, di professione sensale di matrimoni.
1: È a Yonkers, infatti, che l'ha chiamata Orazio van der Gelder. Giusto?
2: Perfetto.
1: Un ricco commerciante di mezz'età, proprietario di un negozio di mangimi. Orazio, appena vede Dolly, non può fare meno di cantarla.

0: Grazie, grazie. Anch'io sono molto contenta di rivedervi. Che cosa vi serve?
1: Dolly, voi siete, come dire, una donna di mondo.
0: Bel mondo. Andate avanti.
1: Dovete trovare un marito a mia nipote Ermengarda.
0: Oh, santo cielo, ma è così brutta questa ragazza? Mi avete chiamato addirittura da New York?
1: Vedete, Dolly, l'urgenza è data dal fatto che Ermengarda si è innamorata di Ambrogio, un giovane pittore di qui.
0: Ah, e lui non vuole sposarla?
1: Ma lui non chiede altro. Ermengarda è la mia unica nipote, è ricca, è bella.
0: No, ma allora, scusate, a che cosa vi servo io?
1: Dovete scombinare questo matrimonio e combinarne d'urgenza un altro con un ragazzo di New York, ricco e di buona famiglia.
0: Ok. Capito, signor Van der Gelder. Questo pittore deve essere molto povero.
1: Sì.
0: Ecco perché non mi va genio.
1: Guardate, sta arrivando mia nipote con alcune sue amiche. Vieni, Ermengarda. C'è la signora Levy.
0: Oh, salve, ragazze.

0: sì, va bene, mi fa piacere che mi troviate in forma. Uffa, che noia, tutti non fanno che salutarmi.
1: Dolly, siate cortese, portatela con voi a New York, distraetela.
0: Ah, bello qui, veramente bel negozio, signor Van der...
1: Gelder, sempre io.
0: Ah, ecco sì. Voi non avete problemi, a quanto vedo, eh?
1: Per ora uno solo, quello di sottrarre mia nipote Ermengarda alle grinfie di quello squadrone.

0: Ok, ok, ragazzi, grazie, grazie. Che barba chiamarsi Dolly, uffa.
1: Beh, aveva ragione, povera Dolly, sentirsi dire ogni momento "Hello Dolly, come stai Dolly?" Non doveva essere divertente. D'altra parte, il suo mestiere così poco usuale faceva di lei un personaggio molto popolare.
0: Sì, sì, ma Dolly ne era stanca. Era sfinita di correre a destra e a sinistra per cercare di formare coppie, di combinare fidanzamenti, di produrre matrimoni. Il matrimonio che più le stava a cuore era il suo.
1: E il negozio di mangimi del signor Van der
0: Gelder,
1: brava, le parve il posto adatto in cui beccare. Dopotutto Orazio non era, diciamo, non era poi così repellente. Anzi, appariva simpatico. Quel suo attaccamento al danaro denotava che di danaro doveva averne. Con un nome come il suo, com'è?
0: Van der Gelder.
1: Lì il grano c'è. Nessuno è attaccato a ciò che non ha.
0: Dolly allora decise di dar battaglia su tutta la linea. Per prima cosa avrebbe abbindolato il suo provincialotto, sbandierando un'eleganza e uno snobismo da farlo restare senza fiato.

0: Renzi.
1: Le dichiarazioni di mondanità che Dolly fa a Orazio hanno l'effetto opposto. Egli decide di chiedere la mano di una modesta modista, Irene Malo. Questo indispettisce la nostra Dolly, che affronta subito Orazio.
2: E Orazio non fa in tempo a vederla che le dice:
3: Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
2: Orazio, smettetela con tutte queste Dolly. Tanto più che so per certo che voi pensate a Irene.
1: Irene? Ma è una cara amica. Abbiamo l'abitudine di andare insieme ogni anno alla grande parata di Pasqua.
2: Oh, e a questo punto, signori, manco a dirlo, c'è il quadro della parata di Pasqua con tanto di canzone e balletto.

0: Bene, cerchiamo di concludere. Del resto non è difficile intuire quale sarà il lieto fine. Con l'aiuto di chi Dolly riesce a conquistare Orazio?
1: Con l'aiuto della nipotina Ermengarda.
0: E che cosa fa questa Ermengarda?
1: Un cumulo di contrattempi fa sì che la modesta modista non incontri mai lo zio.
0: Giusto? Fa questo disinteressatamente?
1: Oh no!
0: E perché lo fa allora?
1: Perché Dolly le ha promesso che se diventerà sua zia le permetterà di sposare il pittore squattrinato.
0: E come cede Orazio alle lusinghe della matura Dolly?
1: Da prima burberamente, poi sempre più conciliantemente e infine molto interessatamente.
0: Ah.
1: Al punto che li ritroviamo insieme che cantano...
0: Non ci credo.
1: Oh sì, guarda.

0: Ma proprio mentre stanno per gettarsi l'uno nelle braccia dell'altra, vengono raggiunti da una comitiva di turisti che, non appena vedono Dolly, non possono assolutamente fare a meno di cantarle.
1: Non ci credo!
0: Eppure così.
1: Oh.

Che cosa ci trovassero di tanto straordinario nel mio ombelico? Ci ha pensato mia madre a svelarlo. Piace perché è un ombelico alla bolognese. Non è stato soltanto l'ombelico a rendere celebre Raffaella Carrà, ma il suo incredibile talento e la sua dedizione e passione per il lavoro. Un lavoro che le ha dato tanto e che ancora oggi continua a regalare a noi momenti di spettacolo indimenticabili. Si conclude qui questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco in regia e grazie a voi, amici ascoltatori, per essere stati in nostra compagnia. Volete suggerirci qualche artista o qualche trasmissione che hanno fatto la storia della radio? Bene, fatelo attraverso i social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di Radio Techetè. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantroni.

0: todo modo. Era un film che sembrava destinato a fare epoca, a todo modo, ritirato dalle sale per rispetto verso Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978 e ritrovato cadavere il 9 maggio.
1: GR1 Flash, sesta edizione.
2: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. In via Caetani, circa 7-8 minuti fa, sono cominciate ad arrivare le prime della squadra mobile e della Digos, l'ex polizia politica della Questura di Roma. È già sul posto il sottosegretario agli interni Nicola Lettieri, insieme ad uomini politici, forze di polizia, venuti da ogni sede di partito e di istituzioni pubbliche. Vi dicevo, via Caetani, una strada della vecchia Roma a poche decine di metri da Piazza Argentina. Il ritrovamento è avvenuto circa 20 minuti fa, ma non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale. Vediamo se c'è un collegamento possibile, ci sono dei colleghi del GR1 già sul posto, vediamo chi c'è in linea per telefono.
3: Sono Antonio Affaitati e vi parlo proprio da via Caetani, però l'accesso non c'è possibile, un sbarramento di polizia impedisce a chiunque, giornalisti curiosi, di poter accedere a questa automobile dove è stato trovato il cadavere di un uomo, ma non sappiamo, almeno per il momento, a chi possa appartenere. È arrivato pochissimi minuti fa il sottosegretario Lettieri, altre personalità del mondo politico. La polizia ha completamente circondato via delle botteghe oscure, ma in questo momento, ecco, arriva anche il comandante dell'arma dei carabinieri, arriva in questo momento, passa davanti alla nostra radiomobile, c'è una folla indescrivibile, ma non possiamo darvi nessuna conferma, riproponiamo di farlo non appena ne avremo. Vi restituisco la linea.
2: Dunque l'allarme che è scattato da pochi minuti, come avete sentito non ci sono ancora notizie che vi possiamo dare con certezza, anche se era indispensabile questa voce, questa indicazione, ripeto, diffusasi a Roma alle 13:45 circa, comunicarla subito. Vi daremo altri particolari fra qualche istante, intanto possiamo proseguire nella lettura di altre notizie per questa edizione delle 14 del GR1. Appena arriveranno, vi daremo altre indicazioni. Interrompiamo questa lettura perché i colleghi che sono in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, ci chiedono ancora la linea, vi dicevo, del ritrovamento di questo corpo. Affaitati?
3: Così, in questo momento è arrivato il ministro degli interni Cossiga, accompagnato dal sottosegretario D'Arida. C'è una confusione indescrivibile in questo momento, la strada è completamente circondata, arrivano altre autorità del mondo politico. Vediamo se abbiamo altre informazioni, vi richiameremo non appena possibile. A voi lo studio.
2: Dunque, dirigenti della Digos, alti ufficiali del comando dei carabinieri, adesso siamo collegati con la sede della Democrazia Cristiana, con Piazza del Gesù, c'è Augusto Carloni, mi pare.
4: Sì, sono io qui e la notizia ha praticamente sconvolto tutti gli esponenti della Democrazia Cristiana, anche se la conferma al 100% qui non si è ancora avuto. Comunque la direzione è stata sospesa per qualche minuto, si è visto un grosso andare e venire, personaggi che hanno portato giù notizie, telefonate, grande agitazione, i giornalisti sono stati rinchiusi in una camera, praticamente nell'impossibilità di poter vedere ciò che succedeva. In questo momento siamo qui nella sala stampa di Piazza del Gesù, non abbiamo delle notizie precise, sentiamo sirene che volano verso la via che è stata ritrovata, via Gaetani, che è proprio nelle vicinanze di Piazza del Gesù, e in questo momento non abbiamo altre notizie per ora.
2: Comprensibile il riservo, come potete facilmente capire. C'è un'agenzia ANSA delle 14.04, dunque di qualche minuto fa. Dice l'ANSA, l'onorevole Moro sarebbe la persona trovata morta all'angolo di via delle Botteghe Oscure con via Caetani. Lo avrebbe riferito un funzionario della Digos. Vi dicevo comprensibile il riservo, spetta ai magistrati che conducono l'inchiesta dopo il 16 marzo, in questi lunghissimi 53 giorni, dare questa risposta. Non sappiamo se il dramma si è compiuto. Ancora c'è chi spera, è avvenuto ancora nelle ultime ore un po' in tutti gli ambienti politici, il tentativo, la speranza che tutte le ricerche di convincere i rapitori di Aldo Moro, di convincere gli uomini che hanno ucciso i 5 uomini della scorta in via Fani a non eseguire la sentenza, così come veniva riportato nel comunicato numero 9 del Brigate Rosse. Ripetiamo, siamo in diretta dallo studio del GR1 a Roma, questa notizia non ancora confermata, giunta pochi minuti fa dal centro di Roma, trovato in un sacco all'interno di una vettura, ma non abbiamo particolari precisi. Trovato il corpo di un uomo. Dai primi accertamenti sembra possa trattarsi di quello del presidente della Democrazia Cristiana. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati.
3: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco, e da qui non viene neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
2: Dunque una vettura bianca, questo il controllo che viene effettuato. Stavo dicendo prima di questo flash ancora da via Caetani, per chi si fosse messo in ascolto soltanto da poco, che il corpo di un uomo è stato trovato in questa strada che si trova a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana a Piazza del Gesù, dove era in corso ed è stata interrotta, lo avete sentito da Carloni poco fa, la riunione della direzione democristiana che era prevista per oggi. E la direzione, lo abbiamo detto nel giornale delle 13, nel GR1 delle 13, doveva e deve convocare tra l'altro il Consiglio Nazionale del partito. Interrotta questa riunione, anche i dirigenti democristiani sono scesi dal palazzo in via Caetani, a pochi passi da Piazza Argentina, per controllare. Adesso c'è ancora, ecco, una conferma da parte dell'agenzia ANSA. Funzionari di polizia avrebbero confermato che l'uomo trovato nei pressi di via delle Botteghe Oscure è l'onorevole Aldo Moro. Il corpo si trova in una R4, una Renault 4, la strada è bloccata da agenti di polizia, l'abbiamo sentito poco fa nel collegamento diretto, non vengono fatti passare i giornalisti e neppure questa folla che si sta ingrossando, ci sono centinaia di persone che si sono fermate, la notizia si è diffusa, come potete capire, molto rapidamente. Tale era l'attesa drammatica in questi giorni, che evidentemente come un baleno questa notizia si è diffusa, indubbiamente la più drammatica da quella del 16 marzo dell'agguato a via Fani poco dopo le 9 del mattino. E ricorderete come anche allora a Roma, ma del resto, come del resto in tutto il paese, la notizia si sia diffusa con estrema velocità per la sua gravità. Si è sperato tanto in questi giorni di non giungere a questo punto, di avere anzi una notizia favorevole, ed ora sembra siamo giunti invece all'epilogo più drammatico, più tragico.
0: Da quel momento l'immagine dello statista democristiano è purtroppo legata al suo tragico destino, che sembrava lontanissimo quando Elio Petri ha girato la pellicola. Todo modo, liberamente tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, il film parla di una misteriosa epidemia che raccoglie nello stesso centro i vari esponenti delle correnti democristiane che devono espiare le proprie colpe. tra tutti svetta la figura del presidente, interpretato da un valente Gian Maria Volonté e ispirato appunto ad Aldo Moro. Personaggio radicale, Volonté era figlio di Mario, uno dei maggiori esponenti della Repubblica Sociale Italiana in salsa sabauda, e divenne il simbolo del cinema comunista militante.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Eccoci insieme, cari amici, per la 32esima puntata. Subito il numero che conta, quello 44, che significa quanti giorni mancano alle Olimpiadi, al famoso venerdì 27 di luglio, quando nello stadio olimpico i reali inglesi diranno la fatidica frase di si dichiarano aperti i giochi della 30esima Olimpiade. Oggi la puntata la dedichiamo nella parte iniziale, quella dove diamo un po' tutti gli aggiornamenti al tiro. Ultimo aggiornamento: la squadra è arrivata a 262 e tra questi 262, con molto piacere, c'è l'emplane del tiro a volo. Infatti in questa puntata parleremo adesso di tiro a volo, poi di tiro a segno, dove ci aspettiamo sicuramente delle belle prestazioni. Allora, per sapere, per conoscere di più queste specialità e soprattutto un po' anche le nostre speranze, che abbiamo in linea il presidente della federazione Luciano Rossi, che ringraziamo per la sua presenza. Allora,
2: grazie a voi.
1: Presidente, lei è da tantissimi anni alla guida di questa federazione, ma direi che da tantissimi anni le medaglie le assicura sempre, quindi anche a Londra le tocca un po' questo compito.
2: Le medaglie le assicurano i nostri atleti da sempre, come contributo importante allo sport italiano, al medagliere nazionale. Certo, Pechino ha rappresentato il nostro record di medaglie con un oro e due argenti. Siamo accreditati a Londra con 6 ragazzi e 2 ragazze, cioè 8 atleti, che è il massimo raggiungibile, e siamo l'unica nazione al mondo ad aver conquistato tutte e 8 le carte. Questo ci accredita.
1: E questo già la dice lunga sul credito.
2: Senz'altro sì, è una storia che parte da lontano, ma in questo caso è una storia che parte da 4 anni di sacrificio, di impegno, di lavoro degli atleti, dei nostri tecnici e della federazione nella sua interezza, perché c'è una grande coralità di intenti e anche un'azione congiunta, voglio dire, certamente consegnando poi attraverso i nostri commissari tecnici agli atleti quel ruolo poi di essere ambasciatori di un'Italia vincente, credibile, che ha segnato pagine importanti dello sport italiano. È un peso importante, non deve sommarsi al peso della competizione olimpica, perché sennò il rischio di esagerare, voglio dire, è dietro l'angolo, ma c'è una consapevolezza di un ruolo, di una storia e anche di un futuro. Dunque siamo accreditati bene e l'avvicinamento all'appuntamento olimpico è sicuramente molto buono.
1: Allora, Presidente, questo è un po', come dire, il quadro politico di quello che ci aspettiamo noi dal tiro a volo. Ci andiamo un po' nel dettaglio. Le specialità sono 3 maschili e 2 femminili, se non vado errato.
2: Esatto.
1: Quindi
2: la disciplina regina, che è la fossa olimpica, il numero massimo di atleti qualificabili è 2 uomini e una donna, e noi abbiamo i 2 uomini e la donna. Parto con le donne perché è stata una nostra conquista quella di riconoscere alla competizione del tiro olimpico anche la partecipazione delle donne, mi riferisco al tiro a volo. Abbiamo Jessica Rossi, una ragazzina che già a 17 anni, appunto da ragazzina, aveva avuto la capacità di sorprendere il mondo conquistando il titolo italiano, europeo e mondiale, non delle juniores ma delle donne, cioè di tutte le donne. Dunque un accredito importante, oggi 20 anni proprio nell'approfittamento a Londra, voglio dire, Jessica è senz'altro pronta, preparata. Poi nei 2 uomini abbiamo quel protagonista, quelle 3 medaglie olimpiche consecutive negli ultimi 3 giochi, che è Giovanni Pellielo, accreditato bene e molto determinato per 2 argenti e un bronzo negli ultimi 3 giochi. Dunque una garanzia e anche una speranza forte. e poi c'è il nostro campione del mondo Massimo Fabrizi, record del mondo e campione del mondo lo scorso anno, vincitore anche della preolimpica. Beh, una bella squadra con la disciplina regina che è la Fossolini.
1: Beh, di più non si potrebbe pretendere, no?
2: Sì, siamo messi bene, accreditati bene, però nell'appuntamento olimpico nel tiro gareggeranno atleti provenienti da 103 diverse nazioni, la dice lunga sulla dimensione ormai globale delle nostre discipline, in crescita qualitativa ma anche quantitativa. Dunque i competitor sono in numero crescente, in qualità crescente, non ci deve prendere, cioè questo significa maggiore responsabilità da parte di noi, dei nostri ragazzi, ma anche maggiore determinazione, perché noi italiani quando ci troviamo ad affrontare le sfide più difficili tiriamo fuori quello che è nella nostra storia, nel nostro DNA, e quando invece si sottovalutano eventi o passaggi diventa, e non solo nello sport, abbastanza delicato.
1: Sempre rimanendo nella stessa parte del campo, poi c'è anche il double trap.
2: Sì, poi adesso c'è lo skit e poi il double trap, che è l'ultima disciplina, la più giovane che è nata, ma nello skit noi andiamo, ci sarà l'esordio del giorno delle Olimpiadi, il 28, il giorno successivo, l'apertura dei giochi, che è la cerimonia il 27, come ricordavate poc'anzi. Di fatto entra in pedana la nostra campionessa olimpica in carica, Chiara Cainero, nella disciplina skit donne. E poi nello skit uomini c'è Ennio Falco, già vincitore dell'oro Atlanta, una medaglia d'oro olimpica, atleta molto credibile, con una esperienza e con una determinazione sorprendente. Poi c'è uno new entry, la prima volta un tiratore che viene dalla Sardegna, Luigi Lod, che ha vinto la carta olimpica e che difenderà la tradizione dello skit italiano a Londra. Da ultimi, ma perché sono gli ultimi riconosciuti dalla nostra federazione internazionale e dal comitato olimpico internazionale, c'è il double trap, dove Daniello difenderà il suo argento di Pechino e Daniele Di Spigno, determinato a sfatare una competizione olimpica che in passato non l'ha visto protagonista, mentre l'ha visto protagonista nel mondiale, europei e in Coppa del Mondo. Ma devo dire, 8 atleti in grado tutti di portare al meglio la tradizione del tiro a volo italiano, dello sport italiano, in grado di fare risultato. Dunque, con questo spirito però c'è un avvicinamento molto determinato, che non deve andare a esagerare le aspettative ma nemmeno a sottovalutare le capacità.
1: Ecco Presidente, ragazzi, lei che è anche stato un tiratore, ci può dire quanto conta l'emozione in questo sport e la pressione psicologica dell'Olimpiade? E quindi teoricamente, date che molti atleti hanno più Olimpiadi alle spalle, questo dovrebbe in qualche modo tranquillizzarli, quindi essere un aspetto positivo, non negativo.
2: Ma senz'altro sì, però per un atleta l'Olimpiade è la gara della vita, e quando si arrivano a questi appuntamenti, certo, le pressioni e le apprensioni possono superare quei limiti massimi di accettabilità, ma i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno dimostrato di avere la capacità non solo di sopportarle ma di compensare queste emozioni forti. Certo, il cuore batte in fretta, noi abbiamo messo in condizione questi ragazzi, anche facendo delle preparazioni mirate per ognuno, con il preparatore atletico, con lo psicologo, con il commissario tecnico, per saper gestire queste situazioni. Dall'altro abbiamo tiratori esperti che vengono da numerose esperienze olimpiche e tiratori che invece sono all'esordio olimpico, come appunto la Jessica, l'Odd, di conseguenza c'è un mix proprio per evitare sorprese, voglio dire. Certo, se riusciremo a sommare questi elementi positivi, no, l'avvicinamento è sicuramente molto buono.
1: E poi un ultimo aspetto, ma per l'Italia in generale è una cosa molto importante, bisogna dire che tutti gli attrezzi usati dai nostri, ma anche da tutto il mondo, sono praticamente tutti attrezzi italiani, ovvero sia i fucili e le cartucce.
2: Ma sarà un trionfo del Made in Italy che noi abbiamo anticipato e che assicureremo all'immagine dell'Italia, che ne ha particolare bisogno adesso, dei nostri prodotti, siano essi i nostri attrezzi sportivi, i fucili, le munizioni, l'abbigliamento, Tutti gli adeguamenti di compatibilità ambientale hanno avuto la regia dei nostri esperti italiani, tutti i sistemi informatici sono comunque con un Made in Italy. È un orgoglio del nostro paese e anche un contributo che viene offerto alla situazione del nostro paese, che certamente no, ne ha particolare bisogno. Dunque qualcosa che si somma alla credibilità dei nostri atleti e dei nostri tecnici, no, di una situazione alla quale viene richiesta in un momento delicato per il paese.
1: Beh, credo Presidente, con il quadro che è appena concluso, pochi possono essere, come dire, soddisfatti al pari suo, perché effettivamente ci ha dato un quadro molto molto confortante e questo naturalmente ci fa ben sperare.
2: È un quadro che risponde al lavoro dei tanti anni e in particolare degli ultimi 4 anni. Certo, poi la gara olimpica, come giustamente abbiamo ricordato poco fa, diventa un passaggio a sé stante, è la gara della vita e noi ne siamo consapevoli. Certo, il compito di ognuno di noi è quello di non caricare di eccesso di responsabilità o di aspettative, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di essere protagonisti nella scena internazionale ormai da lungo tempo. Ma questo non significa che altri non stanno incalzando, altri stanno facendo di tutto e di più.
1: Assolutamente, l'abbiamo visto anche con la prima medaglia di un paese del Golfo nell'ultima occasione con lo Sheikh Al Maktoum. Presidente, la ringrazio di essere stato con noi, naturalmente un in bocca al lupo a lei e alla sua federazione.
2: Tutti un in bocca al lupo agli atleti.
1: E per completare il quadro sul tiro in Italia andiamo adesso a parlare con il presidente Humphrey Dobrist del tiro a segno, una specialità che in passato ci ha dato una bellissima medaglia d'oro con Roberto Di Donna e in questa occasione chissà, qualche buona speranza ce l'abbiamo, ma la partecipazione è sufficientemente numerosa e di qualità, vero presidente?
3: Benissimo, allora tiro a segno a Londra, come in tutte le Olimpiadi ultime, è rappresentato in 10 specialità olimpiche di carabina e di pistola. Noi quest'anno andremo a Londra con 7 atleti, che è un nostro record uguagliato a quello di Pechino, 7 atleti di carabina e di pistola. È una squadra molto forte, forse la più forte che abbiamo mai presentato ad Olimpiade. Ci sono quattro tiratori e tiratrici di carabina e 3 di pistola. E se vogliamo dividere fra maschi e femmine, allora 5 atleti e 2 atlete.
1: Quindi anche una rappresentanza femminile che, come sappiamo, lo sport in rosa in Italia sta tirando sempre molto. Abbiamo tante medaglie che vengono, anzi certe volte più medaglie dal settore femminile che da quello maschile. E le specialità del tiro sono, come dire, specialità a fuoco e ad aria compressa.
3: Sì, allora la specialità ad aria compressa a 10 metri si spara con la pistola e con la carabina, tutta da ricompresse. Invece a fuoco abbiamo le distanze ai 50 metri dove sparano le carabine e la pistola libera. Le carabine è molto interessante perché hanno la disciplina a terra e poi nelle 3 posizioni. 3 posizioni sparano a terra, in ginocchio e in piedi. Quindi una gara molto molto difficile che dura una mezza giornata quasi. Invece ai 25 metri di pistola spariamo appunto soprattutto le ragazze che hanno la pistola sportiva e gli atleti la pistola automatica.
1: E poi la pistola ad aria compressa a 10 metri, la carabina a 10 metri come accennato, e noi dov'è che dovremmo, o in qualche modo, quali atleti che dovremmo seguire per qualche speranza di buon piazzamento?
3: Allora, diciamo, la disciplina o delle discipline del tiro a segno si compongono in 2 fasi. Una, la fase di qualificazione dove i tiratori fanno 40 o 60 tiri, poi gli 8 migliori andranno a fare la finale e lì in 10 colpi si giocano le medaglie.
1: E portandosi noi, però il punteggio,
3: teoricamente avremo la possibilità di mandare sicuramente una buona parte anche in finale, e poi la finale lì si giocano il primo, secondo, terzo posto. Speriamo bene.
1: Sì, però diciamo che in particolare abbiamo...
3: Ma io faccio un po' di nomi, dai.
1: Sì, sì, allora, sì, anche perché è un orgoglio per la federazione, sì, fare, sì, questi nomi.
3: Sì, sicuro. Allora, la nostra squadra olimpica si pone, adesso io dico in ordine alfabetico per quanto riguarda... Iniziamo con le carabine. Cambriani, Nicolò, campione mondiale di 10 metri, lui spara in 3 discipline. Spara i 10 metri di area compressa con la carabina, spara a terra di carabina e 3 posizioni. Nelle ultime gare della Coppa del Mondo ha vinto e ha preso l'oro, il secondo e il terzo posto, quindi è molto in forma. E poi abbiamo De Nicolo, che spara come Cambriani, stesse discipline di carabina, e nelle ultime Coppe del Mondo ha fatto un terzo posto, quindi buonissimo piazzamento. Poi abbiamo nelle ragazze la Zublas in Petra, che spara di carabine 10 metri, 3 posizioni, molto preparata, lei insomma ha fatto anche 400 su 400, quindi dipende un po' dalle giornate, comunque è ben messa. Poi Nardelli e Lania, una giovane che fa anche lei la carabina a 10 metri e 3 posizioni. Invece per quanto riguarda le pistole c'è Bruno Francesco, che è, diciamo, veterano, che ha fatto già diverse Olimpiadi, e lui fa la P10 e la PL, cioè P10 10 metri, PL pistola libera. Poi due nuovi, Giordano Giuseppe e Tescon Luca, che fanno, il primo fa la pistola libera e il secondo la pistola P10. Quindi questi sono i 7, magnifici 7 della nostra squadra olimpica.
1: Eh beh, insomma, ha fatto un quadro che dalle premesse, naturalmente non si può mai dire come andrà a finire una gara, specialmente olimpica, che sappiamo, bravo, è legata alla giornata, veramente all'umore. Abbiamo sentito quanti atleti sentono proprio il feeling al risveglio la mattina, se è il momento giusto per la medaglia o se qualche cosa non c'è nella testa, anche perché poi il tiro a segno è uno sport molto di testa.
3: Sì, cioè il tiro a segno, diciamo, è concentrazione, perfezione, autocontrollo e poi anche preparazione fisica, perché se uno va a fare 60 colpi e arrivi in fondo e non ha più condizione, allora i colpi non vanno più dove dovrebbero andare, quindi soprattutto la concentrazione, e noi per questo ci avvaliamo anche del psicologo, e in modo che possa preparare anche la parte mentale del tiratore.
1: Ecco, dalle sue parole mi sembra quindi che la spedizione italiana per il tiro a segno parte veramente agguerita e con molta fiducia da parte sua anche.
3: Sì, noi siamo molto fiduciosi, come lei ha detto giustamente, che la medaglia può arrivare, perché dipende anche dalla forma giornaliera, un po' anche pizzico di fortuna. Perché quelli che vanno a fare le finali sono più o meno tutti allo stesso livello, quindi certe volte manca un decimo per non prendere o per prendere una medaglia. La nostra preparazione è tale che siamo molto molto decisi di far bella figura.
1: E poi, come sempre, si deve far bene con la speranza che l'avversario faccia un po' meno bene di noi.
3: Ogni tanto succede, no? Viviamo la storia, ne ho visto tanti di questi esempi, anche di tiratori bravissimi, per esempio l'americano che 2x2 Olimpiadi di fila, con l'ultimo colpo si è persa la medaglia.
1: Fortunatamente per noi, ricordo, Roberto Di Donna vinse proprio per un 6 del cinese, che era nettamente,
3: esatto,
1: avanti a lui.
3: Sì, però questo è proprio il bello del tiro a segno, insomma, che un colpo può decidere tante cose.
1: Bene, allora speriamo che, Presidente, questi buoni colpi arrivino per il tiro a segno italiano. Ringrazio Humphrey Obrist, Presidente della dell'Unione Italiana Tiro a Segno, cioè Presidente della Federazione che si occupa appunto di tutto il tiro a segno. La ringrazio e naturalmente in bocca al lupo per i suoi ragazzi.
3: Grazie, arrivederci, buongiorno.
0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E questa settimana abbiamo una voce femminile a parlarci di Olimpiadi e della sua esperienza ed è Elisa Rigaudo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, quindi recentissime, per l'atletica leggera, nella specialità gloriosa per noi della marcia. Elisa Rigaudo, quindi buon compleanno, tanti auguri e queste esperienze olimpiche, questi ricordi sono vivissimi ormai.
4: Grazie per gli auguri, un saluto a tutti. Sì, sembra strano che siano passati così velocemente 4 anni, perché comunque in questi 4 anni a me sono successe parecchie cose, quindi sì, è vero che solo 4 anni fa c'era Pechino e vincevo quella medaglia, però il tempo è passato così veloce che sono successe tante altre cose in questi 4 anni per me.
1: Allora, naturalmente ci hai messo adesso la curiosità di queste tante cose, spero positive.
4: Sì, sicuramente il fatto che sono diventata mamma nell'anno 2010, questa è stata una prima cosa assolutamente positiva, perché oltre a essermi realizzata già in parte come atleta, mi sono già anche realizzata come donna, perché sono moglie e mamma, e quindi sotto quell'aspetto lì ho un qualcosa che mi completa in più nella mia vita e che mi appaga. E poi 4 anni comunque in cui sono rientrata con un po' un punto interrogativo, non sapendo se riuscivo a rientrare ad alto livello. L'anno scorso sono arrivata quarta al mondiale, quindi mi fa ben sperare per questa Olimpiade.
1: Ecco, la specialità della marcia nel settore femminile è la 10 chilometri, quindi una sola prova, al contrario del settore maschile che ne ha due. Una volta era in pista, adesso invece su strada nel stesso percorso maschile. Come adesso hai vissuto quelle Olimpiadi come esperienza proprio umana, perché quella sportiva, abbiamo detto, una medaglia di bronzo, quindi comunque buona, e quella umana?
4: Ma quella umana ti dà tanto una medaglia, perché comunque sul lato anche di persona, come, non so, credi forse in più in te stessa dopo aver raggiunto magari un traguardo così, e soprattutto ti appaga anche sul lato dei sacrifici, perché comunque io faccio circa 5-6 mila chilometri all'anno marciando, non sono pochi, vado mattina e pomeriggio, e la vita d'atleta comunque è una vita che sì, ti dà tanto, però anche con i sacrifici, e quindi diciamo che una medaglia non ti cambia la vita in modo, cioè assolutamente, né economicamente né personalmente, però ti appaga molto per ciò che comunque da anni magari stai costruendo.
1: Ecco, e da un punto di vista così di esperienza umana, le Olimpiadi cosa ti hanno lasciato?
4: Beh,

0: Olimpiadi, ma di una città vista in un altro contesto, e quindi ho visto quanto era cambiata questa Olimpiade e quanti cinesi volevano che tutto fosse perfetto per questa Olimpiade. E poi il clima che si respira già solo in un villaggio olimpico, nella mensa o piuttosto che al campo quando magari vai a allenarti, che non ti alleni o ti scaldi solo con atleti magari della tua specialità o dell'atletica, ma atleti di tutto il mondo che fanno tutti anche altri sport, quindi è una cosa ancora più immensa come rapporti, quindi hai modo di confrontarti ancora con più persone.
1: Senti, da un punto di vista così di curiosità, quali sono i personaggi o le persone che ti hanno sorpreso per una ragione o per un'altra?
0: Ma la prima Olimpiade, quella di Atene, ho avuto modo di dormire in camera con Fiona May ed era per me veramente un idolo, no? Quindi dormire in camera con lei, la mia prima Olimpiade, mi sembrava quasi di sognare. E poi mi sono resa conto che Fiona May era assolutamente una persona normale, però con appunto questa grande tenacia, e ho avuto un grande onore a stare, per dire, in camera con lei in un'esperienza del genere. E poi magari personaggi come magari Usain Bolt a mangiare davanti a me con il vassoio come tutti gli altri atleti, e quello è un po' il bello, che ti trovi a fare le stesse cose come grandi atleti di altri tanto grandi di grandi sport, e quindi sei tutti uguali in quel contesto lì, ed è la cosa forse più bella per me.
1: Elisa Rigaudo adesso è impegnata in modo particolare a preparare queste Olimpiadi in Inghilterra, a Londra. È più il desiderio di ritornare a vivere questa esperienza olimpica o più sei più concentrata sulla parte agonistica?
0: No, sono più concentrata sul livello preparatorio, perché comunque la gara di per sé è come tutte le altre gare, so che devo fare la mia distanza e so che comunque è una gara come le altre, come le avversarie, come tutto i mondiali e gli europei sono uguali e identici alle Olimpiadi, il contesto è diverso, la preparazione e l'attesa è sicuramente più importante, ma soprattutto ci sono più attenzioni intorno. E quindi per me è fondamentale l'attesa e la preparazione. Poi di per sé la gara fatta una, fatta due, questa ormai è la terza, sinceramente la vivo un po' come le altre gare per alcuni aspetti, sempre con l'obiettivo che comunque è la gara più importante al mondo sicuramente.
1: E quindi vai veramente per vincere questa volta, eh?
0: E con le avversarie sono alcune un po' difficili, perché comunque sono cresciute molto in questi anni, delle ragazze giovani russe, una cinese, e quindi le avversarie ci sono, e io devo sicuramente prepararmi al massimo per poter essere quel giorno lì competitiva al più possibile e poi arrivare alla fine della gara di aver dato il massimo, quella sarebbe la soddisfazione più grande, poi che arrivi la vittoria, la medaglia, quello sicuramente è ancora.
1: Elisa Rigaudo, un'ultima annotazione, la marcia pur essendo lenta è pure molto tattica, è vero?
0: Sì, perché comunque abbiamo una gara che dura praticamente un'ora e mezza, da 20 chilometri, e comunque non puoi pensare di non fare un po' di tattica e di non pensare, perché comunque essendo una gara così è fondamentale gestirsi il più possibile. E quindi è una gara che per me ha tanti lati positivi, proprio perché a volte ci fanno le gambe, ma fa soprattutto la testa la differenza. Chi riesce a condurre una gara in modo migliore riesce anche a vincere.
1: Allora, la testa e le gambe per te, il cuore per noi, nel farti ancora tanti auguri di buon compleanno per questa occasione, Elisa Rigaudo, che vive questo compleanno come sempre marciando. Grazie Elisa, buon compleanno ancora.
0: Grazie, ciao, un saluto a tutti.
1: E ultimo di questa settimana, compre gli anni, un grande atleta in medaglia per tre Olimpiadi, Andrea Sartoretti nella pallavolo. Uno dei grandi interpreti di quella mitica stagione della pallavolo italiana che si è concretizzata con un argento nel 96, un bronzo nel 2000 e ancora un argento ad Atene nel 2004. Allora, buon compleanno Andrea Sartoretti e soprattutto quanti ricordi olimpici immagino?
2: Intanto tutto grazie per tutto, sicuramente.

0: tanti ricordi olimpici, sono tantissimi. È sempre stato il sogno di qualsiasi atleta, e quindi anche il mio, riuscire a partecipare ad un'Olimpiade. Quindi ho avuto la fortuna di giocarne tre e di arrivare a medaglia in tutte e tre le manifestazioni. Quindi i ricordi sono sicuramente molto molto positivi. È ovvio che negli anni che ti disputavo l'obiettivo era riuscire a vincere una medaglia d'oro, e quindi lì per lì la medaglia d'argento e di bronzo non furono così apprezzate, ma con il passare del tempo sono sicuramente vissute in altra maniera rispetto ad allora.
1: Ecco, a partire già dalle Olimpiadi di Barcellona nel 92, quando iniziava già veramente, si era già vinto il titolo nel 91, il mondiale nel 91 a Rio de Janeiro, tutti si aspettavano l'Italia, e questo titolo olimpico in qualche modo è sempre stato stregato, eh?
0: Assolutamente sì, in tanti lo hanno detto in quegli anni, perché effettivamente siamo stati non a caso anche premiati come la nazionale del secolo, avendo vinto più titoli di tutte le altre squadre all'infuori delle Olimpiadi, perché sia nel 92, dove io non c'ero, eravamo la nazionale sicuramente favorita alla vittoria, e così anche nel 96. E in un modo o nell'altro, sia nel 92 che nel 96, l'Olanda ci fece lo sgambetto, poi nel 92 vinse il Brasile, nel 96 l'Olanda. Nel 2000 comunque sia è rimasta l'unica partita persa di tutta l'estate, la semifinale contro la Serbia, che poi vinse le Olimpiadi, perché disputammo tutta la World League senza perdere e tutta l'Olimpiadi senza perdere una partita all'infuori della semifinale. E nel 2004 ci siamo apprestati come nazionale non favorita, perché il Brasile aveva preso il largo e ci aveva sostituito a essere la squadra favorita della manifestazione, e quindi quando ci siamo ritrovati poi a raggiungere questa finale ci siamo anche detti e guardati dicendo: magari questa volta siamo noi che siamo in grado di fare lo sgambetto. Invece purtroppo il Brasile ha rispettato il pronostico.
1: Edi, effettivamente era un Brasile molto forte, lo ricordo anche in una gara preolimpica a Roma, sì. Vincere nettamente, cioè, era un Brasile in quel momento stratosferico. Ma le Olimpiadi non sono soltanto gare, ricordi agonistici, ma sono anche ricordi di vita. E allora, come sono cambiate, visto che te di Olimpiadi ne hai vissute ben tre, come sono cambiate, se sono cambiate, le Olimpiadi dal tuo punto di vista?
0: Ma indubbiamente quello che ho notato non è un grandissimo cambiamento tra Olimpiadi ed Olimpiadi, è sicuramente come vengono vissute che possono esserci stati dei cambiamenti. C'è uno spirito, che è cosiddetto spirito olimpico, che effettivamente si sente dal primo giorno che uno entra dentro il villaggio, si respira proprio un'aria dove si vede in qualsiasi ambiente, in qualsiasi, dal ristorante al bar, all'accettazione, si respira proprio sport, e si vede proprio anche la vicinanza di atleti che sono lì per gareggiare, per vincere, e degli atleti che sono la maggior parte che hanno, gli brillano gli occhi per essere riusciti ad arrivare all'Olimpiade. La maggior parte, diciamo, che sono lì per partecipare, solo una piccola fetta è lì per gareggiare, per vincere, e quando uno arriva all'Olimpiade lo sa se riesce a entrare della categoria che posso lottare oppure no. Però è un'area molto particolare per uno sportivo, perché se si mette a confronto, oltre a tutte le nazionalità, anche con tutte le discipline.
1: Ecco, questo come esperienza generale, ma qualche episodio che ti porti nella memoria di questi ricordi, diciamo, del villaggio soprattutto?
0: Ma io se ti posso ricordare che nel 96 l'allenatore era Velasco, e siccome eravamo la nazionale candidata alla vittoria come sport di squadra, forse quella che era più accreditata di tutta l'Italia, quindi anche lo stesso Velasco decise dove dovevamo alloggiare all'interno del villaggio, e la vivemmo un pochino in maniera straordinaria rispetto a quello che può essere invece vissuto il villaggio olimpico, perché ci mise su una delle ultime abitazioni esterne al villaggio, con una mensa più isolata e non quindi a contatto con tutto l'ambiente che ci poteva essere su un villaggio olimpico, e concedendoci anche pochissime uscite, quindi eravamo una specie di ritiro dentro il villaggio olimpico, proprio finalizzato solamente alla concentrazione per raggiungere questo risultato. Nel 2000 a Sydney con Andrea Anastasi come allenatore invece lo vivemmo appieno, rispettando dei ruoli ovviamente che ci servono, perché comunque eravamo lo stesso la nazionale accreditata alla vittoria, quindi si doveva mantenere un certo rigore. Mentre ad Atene con Montali come allenatore ce la fece vivere un pochino appieno tutta l'Olimpiadi, concedendoci anche nei momenti di libertà di poter andare a vedere anche altre gare e vivendo un pochino più in libertà anche il villaggio olimpico. È vero che eravamo anche una squadra abbastanza grande, abbastanza matura, e quindi dove c'era...
1: Eravate più responsabilizzati, data proprio l'età.
0: C'era, era anche un gruppo dove le responsabilità già si sentivano da sole, quindi nessuno aveva voglia di fare cose straordinarie al di fuori di quello di prepararci al meglio.
1: Andrea Sartoretti, dove tieni le tue medaglie?
0: Le mie medaglie le tengo a casa dei miei genitori.
1: Quindi non ce le hai sott'occhio per ricordarti i tempi passati?
0: No, i miei genitori che mi hanno seguito spesso, quasi sempre, hanno mantenuto, ecco, sulla camera dove abitavo io una specie di medagliere su quelle che ho collezionato in questi anni. Io d'altronde vivevo sempre fuori e quando sono rientrato mi sono fermato lì nella città di Castello, dove è il paese di mia moglie, e quindi sono rimaste lì.
1: Senti Andrea Sartoretti, come vedi le prossime Olimpiadi per l'Italia?
0: Ma le vedo sinceramente in maniera ottimistica, perché veniamo da qualche anno che non siamo riusciti più a tornare ai massimi livelli, però dall'ultimo anno ho visto un gruppo che ha molta fame, ha voglia di crescere, già si sono visti dei risultati, e secondo me se sono legati anche a un pizzico di fortuna, che comunque ci vuole sempre, potrebbe venire fuori che l'Italia possa fare veramente una grande e bella Olimpiadi, perché le prospettive in questo momento le vedo tutte.
1: Bene, Andrea Sartoretti, grazie per essere stato con noi, per averci dato questa testimonianza, e soprattutto ancora, come sempre, buon compleanno, festeggialo al meglio.
0: Grazie mille a voi e a presto, qualsiasi altra intervista.
1: E adesso auguri subito anche a Melania Greco, che questa settimana compiva gli anni proprio il martedì 19. E adesso subito alla storia con la nostra trasmissione da Olimpia a Seul, con questa puntata nella quale parleremo delle Olimpiadi di Mosca e soprattutto di Sara Simeoni.
2: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

L'atletica femminile italiana ha dovuto attendere 40 anni prima di assaporare la gioia del primo successo olimpico. Nel 1936 Ondina Valla vinse la finale degli 80 metri ad ostacoli e conquistò la medaglia d'oro. Anche i giornali stranieri in quell'occasione parlarono di progressi generali dell'atletica femminile italiana. Si ipotizzava pertanto una conferma a breve termine. Invece, per un altro lunghissimo periodo, le speranze furono disattese. Si registrarono buoni piazzamenti, ma nessun azzurra della squadra di atletica riuscì a salire sul gradino più alto del podio. Ora siamo a Mosca, è il 1980. Sono trascorsi 44 anni dalla vittoria della Valla e l'Italia spera ancora una volta di aggiungere un altro oro olimpico a quello conquistato dalla famosa ostacolista bolognese nello stadio di Berlino. L'atleta che potrebbe compiere questo miracolo è Sara Simeoni, la migliore saltatrice in alto in assoluto e detentrice del record mondiale.

0: A soli 17 anni Sara Simeoni diventava primatista italiana con un salto di 1,71 m. Nel 72 arrivava sesta alle Olimpiadi di Monaco con 1,85 m, nuovo limite nazionale. Negli anni successivi i miglioramenti erano costanti. Nel 74 era medaglia di bronzo ai campionati d'Europa, nel 76 si classificava seconda alle Olimpiadi di Montreal, stabilendo per l'ennesima volta il record italiano con 1,91 m. La progressione raggiungeva la punta massima nel 78, quando la Simeoni migliorava il primato mondiale con un salto di 2 m e 1 cm. Dopo 4 settimane superava la stessa misura a Praga, dove vinceva il titolo europeo. Sara Simeoni vuol ricordare brevemente quello straordinario 78.
1: Sì, il 78 è stato un anno proprio decisivo perché avevo capito che se volevo dare una svolta, ecco, alla mia carriera di atleta dovevo prendere delle decisioni. E quindi, per esempio, mi sono trasferita nel centro di allenamento di Formia, dove potevo allenarmi tutti i giorni, avevo a disposizione una struttura, ecco, che mi potesse sostenere anche nei momenti, non so, bisogno del massaggiatore, bisogno di un medico, così. E infatti era andato tutto bene, i risultati si sono fatti sentire subito, tanto che ho avuto una progressione eccezionale sia dalle gare indoor fino al record del mondo, che poi è stato coronato con la medaglia d'oro a questi campionati europei, dove in una sola giornata ho rifatto il record del mondo, ho vinto e sono riuscita a battere l'atleta più forte del momento, che era appunto la tedesca Esther Ackermann.

Sara Simeoni è al vertice della classifica mondiale nel 1980 con 1,98 m. Seconda con 1,96 m è la sovietica Nina Servina. Seguono staccate di 1 cm la polacca Ursula Kilan e la belga Christine Schöttebuel. L'avversaria tradizionalmente più pericolosa per Sara Simeoni è la tedesca dell'Est, Rosemary Ackermann, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal con 1,93 m, la prima donna che sia riuscita a superare l'asticella posta a 2 metri.

0: Mosca. Sono le 10.40 del 25 luglio 1980. Lo stadio Lenin è quasi completamente deserto. I decatleti hanno completato la prima prova in programma, i 100 metri. Nella zona del salto in alto, 20 atlete divisi in due gruppi tentano di superare 1,88 m. È la prova di qualificazione per la finale.
1: Ma la qualificazione, diciamo, non è stata netta. Ho avuto infatti bisogno di due salti, di due prove per superare la qualificazione, che era 1,88 m. Cosa anche un po' strana per me, perché di solito nelle qualificazioni le ho sempre superate brillantemente, anzi magari se in quella giornata la gara avesse potuto continuare così in momento di forma, era, non dico meglio, però anche se le qualificazioni hanno ti obbligano a superare una misura che non è il massimo, la concentrazione è di molto superiore a quella della gara.
0: È sufficiente un solo salto alla Keenan, alla Ackerman, alla Matai, alla Sisoeva, alla Sutaway. Vengono eliminate 8 atlete, tra le altre la polacca Krawczuk, accreditata di 1,94, e la sovietica Serkova, che aveva superato 1,92 appena un mese prima.

26 luglio, ore 18, comincia la finale del salto in alto femminile. L'asticella è posta a 1,75 m. Kirst, Ackermann, Reichstein, Stanton, Miller, Setaway la superano al primo tentativo. Passano il turno Kilan, Sisoyeva, Popa, Bikova, Matai e Simeoni. 1,80 m. 11 concorrenti superano l'asticella al primo salto. La Matai passa ancora il turno. La gara procede velocemente, la selezione non è ancora cominciata. 1,85 m. Ecco la prima sorpresa. L'alberga Christine Sutaway è eliminata. La Kirst commette un errore, ma non fallisce la seconda prova. Il ritmo della gara rallenta. I passaggi dei partecipanti alle batterie dei 3.000 siepi obbligano le saltatrici ad effettuare alcune pause. L'asticella è posta ad 1,88 m. L'inglese Louise Miller e l'ungherese Andrea Matai sono eliminate. Sara Simeoni passa il turno. 1,91 m. Ackermann, Kilan e Simeoni superano l'asticella al primo tentativo. Sono necessari due salti a Sisoyeva, Reichstein e Stanton. Alla Kirst ne occorrono tre. Falliscono invece la sovietica Tamara Bikova e la rumena Cornelia Popa.

0: Le atlete devono superare 1,94 m. La gara si fa molto più selettiva. Chris Stanton, Andrea Reichstein, Marina Sisoyeva e Rosemary Ackermann sono eliminate. Esce così di scena anche la temibile atleta della Germania Est.
1: Sì, la Ackermann infatti era ormai alla fine della sua carriera, infatti con le Olimpiadi di Mosca lei aveva smesso proprio di gareggiare. È stato un peccato perché diciamo l'abbandono della Ackermann così mi aveva lasciato un po' di nostalgia, anche perché avevamo in pratica cominciato assieme, ci eravamo trovate dalle Olimpiadi di Monaco, tanto che lei era arrivata settima dietro a me, poi però ha recuperato in grande stile e allora il suo abbandono era stato un po' triste.
0: Rimangono ancora in gara Sara Simeoni, Ursula Kielan e Jutta Kirst. Quest'ultima ha bisogno di due prove per superare 1,94 m. Stabilisce comunque il proprio primato personale.

0: I giudici sollevano l'asticella fino a 1,97 m. L'attenzione del pubblico è rivolta alle tre atlete rimaste in gara, una polacca, una tedesca dell'est e un'italiana. Sara Simeoni nel corso della sua carriera ha già superato 7 volte la misura che può valere la medaglia d'oro. Ursula Kielan ha un primato personale di 1,95. Per battere l'italiana deve necessariamente superare il proprio limite. Alla prima prova l'azzurra stacca troppo lontano e fallisce. Ursula Kielan e Jutta Kirst non riescono a approfittare dell'errore della loro avversaria. L'italiana è già pronta per il secondo tentativo. Sara Simeoni, lei saltava per prima. Lo considera un vantaggio o uno svantaggio?
1: Ma di solito è meglio saltare dopo. Così. Però devo dire che è anche un fatto così proprio psicologico. Per esempio nel 78 ero la prima a saltare, proprio la prima di tutta la serie, sì, di atlete. E non saprei dire, in quel caso lì mi è andata più che bene. E niente, questione di essere in forma, e di essere tranquilli.
0: E adesso andiamo a quel momento, al momento della seconda prova di Sara Simeoni a 1,97 nella radiocronaca di Giacomo Crosa.
2: Sara Simeoni cerca la concentrazione, sta fissando l'asticella, prende respiro, cerca la concentrazione, scuote la testa, c'è un vento neanche troppo leggero, 20 i gradi, 1001 la pressione, 50% di umidità in questo momento nello stadio. Liene in parte Sara Simeoni per la sua rincorsa, secondo tentativo alla quota di 1,97, supera al primo tentativo la quota di 1,97 Sara Simeoni.
0: Sara, c'è un piccolo errore da parte di Giacomo Crosa, ma glielo perdoniamo, l'emozione. È talmente bravo, ecco l'emozione, lo ripeta.
1: Sì, è stata l'emozione, penso.
0: Ecco, lei è amica dei radiocronisti e dei telecronisti, no? E dei giornalisti in genere, a parte qualche piccolo caso così. Ecco, succede. E che effetto le fa risentire queste cose?
1: Ma è bello, però mi piace risentirle rivedendomi.
0: Per cui preferisce la televisione, vuol dire questo?
1: No, però è bello anche vedere quello che succede. No, per carità, ci sono radiocronisti bravissimi, come voi naturalmente, che sapete benissimo trasmettere le emozioni, e quindi solo che mi piace anche vedere il salto, l'azione.

0: Non resta che attendere gli ultimi salti della Kilian e della Kirst. La polacca e la tedesca falliscono la prova. La Kirst batte nettamente l'asticella al terzo tentativo. Infine anche la Kilian fallisce. Sara Simeoni vince la gara e conquista la medaglia d'oro.
1: Qui mi ricordo, ho pianto tanto che ho allagato lo stadio Lieni. No, c'è una cosa, non so se... vabbè, sono andata naturalmente a abbracciare la Kilian perché poverina lei era un po' triste in quel momento, e nello stesso momento c'è stata l'acrema che è venuta a consolarmi perché stavamo piangendo un po' tutte lì.
0: E allora sentiamo anche l'intervista subito dopo quel salto di Gustavo Delgado.
2: Complimenti Sara, una grossa soddisfazione, comprendiamo la sua emozione, tutto quello che le passa per la mente ce lo dica.
3: No, niente, perché non riesco a parlare, sono felicissima.
2: Medaglia d'argento, la volta scorsa, questa volta ce l'ha fatta con la medaglia d'oro, complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Immaginiamo che dedica anche a Rivoli questo titolo.
3: Eh beh, a tutti veramente, non posso far nessuna...
2: Ha visto quanti italiani l'hanno applaudito e hanno gridato il suo nome, Sara, Sara, da lì, dalle tribune?
3: Sì, ho visto. Bellissimo.
0: Bellissimo ha detto, però piangeva,
1: Piangevo, non riuscivo proprio a parlare perché poi quando mi viene da piangere probabilmente in questi casi più che altro per la tensione, ecco, della gara. È proprio un pianto dirotto e con i singhiozzi quasi e ho difficoltà a parlare, quindi mi facevano sempre domande e non sapevo proprio più come fare a rispondere.
0: Senta Sara, c'era anche quello che sarebbe poi diventato suo marito lì, ecco, allora che è successo con lui?
1: Ma diciamo che tra i due in questi casi chi soffre di più è sempre l'allenatore, chiunque sia, anche se c'è affetto o non c'è affetto, ecco, perché effettivamente non, da fuori non, si vorrebbe aiutare ma non si può far niente. Ma niente, poi di solito finisce sempre che si va a festeggiare con gli amici, bicchierate e via di seguito, è finita così anche quella volta.

0: Senta Sara, molte medaglie d'oro ci hanno raccontato che la notte dopo la gara e dopo la vittoria non hanno dormito. È successo anche a lei?
1: No, sono sempre riuscita a dormire. L'unica cosa che avevo difficoltà a fare era mangiare. Partivo con una gran fame così e invece riuscivo solo a mandar giù dei liquidi.
0: Se torniamo un pochino indietro con la memoria, nella sua vita di atleta, quali sono state le persone che lei ha amato di più? A parte Erminio Azzaro come uomo, parliamo anche di Erminio Azzaro come allenatore.
1: Veramente, io sono affezionata a tante persone. Devo pensare naturalmente anche dal primo allenatore che ho avuto e quindi i dirigenti della società che ho avuto all'inizio sono stati determinanti. E poi lungo la strada, ecco, sono cambiate delle cose sicuramente, ma sono cambiate perché mi accorgevo che per poter migliorare non potevo, dovevo cambiare, ecco, qualche cosa. E allora diciamo che ogni volta, ecco, forse questa è stata anche la mia fortuna così, oppure anche un sesto senso di riuscire a fidarmi di certe persone. Ho trovato sempre delle persone che mi hanno aiutato, che mi hanno aiutato molto e quindi ecco, anche nei momenti in cui ho dovuto lasciare casa per allenarmi ho trovato sempre affetto, amicizia e quindi anche gli amici per esempio che ho avuto a Formia.
0: Lei non ha fatto un nome però fino a questo momento, ne faccia qualcuno?
1: Perché non vorrei dimenticarmene qualcuno, a parte Erminio che vabbè è scontato, con Erminio è stato... La cosa bella è che da quando ha cominciato ad allenarmi lui ho avuto le affermazioni migliori, ecco, e quindi...
0: Senta Sara, le posso fare delle domande personali?
1: Sì.
0: Dopo quanto tempo che conosceva Erminio Azzaro ha capito di essere innamorata di lui?
1: Ah, scoppio ritardato, sì. Ma noi così, diciamo che ci siamo conosciuti meglio dal 72, però da 2 anni prima, lo conoscevo già 2 anni prima, perché si facevano gare assieme, quindi conoscevo lui come conoscevo altre persone.
0: E io vorrei tirare in ballo uno dei suoi due genitori, sua madre, che è qui accanto a lei. Noi siamo in un ristorante dell'Acqua Cetosa dove Sara Simeoni è venuta a trascorrere alcuni giorni di lavoro. Signora Simeoni, no, signora, un attimo soltanto, io le devo, non le voglio sapere soltanto una cosa da lei. Nel momento in cui sua figlia ha vinto la medaglia d'oro a Mosca, dove era lei?
2: Ah, ero in casa con mio marito. C'erano un giornalista, del Gazzettino, il fotografo e un nipote con la famiglia, che di solito siamo chiusi in casa, tiriamo giù tutto che non entra nessuno. Quella volta lì abbiamo avuto gente e allora non abbiamo potuto fare tutti i nostri atti che di solito, sa? Stiamo male, si stava male al momento, sì, qualche lacrima che scendeva giù.

0: Senta, se le dovessero, la dovessero mettere di fronte a una scelta, il record del mondo o la medaglia d'oro di Mosca, quale sceglierebbe?
1: Ma sicuramente la, cioè, la medaglia non te la porta via nessuno, e quindi la medaglia di Mosca è importante per tante cose. È importante perché è importante vincere. Ecco, ho capito questo, che già l'argento è un colore che non piace tanto, e perciò poi anche perché in effetti un atleta, il culmine della carriera di un atleta è la vittoria alle Olimpiadi, perché hanno un sapore particolare, perché così c'è tutta una storia dietro. Però l'importante sarebbe, come è capitato a me, riuscire a vincere le Olimpiadi, riuscire a fare il record del mondo. E quindi, anche se forse a livello affettivo sono più legata al record del mondo, ecco, come dicevo prima, a livello di soddisfazione.

allora, cari amici, abbiamo anche seguito questa puntata che ci ha portato i momenti importanti delle Olimpiadi di Mosca di Sara Simeoni. A questo punto non ci rimane altro che salutarvi, come dandovi appuntamento alla prossima puntata, la 33esima, fra 7 giorni, e poi ringraziando in regia Alessia Colletta, in redazione Alessandra Fiori, e da parte mia, come sempre, allora un grazie per essere stati con noi, un arrivederci, un Forza Italia per tutto quello e le emozioni che ci danno questi atleti prima e dopo. Grazie ancora, arrivederci.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: Lucio Dalla nasce come musicista jazz e in questo programma, qualche mese fa, Enrico Rava ci ha raccontato di averlo conosciuto così e che era anche molto bravo. Jazz e Dalla vanno quindi molto bene insieme, come dimostra anche il progetto discografico che Note a Margine presenta oggi. La nostra ospite è infatti la cantante e musicista Costanza Alegiani, che col suo progetto Folkways, in trio con Marcello Allulli al sax tenore e Riccardo Gola al contrabbasso, ha pubblicato il disco Lucio, dove vai? Per Parco della Musica Records. Costanza ci è venuta a trovare qui a Via Asiago e le abbiamo chiesto com'è andata. Ascoltiamola insieme.

0: Benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci qui, tu sei un ospite graditissima e poi sei un'amica di Radio 3, perché questo progetto che stiamo andando a presentare è un progetto che nasce anche con la complicità del nostro amico Valerio Corzani.
1: Esattamente, sì, mi hanno incastrato.
0: Ecco, raccontami un po' com'è andata.
1: L'anno scorso, a gennaio 2022, appunto Valerio mi ha contattata perché la Radio 3 ha organizzato questa bellissima giornata dedicata a Lucio Dalla, che si chiama appunto Lucio dove vai, che è stata organizzata proprio il 1° marzo 2022, per i 10 anni dalla scomparsa di Dalla, e mi hanno proposto di realizzare un concerto radiofonico in serata, in diretta qui da Via Asiago 10, su un repertorio molto particolare di Dalla, cioè il Dalla degli esordi degli anni 60, e poi mi hanno chiesto di concentrarmi anche su quella che è la collaborazione meravigliosa tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, che è avvenuta tra il 73 e il 76.
0: Infatti ti volevo chiedere in particolare della scelta che avete fatto nel disco. Avete praticamente scelto tutti i brani precedenti al grande boom, a Lucio Dalla, che tutti quanti noi ricordiamo, che è partito da Come profondo il mare in poi, quando è diventato autore assoluto delle sue canzoni, no? Perché prima scriveva le canzoni insieme con grandi collaboratori. Voi avete scelto Roversi, che non è semplicemente un collaboratore, è un grande poeta italiano, Roversi, ma anche Paola Pallottino, visto, e poi naturalmente Bardotti, Baldassi, certo, eccetera. Quindi avete fatto una scelta, cioè all'inizio ti hanno chiesto, quindi evidentemente, di lavorare sul Dalla Roversi, però poi comunque nel concepire questo lavoro siete rimasti comunque lì.
1: Sì, ci siamo innamorati di questo periodo musicale di Dalla, e che vede appunto delle grandissime collaborazioni con i parolieri che abbiamo nominato, e devo dire anche musicalmente ci siamo trovati molto vicini con il Dalla degli anni 60 e 70, e penso sia stato anche una fortunata intuizione quella di Valerio di pensare a noi, al mio gruppo che si chiama Folkways, come possibile rielaboratore e sperimentatore di questo repertorio anni 60 e 70, perché appunto non siamo un gruppo pop, ma siamo un gruppo che ovviamente di musicisti di jazz, e quindi abbiamo trovato in queste canzoni, in questo repertorio, tantissime possibilità di libertà di elaborazione.
0: Beh, perché così comincia lui, comunque.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: Qualche mese fa ho intervistato Enrico Rava, ho avuto la fortuna di intervistare Enrico Rava, che mi raccontava proprio questo, che lui l'aveva conosciuto che era il suo preferito in assoluto nel panorama della canzone d'autore italiana, e che però lui, appunto, essendo stato fuori tantissimo tempo, quando è tornato e ha scoperto che questo Lucio Dalla era famoso, ma è quello che avevo conosciuto io, è quello che faceva ben altro. È stato un grande musicista Lucio Dalla, un grande,
1: sì, è anche un grande sperimentatore. Si può dire che questi dischi, soprattutto i dischi con Roversi, siano stati veramente dei dischi d'avanguardia, e quindi posso immaginare che i musicisti dell'epoca, a lui contemporanei, si siano innamorati di questa musica, che era veramente visionaria. Quindi c'era anche un sodalizio speciale tra la poesia e il modo in cui Lucio poi ha restituito in musica i versi di Roversi, e in effetti è una musica in volo, ci fa viaggiare. All'interno ci sono tanti linguaggi, anche tantissimo prog rock, e poi appunto la sperimentazione sul suono, sugli arrangiamenti, che erano straordinari. Dalla sua

0: ti sei trovata a tuo agio?
1: Sì, sì. All'inizio ero terrorizzata perché diciamo il tempo non era molto e dovevo ascoltare una decina di dischi, che non sono pochi, e fare una scelta di 8 pezzi, e quindi all'inizio ero abbastanza terrorizzata, anche perché la voce di Dalla è monumentale, no? Mm-hmm. Lì per lì non è la voce di De Gregorio o la voce di un cantatore intimo, diciamo che occupa all'inizio tutto lo spazio, e quindi da cantante che in questo caso doveva interpretarlo, dicevo: ma io dove posso stare all'interno di questo monumento? E poi quindi ho fatto un lavoro quasi dimenticando Lucio per un po'. Quindi mi sono concentrata sulle canzoni, sulle storie che potevano essere più affini a me, o che comunque pensavo di poter raccontare alla mia maniera, anche alla nostra maniera, con comunque un gruppo senza armonia, perché il nostro gruppo è voce, contrabbasso e sassofono tenore. Quindi. E poi abbiamo fatto un lavoro di elaborazione, di arrangiamenti, e poi dopo ho riniziato ad ascoltare quelle canzoni dopo molto tempo. E quindi sono tornata, mi piace dire che sono tornata a lui.
0: Sì, in qualche modo quando si sceglie di interpretare qualcuno o le sue canzoni, bisogna scegliere se interpretare qualcuno o interpretare le sue canzoni, che è una cosa abbastanza diversa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, hai centrato il punto. Io penso di aver interpretato le sue canzoni.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Non mi sono permessa di interpretare lui, e poi sicuramente mi ha aiutato il fatto di essere una donna, quindi di avere comunque, anche in maniera fisiologica, no, una voce necessariamente diversa, quindi non ho minimamente pensato di fare il verso A, e questa alterità però mi ha aiutato molto.
0: Appunto, voi siete un trio che insomma è stato scelto per questo lavoro perché appunto era un trio, avevate già pubblicato insieme, avevate,
1: sì,
0: già lavorato insieme. Me ne vuoi parlare così brevemente del vostro lavoro, cosa avevate messo in piedi, raccontiamolo.
1: Sì, il trio appunto si chiama Costanza Leggiani Folkways ed è composto da Marcella Lulli, che è al sassofono tenore, e Riccardo Gola al contrabbasso. E però non è un trio solo acustico, ma ormai tutti e tre, ma sicuramente principalmente Marcello e Riccardo adoperano poi dei device elettronici sui loro strumenti, quindi passiamo da sonorità totalmente acustica a sonorità diciamo molto, molto elettriche, e quindi ci siamo sempre contraddistinti nel tempo per un gruppo, direi crossover, non nel senso musicale proprio del termine, ma che attraversa più linguaggi attraverso una caratteristica sonora. Noi partiamo, come forse suggerisce il titolo stesso, Folkways, dall'elaborazione di materiale sonoro americano, di folk americano, e da Bob Dylan, ma piuttosto a canzoni tradizionali americane. Siamo partiti da quello e poi siamo arrivati a costruire musica originale con alcuni appunto tradizionali americani, quindi quello è un pochino il nostro terreno di gioco iniziale, e quindi sicuramente si è creato un interplay e una sonorità. Poi ovviamente nel primo disco avevamo due grandi ospiti, che erano Fabrizio Sferra e Francesco Diodati, che quindi ovviamente in alcuni brani hanno poi contribuito, no, al suono del disco, e Francesco è stato nostro collaboratore anche per Lucio Dove Vai, sia qui in Rai che nel disco. E
0: c'è anche un altro, no?
1: C'è un grandissimo ospite nel disco Lucio Dove Vai, direi un bellissimo regalo, che è Antonello Salis, alla fisarmonica, e devo dire è stato breve ma intensissimo. È molto commovente lavorare con Antonello, perché intanto Antonello è di un'altra generazione, quindi secondo me inconsciamente o consciamente in qualche modo ci ha ritrasportato anche in un certo luogo del storico della musica e della sperimentazione. La fisarmonica è uno dei miei strumenti preferiti comunque, quindi era già un valore aggiunto, e la seduta di registrazione è stata con Antonello, è stata, devo dire, speciale, perché comunque è musica allo stato puro e accende delle cose.

0: Senti, questo passaggio, parlavi di terreno, no? Questo passaggio dal terreno folk americano a...
1: Sì, sì, infatti è stata una sorpresa anche per me, non ci avrei mai pensato.
0: Hai trovato dei punti di contatto? Hai trovato qualcosa che ti...
1: Il mio punto di contatto...

0: del mio lavoro di interprete, e quindi nonostante la differenza di lingua americana o italiana, e, io nel momento in cui scelgo una storia, ecco, poi inizia il mio lavoro. Quindi posso dire che, nonostante appunto i due dischi siano molto diversi per motivi ovvi, però il nostro modo di lavorare, il nostro modo di interpretare è lo stesso. Infatti una delle cose di cui sono più contenta è che dopo il primo concerto qui a Radio 3 molte persone mi hanno scritto e mi hanno detto: ah, abbiamo sentito proprio Folquis. Quindi era Dalla, ma era anche Folquis, quindi abbiamo cercato comunque di lasciare una nostra firma, una nostra traccia.
1: E quindi da questo concerto avete deciso a un certo punto di dire: beh, ma continuiamo, portiamolo avanti, facciamone un disco. Poi mi stavi dicendo prima fuori registrazione che comunque lo porterete in giro in varie formule, questo progetto. È stato, insomma, un innamoramento reale. Come che rapporti avevi prima con solo con Dalla, ma in generale con i cantautori italiani, con questa generazione passata di cantautori italiani? Ce ne sono ancora tantissimi, bravissimi, certo. Parlo di quelli storici.
0: Io ho un ottimo rapporto con i cantautori, ottimo. Sicuramente i miei cantautori di riferimento erano però altri, in particolare De André, Battisti moltissimo, anche per motivi familiari, perché insomma era il cantautore ovviamente di casa per certi versi. E poi io sono romana, quindi in casa mia ovviamente Baglioni e Venditti andavano.
1: De Gregori meno.
0: Sì, De Gregori di meno, ma poi l'ho coltivato tantissimo dall'adolescenza in poi, quando mi sono scurita, diciamo. Però in casa andava poco. Dalla è stata invece una scoperta successiva, e una scoperta quasi da musicista, perché, e quindi in realtà l'ho apprezzata ancora di più e l'ho conosciuto. Direi negli ultimi 5 anni è stato un ascolto, sì, l'ho conosciuto però recentemente, ecco.
1: Sì, perché molto spesso poi quando qualcuno non c'è più, poi si studia molto, se ne parla, si lavora, ci sono varie interviste, quindi non mi stupisce questo.
0: Sì, perché non è venuto né dalla famiglia né dagli amici, no? Perché di solito, ecco, così che va. O anche da insegnanti, quindi questo... Però devo dire, sono anche contenta che sia andata così. Cioè che il mio rapporto di conoscenza, con questo repertorio in particolare, sia stato un rapporto vergine, cioè io non avevo mai ascoltato praticamente nulla di quello che ho poi registrato, quindi non c'era quella, sai,
1: sì, perché questo
0: affezione,
1: poi
0: no? Dicevo, adesso devo cantare, non so, mi ritorno in mente, piuttosto che canzoni che magari per te hanno anche un significato personale o emotivo di un certo tipo, quindi è stato anche una bellissima esperienza in questo senso, matura.
1: Sì. Poi tra l'altro questo appunto è un Lucio Dalla meno noto, meno popolare, sì. Perché poi in realtà sicuramente tutti conoscono un Dalla da un certo punto in poi, anche molto pop, no? Anche molto divertito.
0: Certo, che era quello che devo dire che, io conoscevo in qualche modo.
1: Certo, è evidente. Io dico sempre che, per esempio, cioè, la generazione precedente alla mia parla di Modugno, no? Mm-hmm. Che ha portato la rivoluzione, ma quando ero ragazzina io Modugno cantava Piange il telefono, quindi per me Modugno era un Matusa terribile, no? Poi dopo ho scoperto che era tutta un'altra storia, però è ovvio, certo. È evidente che insomma
0: ognuno è figlio del suo tempo, certo.
1: Però è interessante il fatto che invece Battisti, per esempio, che nominavi, è qualcuno che ha invece attraversato le generazioni senza essere scalfito,
0: incredibile,
1: in alcun modo, ed è ancora così peraltro.
0: Sì, penso sia un unicum per certi,
1: sì,
0: versi.
1: Sì, ci sono, mi è capitato di vedere ragazzini che nelle cuffie portano, insomma, sentono rap, assolutamente trap, così, che però poi la sera stanno lì e suonano con la chitarra, mi ritorno in mente, quindi è interessante questa cosa. Però questo però è per il prossimo progetto che farai.
2: Sono andata via. Perché
3: sono andata
2: rimanere
3: via?
2: Sempre a Fenza?
3: Perché
2: non è
3: rimanere sempre a Fenza?
2: Troppo.
3: Non è che mi interessa.
2: Non puoi sempre rifugiarti nella foresta.
3: Non puoi sempre rifugiarti nella foresta. E sulla spiaggia del mare.
2: Ti fa disperare.
3: Si scioglie. Ti fa disperare.
2: Era una ragazza un po'
3: Era una ragazza un po' nervosa, ma
2: però,
3: intelligente.
2: Ti
3: però
2: non capivo per questo non mi sono sposata.
3: Per questo non mi sono sposata.
2: Ma io guardavo
3: il piangere.
2: Perché ero contenta.
3: Perché ero contenta.
2: Perché ero contenta.
3: Perché ero contenta.
2: Perché ero contenta.

0: verrò, è fuori discussione.
1: Verrò.
2: Perché qualcosa deve pure accadere.
1: È fuori discussione. Perché qualcosa deve pure accadere.
2: Tu sbagli sempre.
1: In giro c'è molta riduzione. Tu sbagli sempre tutto. E soprattutto
2: tu
1: non mi dai attenzione.
2: Come il mondo sembra brutto.
1: Vedi? Però, tu non vedi come il mondo sembra brutto.
2: Posso rivederti
1: posso
2: in un giorno della settimana.
1: Posso vederti?
2: Anche se abiti.
1: Posso rivederti in un giorno della settimana. Anche se abiti.
2: L'uomo. L'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il
1: serve degli elaboratori per migliorare il mondo.
2: Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera.

0: Ma ritorniamo a Lucio, ritorniamo a questi progetti che avete intorno a questo bellissimo Lucio, dove vai?
1: Sì, adesso appunto il 25 aprile avremo un bellissimo concerto al Torino Jazz Festival e in questa occasione presenteremo non solo il disco ma anche uno spettacolo di musica e parole, musica e storytelling a cura di Valerio Corsani. Quindi sempre ritorniamo a collaborare con Valerio e siamo contentissimi perché comunque questa intuizione, questa scintilla è venuta da Valerio e poi anche nell'estate abbiamo un po' di concerti, quindi siamo contenti di poter far risentire questi brani sicuramente in un'altra veste e spesso farli conoscere perché appunto sono un pochino misconosciuti, non dai fan, dai veri fan che probabilmente anzi sono molto legati a questo primo Dalla.
0: Quelli proprio snob dicono no, ma noi ascoltiamo solo quello dopo.
1: Certo, quello dopo ci sia, esatto.
0: Senti, quindi insomma hai scoperto questo Dalla, hai scoperto per esempio Roversi, quindi tu prima dicevi che fai un lavoro molto sul testo, questa cosa mi ha affascinato mentre lo raccontavi, perché ti interessa la storia.
1: Sì.
0: Quindi in che maniera lavori tu normalmente?
1: Allora, per esempio, con Roversi è stato veramente un incontro poetico incredibile perché non lo conoscevo e però ho trovato da subito delle grandi affinità nella sua poesia, soprattutto quando intraprende una poesia assolutamente visionaria che ha a che fare anche, se vogliamo, col surrealismo. E sperimentale come capita nelle storie della canzone di Orlando o nel Coyote che noi appunto abbiamo registrato, sono veramente dei voli del pensiero e io attraverso le sue parole sono riuscita veramente a riscoprire anche la mia voce in italiano, perché paradossalmente sì, è la mia lingua ma di solito canto in inglese. Uh-huh. E quindi in realtà è stato una bellissima scoperta della mia voce in un'altra maniera, e quando c'è la poesia la voce scopre nuove pieghe, nuove crepe anche, no? Dove poter andare.
0: Non sempre poesia e canzone vanno d'accordo,
1: no,
0: a volte ci
1: no.
0: Sono delle forzature clamorose, e invece in questo caso Dalla ha spesso dichiarato che è stato dura lavorare con Roversi,
1: sì.
0: Però praticamente è grazie a lui che ha imparato a scrivere.
1: Sì. Per lui è stata un'esperienza fondamentale, senza la quale chissà se avremmo avuto lo stesso Lucio.
0: Senti, invece Costanza Leggiani adesso porta avanti questo progetto eccetera eccetera, ma che intenzioni ha poi?
1: Bella domanda.
0: Hai già dei progetti, hai già delle idee?
1: Allora, sto portando avanti un progetto diciamo molto ambizioso, è un progetto live, solo concertistico, però sta andando avanti, sono molto contenta. È un lavoro con Peppe Servillo, su Kurt Weill e Bertolt Brecht. Noi abbiamo già portato in alcune città italiane questo progetto, che è orchestrale per due voci soliste e orchestra jazz. Quindi
0: devo venire a sentirlo assolutamente, deve essere fantastico. Ma che cos'è tutto su?
1: È tutto il repertorio che Kurt Weill scrisse con Brecht. Una selezione quindi di canzoni, però diciamo,
0: quindi molte opere da tre soldi.
1: Esattamente. Sì. E poi diciamo abbiamo ripreso quel nucleo di canzoni fortunate che sono state tradotte in italiano da Strehler e da altri grandi, quindi il repertorio è tutto in italiano. Con una piccola parentesi americana, però è bello perché comunque ricantiamo dei grandi successi, diciamo, se così si possono chiamare, degli anni 60 e 70, anche della stessa Milva, e quindi insomma porteremo avanti questo lavoro. E poi sicuramente sto già pensando a un nuovo lavoro di Folkways, diciamo, però tornando di là, sì, al West.
0: Praticamente riattraversando l'oceano.
1: Sì, okay. Sì. Quindi comunque mi sto rimettendo a scrivere.
0: Allora, viva, aspetteremo tutto questo, ti verremo a ascoltare. Grazie,
1: grazie
0: Costanza.
1: Grazie a voi.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

volo senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria.

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi.

piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna dalla finestra mia.

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Accademia di taglio e di cucito, Gasso Genotto Tolla Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, Pidocchi, olio di ricino, Sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam yam, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pulmol king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi babà. Erano andati via gli americani, cantando i vita mia e torna a Sorrento. Erano andati via soldati e capitani, ma poi a Santa Lucia un bastimento giunse con frumento e con farina,

nelle edicole oggi trasudava di Farouca, Elisabetta e di Chanel. Chi non sapeva leggere imparava su sogno, bolero.

e con un 12 alla si salta Pascià. E grazie al re Sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: L'amica delle mogli di Luigi Pirandello con Anna Bonaiuto, Franco Graziosi, Sergio Romano, Valentina Sperlì. Regia di Guido De Monticelli.
1: Seconda parte.
2: Me ne vado via subito.
3: No, perché se ne va? Se non è vero.
2: Appunto, perché non è vero? Non posso più stare qua.
3: Ma l'uccide, sa? Se in questo momento se ne va, l'uccide!
2: Gliel'ha inoculato lei, come una vipera, il veleno di questo pensiero.
3: Tanto più se crede così, scusi. Le dico che la farebbe morire dal rimorso se se ne va.
2: Ma la fa morire lei, per quello che ha fatto!
3: Io no, le giuro, sarebbe terribile per me se morisse. L'ha pensato da sé, creda. E mi ha fatto raccapriccio a sentirle esprimere con le mie stesse parole le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui la accompagnate e la sospingete fino alla soglia della morte.
2: Io? Ha detto così?
3: Così, così! Ma se veramente lei non l'ha pensato...
2: Ma come vuole che io possa mai averlo pensato, un simile orrore?
3: E allora ha l'obbligo di restare qua a compiere questa suprema carità. Anche per me. Ma guardi. Guardi come sono.
2: Lei è un miserabile.
3: Sì. Sì, un miserabile. E mi passi una mano sulla fronte. Se la sua mano è così pura.
2: Per cancellare le cose orribili che pensa.
3: No, no. Non lo faccia, non lo faccia. Me ne piglierei la carezza. Io ho bisogno. Bisogno di crederla cattiva, per poterla amare come la amo.
2: Oh, lo so, lo vedo.
3: Ma lei è cattiva. Sì, sì, cattiva, lei è cattiva.
2: Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei.
3: No, no, perché tutta codesta sua bontà immacolata.
2: Ma io non me la riconosco, sa.
3: E via, come non se la riconosce? Se ce la mostra come un miracolo continuo.
2: Io la mostro?
3: Sì, e dà il martirio a tutti con codesta sua immacolata bontà. Affascina questo, affascina quello. Le donne non meno degli uomini. Ne siamo presi tutti, ne soffriamo tutti. E questa è la sua vendetta.
2: La mia vendetta?
3: La sua vendetta, sì. Codesta bontà.
2: Ma di che vendetta?
3: E di non esserci accorti a tempo. Del bene che avevamo vicino, di tutto codesto miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità, che seguita a dimostrarci sempre, in tutto, e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette, inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle e si scoprono subito, e per forza, indegne del loro modello, goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. E lei dovrebbe invece indurle a non somigliarle affatto, a essere tutt'altre da lei. L'opposto, frivole, civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude, capelli corti, occhi bistrati, labbra segnate come una ferita e sigaretta in bocca. Così.
2: Così, già, perché voi ve ne possiate accorgere, ecco. Mentre di una come ero io non vi voleste e non vi sapeste accorgere.
3: Ma perché lei?
2: Lo so. Avrei dovuto spingervi, stuzzicarvi, provocarvi, allora sì.
3: No, ma almeno mostrare che avrebbe gradito.
2: E perché io mostrare? O che ne sa lei se io dentro di me non gradivo?
3: Gradiva me?
2: Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna.
3: Avrei buttato all'aria il fidanzamento. Se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno.
2: Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente?
3: Avrebbe sposato Barry? Dica, avrebbe sposato Mordini? Viani sì, eh? Viani certo, non lo neghi.
2: La finisca, Venzi, non abusi della mia pazienza. L'ascolto solo perché la compatisco.
3: Ma se gradiva!
2: E studiavo appunto di non mostrarlo, perché gelosa dentro di me del mio stesso sentimento, che qualcuno lo scorgesse.
3: Anche quello che glieli ispirava?
4: Ma doveva accorgersene da sé quello che me l'ispirava, senza che io glielo mostrassi.
2: E se mai nessuno se ne poteva accorgere, io ora ne sono contenta. Perché segno che m'avrebbe voluta come io non credo che una donna debba essere. Oh, lo vedo bene come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta. Una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio e nient'altro. Tant'è vero che ora crede nella sua inaudita impudenza anche di poter fare a meno di voi. Oh, non sbalordisca sentirmi parlare così. Non sono mica una santa, di quelle che fingono di saper nulla, io. Sono così appunto perché so. E Dio m'è testimonio di quanto mi è costato di schifo e di orrore saperlo e vederlo e supporlo tutti i giorni negli occhi e nei modi delle donne. Oh Dio. Anche delle vecchie. Avevano una faccia, Dio, che poteva esprimere tutto. La gioia se la sentivano, il dolore se lo sentivano, la meraviglia di essere vive. E se ne sono fatta una maschera dove è dipinta solo una cosa, la più laida. Il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così la sua donna?
3: No! No!
4: L'ha detto!
3: Non potendo essere come lei, ho detto!
4: Ah, sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa! Ma intanto, perché sono come sono, nessuno prima mi volle! E dovrei essere io ora a indurre Anna, è vero? A essere diversa? Allora non sarei più cattiva! E la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma vedi, vedi a quale assurdità la conduce codesto suo accecamento. Dio sa se in me c'è superbia. Se io mi sento dentro di me in tutto quello che veramente penso che dovrebbe essere una donna. Mi rimprovero tutti i momenti tante cose. Ma non dovrebbe essere questo per voi uomini il premio. Una donna, veramente donna, accanto. Il premio che nessuno deve sapere, il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà, e in questo suo soffrire è anche la sua gioia. Gioia, sì, gioia sofferta da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, del cuore che tiene il segreto, perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. E in questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia fuori, allora, né legge, né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto, come può condannare invece quello che gli altri approvano. L'amante e la madre, l'amante che si fa madre, e dice dopo aver battuto la spalla come si batte a un bambino. Ora basta. Sì, uomo. Non vedere in me e in te questo soltanto. Oh, no, no, no. Vada via, Venzi. Vada via, non pianga. Io non lo so che cosa mi ha fatto dire. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se ho mai fatto nulla perché sorgesse in lei. Vada, vada. Dovrebbe capire che per me è mostruoso.
3: Lo capisco. Lo capisco.
2: Come tutto quello che ha potuto pensare di me.
3: E lei non capisce. Che ciò che ne penso adesso, invece, viene ad essere peggio. Tanto peggio per me.
2: Ma è lei, allora. Non sono io che cangia tutto in male. Ma non lei soltanto qua, a quanto pare. Se anche quella poverina... Oddio, Dio mio.
4: Io non so più, ora davvero non so più come debba fare qua. Quello che debba fare. Se la mia presenza, l'essermi prestata con tanta cura, tanto affetto, ha potuto far pensare... Oh, non dico per me, no, che io me ne sia offesa, no, no. Ma seppure non facendolo per male, questo male è nato nel cuore di quella poverina. Oddio, che cosa... Oh, che cosa, Dio. Se ne vada. Se ne vada, per carità. È quasi sera. Mi lasci pensare.
3: Mi vuol dare la mano?
4: Ma sì, eccola. Se ne vada, però. Oh, no, Dio, lasci.
3: Non gliela bacio. No, non gliela bacio. Mi perdoni. Qua, al buio.
4: Stavo pensando...
3: Venzi, usciva di qua?
4: Sì, abbiamo discorso.
3: Non si è ancora svegliata?
4: Volevo andare a vedere, ma non credo. Mi avrebbe chiamata.
3: L'ho trovato, sa? Alla clinica.
4: Ah, il dottore? Verrà?
3: Ma deve fare ancora un'operazione, ha detto. Non potrà essere qua che tra 2 ore. Ho avvertito l'infermiera. Ma accendiamo. Fa una tristezza così. Lei è triste, signorina. Mi dica la verità. Crede che stia male veramente?
4: No, no, no, vede, riposa ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io temo purtroppo...
3: Che cosa?
4: No, niente. Vado a vedere piano piano se non si è svegliata.
3: Questa casa... Questa casa...
4: No, no, Milano, non te lo permetto. Fino a qua e basta.
3: Ah, ti sei levata?
4: Sì, sì, me ne starò qua. Non vado oltre, sei voluta levare, ma non devo.
3: Sì, buona, Elena.
4: Ecco, me ne starò qua, sul tuo letto. Va bene così? Potete contentarmi? Ma sì, certo, purché tu sia a letto.
3: Ecco, brava. Così.
4: Fai apparecchiare questa per Marta e per te. Ma no, che ti salta in mente? Io vado a casa. No, qua. Fammi questo piacere. Qua, Marta. Vado a prendere il cappello in camera. E allora, ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani. Oh, ma no, via. Oh, ma sei una bambina. Lasciami andare. Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Guarda, ho tanta paura questa sera se tu te ne vai. Ma io ritornerò più tardi, cara. No, no, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto... Mi sentirò parlare.
3: La faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito.
4: Ma tu intanto subito a letto. Sì.
5: State insieme tutte e due così bene. Come starete? Come starete quando io non ci sarò più?
4: Oddio, Elena, ma che cosa dici?
3: Elena,
4: che pensi?
3: Ma come puoi pensarlo?
5: Vi vedo come sarete.
4: No, Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda.
6: Ma io lo voglio, lo voglio!
4: Ma che vuoi? Tu sei pazza, tu sei qua, tu guarirai.
3: Devi vivere.
5: Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva?
4: Ma sì, certo, cara. Io darei la mia vita per farti vivere.
5: Io ti credo.
6: Il pensiero che mi ha inflitto qua come un chiodo, quell'uomo vile che mi sta facendo impazzire.
4: Sì,
6: morire.
4: Sì.
6: Morire. È un'infamia quello che pensa di te. Perché tu sei buona. Sei buona come ti credo io, Marta mia. Buona.
4: Ah sì, cara, sì. Come tu mi credi. Stai tranquilla, così ti fai male. Stai tranquilla, cara. E sicura. Perché io sono, sì, veramente come tu mi credi.

0: Ah, Dios, Dios mío. Ah, Dio, Dio mio.
1: Non crede di dover fare un'altra iniezione, dottore?
2: Sì, il polso le manca, s'avverte appena. Subito, subito, dottore.
3: Ci sono altre due ferite d'olio canforato e una d'etere.
4: Prepari la siringa. Purtroppo pare che non ne risenta più l'azione.
2: Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però.
4: Proviamo, proviamo. No, non c'è bisogno di agguato. Ecco.
2: Non avverte più neanche la puntura, l'ha visto.
5: Ma farà sempre così.
4: Lamento meccanico.
2: Eh sì, forse non saprà nemmeno di farlo. È terribile.
3: Forse non sarebbe male rialzargli un po' il capo.
5: Sì, mi pare che così stia male.
3: Aspetti, aspetti.
2: Oh, meglio, non toccarla.
5: Un poco, appena appena. No, lasci, faccio io.
2: Ma come? Oddio, senta, dottore, senta, il polso non batte più proprio.
4: No, no, impercettibilmente, ma batte.
5: È gelata.
2: Suda tanto.
5: Mi dia quel fazzoletto. Elena mia.
0: Oddio, Dio mio. Oddio, Dio mio.
2: Non si lamenta più?
5: Stenta a respirare.
4: Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portato?
3: Sì, una bombola, è di là.
4: Dov'è?
3: Ecco, sì, dottore. Eccola.
4: Provi a farglielo respirare.
6: Dottore, dottore.
4: Chi è? Ah, lei, avvocato?
6: Sono qua da un pezzo. La salvi. La salvi, per carità, dottore, la salvi.
4: Che vuole più salvare ormai?
6: Non lo dica, non lo dica. Faccia di tutto per salvarla, dottore. Ci sarà un rimedio eroico. Lo tenti almeno.
4: Nessun rimedio, soltanto un miracolo.
6: Lo compia! Lo compia!
4: Il miracolo?
6: Lei non sa che cosa può dipendere da questa morte.
4: Dice per il marito.
6: Per il marito e per tutti. Faccia che non avvenga, per carità. La scongiuro!
4: Ma non è purtroppo il mio potere. È da questione di minuti. Ma teme proprio per il marito?
6: Per il marito, sì.
4: Sarà terribile, lo so, sposato da così poco. Ma bisognerà pure rassegnarsi.
6: Rassegnarsi? Rassegnarsi? Oh sì, rassegnarsi, dice. Lo vedrà. Lo vedrà.
5: Non si riesce, non si riesce.
2: Lasciatela stare, per carità!
4: Ma sì, la lasci, la lasci.
2: L'avete smossa, si è tutta alterata. Non si lamenta nemmeno più! Elena, Elena, Elena, lamentati almeno. Su, lamentati! Non posso vederti così. Elena, Elena!
4: Ma no, no, su, su, non pianga qua adesso.
5: Sentite, Adelia, venga, venga, non faccia così.
2: No, mi lasci stare qua!
5: No, ma le può far male, sia buono. Ti ascolta il dottore.
2: Ma se non sente più, non vede, no, no, non sente
5: Ma
2: più.
5: sì che sente. Venga, venga.
4: Su, sia buono. È meglio che lei stia lontano. Di là, signorina.
5: Ecco, sì. Sì, stia qua, ecco qua. A sedere qua. Ha pensato ad avvertire i parenti con un telegramma?
2: Sì, ho detto giù, mi pare, da andare subito a passare il telegramma che ho fatto per il padre. Urgente.
5: Ah, bene, se l'ha fatto.
2: Ma non giungerà certo a
5: Ma chi glielo dice? Giungerà a tempo. Stia buono qua.
2: Non so piuttosto se il cameriere sia andato a spedirlo.
6: È andato, sì.
2: Tu qua? Chi ti ha chiamato?
6: Sono stato avvertito.
2: Chi ti ha avvertito? Io no.
5: Nemmeno io.
6: Avevo lasciato detto io qua nell'andarmene, che mi si avvertisse.
2: Per venire a vedere il compimento della tua opera.
6: Ma no.
2: Eccola, eccola. La vedi?
5: Per carità, vieni, lasci, lasci.
6: Incolpi me?
2: Te, sì! Sei stato tu. Tu a far precipitare il suo male. Tu, con la tua nequizia. Guardala, guardala, guardala.
5: Ma no, lasci, vieni. E si stia zitto. Non le sembra inutile adesso codesta recriminazione, qua.
2: Perché lei è generosa.
5: Ma lasci stare, me, che c'entro io?
2: Vattene! Vattene!
7: bene? E per sempre ormai. Non c'è più posto per te in questa casa.
8: Vi prego, signori miei. Non è il momento.
5: Segga, segga, vieni e si calma.
9: Lei va via, dottore? L'accompagno.
2: Ma come, dottore, va via?
8: Non c'è nulla da fare per adesso.
2: No, no, no, no, lei deve rimanere. La vuol lasciare così?
8: Ma che vuole che stia a fare, scusi?
2: Assisterla, se ne vuole andare, per essere pronto a un bisogno.
8: Ho lasciato l'infermiera a tutte le disposizioni.
2: No, no, no, deve assisterla lei. Deve assisterla lei, io non la lascio andare, io.
8: È inutile, le dico. Vorrei più calma. Pare che il polso abbia un po' ripreso.
2: Ah, ah sì?
8: Anche la respirazione.
2: C'è allora qualche speranza?
8: Non vorrei ingannarla. È gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come probabile, la notte, domattina, guardi, molto presto io sarò qui, eh? Si faccia attimo, su. Buonanotte. Buonanotte, signorina.
5: Arrivederla, dottore. Su, su, coraggio. Coraggio, Vianney, non si perda d'animo così.
2: Avere il coraggio di presentarsi qua.
5: Ma non ci pensi più, è andato via, basta.
2: Già, come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può ben dire con me, che è stato lui, lui, per esplicita confessione di quella mia poverina.
5: Sì, ma pensi che è il male che ha potuto farla?
2: Ma io ho detto che l'ha fatto precipitare.
5: Ecco, sì, ma la sua poverina l'aveva già in sé.
2: Ma tanto più non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile, indegna, metterle in mente un'opera diabolica. Il discorso che aveva fatto prima a me su lei, con una tracotanza, quasi feroce, chiamando la moglie. Eh sì, per farmi dire in faccia. Sì, si è usato questo. Farmi dire in faccia che mi avevano dato tutti dello stupido. Perché io non avevo.
5: Per carità, non parli di lui.
2: Chissà quanto l'avrà fatta soffrire.
5: Zitto.

0: che può volere? Che osa volere da lei?
1: L'ho pregata, Viani, di non parlarmi ora di lui. Perché vuol farmi pensare a lui, adesso?
0: Ma tanto per cercare di spiegarmi questo suo accanimento feroce.
1: Ma non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa che non può osare di volere nulla da me.
0: E che altri potrebbe...
1: Non si lamenta più.
2: Signorina.
1: Oh, sì.
3: Che cos'è? Morta? Morta? Elena! Elena! Elena mia! Elena! Elena! Elena! Elena! Elena mia! Elena mia, come te ne sei andata presto? Poverina mia! Presto! Presto, senza nulla vedere! Senza nulla godere! Così! Così straziata subito, subito, subito! Che cos'è stata la tua vita con me? Non mi senti più! Non mi senti più! Elena! Elena!
1: Su, basta! Elena! Basta, Elena! Poi tornerà. Adesso, mica, venga! Bisogna che l'infermiera badi a quel che ha da fare. Sì, uomo! E se ne stia qua un pochino. Qua!
0: Sì, sì, sì. Starò qua.
1: È così, seduto qua. Ci starò anch'io di là. La curerò io, eh? Non dubiti.
4: Che è stato?
5: Si è ucciso.
4: Si è ucciso? Oddio! È morto! È morto!
5: Non lo tocchi. Bisogna subito avvertire la questura. Vada, dica al cameriere che corra subito.
4: Sì, sì, vado. Oddio, che cosa?
1: L'ha ucciso lei.
5: Se lo crede, mi denunzi.
1: L'ha ucciso lei.
5: Mi denunzi. L'arma, guardi, è la sua.
1: Ha fatto questo e può seguitare a guardare. L'ha ucciso senza ragione. Perché io l'amavo, ma non l'avrei mai sposato.
5: A me è bastato accorgermi che lei l'amava.
1: Povero.
5: E poi dice che non l'avrebbe sposato.
1: Le dico che non l'avrei mai sposato.
5: Sta bene. E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no è complice.
1: Lei si denunzierà da sé.
5: Ma che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che importa è che lei, dopo questo, non sarà più di nessuno.
1: E le pare che sia una condanna per me?
4: Oddio! Che tragedia! Eccolo!
6: Ma come ha fatto?
4: Come è stato?
6: Tutto a un tratto. La signorina l'ha portato di qua.
1: Tu eri qua?
5: Sì.
6: È stato un attimo.
4: E lei? Di là, guardate. Oddio, guardate.
1: Tutte e due. Che cosa?
4: E tu, povera Marta.
6: Trovarti qua, una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta?
7: Mio marito accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamare loro.
8: Che spavento ha dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo.
6: Io non so nemmeno se ho richiuso la porta. Povera Marta.
8: Basta, basta, vi prego.
1: Qua non c'è da pensare a me, c'è da pensare ad altro. Vi prego di andare. Sì, sì, Anna, ti prego. Portalo via con te.
7: Ma come? Vuoi restare sola?
8: Qua, tu sola.
6: Siamo venute per te.
7: Sola? Sì. Sola. Io vi ringrazio. Ma andate. Andate, vi prego.
8: Voglio restare sola. Portatelo via. Portatelo via, Anna.
5: No. Io devo restare.
7: Lei se ne andrà via con sua moglie.
8: Ma insomma, come devo dirvelo di andarvene? Lasciatemi sola! Voglio restare sola.

Abbiamo trasmesso L'amica delle mogli di Luigi Pirandello. Personaggi ed interpreti: Marta, l'amica delle mogli, Anna Bonaiuto, Francesco Venzi, Franco Graziosi, Fausto Viani, Sergio Romano, Elena, sua moglie, Valentina Sperlì, Anna, moglie di Venzi, Dorotea Aslanidis, il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, consigliere di Stato, Giuliano Esperati, la signora Erminia, sua moglie, Bianca Toccafondi, Carlo Berri, deputato, Sergio Leone, Rosa, sua moglie, Stefania Barca, Paolo Mordini, Paolo Calabresi, Clelia, sua moglie, Stefania Graziosi, Ninetta, sorella di Paolo, detta la cognatina, Anna Sozzani, Guido Migliori, Gianluigi Fogacci, Daula, maestro di musica, Giorgio Bongiovanni, un medico, Pierluigi Giorgio, un'infermiera, Valeria Toscani, la cameriera, Gabriella Di Luzio. Coordinamento tecnico, Alfredo Guerrieri. Assistente alla regia, Luciano Laudati. Consulente musicale, Francesco Sergi. Musiche originali di Mario Borciani, eseguite dall'autore. Regia di Guido De Monticelli.

L'arte della conversazione. Vecchi, di Kazimierz Brandis, con Franca Nuti e Corrado Pani. Adattamento radiofonico di Lorenza Codignola ed Elisa Tagliabue. Regia di Lorenza Codignola.

0: Il sole è spuntato già da un pezzo dietro le cime degli alberi. Il cielo è di un azzurro profondo.
1: State ascoltando Il Cristo Fappendereschi, il quartetto per archi nell'esecuzione.
2: È una domenica mattina in una località a 30 km da Varsavia. L'aria asciutta, salubre, il terreno sabbioso. Una bella giornata di giugno verso le 10.
0: Un giardinetto modesto, ordinato, con una panchina verde tra due aiuole di peonie. In fondo sulla terrazza una tavola con una tovaglia bianca. 12 sedie, di cui due messe di profilo sulle estremità opposte della tavola e altre 10 en face, una accanto all'altra, in modo che i commensali siano rivolti verso il giardino. Gli ospiti non sono ancora arrivati.
2: Ci sono soltanto due persone sedute sulla panchina. Il signor Adolf indossa un vestito nero poco messo e una cravatta color perla. Alla spalliera della panchina è appeso un ombrello da uomo.
0: La signora Balbina esegue ai ferri un maglione bianco. Di quando in quando i due si guardano di sfuggita con un sorriso.
1: Va ora in onda Disegniamo, una trasmissione adatta ai bambini di età prescolare. Dunque.
0: Sai, Dodecek, quella radio mi dà fastidio. Se chiedessi di spegnerla.
2: Hai detto qualcosa, Bubulka?
0: Niente di importante. La prossima settimana debbono operare la Shatovska.
2: Il signor Adolf legge il giornale.
0: Le asporteranno sicuramente un seno. Mi senti, Dodecek? Povera donna, vivere con un solo seno è orribile. Perché non dici niente, Dodecek?
2: Nel nostro 56esimo anniversario di matrimonio non hai altri argomenti oltre al seno della Shatkoska.
0: Scusa, mi è scappato.
2: È una bella giornata calda. A momenti verranno a pranzo i ragazzi e lei pensa al seno della Shatkoska.
0: Hai ragione, sono una sciocca, ma me ne sono venuta fuori con questa storia. A sproposito. Oh,
2: certo. Sai, mi fa un po' male la scarpa sinistra.
0: Sicuramente quel callo. Ti sono sempre piaciute le scarpe strette.
2: No, niente affatto.
0: Persino al matrimonio ti sei infilato delle scarpe di vernice troppo piccole.
2: Sciocchezze! Ho semplicemente il piede piccolo e la pelle molto sensibile.
0: Nel sorriso della signora Balbina vagano le ombre delle esperienze coniugali. Caro, tienimi il gomitolo.
2: Il signor Adolf prende il gomitolo, lo osserva con attenzione tenendolo tra i due palmi. Anche allora era una giornata calda, ricordi? Eri deliziosa, nell'abito bianco coi merletti.
0: Davvero? Dodecek?
2: Veramente, stavi molto bene col velo.
0: Merci.
2: Rammenti? Fino all'ultimo momento ti ho nascosto la notizia dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando.
0: Quello con le basette. Oddio! Dunque l'hanno ucciso.
2: Le basette le aveva Francesco Giuseppe. Io parlo di Ferdinando, cara. Lo hanno ucciso assieme alla moglie a Sarajevo il giorno del nostro matrimonio.
0: Non ne avevo idea. Oh, ma come sei delicato, Dodecek. In tanti anni non dirmi niente.
2: Gli ha sparato un giovane serbo. Il mondo intero è stato scosso e per 4 annetti si è fatto boom, boom, boom, boom. Ma oggi tutto ciò non ha più senso. È trascorso, passato. Ormai sarebbe comunque morto. Per te non è forse lo stesso?
0: Proprio lo stesso.
2: Dunque vedi, per tutta la vita ti ho protetta dalle cattive notizie.
0: Oh, grazie, Dodecek. Sei affascinante. Sono contenta che vengano i ragazzi. Che ore sono, Dodecek?
2: Mi sento già scusarsi, giustificarsi. A Zoshenka si è inceppata la chiusura lampo. A Miecio è arrivata una telefonata importante, sì. Fanno sempre così.
0: Ah, che chiasso faranno, che confusione. Sai, a volte mi sembra persino strano pensare di averli messi al mondo. Mi sembra sempre di essermi appena tagliata le trecce. In che anno è nato Stasiecek?
2: Nel 18, presto compierà 47 anni.
0: Ah.
2: Ah, va bene, eh? Fa il redattore. Ma che effetto ha sui suoi nervi tutto questo? Non sta un attimo fermo, sempre in movimento, parla, prende appunti, fa una telefonata e le mani scosse in continuazione da tic. È diventato calvo prima di me, lo hai notato? Noi, Bubulka, abbiamo sempre saputo goderci la vita, mentre loro non ci riescono più.
0: Stasiecek fuma troppo, te l'ho sempre detto.
2: Poi, all'improvviso, sempre sul punto d'andarsene. Viene, va, viene. Ma perché fa così? Invece di sedersi, parlare, consigliarsi col padre, eppure potrei suggerirgli diverse cose. Ne ho viste tante. Mi piaceva molto guidare il calesse, i cardi, l'alito del vento dalla steppa.
0: Da noi invece c'è più sabbia, vero Dodecek?
2: Galline che vanno bene, ma per farsi una casa, sistemarsi, noi. Quando siamo arrivati a Varsavia da Kiev, quanto ci abbiamo messo? Un paio di mesi?
0: La signora Balbina si guarda alle spalle inquieta. Oddio, di nuovo la gallina. I bambini la cacciano qui dentro per cattiveria perché rovini le peonie.
2: Sciocchezze, Bubulka. Tu hai una teoria per

0: Il signor Adolf ascolta dondolando la gamba a tempo.
1: La signora Balbina si alza di scatto dalla panchina, gridando e correndo in fondo al giardino.
2: Roba da matti!
0: Il signor Adolf tira fuori di tasca un pezzo di flanella gialla e spolvera la punta delle scarpe ansimando leggermente. È un po' sudato.
1: La signora Barbina si lascia cadere sulla panchina senza fiato, stringendo una mano al collo.
2: Ma ti affanni troppo per quella gallina. Ti sei scaldata, innervosita, del tutto inutilmente.
1: Hai ragione, Sasage. Scusami tanto.
0: Bumburga, per amor di Dio, che cosa ti è successo?
2: Su, su, su, smettila adesso, va tutto bene ora. Vero, Bubulka? Vuoi un po' d'acqua?
1: Mi sono ricordata di Janek. Non so neanche io perché. E di quella gente che nessuno rammenta oltre a noi. Sono così nervosa, Dudecek. Sono tutti morti mentre noi siamo vivi. Non è una vergogna. A volte ho paura dei nostri ricordi. Che ore sono?
2: Oh, c'è ancora molto tempo. Comunque, non abbiamo avuto la peggiore delle vite.
1: Perché sei sempre stato tanto buono con me.
3: Tende il viso verso il sole.
1: Devo prendere un po' di sole. L'ho tanto desiderato. Me ne starò seduta così senza pensare a nulla.
3: Di colpo si gira. Comincia a contare rapida i posti a tavola, indicandoli con il dito uno per uno.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e noi due.
3: Si rimette a prendere il sole. Accanto nel lavoro tira fuori dalla borsa un barattolino rosa. Si unge la fronte e il naso con un po' di crema. Socchiude gli occhi.
1: Dov'è Catania, Dudecek? In Spagna o in Italia?
0: In Porto Rico.
1: Quante cose sai, caro, senza di te. Sarei una perfetta sciocca.
0: Hanno fatto passare un tubo di ferro sottoterra attraverso tre paesi. Tutto è deciso dal petrolio.
3: Sta arrivando qualcuno, Dudecek?
0: Sono quelli del treno delle 10:30. Abbiamo almeno un'ora di tempo.
1: I ragazzi non verranno prima di mezzogiorno, vero?
0: Escluso, cara.
1: Sicuramente la domenica vogliono dormire un po' di più a Miecio. Non è mai piaciuto alzarsi presto.
0: La mattina non si riusciva a svegliarlo. Anche adesso. Sembra sempre che dorma in piedi.
1: Evidentemente il suo organismo ha bisogno di molto sonno. E poi a Zosink piacciono i locali, i dancing. E credo che questo stanchi Miecio. Senti come scalda il sole. Sbottonati un po', Dudecek. Perché non spendano soldi per qualche regalo, magari pensando che... Oh mio Dio.
0: Ma che c'è, piccola?
1: No, niente, niente. Non posso starmene così seduta in ozio.
3: Allunga la mano verso il maglione e i ferri.
0: Hai detto qualcosa?
1: Dudecek, ricordami se dopo la guerra hai più rivisto l'avvocato Meisels. Cosa fa adesso?
0: Meisels? No, non ne ho idea. Ricordo, l'ultima volta che l'ho incontrato è stato nel dicembre del 39. Dicembre o novembre?
2: Probabilmente era a dicembre perché già nevicava. Poi non l'ho più visto.
3: È sicuramente morto nel ghetto, vero Dodecek?
2: Nel ghetto? O in qualche campo?
3: Sì, forse l'hanno bruciato in un forno. Non ricordo più, Dodecek. Bruciavano o gassavano?
2: Prima gassavano e solo poi bruciavano. Ma se l'è scritto tanto, hai la memoria corta, Buburka.
3: È così difficile tenere tutto a mente. Stasiecek invece ha tutte le date in testa. Alik ha preso da lui, ricordi quando ha vinto il telequiz? Gli hanno chiesto certe cose, che persino mi sono meravigliata di come le avesse imparate. Astrologia, Dodecek?
2: Di astropeutica.
3: Come sono cambiati i tempi. Mai e Sels, se fosse sopravvissuto oggi, non l'avrebbero bruciato, vero? E dove li bruciavano, Dodecek?
2: Nei forni crematori, ma prima li avvelenavano col gas in camere speciali. Posso sbrogliarti il filo?
3: Ma non lo sai fare. Il gomitolo cade a terra. La gallina, vedi, te lo dicevo, la mandano apposta per innervosirci.
2: Permetti, piccola. Aggiusterò la faccenda con calma. Si alza dalla panchina, si abbottona la giacca, prende l'ombrello, appoggiandovisi leggermente, si dirige con passo arzillo oltre la terrazza, in fondo al giardinetto.
3: Pace e sole.
4: Via! Via!
3: La signora Balbina si tura le orecchie.
5: Vogliate ascoltare il valzer addio per la signora Danuta di Bauschek.
2: Il signor Adolf si trascina verso la panchina ansimante. Ha la cravatta storta e scuote debolmente l'ombrello strappato.
3: Oh, siediti, ti prego, non dire niente, potevi farti molto male.
2: Animale.
3: Sei caduto, Dodecek? Oh, vedi dunque che guai combini. Ti sei stancato, sporcato. Per quella stupida gallina.
2: Sai, Buburka, è buffo. Sono inciampato in una pietra. Sono caduto. Sono rimasto a terra solo un attimo. Ma durante quell'attimo ho pensato che non ti avrei più rivista.
3: Oh.
2: Non mi doleva nulla. Soltanto non avevo voglia di alzarmi. Sai, quando aderisci così alla terra, ti gira un po' la testa e nello stesso tempo hai la chiara coscienza di essere un vecchio che è caduto e che giace a terra. Una strana sensazione, Buburka. Terra, cielo, capogiro.
3: La signora Balbina lavora a maglia.
2: Una nullità. Una nullità. Uno zero spaccato.
3: Che dici, caro?
2: Mi affliggo per non aver combinato nulla in vita mia.
3: Dodecek, ma cosa vai dicendo? E la tua onestà? E il tuo carattere? Sei sempre stato un lavoratore esemplare.
2: Il signor Adolf non accetta banali consolazioni. Cosa ne risulta? Prima della guerra sarei potuto diventare al massimo ispettore capo con una pensione di 720 zloty al mese. Schluss! Fine! Mentre gli altri erano ministri.
3: E oggi lavano i piatti. Un impiego lo si può perdere, ma un nome pulito rimane per sempre. Tutto il tuo fatalismo, Dodece, che colpa di quel callo, scarpe strette, giorni neri, la mamma lo diceva sempre.
2: Forse hai ragione, Bubulka. Oggi sono un po' sotto sopra.
3: E fa molto caldo. Apriamo l'ombrello. Non è il caso, Dodece, che ti metti qualcosa in testa, caro. Ho paura che ti bruci la pelle.
2: Smetti,
3: lo sai che non... Si è col palmo della mano.
2: Ma lo sai che non mi piace.
3: Purché oggi Vandečka non sia di turno. Che ne pensi?
2: Non mi è proprio venuto in mente.
3: Sarei molto triste se non venisse. Vandečka porta con sé tanta serenità.
2: È vero. È molto attiva, nonostante non abbia una vita facile.
3: Perché fa ricadere tutto su di sé e si fa sfruttare. Per questo Sigmund l'ha lasciata. Sai cosa mi ha detto? Non voglio chiedergli aiuto. È dura anche per lui. Preferisce fare le nottate a tradurre dal tedesco manuali di... Ah, mi sono di nuovo dimenticata. Ma come si chiama la scienza dei denti?
2: Dentologia.
3: A Londra Sigmund ha una lavanderia a secco. A volte mi sembra un egoista.
2: Un egoista? Oppure a qualcuno.
3: Ma che dici, Dodecek?
2: Dico che Sigmund ha messo su un'altra famiglia in Inghilterra.
3: Povera Vandečka.
2: Mentre ero steso col muso a terra e non potevo muovermi, ho andato, vedo due formiche vicinissime. Una spingeva l'altra sul filo d'erba, quindi tutte e due cadevano giù.
3: Ah, sento un po' freddo, Dodecek.
2: Il sole verrà fuori subito. Quindi una striscia sotto l'altra, la prende il cavalluccio e l'aiuta a salire su in maniera lenta, goffa, finché polofrac, cadono di nuovo tutte e due giù. Poi dicono che le formiche sono intelligenti. Le galline mangiano le formiche, Bubulka?
3: Non so.
6: Per pranzo ogni cittadino deve avere un pollo in pentola. Chi l'ha detto? Henri XIV, un motto di eccezionale saggezza. Noi invece combattevamo nelle insurrezioni e poi trangugiavamo cascia scondita, rovine, macerie. Ricordi quando siamo rimasti sepolti in via Vilcia?
3: Addio.
6: Lucka Garbowska, coi bambini, la vecchia signora Dallo.
3: E il dottor Kaszowski, con la moglie.
6: Tutti morti sotto le macerie.
3: Io li ho tutti vivi dinanzi agli occhi. Ma forse è andata meglio a loro che a noi.
6: Non è ancora nato chi sappia una cosa simile.
3: Tu non preghi mai, Dodecek.
6: Rumore e oscurità. Da prima rumore, quindi oscurità. E poi una persona o c'è o non c'è più. Loro pregavano. Io sono stato salvato da una sigaretta. Se non fossi uscito nell'androne a fumare una sigaretta...
3: E io ti sono venuta dietro.
6: Ah, perché ti faceva arrabbiare che fumassi tanto. Vedi? Là sono rimasti quelli che non fumavano. Mentre noi siamo ancora vivi. Tu fai sempre così, se non è per le sigarette è per le preghiere, se non è per le preghiere è per le vitamine. Ti sembra che borbottando, brontolando, si possa sfuggire a qualcosa. Ma ti dico che non è così. Vivi, cammini, fumi, e al tratto, ecco, rumore, oscurità. Non c'è più niente, niente.
3: Ah.
6: Né le sigarette, né le preghiere, né le vitamine. Ti sei impaurita, tesoruccio?
3: Non bestemmiare, ti prego.
0: Dodecek, le polverine, le pilloline, mangia, prendi la purghetta. Non hai mai saputo vivere, hai sempre avuto soltanto paura di morire. Non fai altro che tremare per te stessa. Così non si può, bubuca. Su, dammi le pillole per la circolazione.
3: Da succhiare o da ingoiare?
0: Da succhiare.
3: Come va, Dodecek?
2: Grazie, cara. Benissimo.
3: Che è passato, Dodecek?
2: Il fotografo dei ritratti sulle lapidi, Schulz.
3: Schulz? Non me lo ricordo, caro.
2: Ma sì, quello che si è fatto una villa col garage grazie alle fotografie del cimitero. Miecio lo conosce.
3: Mi sembravano i passi di Staszczek. Ma c'è ancora tempo, vero, ragazzi? Non arriveranno prima di mezzogiorno.
2: Ma che senso ha una fotografia sulla tomba? Io capisco una statua di pietra, ma una fotografia... No, no, non mi piacerebbe.
7: 150 chilometri di strada, pavimentazione dura!
3: Non basta, forse, una croce. E c'è l'Icanta, è tutto tranquillo, pulito. Se almeno sapessi che il nostro Janek riposa là. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Tutti debbono morire.
3: 8, 9.
2: Per quanto mi riguarda,
3: noi due.
2: Non so se sia un bene o se sia un male. A volte mi sembra un bene, e a volte mi sembra male.
3: Ma perché dici queste cose? Non dice. Guarda piuttosto se arrivano i ragazzi.
2: A volte invece non so un bel niente. Se sono morto. O vivo io. Non so nulla.
3: Senti. Passa un qualcuno. Sembrano proprio i passi di Janek. Se non è morto nell'insurrezione, forse vive sul serio laggiù, in Messico. So. Soltanto perché non scrive neanche una parola in 20 anni.
8: Il signor Adolf tace ostinatamente.
3: Quando abitavamo dai contadini dopo l'insurrezione, ogni sera mi consolavi dicendo che Janek era vivo e che dopo la guerra l'avremmo rivisto. I Popielak erano onesti, specialmente lei, è una massaia esemplare. L'ispa brillava, tanto era pulita.
2: Sì, sì. Brillava. Intanto addosso mi acchiappavo certi pidocchi, mi schiacciavo con l'unghia e tu dicevi: non ti affamare, Dodecek, i pidocchi sono creaturine pulite.
3: Davvero, dicevo così. I pidocchi sono creaturine pulite.
2: I pidocchi sono creaturine pulite. Solo tu potevi inventare una cosa del genere.
3: I pidocchi sono creaturine pulite.
2: Creaturine.
3: Vecchia pazza, non so neanche io. Non

0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani. Il tempo continua a fare i capricci, ma vi dirò che questo egoisticamente non mi turba troppo. Ho in programma di trascorrere tutto luglio in città per l'appuntamento che ho con voi e il fatto che di giorno non splenda il sole mi è tutto sommato di consolazione. Sentiamo se anche il nostro interlocutore di questa sera è dello stesso parere. Scusatemi se non l'ho ancora presentato. Si tratta di un personaggio famoso che è, in questo caso, anche un caro amico e potrei dire addirittura un compagno di scuola, è Adolfo Celi. Buonasera, Adolfo.
2: Buonasera, Luciano.
1: Allora, Adolfo, hai sentito quello che ho detto? Ti dà fastidio questo tempo o no? Preferiresti una bella estate piena, calorosa, no?
2: Ma no, abbiamo avuto un caldo bello, io direi, io amo il caldo, adoro. Adesso è venuto un po' di freddo, ci ha preoccupati. Siamo sempre un po' scontenti, siamo un po' indecisi.
1: Certo, scelta, no? In genere d'estate vorremmo che ci fosse il fresco, d'inverno vorremmo che ci fosse il caldo.
2: Ma ancora non è estate, è giusto questo tempo?
1: No, è estate Adolfo, abbiamo superato
2: sì,
1: il 21
2: giugno. Estate, sì, ma estate come è primavera, no? Cioè, non è primavera quando scade il tempo giusto.
1: Esatto.
2: Come non è ottobre, come non è autunno quando scade l'autunno.
1: Senti Adolfo, anche tu stai lavorando adesso, no? Che fai?
2: Sì, sto lavorando, sì, sto facendo una cosa, ho appena finito di fare una cosa con Daniele, con Danza, una cosa piuttosto divertente, 4 puntate, La Sconosciuta, che andrà in televisione, e poi adesso sto facendo una cosa abbastanza divertente, anche perché è la prima volta che faccio una cosa di questo genere, con Paolo Poeti, che ha fatto Turno di Notte l'altro giorno, una cosa piuttosto bella. E sto facendo L'Occhio di Giuda, si chiama.
1: Di chi è?
2: È un adattamento da Dixon, un thriller inglese, però la cosa curiosa è che faccio un personaggio di un avvocato della difesa inglese, dai quelli con la parrucca bianca
1: sì.
2: E con le toghe che si strappano.
1: Adolfo è uno che nel mondo dello spettacolo ha fatto di tutto, teatro, cinema, radio, televisione, e poi anche l'attore e il regista, cioè oltre a queste varie cose, in queste varie cose ha anche assunto i due ruoli diversi. Avresti voglia di fare altro, scusa Adolfo, di scrivere?
2: Beh,
1: per
2: vorrei
1: esempio,
2: intanto fare regista e poi vorrei scrivere, certo. Fra l'altro quello di scrivere è una cosa che vorrei portare a termine abbastanza rapidamente, anche per avere una buona memoria.
1: Perché sarebbe anche ora del resto, caro Adolfo, perché gli amici del nostro gruppo, tanto per capirci, ci stanno tutti surclassando. Luciano Salci ha pubblicato un libro di racconti, me ne parlavo.
2: Molto bello, devo
1: dire. Gassman sta per stampare una di quelle interviste che fa la Terza,
2: che spero di leggere presto.
1: Certo. Siamo rimasti soltanto tu ed io. Se tu cominci, io non lo so, poi in qualche maniera vedo di venirti dietro, insomma, di fare anche io qualche cosa.
2: Ma spero che tu mi aiuti, sì, voglio scrivere un po', anche perché, sai, la mia avventura si svolge attraverso 3 o 4 continenti, fra l'Italia, il Brasile, l'Argentina, l'America, l'Inghilterra e la Francia, e spero di poter scrivere qualcosa che perlomeno interessi, forse, non lo so.
1: Senti,
2: sì,
1: ma...
2: no, voglio scrivere, voglio raccontare dei fatti però, più che riflessioni.
1: Immagino che per i nostri ascoltatori questo discorso possa risultare vagamente cifrato. Volevo spiegare che questo gruppo di cui ho parlato un minuto fa risale ai tempi della scuola di teatro, cioè dell'Accademia d'Arte Drammatica, che tutti, te, io, Salce, Gassman, quelli che abbiamo ricordato ora, abbiamo frequentato molti anni fa, purtroppo. Tu che ricordo hai di quel tempo, Adolfo?
2: Beh, un ricordo molto confuso. Come ben sai, quando sono tornato dal Brasile 15 anni fa o 16 anni fa, ho cercato di riunire questo gruppo, un po' ingenuamente, devo dire. Non avevo capito che ognuno era andato avanti per conto suo. Però qualche cosa di comune c'è un capire certe cose allo stesso modo. Ancora spero e credo che ci si possa trovare in una specie di limbo per poter costruire, fare delle... Insomma, sai cosa vorrei?
1: No.
2: Vorrei che per un caso qualsiasi quelli del gruppo facessero una crociera e ci fosse un bel naufragio.
1: No, ma è un'idea catastrofica, effettivamente.
2: No, un bel naufragio per poi arrivare tutti insieme in una bell'isola, un po' alla Robinson Crusoe, e cercare ognuno di riportare, si rifarebbero i valori, no?
1: Può darsi che cambierebbero alcune cose, non so.
2: Ma qualcuno scriverebbero con la sulla corteccia, altri coltiverebbero i campi, altri si arrampicherebbero sugli alberi, altri parlerebbero con gli uccelli, non lo so.
1: Mi
2: ma
1: pare...
2: credo che varrebbe la pena, non credi?
1: Può darsi, devo dire che vedo questa prospettiva in modo così un po' confuso, insomma, soprattutto quando tu hai alluso ad alcuni che come professione o come passatempo si arrimpecherebbero sugli alberi, non lo so, penso che non ne venga fuori molto da un'attività del genere, ma comunque...
2: No, sugli alberi si possono costruire delle reti, dei letti, delle altalene anche, no?
1: Sì, penso che ci prenderanno per matti se continuiamo a parlare in questa maniera.
2: Ma io credo che la cosa importante sarebbe veramente ritrovare dei valori che avevamo, credo, e di metterli insieme, cercare in questo modo di fare una storia che sia concreta e non sia solamente fumistica o soltanto sentimentale.
1: Senti, tu mi hai dato un indirizzo parlando in questo modo così dei valori, ma tu pensi che i valori ai quali abbiamo creduto, crediamo, credo tuttora, ma parlo di quelli di allora, quelli che erano nella nostra mente allora, cioè la professione fatta in un certo modo, il teatro visto come un esempio di qualche cosa, di un genere, di un tipo di società, di un nucleo sociale così, nel quale più ordinato, più diretto da noi naturalmente, tu pensi che questi valori, dicevo anche in altro modo, non esistano tuttora? Anche se apparentemente viviamo in un'epoca che è così spregiudicata e forse più che spregiudicata, cinica, poco sentimentale, dove ci si vergogna quasi di dire, di nominare quelle parole che in genere indicano i valori, credo che tutto sommato poi in fondo ognuno di noi si comporta, beh, credendo almeno in alcuni, meno in altri, non so, forse nei valori più individuali che in quelli collettivi probabilmente.
2: Ma sai, è la vecchia storia, abbiamo cominciato con Saper Vedere di Marangoni quando avevamo 12 anni, no? Cioè il vero artista potrebbe scolpire anche senza mani. Tu sai bene che c'era uno scultore nel Settecento, nel barocco brasiliano, chiamato Aleijadinho, cioè vuol dire lo storpiato, il quale è stato assalito dalla lepra e la lepra gli ha mangiato le mani. Questa lebbra che gli ha mangiato le mani e quindi non aveva più mani, lui si è legato degli scalpelli alle due mani e ha fatto delle cose mirabili in quella terra sapone, cioè in quella pietra sapone, e quindi esistono delle cose meravigliose, quindi è la prova chiara e semplice che i valori vanno avanti lo stesso, insomma i valori, come ben sai, esiste dentro oppure non c'è.
1: Certo, dicevo soltanto che forse sono relativi, ma relativi, usando il termine, senza voler dire delle cose grosse, un pochino nell'accezione che ne fa Einstein, cioè a dire di una relatività che non significhi, non è un termine negativo, volevo dire, ecco, ma
2: no.
1: Sono connaturati al momento, alle epoche, alle pressioni storiche, sociali, insomma, che si subiscono. Ecco, certamente i valori ottocenteschi in qualche momento oggi ci possono far ridere. Noi li ritroviamo, credo, o li rispettiamo sotto un aspetto diverso, sotto una forma diversa, ma concretamente forse credendoci ancora, non lo so. Passiamo magari ad argomenti più semplici,
2: sì.
1: O perlomeno più inerenti alla chiacchierata che ci riguarda. Per esempio io... Una cosa che abbiamo parlato tanto insieme, abbiamo passato giorni, mesi, addirittura anni, anzi quelli della scuola, e non ti ho mai chiesto, per esempio, come mai tu sei entrato in accademia? Ecco, cioè, voglio dire, è stata decidere di fare l'attore, di fare il regista, è stata per te una vocazione oppure no? Io te lo chiedo perché in genere le motivazioni con le quali si inizia...
2: Sono entrato in accademia perché volevo andare via, volevo venire a Roma a studiare giurisprudenza. E non avevo i mezzi, mio padre non poteva concedermi di poter venire a studiare giurisprudenza a Roma. L'unica possibilità per fare questo è avere una borsa di studio e che siamo riusciti a vincerla entrando all'Accademia.
1: Ecco, vedi, io lo dicevo perché stavo dicendo appunto che le motivazioni con le quali si decide una carriera, in genere, perlomeno questa carriera, quella artistica, diciamo, sono le più diverse, non so, qualcuno per viaggiare, perché si sa che facendo questo mestiere si gira nei paesi, oppure per guadagnare molto denaro, perché è accaduto che qualcuno, per esempio, è diventato molto ricco, o anche per avere più facili contatti con le donne. So che questo, per esempio, è una cosa abbastanza particolare, molto generalizzata, voglio dire, in genere si pensa che il teatro e il cinema siano professioni nelle quali è più facile, voglio dire, no?
2: Vedi Luciano, io volevo essere un regista e volevo voluto sempre tutta la mia vita essere un regista. A volte me l'hanno concesso, altre volte no. Quando sono andato all'Accademia, io volevo fare l'esame come regista, cioè il concorso come regista.
1: Non l'hai fatto?
2: Non avevo l'età ancora. Allora ho dovuto fare il concorso come attore e sono entrato come attore insieme a Vittorio, insieme a tanti altri. Tu sei entrato un anno o due dopo, credo.
1: Sì, certo.
2: E allora sono entrato come attore insieme a Gasman, insieme agli altri, e infatti l'anno dopo sono entrati Salci. E ho fatto l'esame come regia l'anno dopo, e l'ho fatto insieme a Luciano, e insieme a Squarzina, e insieme a tanti altri. È una delle glorie nostre è che c'era un posto solo.
1: E siete entrati tutti e tre?
2: E siamo entrati tutti e tre, cioè hanno allargato la cosa.
1: Accidenti, questo è addirittura un...
2: Sì, ho fatto quasi storico.
1: Tre primi della classe, come dire, insomma, ecco.
2: I primi della classe, io non credo che fossi io il primo, eravamo tutti e tre allo stesso livello, con differenti qualità.
1: Senti, tu mi dicevi che il ricordo dell'Accademia in me invece è piuttosto confuso, mi hai detto un minuto fa. E i 15 anni, per esempio, trascorsi in Brasile, che sono... ci sei andato abbastanza presto, devo dire, dopo qualche anno soltanto di attività nel teatro e nel cinema italiani. I 15 anni...
2: abbastanza presto, sì, ma sai, io sono andato in Brasile da vincitore, come si può dire. Cioè, ci sono andato quando potevo anche non andarci, potevo essere...
1: Cioè non eri un emigrante,
2: con Carlo Ponti, attore importante italiano del neorealismo, oppure co-direttore o direttore della compagnia Ferrati. E ci sono andato lasciando tutto questo alle spalle e riconquistando alcune cose là, insomma.
1: Cioè, voglio dire, insomma, non hai fatto l'emigrante, ecco, non sei andato a cercare il lavoro.
2: No, però ho sempre detto a tutti che avevo fatto l'emigrante. Anche perché andavo a fare
1: per
2: un film in Argentina.
1: Per civetteria, direi.
2: No, andavo a fare un film in Argentina che si chiamava Emigranti, però che nasceva qua. Con Fabrizi, la Ninchi, Rinaldi e tante altre persone. Rabagliati.
1: Anche Rabagliati c'era.
2: Sì, c'era Rondinella. Rabagliati confondo. Rondinella c'era, Rinaldi, la Ninchi, c'erano Passarelli, c'era... Soprattutto Fabrizi, il quale era l'attore principale, come lo sai bene, Fabrizi era una delle persone più importanti in Italia.
1: Ah, ma lo è stato ancora per molti anni, in qualche modo lo è tuttora, vorrei dire, insomma, sì. È una presenza ancora...
2: Il film si chiamava Emigranti, e l'abbiamo girato qui in Italia, a Genova, alla Dogana, durante il viaggio, e poi a Buenos Aires. Poi dovevo tornare in Italia, poi mi hanno chiamato in Brasile.
1: Ecco, e che cosa...
2: troppo lungo.
1: No, dicevo soltanto magari così, stringendolo un po', ma che cosa ha contato per te, ecco, questa esperienza sudamericana e brasiliana in particolare?
2: Beh, guarda, un'esperienza meravigliosa. Devi pensare che, fra l'altro, io stendevo una bandiera italiana, per essere retorico.
1: Certo.
2: Stendevo una bandiera italiana sul ventre di Ave Ninchi, e che doveva avere un figlio che l'aveva a bordo. La nave si chiamava Tucumán, era una nave di 10.000 tonnellate che portava emigranti veramente a Buenos Aires, e noi eravamo gli unici che non erano emigranti. Stendevo la bandiera sul ventre di Ave Ninchi e lei diceva: finalmente mio figlio nasce sotto bandiera italiana.
1: Devo dire che, insomma, ci andavate piuttosto forti giù, eh?
2: Entrava la musica in quel momento.
1: Normale. Scoppiava forse anche l'applauso cenapetto. Ma dico, gli altri 15 anni che sei rimasto lì, ecco, lo consideri un tempo in qualche modo perduto oppure ha significato molto per te?
2: No,
1: in tutti i sensi,
2: no.
1: Vita, professione.
2: Però ho guadagnato il mondo, direi, no?
1: Già, perché poi di lì ti è venuta la richiesta per il cinema americano, per esempio.
2: Certo,
1: no?
2: Sì, francese, americano. Sì. No, certo, se rimanevo qui diventavo forse così un presidente dell'Anica, no?
1: Ma
2: oppure
1: non è
2: un
1: detto.
2: Produttore.
1: Perché ne hai il fisico, ma non è detto, insomma.
2: E invece sta andando là, sono rimasto un poeta, spero.
1: Senti, Adolfo, io starei a chiacchierare con te, ti puoi immaginare, anche così per telefono. In fondo è bellissimo questo lavoro, perché se tu pensi, vabbè, tu sei a casa, tu non... Ma insomma, io sono qui, pagato, fra l'altro, in una stanzetta della radio.
2: Spero
1: a parlare...
2: pagato bene.
1: Ma no, come tutti gli altri.
2: Come tutti gli altri.
1: Sì, certo, come tutti quelli che fanno questo stesso lavoro, voglio dire. Non c'è... Ma a parlare con un mio amico, al quale avrei anche voluto in un certo senso telefonare da casa, insomma, capito, facendo una lunga conversazione.
2: Ma però... noi purtroppo ci telefoniamo poco.
1: Sì, ci telefoniamo poco perché ci pensiamo spesso, credo, perlomeno io ti penso spesso. Adesso non vorrei entrare così, che dare troppo spazio ai nostri rapporti di amicizia. Ma insomma, tutto questo discorso era per dire che abbiamo ancora pochi minuti, nei quali tuttavia volevo chiederti qualche cosa a beneficio, non tanto per me, ma a beneficio dei nostri ascoltatori, dicevo. Ecco, parliamo un momentino, se vuoi, dei tuoi progetti, quelli che hai. Non importa poi se si realizzeranno o meno, quello è secondario. L'importante secondo me è averli, insomma, essere proiettati, diciamo, non verso il futuro, ma perlomeno verso il domani, ecco.
2: Ma io ti dirò intanto quello che ho fatto. Sai, come ben sai, sono rimasto un anno a Londra e ho fatto i Borgia, dove ho fatto la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia. Alessandro VI, Rodrigo Borgia, diventato Papa, in questo sceneggiato della BBC inglese che verrà anche in Italia, pur essendo completamente inglese. Arriverà non so quando, è la cosa più bella che abbia fatto, è la cosa che più mi ha riempito di orgoglio e anche così, di orgoglio per essere stato scelto, eccetera.
1: Chi dopodiché, c'era accanto a te? Chi c'era?
2: Dopodiché, per quanto riguarda il futuro, teatro, vorrei fare teatro, spero di farlo il prossimo anno, non so bene dove, ho dei dubbi, vorrei fare teatro, vado in Brasile il 6 agosto, dove rimarrò un mese, ci porto i miei figli, voglio mostrare ai miei figli come mi sono fatto crescere da me e dagli altri in Brasile.
1: Cioè, vai a trovare l'inverno poi in Brasile tu?
2: Sì, vado a trovare l'inverno brasiliano, come ben sai è una bella e solenne
1: primavera, insomma.
2: E tiepida primavera. E ho molta voglia di mostrare loro il Brasile. Il Brasile per me è come l'Eldorado, no? Spero di trovare sogni, fantasie.
1: Nessun passato. Lavoro in Brasile, è una allegria. Pura vacanza, no?
2: Sì,
1: è una sola vacanza.
2: Sì.
1: Ho capito, va bene. Senti,
2: come
1: Adolfo...
2: diceva il buon Vinicio de Moraes, ormai morto, che l'amore sia infinito in quanto duri.
1: Ecco, a proposito di Vinicio de Moraes, devo dirti che proprio oggi in macchina sentivo la radio e ho saputo che è uscito da qualche parte, non so qual è l'editore, ma te lo segnalo, te lo ricordo perché sicuramente la cosa ti interesserà, un libro che raccoglie le sue poesie e credo alcune delle sue poesie poi sono anche diventate delle sue canzoni, insomma.
2: Senti, Luciano, sì, lo ricorderò questo. Io vorrei ricordare anche una cosa molto bella che abbiamo fatto insieme.
1: Cioè?
2: Che è stato l'alibi.
1: Ah, beh, vabbè.
2: Non lo so se questo è giusto parlarne.
1: No, possiamo dirci tutto. Vorrei solo, penso che sia un po' cifrato o privato, se
2: non
1: vuoi.
2: Non è perché... privato, non è privato, perché se noi un giorno, se tu mi ritelefonassi e noi a un certo punto con dei rumori di aereo e di macchina rifacessimo il nostro dialogo arrivando dopo 15 anni dal Brasile.
1: Tu all'aeroporto di Fiumicino e io venendo con un altro problema.
2: E tu venendomi a trovare, forse potremmo insegnare qualcosa, forse.
1: Ma a chi?
2: A chi? Non lo so, a quelli
1: a
2: che
1: chi
2: va...
1: vorrà, a chi vorrà. A chi vorrà imparare da questo, insomma.
2: A chi vorrà imparare da questo, sì.
1: Senti, Adolfo, siccome... siamo alla fine.
2: È arrivato il momento?
1: È arrivato il momento, sì, io ti ringrazio, quindi anche da parte di coloro che ci hanno ascoltato e ti posso assicurare che sono molti.
2: Io spero che era quello che aspettavi da me, non lo so.
1: Certo, no, ma io non mi aspettavo praticamente personalmente nulla, voglio dire come non... Mi aspettavo una chiacchierata cordiale, simpatica, calorosa, a beneficio anche di quelli che ci ascoltano e che mi dicono che sono molti. Quindi io ti ringrazio, do la buonanotte ad Adolfo Celi.
2: Ti ringrazio.
1: E buonanotte a
2: presto,
1: tutti gli ascoltatori, a presto, a tutti gli ascoltatori da parte di Luciano Lucignani.
2: Grazie a tutti, grazie, ciao.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Milena Milani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Milena Milani. Questa sera la telefonata è per un mio amico aristocratico, che non vedo da qualche tempo, ma non è molto, perché l'ho visto forse, quanto è, un mese fa a Cortina d'Ampezzo. È un mio amico, dicevo, il principe Carlo Giovannelli. Ciao Carlo, mi senti?
2: Sì, ti sento, Milena, come stai?
1: Bene, tu?
2: Mi fa molto piacere di risentirti dopo la nostra visita a Cortina.
1: Ti ricordi, stavamo fuori seduti al posta, forse penseranno che siamo dei mondani, veramente.
2: È vero, eravamo fuori al posta al sole, era una bellissima giornata.
1: E io appunto ti chiedevo parecchie cose.

0: Perché tu mi hai sempre così destato curiosità. Io ho sempre pensato, ma questo Carlo Giovannelli come nasce, come si dice, sai, tra noi, da dove viene fuori? Com'è la sua famiglia? Tu mi avevi parlato di una nonna, ricordo, questa tua nonna che addirittura discendeva da Dante Alighieri, o mi sbaglio?
1: No, mia nonna Marianna era discendente di Dante Alighieri, infatti nasceva contessa del Sacro Romano Impero di Serego Alighieri ed era una delle belle donne dei primi del secolo, era famoso nei primi del Novecento fino all'Ottocento, queste belle signore italiane, la contessa Annina Morosini, donna Franca Florio, e una di queste belle donne era mia nonna Marianna Giovannelli.
0: Ma quindi, scusa Carlo, voi siete in fondo non romani, ma di che origine?
1: Noi no, diciamo, siamo di famiglia veneziana, trapiantati a Roma, da diversi anni, perché io sono nato a Roma, mio padre è venuto a Roma piccolissimo, ma insomma mio nonno, siccome è stato deputato al Parlamento per più di una legislatura, ha dovuto venire spesse volte a Roma, ma l'origine in fondo è, diciamo, veneziana.
0: Ma allora questa battaglia di Lepanto con voi c'entra in qualche modo o no?
1: La battaglia con noi c'entra perché noi abbiamo armato anche noi una nave col nostro stemma, con i nostri vessilli e abbiamo partecipato insieme a tante famiglie veneziane, lombarde, romane alla battaglia di Lepanto. Io conservo a casa ancora lo stemma gentilizio che era messo proprio sulla prua della nave.
0: Senti, ma tutti questi ricordi, queste cose antiche, nei secoli, della tua famiglia, ti fanno impressione o tu vivi più semplicemente oggi? Ti sei integrato con la gente normale o conservi questo mito, direi, della tua famiglia? Perché mi avevi detto anche una volta che addirittura si parlava del Sacro Romano Impero, quando voi eravate prima conti e poi siete diventati principi, no?
1: Certo. Io devo dire una cosa, io sento molto naturalmente, diciamo, la gioia, soprattutto se il peso di appartenere a una famiglia così storica e con tanto passato, però devo anche dire, devo anche ringraziare molto, soprattutto i miei genitori, che mi hanno educato nel mondo di oggi, perché in fondo la vera nobiltà è quella di sapersi adattare ai tempi in cui uno vive, perché...
0: Sì, ma tu ti adatti a questi tempi, però vai di qui, vai di là, sei invitato, vai ai balli, ai ricevimenti.
1: Io devo dire che credo che tutti questi inviti che mi arrivano, veramente molto numerosi, siano dovuti in primo luogo, diciamo, alla buona reputazione, alla stima che la mia famiglia gode e ha goduto per tanti secoli. E quindi, in fondo, io eredito un po' queste glorie della mia famiglia. E forse una piccola parte, forse anche data alla mia persona, che in fondo, fra le pochissime qualità che ho, forse ho quella di rendermi abbastanza simpatico alle persone.
0: Questo è verissimo. Ma senti un
1: po'... Secondo me, in una compagnia, in fondo, essere qualcuno un po' spiritoso, che dice delle cose buffe, che racconta le cose divertenti, cioè, io penso che rallegri sempre.
0: Sì, perché certe volte la gente magari è cupa, è triste, e tu arrivi e poi arrivi con questo, dicevo prima, con questi miti di Ferdinando I, imperatore d'Austria, che ti dà il titolo ai primi dell'Ottocento, o no?
1: Ai primi dell'Ottocento, sì. E devo dire una cosa abbastanza, diciamo, singolare, in quanto tutte le famiglie vete, anche le più illustri, erano tutte conti, nessuno era principe. L'unica famiglia veta insignita di questo onore è stata quella, la nostra, appunto mio bisnonno, Andrea, che venne fatto da Francesco I, principe dell'impero d'Austria, ma, e quindi del Sacro Romano Impero.
0: Senti Carlo Giovannelli, certe volte parlando di te mi hanno detto, ma in fondo è un aristocratico dell'aristocrazia nera, cosa voleva dire questo?
1: Voleva dire questo, innanzitutto noi abbiamo molti legami con l'aristocrazia nera, perché siamo imparentati con tante famiglie romane, quali Chigi, Torlonia, eccetera, e poi perché abbiamo vissuto molto a Roma, la mia famiglia è sempre stata molto cattolica, molto legata alla Santa Sede, anche se apparteneva, diciamo, a una nobiltà di spada, quindi a una nobiltà, diciamo, ghibellina più che guelfa, però c'è sempre stata questa, diciamo, e allora in fondo, essendo vissuti a Roma per tanti anni, avendo abitato a Roma, avendo avuto casa a Roma, essendo nato a Roma, in fondo siamo stati accolti, diciamo, benevolmente anche dalla nobiltà nera, anche se l'origine è una nobiltà, diciamo, di spada e non di toga.
0: E certo, ma voi avevate anche quel famoso, meraviglioso quadro che è la Tempesta del Giorgione.
1: Eh sì, noi, la nostra famiglia aveva questa collezione privata che ai primi dell'Ottocento fino al 1930, quando purtroppo, diciamo, le vicende della famiglia si sono un po' capovolte, avevamo quella Tempesta del Giorgione, un quadro, diciamo, unico al mondo, che poi mio nonno ha, diciamo, ha dato al governo italiano, che adesso sta all'Accademia di Venezia.
0: Ma ogni tanto tu vai a vedertelo questo quadro?
1: Ogni tanto lo vado a vedere, devo dire che io diciamo, non me lo ricordo quando era a casa nostra, ma mio padre mi raccontava quando era vivo, che dice che se lo ricordava molto bene, anzi mio padre mi ricordo che si lamentava che in fondo l'avevano tolto da questa cornice, il quadro era in una cornice meravigliosa, una cornice del 500 di legno dorato, molto bella, e quando è stata portata, quando è stato dato all'Accademia di Venezia, l'hanno messo lì, sì, forse in valore, perché è illuminato molto bene, eccetera, ma togliendo da questa cornice che in fondo faceva un po' anche questo parte del cachet del quadro.
0: Ma a Venezia voi non avevate anche una casa a Santa Fosca, quel palazzo?
1: A Venezia avevamo questo palazzo molto bello, che era un ex palazzo Donà come origine, è diventato poi Palazzo Giovanelli, e che è rimasto in casa nostra per moltissimi secoli, e che è molto bello perché la facciata era fatta dal calendario, lo stesso che ha fatto la Cadoro, e soprattutto c'era questo scalone del Meduna che era molto bello, molto pittoresco, e in questo palazzo appunto si conservava la Tempesta del Giorgione insieme a diversi Tiziano, Tintoretto, Canaletto, cioè era una collezione privata che era forse una delle prime, una delle seconde d'Italia negli anni 20-30.
0: Senti Carlo, tu leggi questi libri antichi che parlano del passato e anche della tua famiglia, ma dicevo prima, tu vai anche a teatro, al cinema, ai club, discoteche, pranzi, tennis, corse, quindi fai una vita estremamente, direi, mondana, come si usa oggi, almeno come pochi privilegiati possono fare. Io ricordo quel grandissimo ballo che venne dato a Venezia a casa della contessa Volpi, certo. E quando c'era la festa in onore di Olimpio Aldo Brandini, e mi ricordo di averti incontrato quella volta che tu folleggiavi, per dire la verità, tra tutta questa aristocrazia, e io ne ho scritto in un mio libro che si chiama Oggetto Sessuale, quella volta avevo messo il tuo nome e le iniziali, perché ho detto chissà poi, perché mi avevi detto delle cose terribili anche dei tuoi amici, che erano abbastanza esteriori, mentre invece tu avevi anche, oltre la storia dei balli, delle cose dentro, delle cose da dire, no?
1: Devo dire che in fondo venendo diciamo da una famiglia che ha questa tradizione, insomma, per il gusto del bello e delle arti, insomma, devo ricordare che mio nonno nel 1897 fondò l'Accademia d'Arte Moderna a Venezia, e poi era musicista, mio padre stesso dipingeva, ha scritto musica dei ballabili, e per cui in fondo c'è un po' in famiglia questa, a parte la discendenza di Dante Alighieri, quella però è troppo di importante per vantarsene, anche se il sangue, anche dopo tanti secoli c'è, in fondo c'è sempre attratti in fondo per le cose, diciamo, anche belle, e per cui in fondo la vita mondana mi piace, mi affascia, mi diverte, ma sento anche un pochettino, diciamo, la bellezza anche di certi valori interiori che in tante persone ci sono, in tante altre meno, e mi ricordo quella serata fu particolarmente bella, come tu hai ricordato nel tuo libro, perché effettivamente è stato un po' un revival della Belle Époque, tutto che questo palazzo Volpi molto bello sul Canale Grande, poi era presente veramente i migliori nomi della società, e c'era anche il mondo del cinema, il mondo della cultura, per cui devo dire che veramente la Contessa Volpi aveva un pochettino, ci ha fatto un po' rivivere, diciamo, la Venezia, diciamo, degli anni dottorati, diciamo, la Venezia di San Marco, ecco.
0: Ma io ricordo che c'erano i Romanoff, del Drago, i Foscari, i Rossi, i Polignac, insomma tutti questi grandissimi nomi. Ma nei giorni scorsi non sei andato da altri nobili signori, cioè non sei andato a Monaco, dai principi di Monaco?
1: Dunque, no, io sono stato per Pasqua a Monte Carlo,
0: sì.
1: E sono andato a vedere il campionato di tennis, e devo dire che ho avuto il piacere, l'onore, ma soprattutto il grande piacere, perché ho una grande simpatia, affetto e devozione per i principi Monaco, e carinamente la principessa Carolina mi ha invitato in palco con lei, ho potuto assistere al campionato di tennis, poi abbiamo fatto colazione lì al tennis, invitato il nostro amico il principe d'Arenberg, una colazione in onore loro, dove c'era Carolina, dove c'era la principessa Stefanie, il principe Albert, e poi alla sera è stato molto piacere, perché con tutti i giovani principi Monaco, con questi nostri amici d'Arenberg, Odescalchi, eccetera, si è pranzato al Tulà, che si è aperto questo bellissimo ristorante italiano a Monte Carlo, il Tulà, dove c'era Vilas, che era il campione di tennis, il trionfatore, e un altro tennista, Clerc, e devo dire che è stata una serata molto piacevole, perché dopo si è pranzato, siamo usciti al piano bar, e diciamo, e ci siamo divertiti, e io anzi ho recitato quelle mie poesiole, che non sono importanti, ma sono divertenti, e questo credo che ha molto di divertito anche i giovani principi e anche i campioni presenti.
0: Senti, ma la Carolina è veramente sempre così bella, perché...
1: Io la trovo veramente molto bella, e soprattutto devo dire, è una bellezza che secondo me non passa, perché è una bellezza vera, una bellezza pulita, acqua e sapone. Io l'ho vista la mattina, l'ho vista alla sera, alla mattina non aveva un filo di trucco, la sera prima l'ho vista fare tardi al Jimmy's, per cui credo che non abbia neanche dormito molto, anche perché la mattina mi raccontava che era andato con i suoi genitori alla Santa Messa di Pasqua, per cui si è alzata presto, ha dovuto fare tutta la processione, cioè e per cui avrei dovuto essere anche stanca. In realtà sul viso non si vedeva nessun segno di stanchezza.
0: Senti, ma i suoi fratelli come sono? Che tipi sono?
1: Dunque, la sorella Stefanisso, sì, diciamo, è come tipo è molto simile a lei, così vivace,
0: sì, perché
1: così
0: lei...
1: allegra, piena di vita. Invece il fratello, il principe Albert, devo dire, secondo me ha preso molto più la parte materna, e c'è un po' questa, direi quasi questa compostezza anglosassone, anche se poi gli anglosassoni però c'hanno molto poco. Ed è pur essendo un ragazzo giovane, spiritoso, divertente, ma è sempre molto contenuto, è meno aperto così a ride, allo scherzo, come sono forse le sorelle.
0: Senti Carlo, e stasera cosa hai fatto? Certamente da qualche parte sei stato.
1: Sono stato al Teatro dell'Opera, credo che c'era questa prima di questo Oberon, che è un'opera nuova fatta, mi hanno detto, 20 anni fa, con una musica che io, devo dire, non ho molto capito, ma che insomma era un po' originale, ma in fondo era molto piacevole. Poi sono venuto via un pochino prima perché pensavo alla tua telefonata.
0: Ma adesso sei al Circolo degli Scacchi.
1: Sono al Circolo degli Scacchi.
0: E quindi, e domani magari cosa vai? Alle corse? Dove vai domani?
1: Domani dunque non lo so, perché questa settimana adesso ti presenterà un po', adesso comincia il concorso ippico, per cui penso che...
0: il concorso ippico, dici niente, quindi...
1: Ecco, parteciperò anche quest'anno, poi pare che c'è un caso eccezionale, vi viene addirittura il Duca di Edimburgo, c'è il marito della principessa Anna, per cui sarà secondo me un pubblico eccezionale anche per vederla. Poi io ci vado da quando sono bambino e devo dire ho molti amici, anche se purtroppo mi pento di non sapere andare bene a cavallo, cosa che facevano bene tutti i miei avi, insomma, però partecipo spiritualmente a queste gare.
0: Ah Carlo, che peccato, io parlerei infinitamente con te perché mi piace moltissimo anche questo tuo mondo, che era in fondo il mondo un po' di Proust, no?
1: Era con la fine della Belle Époque.
0: Il nostro tempo sta finendo, allora saluto tutti, buonanotte a tutti gli ascoltatori da Milena Milani e ciao al principe Carlo Giovannelli. A presto Carlo.
1: A presto, grazie mille, ciao. Auguri.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, Leulla di prima.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

pippa, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto.

0: Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e buongiorno ai colleghi raffreddati di Roma da una frizzante e soleggiata giornata milanese con le strade ancora coperte di lastroni di ghiaccio. Come avevamo detto martedì, oggi parleremo di linguaggio delle scimmie o comunque di aree cerebrali del linguaggio nelle scimmie con Claudio Cantalupo dello Yerkes Primate Center della California, un ricercatore che ha da poco pubblicato una ricerca fatta con altri su Nature. Oggi siamo senza Matteo Merzagora, che doveva invece chiamarci dall'allestimento natalizio del Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, che pare sia bellissimo ma non ha ancora fatto in tempo a vederlo perché il suo treno, che doveva partire ieri alle 11, è partito invece alle 4:30 e non è ancora arrivato a Parigi. E buongiorno anche a tutti gli altri che interverranno in questa trasmissione. Noi avevamo un appuntamento perché alle 10 di questa mattina a Pretoria è arrivata un'ottima notizia. Prima però, quello che voglio dirvi è che si è concluso ieri nel Burkina Faso a Ouagadougou la 12ª conferenza dell'UNAIDS, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta all'AIDS, con un bilancio un po' misto, molto al di sotto delle aspettative, però con nuove collaborazioni interafricane in programma. Intanto 72 paesi nel mondo si sono dichiarati interessati a partecipare a un progetto intitolato Accelerating Access, che è mondiale e riguarda proprio la possibilità di favorire l'accesso ai medicinali antiretrovirali in tutta l'Africa, ma soltanto 14 paesi hanno già aderito ufficialmente, di cui 10 paesi africani. Noi facciamo un piccolo stacco musicale perché così andiamo a vedere dove è finito il nostro ospite.

0: Volevo darvi una brevissima notizia. La NASA ha cambiato idea sul turismo spaziale e quindi tutti gli ascoltatori che hanno partecipato con battito cardiaco accelerato alle avventure del nostro turista spaziale dell'inizio dell'anno Dennis Tito, sappiano che possono mettersi in lista se hanno 20 milioni di dollari, perché appunto la NASA ha accettato Mark Shuttleworth, un miliardario sudafricano, per la prossima vacanza di una settimana a bordo della stazione Alfa nell'aprile 2002. Dopo c'è posto anche per voi, sempre se avete i 20 milioni di dollari. Pronto?
1: Hello? Sì, pronto.
0: Ah, ecco, questo è Vittorio Agnoletto, il primo ospite di questa trasmissione che vedrete, sarà un po' travagliato. Noi abbiamo detto agli ascoltatori, Vittorio Agnoletto, che grazie a te, alla Lila, che ce l'ha segnalato, dovevamo dare loro una buona notizia e ne approfittiamo per ringraziare tutti quelli che hanno manifestato, mandato email eccetera in sostegno alle lotte per i farmaci retrovirali in Sudafrica. La buona notizia è arrivata questa mattina, ce la puoi dare tu?
1: Sì, questa mattina è arrivata la notizia che il Tribunale di Pretoria, ossia del Sudafrica, ha accolto la denuncia fatta da TAC, Treatment Action Campaign, l'associazione che si occupa di AIDS in Sudafrica, contro il governo sudafricano, che si rifiutava di fornire la nevirapina, cioè un farmaco che dimezza la trasmissione del virus HIV dalle donne sieropositive ai bambini e che tra l'altro costa anche abbastanza poco. Allora il governo sudafricano si rifiutava di mettere a disposizione questo farmaco di tutte le donne sieropositive dicendo che l'AIDS non era una priorità. Questo anche perché dentro il governo sudafricano alcuni, tra cui il presidente Mbeki, continuano a, diciamo così, avere dei dubbi sul rapporto tra il virus HIV e l'AIDS stesso. E quindi finora la nevirapina era messa a disposizione solo di pochi ospedali, di poche cliniche. Io ero stato in Sudafrica 15 giorni fa a vedere la situazione, effettivamente drammatica. Vi sono decine di migliaia di donne sieropositive che rischiano di avere dei figli anch'essi col virus HIV. Ora il tribunale ha dato ragione a TAC. Da questo momento il governo sudafricano deve ripensare la propria politica sanitaria e deve rendere disponibili questi trattamenti per tutte le donne gravide sieropositive.
0: Ringrazio moltissimo Vittorio Agnoletto per averci spiegato il significato di questa sentenza, anche così continuando un filo che corre nelle oche di Lorenz un po' dall'inizio, che è questo difficile rapporto a volte tra scienza e governi, tra scienza e magistratura. Questa volta la magistratura sembra aver dato ragione alla maggioranza dei ricercatori e anche ovviamente dei militanti sudafricani. Grazie e buon lavoro a Vittorio.
1: Grazie a voi, grazie moltissimo.
0: Agnoletto, aggiungo soltanto che il 25% delle donne incinte nel Sudafrica sono affette da HIV e nascono normalmente ogni giorno 200 bambini, anche loro affetti da HIV.

0: Le oche sono onoratissime di avere al telefono una delle più grandi astronome viventi, Margaret Geller dello Smithsonian Center for Astrophysics di Harvard. Margaret, ieri abbiamo dato una brutta notizia. We yesterday gave the bad news that you would lose your independence, I mean the center. È vera?
1: Yes, the Smithsonian Astrophysical Observatory has a long and famous history. I mean, it's 100 years long, which is short for Italy.
0: Lo Smithsonian Osservatorio di Astrofisica dello Smithsonian ha una lunga storia, più di 100 anni, lunga ma non rispetto agli osservatori italiani.
1: And it was independently funded, and now the science advisor and the budget office of the president suggest that the funding should be transferred to another agency, the National Science Foundation.
0: I fondi, lo Smithsonian aveva i propri fondi ed era indipendente, ma adesso il consulente per la scienza del governo degli Stati Uniti e l'ufficio del budget per la scienza del governo hanno deciso di trasferirle il suo finanziamento alla National Science Foundation.
1: This transfer threatens the very famous staff and the traditions of the Smithsonian.
0: Questo trasferimento minaccia lo statuto del personale molto famoso e la tradizione dello Smithsonian.
1: I think that this is one of many threats to the exploration of our universe and the world around us by scientists.
0: Credo che sia una delle tante minacce all'esplorazione dell'universo e del mondo che ci circonda da parte degli scienziati.
1: And I know that many of us in the United States have expressed our opposition to cuts in the science budget in Italy, which threatens its amazing 600-year history of grand science.
0: Voglio dire che molti di noi negli Stati Uniti hanno espresso il proprio disappunto e la propria opposizione ai tagli al bilancio preventivo per la scienza in Italia, che minaccia una tradizione in Italia che risale a 6 secoli fa.
1: And of course we appreciate very much the opportunity to tell you about these kinds of problems in the United States and appreciate the international support, which is very important for the ability of people to extend the human reach to the limits of the universe.
0: Noi vi ringraziamo di darci l'opportunità di segnalare che cose analoghe stanno succedendo negli Stati Uniti e apprezziamo moltissimo l'idea di poterci riferire a un sostegno internazionale che possa permettere a tutte le donne e gli uomini del globo di andare a vedere più avanti nell'universo.
1: Yes,
0: Margaret Geller, we have the address of noi abbiamo l'indirizzo del signor John Marburger, che è il consulente del presidente degli Stati Uniti per la scienza. Abbiamo anche il suo email. We will give his fax number and the email number to our listeners. E se le cose vanno meglio, if things are going better, please let us know. Margaret,
1: I will do that, and thank you very, very much. And we appreciate the internationality of the Italian view.
0: Grazie, Margaret Geller. Good luck for your fight, and let's hope it gets better next year.
1: Thank you.
0: To you. Grazie, dice Margaret Geller, che di nuovo, appunto, a tutti quelli che possono dare una mano per evitare che in qualche modo perda la sua indipendenza e gran parte dei suoi finanziamenti. Quindi lo Smithsonian, nonostante sia indipendente finanziariamente proprio dalla sua fondazione, noi volevamo segnalarvi a tutti gli ascoltatori, in particolare gli astrofili che ci hanno aiutati fino adesso in tutto quest'anno, e gli astronomi che sono venuti da noi, e volevamo dare gli indirizzi che vi abbiamo promesso. Basta che ci scriviate a Oche di Lorenz @sigma-tau.it. Comunque poi cercheremo di mettere anche sul sito l'appello degli astronomi rappresentati da Margaret Geller ai nostri microfoni.

0: Claudio Cantalupo ha pubblicato insieme a William Hopkins un articolo su Nature a proposito di una stranissima scoperta che hanno fatto. Studiando le scimmie antropomorfe, hanno visto che nel cervello, proprio dove noi abbiamo l'area del linguaggio, beh, forse anche le scimmie hanno l'area della comunicazione. È giusto?
1: Direi di sì. Abbiamo studiato una delle aree del linguaggio, c'è più di un'area di linguaggio nel cervello. Quello che abbiamo cercato di studiare nelle scimmie antropomorfe è l'area anteriore, la parte più anteriore del cervello umano. Quell'area viene chiamata area di Broca, e Broca era un famoso neurologo francese che scoprì più di un secolo fa che questa area era coinvolta nel processare il linguaggio, in particolare è coinvolta in aspetti, nell'aspetto motorio, nel controllo dei muscoli che noi usiamo per produrre parole, per produrre linguaggio. Si sapeva già da un po' di tempo che, bene o male, dal punto di vista microscopico, lo stesso tipo di neuroni sono presenti non solo nell'uomo ma anche in scimmie antropomorfe, però ovviamente nessuno aveva mai ipotizzato il fatto che esattamente lo stesso tipo di funzione potesse essere sotto il controllo di questa area nelle scimmie, perché ovviamente le scimmie antropomorfe non parlano, hanno un sistema di comunicazione vocale che è abbastanza complesso, sicuramente molto più complesso di quel che si è creduto fino ad ora, ma ovviamente il loro modo di comunicare con suoni e vocalizzazioni è ovviamente molto diverso dal nostro. Il linguaggio umano è sicuramente, come dire, speciale, indubbiamente il più sofisticato nel mondo animale. Quello che Broca aveva scoperto è che in realtà c'è una notevole lateralizzazione, che significa che il linguaggio, nella maggioranza degli individui nella specie umana, non è controllato simmetricamente dalle due metà del cervello, dei due emisferi del cervello. C'è una simmetria, nel senso che nella maggioranza di individui che usano la mano destra, il linguaggio è controllato dall'emisfero sinistro. Per cui se c'è una lesione nell'area di Broca, nell'emisfero sinistro, la produzione del linguaggio è compromessa. Ma se in media, se si osserva la stessa lesione nell'area di Broca, nella parte destra del cervello, nell'emisfero destro, in genere non si osservano gli stessi deficit linguistici. Per cui per lungo tempo questo è noto, insomma, è stato osservato negli esseri umani, e per lungo tempo si è pensato: ah, allora questo fenomeno di lateralizzazione sicuramente è un fenomeno esclusivamente umano, beh, semplicemente perché nessun altro, eccetto gli esseri umani, hanno linguaggio.
0: E articolano le parole.
1: Esatto.
0: Anche le scimmie antropomorfe fanno gesti per comunicare, fin lì era facile.
1: Esatto. Sì. E questa è una scoperta piuttosto recente. Ricercatori di campo sicuramente hanno avuto l'impressione che hanno saputo questo, insomma, che le scimmie antropomorfe usano decisamente segnali manuali per comunicare. Solo recentemente, direi negli ultimi due anni, sono stati condotti delle osservazioni sistematiche, se vuole, degli esperimenti che hanno confermato o offerto prove obiettive che effettivamente questo è vero.
0: Allora a questo punto la domanda è: ma la loro area di Broca si attiva quando gesticolano con la mano destra per comunicare con gli altri, oltre a fare o quello che fa uno scimpanzé?
1: In realtà non sappiamo bene cosa fa l'area di Broca negli scimpanzé. Quel che è interessante però notare è che l'area di Broca, che controlla le vocalizzazioni nelle scimmie antropomorfe, è alquanto vicina anatomicamente all'area motoria che controlla i movimenti della mano. Non sono esattamente uguali, ma sono molto vicini e sicuramente c'è un certo grado di sovrapposizione fra le due aree. Quindi quel che abbiamo scoperto è che, ok, l'area di Broca è più estesa nella parte sinistra del cervello rispetto alla parte destra del cervello, che è esattamente quello che sappiamo che è il caso per gli esseri umani. Non solo, ricerche piuttosto recenti condotte dal mio collega Bill Hopkins hanno anche dimostrato che gli scimpanzé tendono ad essere destrimani, tendono a preferire la mano destra per produrre gesti. E ancora, forse ancora più interessante, il fatto è che questa preferenza per la mano destra diventa ancora più forte se nel momento in cui producono un gesto con la mano producono anche una vocalizzazione. Quindi l'area di Broca, il sistema di Broca sembra essere lateralizzato dal punto di vista anatomico, presumibilmente quell'area è coinvolta nel controllo di vocalizzazione e guarda caso ci sono evidenze anche a livello comportamentale che ogni volta che l'animale è coinvolto in un tentativo di comunicare usando gesti, se in questo tentativo l'animale cerca di comunicare ulteriore informazione utilizzando segni vocali, il tipo di asimmetria diventa ancora più pronunciato, perché in pratica c'è una vera e propria, come dire, correlazione tra la simmetria che abbiamo visto a livello anatomico, e questi sono i dati che abbiamo riportati nell'articolo di Nature, e la simmetria che si vede negli scimpanzé, negli scimmie antropomorfe, a livello comportamentale, quando stanno cercando di comunicare qualcosa. Ora, quel che è importante è che esattamente questo tipo di asimmetria è esattamente lo stesso tipo di asimmetria che osserviamo negli esseri umani, questa correlazione fra una simmetria morfologica e la simmetria comportamentale, il comportamento linguistico.
0: E difatti concludete l'articolo dicendo che l'origine della simmetria nelle aree legate al linguaggio del cervello umano andrebbe interpretata in termini evolutivi invece di essere confinata soltanto alla specie umana.
1: Non ho alcun dubbio. Abbiamo insistito in questa, come dire, paragrafo conclusivo per lungo tempo, come avevo detto inizialmente, se, dal momento che questo tipo di asimmetria dell'area di Broca dal punto di vista storico è stata scoperta negli esseri umani, è stata scoperta in relazione a funzioni linguistiche, da questa scoperta per lungo tempo allora e soprattutto neuropsicologi umani hanno lavorato sotto l'ipotesi che asimmetrie della corteccia del cervello umano ed in particolare asimmetrie del linguaggio, di aree del linguaggio del cervello umano sono esclusivamente una caratteristica dell'uomo. In pratica sarebbe una caratteristica, è stata interpretata per lungo tempo come una caratteristica che è emersa esclusivamente con noi o forse con un ominide, un antenato molto più vicino a noi delle scimmie antropomorfe. Come spesso accade nell'ambito scientifico, ci sono, come dire, ipotesi e assunzioni che vengono mantenute per lungo tempo e c'è una sorta di resistenza a criticare assunzioni di questo tipo. Per cui abbiamo voluto, come dire, sottolineare in colori molto vivaci l'importanza, le conseguenze dal punto di vista delle teorie evolutive della simmetria del cervello umano. Non ho alcun dubbio che in realtà noi siamo molto più vicini ai nostri antenati primati che agli angeli, perlomeno questo è il mio parere, ovviamente un parere personale.
0: Grazie Claudio Cantalupo anche per questo finale natalizio.
1: Altrettanto.
0: Arrivederci, buon lavoro. Grazie.

Claudio Cantalupo, contrariamente a quello che dicevo, non in California in questo momento, ma in Georgia. Scusate, mi è scappata. È ricercatore allo Yerkes Primate Research Center dell'Università Emory di Atlanta e anche un ricercatore della Georgia State University, sempre a Atlanta. E con questo volevo chiudere, magari segnalandovi una sola cosa sulla stampa di oggi che riguarda proprio l'evoluzione del linguaggio e del cervello, ed è un articolo di Nico Pitrelli sulla pagina Scienza, la salute, anzi oggi, dell'Unità, pagina 28. Poi volevo ringraziare, prima di ripassare la linea ai raffreddati di Roma, mentre noi qua a Milano sotto la neve resistiamo benissimo a qualsiasi tipo di virus, bacillo, batterio, germe, volevo ringraziare Vittorio Agnoletto, Claudio Cantalupo, ovviamente Silvia Baglioni in redazione, Mina De Toffola alla console, Alberto Fognini alla regia e la regina delle astronome e delle grandi galassie, Margaret Geller dello Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge. Se volete dare una mano, poi scrivete a okdlorenz@sigma-tau.it, vi diamo tutti gli indirizzi utili perché lei e i suoi colleghi mantengono la propria indipendenza e dignità. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, linea Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

Caro Fosco, ho appena finito di leggere il tuo libro sul Tibet. Conosco molti viaggiatori che hanno descritto il tetto del mondo ed i suoi accessi irti d'ostacoli, montagne e deserti, ma neppure i miei autori preferiti, l'abate francese Huc di un secolo fa o il monaco giapponese Ekai Kawaguchi di tempi più recenti, sono riusciti, come sei riuscito tu, a farmi dimenticare che in realtà non mi fossi mosso da casa. Debbo tornare a Doti, di Arabia Deserta, a Freya Stark, della Valle degli Assassini, a Mildred Cable, del deserto di Gobi, per trovare chi mi abbia condotto con sé, come hai fatto tu mentre leggevo. Mi sono bagnato fino alle ossa, ho patito il gelo, strani odori mi hanno quasi soffocato, cibi esotici hanno indotto la nausea. Ho conosciuto fatiche estreme, ho goduto la gioia dell'aria mattutina ricca d'ozono e infine il tepore di una giornata estiva mi ha riportato il sereno nell'animo. Ma soprattutto sono stato con te lassù quando parlavi coi tibetani, fossero laici o ecclesiastici, fossero mistici, studiosi, teologi, menestrelli, bottegai, accattoni, artigiani e artisti, oppure frati del proletariato e asceti, contadini e pastori. E come avvenne a te, dopo essermi abituato ai loro paramenti sontuosi, al loro sudicio, ai loro stracci, ai loro cattivi odori, ho incontrato degli uomini singolarmente simili a noi tutti. Come scrivi bene, come riesci a dare ogni sorta di informazioni, a comunicare sensazioni ed evocazioni. Una volta la distanza arricchiva d'incantesimo i nomi di paesi e città, evocava nostalgie.

0: Walter Bonatti, ci fa un ritratto di Fosco Maraini?
1: Fosco Maraini è stato un mio compagno di spedizione himalayana, ma soprattutto è stato un grande amico, un prezioso amico. Io gli sono molto affezionato e gli sono anche molto grato, perché avendo scritto il libro Gashabrun IV, cioè la storia della nostra spedizione a questo quasi 8000 metri, lui ha dato a questo libro un carattere molto culturale, altamente culturale, all'altezza dell'orientalista che lui è, nel raccontare appunto, oltre alla nostra vicenda, anche l'aspetto religioso, etnico, linguistico, storico, insomma, del paese, che il Pakistan, che ci ha ospitato, e più precisamente del Karakorum, che per particolari caratteristiche che ha il Karakorum è stato definito anche piccolo Tibet. Lui nel Tibet è maestro.
0: Che ricordo ha appunto di quell'esperienza, sia dal punto di vista alpinistico che umano?
1: Beh, la montagna che ci attendeva era molto difficile, forse la più difficile degli 8000 metri. Il Gashabrun IV non è un 8000 metri, ma mancano pochissimi metri ad esserlo. È stato molto difficile, ci ha impegnato tantissimo, in più abbiamo avuto la sfortuna di cadere in un periodo monsonico, quindi ci ha messo alla durissima prova tutti. E Fosco, appunto, che era oltre che alpinista, era l'orientalista, era il cineasta, era il fotografo, era il relatore, ecco, di quello che noi avremmo fatto. Beh, con lui c'è stato un rapporto bellissimo di amicizia. E questa dura prova ha tirato fuori a noi tutti gli aspetti, le debolezze, ma anche gli aspetti più positivi che ognuno di noi ha dentro di sé. Quindi io ho un ricordo straordinario di Fosco per l'amico che è stato.
2: Nel 1958 lei partecipò a una spedizione nazionale al Gashabrun IV. Che cosa la spinse a affrontare un'impresa così difficile e così inconsueta per uno studioso, di raggiungere questa cima nel Karakorum così alta, insomma?
3: Prima di tutto devo specificare che non la raggiunsi. Io raggiunsi 7200 metri, ma la cima venne raggiunta da Walter Bonatti e da Carlo Mauri, soltanto gli unici due degli otto della spedizione che erano all'altezza di affrontare una cima così alta. Ma poi mi sembra assolutamente naturale, perché fin da ragazzo ero alpinista appassionato, e come alpinista appassionato, quando mi fu chiesto di prendere parte alla spedizione del Karakorum del Gashabrun IV, feci salti alti così, dalla gioia.
4: Buongiorno, settimo appuntamento, settima puntata dello speciale dedicato alla montagna. Abbiamo nuovamente una delle voci più importanti della montagna, delle figure più interessanti che ha espresso il suo amore per la montagna, non soltanto attraverso escursioni, scalate, eccetera, ma soprattutto attraverso il racconto della montagna, testi scritti, e non soltanto delle montagne italiane. Parliamo di Fosco Maraini, antropologo, diciamo esploratore, fotografo, etnologo, studioso della cultura giapponese, eccetera, e anche scalatore. Prima di sentire i documenti radiofonici che vi vogliamo far riascoltare su Fosco Maraini, la puntata sarà introdotta, come in altri casi, come in altre puntate di questo lungo speciale sulla montagna, da la voce guida ancora di Stefano Ardito. Ascolteremo appunto la seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciato adesso a maggio. Questa seconda parte dell'intervista riguardava proprio Fosco Maraini. Fosco Maraini, diciamo, in rapporto anche a Bonatti, ad altri scalatori, cioè soprattutto riguardava il discorso sulla scrittura della montagna, di cui ovviamente Fosco Marini è stato uno degli interpreti più raffinati. Volevo chiederti un'altra cosa, ecco, passare quindi alla scrittura sulla montagna. Diciamo che tutti questi, quasi tutti questi scalatori, o almeno alcuni, come per esempio Bonatti, Fosco Maraini, eccetera, hanno anche scritto. Io ho letto sia i testi di Bonatti che di Maraini, no? Ovviamente ci troviamo di fronte a due scritture diverse e anche due scalatori, no? In qualche modo diversi, perché i testi di Bonatti sono molto appassionanti, ma sono ovviamente più tecnici, eccetera, oltre al fatto che lui poi era anche un grande fotografo. Maraini è cronista, no? Ricordiamo mi sembra la spedizione del Karakorum proprio insieme a Bonatti, però lui ci partecipava più come cronista in qualche modo, anche se poi era un grande scalatore, fotografo, antropologo, quindi diciamo la scrittura della montagna varia molto. Qual è questa tua immagine, questa tua idea appunto della scrittura della montagna con figure come Bonatti, Maraini, eccetera? Che cosa...
5: Guarda, permetto di fare un piccolissimo passo indietro molto rapidamente, sì, e parlare della mia scrittura di montagna. A me capita di scrivere di montagna strettamente da cronista, magari da cronista che sa di che cosa si sta parlando, come quando ho scritto recentemente sul Messaggero, ahimè, della tragedia in Canada di David Lam e degli altri, o quando ho scritto poco prima di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat. Mi capita di, a volte per fortuna, di prendere le cose con più distanza, no? E questo genere di interviste o di incontri ad alta quota, secondo me, sono state all'inizio abbastanza un genere nuovo. Io, quando ho cominciato a fare queste interviste alla fine degli anni Ottanta, praticamente nessuno andava a intervistare gli alpinisti famosi solo per farsi raccontare le loro storie. Si andava a intervistare l'alpinista dopo che c'era stata la tragedia, dopo che si era appena salvato la pelle o dopo che aveva avuto la grande vittoria sulle Alpi o in Himalaya. E io su questo ho la sensazione di avere creato, o contribuito a creare, una specie di piccolo genere letterario, no?
4: Sì, infatti.
5: Facendo venire fuori delle storie che poi valgono al di là del momento specifico, al di là della singola ascensione.
4: Sì, devo dire che io in radio ho trovato in realtà parecchi documenti, sia di Bonatti che di Maraini, ovviamente.
5: Che gli alpinisti raccontassero se stessi era sempre accaduto. Io dico questa cosa di raccontarli dal di fuori, no? L'intervista, sappiamo tutti che è uno strumento diverso da un'autobiografia o dal racconto in prima persona. Poi naturalmente ci può essere il buon racconto in prima persona e il cattivo racconto in prima persona, la buona intervista e la cattiva intervista.
4: Tu hai fatto tutte queste interviste andando proprio sul posto, cioè nel senso parlandoci direttamente?
5: Certamente. E poi ovviamente per alcuni ho approfittato che passassero vicino, qualcuno che era di passaggio per Roma dove vivo, qualcun altro che era di passaggio in Italia, per intervistare Edmund Hillary, il primo salitore dell'Everest. Lui era l'ambasciatore di Nuova Zelanda in India, a un certo punto per un convegno era in Svizzera e sono andato a parlarci a Losanna.
4: Insomma, un po' rincorsi, no? Come scrivi?
5: Ma io moderatamente rincorsi, poi li ho rincorsi, magari poi mi capitava di qualcuno l'ho trovato al campo base dell'Everest quando ci sono andato. Cioè, ci sono poi, no, situazioni in cui bene o male gli alpinisti li trovi spesso a Courmayeur, a Cortina, in altri posti importanti delle Alpi, oppure a Kathmandu, oppure in Pakistan dalle parti del K2. Questo accade ed è normale. Vari personaggi, soprattutto britannici, sono andato a cercarli a casa loro, quindi è stato anche un gioco divertente, no? Tu mi chiedevi di Bonatti e mi chiedevi di Maraini. Sono due personaggi straordinari, completamente diversi tra di loro, perché Bonatti era un grandissimo alpinista che poi è passato alla scrittura. Quando lui era un alpinista, per lui la scrittura era un prolungamento della sua personalità, ma la cosa fondamentale era ovviamente l'alpinismo. Poi questa cosa è cambiata quando lui si è messo a fare il giornalista e il fotografo, l'inviato di Epoca, e io tra l'altro all'epoca ero, in quegli anni ero bambino, questi reportage me li vedevo ripassare per casa e questa cosa ha influito tantissimo sulle mie scelte di vita, e lì ha iniziato a fare un lavoro anche estremamente colto. L'altra sera al Festival di Trento Messner ha fatto una serata su Alexander von Humboldt, grande esploratore e scienziato tedesco dei primi anni dell'Ottocento, e insomma ha raccontato che Bonatti due dei suoi viaggi in Amazzonia li ha fatti proprio seguendo per filo e per segno le tracce di von Humboldt, quindi con un lavoro anche di ricerca, di studio, no?
4: Sì.
5: Molto molto bello.
4: Sì, è verissimo quello che tu dici, e tra l'altro sia Bonatti che Maraini avevano veramente introdotto in Italia questa sorta di antropologia, di libri di antropologia con immagini, che era una cosa americana che non era così.
5: Beh, al Museo di Antropologia, sì, di Firenze c'è una meravigliosa sala dedicata a Fosco Maraini, dove sono raccolte le sue fotografie degli Ainu, che sono un popolo del, sì, nord del Giappone, ed è molto molto interessante naturalmente.
4: Sì, quelle sono fotografie straordinarie. Ecco, io lo dico poi da antropologa, quindi nel senso che veramente Maraini ha inaugurato. Poi, tra l'altro, lui stava sempre in giro per il mondo, eccetera. Comunque è interessante vedere come appunto i racconti di Bonatti, forse quelli primi delle escursioni in montagna, sono molto racconti appassionanti, perché c'è questo tornare proprio in maniera esasperata anche sugli attimi, sull'aspetto tecnico. Invece Maraini ovviamente guarda più ai cieli, alle nuvole, anche addirittura ho trovato delle belle descrizioni degli stili diversi degli alpinisti, no? Chi è che guarda come...
5: Beh, Maraini, io credo che appunto Bonatti sia stato un personaggio meraviglioso dell'alpinismo e anche della cultura italiana attraverso soprattutto i suoi reportage, no? E poi è un personaggio che ha appassionato generazioni di persone che potevano essere alpinisti, ma anche persone che non sapevano nulla di montagna, ma si appassionavano a Bonatti, alle sue avventure e al suo modo di raccontare. Maraini è stato un'altra cosa. Maraini è stato un intellettuale meraviglioso. Io credo che Maraini sia stato uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento.
4: Sì.
5: Maraini ha un modo, una musicalità nello scrivere, da una parte, e una capacità nello spiegare temi complicatissimi come se fossero, no, cose semplicissime, che come giornalista gli ho sempre invidiato.
4: Egli faceva parte del suo pensiero in qualche modo orientale, no? Della sua filosofia.
5: Guarda, io ci sono due cose. C'è un libricino
2: Le fanfole. Ecco, cosa può dire di se stesso poeta?
3: Ma ecco, le fanfole sono l'espressione dell'amore per la lingua, per le parole, per il tessuto fonetico delle parole, derivato dalla conoscenza di parecchie lingue, insomma l'inglese, l'italiano, il francese, il tedesco, il giapponese, il tibetano, mi hanno portato a gustare la parola come una caramella. Ecco, le fanfole sono un po' l'espressione di questo amore.
2: È troppo, Maraini, se le chiedo di leggere...
3: No, va bene. Allora, leggerò Il giorno ad urla picchio. Ci son dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonzero congruto. Ci son meriggi gnalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zillecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e progidiero. È il giorno a cantilegia, ad urla picchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
5: Io sono stato tante volte a casa sua a Firenze, negli anni siamo diventati abbastanza amici, anche se c'era molta differenza di età. Lui mi ha regalato un suo incredibile libricino che si chiama L'agnosi delle fanfole,
4: sì,
5: che è un libro di poesie scritte tutte con parole inventate, che gioca tutto sulla musicalità e sulla evocatività di queste parole. Sembra un giochetto, ma è una cosa...
4: No, è bellissimo. Ma anche il nuvolario, mi sembra che si chiami...
5: Sì, si metteva
4: in cui descrive poi... tutti i tipi di nuvole, eccetera.
2: Prima Maraini mi ha detto che le poesie apparvero la prima volta nel 1956, però credo che siano state ripubblicate di recente, no?
3: Nel 1994, da Baldini e Cassoldi.
2: E lei scrive ancora poesie, Maraini?
3: Ma ogni tanto, ma insomma veramente devo dire che la vena è passata.
2: Ho visto che recentemente anche un altro suo libro è stato riedito. Anche un altro libro, mi pare presso Marsilio, Nuvolario.
3: Anche Nuvolario è una specie di divertissimo, di capriccio così. Sempre negli anni 50 mi trovavo in Sicilia e abitavo in una casa che aveva un poco spazio e per studio mi era stata data una stanzina piccolissima con un'enorme finestra che dava sul mare, e quindi avevo questo spettacolo continuo di nuvole di mare, di nuvole dinanzi agli occhi, e così insomma venne l'impulso di scrivere questo pseudo studio sulle nuvole, che è poi una parodia, e stranamente questa parodia è stata presa sul serio diverse volte. Per esempio, tempo fa un tale mi telefonò dal profondo di una provincia italiana chiedendomi: ma dove si possono trovare i libri da lei citati nel Nuvolario? Ma io gli ho detto: mi dispiace di disilluderla, ma è tutta una parodia, non ci sono quei testi, non esistono, sono inventati, è tutta un'invenzione.
5: Quando lui ha scritto il libro che citavi tu prima, quello sulla spedizione al Gasherbrum 4 nel 58, lì lui quella è una delle zone più complicate dell'Asia dal punto di vista della storia, della cultura, dell'antropologia. Ci sono popoli di facce indoeuropee che però sono dei musulmani sciiti, poco più a nord ci sono buddisti con facce tibetane. Lui in tutto questo groviglio e pastrocchio te lo riesce a raccontare con una semplicità, con una leggerezza che secondo me nessun altro, lui è stato anche professore, ma voglio dire nessun professore universitario è mai riuscito ad avere di fronte ai suoi allievi. Pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Molto molto bello. E poi, certo, Maraini non è stato un fuoriclasse dell'alpinismo, ma era un ottimo alpinista e un ottimo sciatore. E tra l'altro io sono stato un po' in tanti posti di montagna del mondo, ma sono molto legato all'Appennino, e Maraini ha scritto delle cose molto belle sulle Apuane, sull'Appennino tosco-emiliano, soprattutto con gli sci, e sul Gran Sasso. In quelle pagine, insomma, mi ritrovo moltissimo, con grande ammirazione per lui.
2: Nel 59, l'anno quindi successivo alla conquista del Gasherbrum 4, ci fu la spedizione al monte Saragrar, alto questo, e qui credo di non sbagliare, 7349 metri.
3: Sì, sì, sì.
2: Nell'Hindukush. Ne uscì un libro, Paropamiso. Perché questo titolo?
3: Dunque, scoprì, studiando la regione, la storia della regione, che i greci di Alessandro Magno chiamavano Paropamisos tutte le grandi montagne traversate nell'Asia. Il nome mi piacque molto e quindi ecco il Paropamiso.
2: In Paro Pamiso, lei Maraini descrive vari gruppi etnici, le loro abitudini, i loro costumi, eccetera. Quali ricorda con maggior interesse? Balti, Cafiri o altri?
3: Senz'altro i Cafiri sono i più interessanti. I Cafiri, diciamo, volendo forzare un po' le testimonianze, potrebbero essere gli ultimi rimasugli dei soldati di Alessandro Magno. Ecco, è una cosa tirata per i capelli, ma piace immaginarlo, diciamo, perché, no? Perché si stabilisce così un legame diretto tra persone conosciute e Alessandro Magno.
2: Quali sono le caratteristiche della, voglio dire, l'organizzazione, i costumi, appunto, le abitudini della tribù dei Cafiri?
3: Ecco, i Cafiri sono pochi, ormai circa 2.000-2.500 individui, ma il fatto più caratteristico è la loro religione, che in molti aspetti somiglia non nei nomi, ma nella sostanza al paganesimo greco-romano.
6: Italiani a venire, voci del nostro tempo. Giuseppe Saltini incontra Fosco Maraini. Prima parte.

Caro Fosco, ho appena finito di leggere il tuo libro sul Tibet. Conosco molti viaggiatori che hanno descritto il tetto del mondo ed i suoi accessi irti d'ostacoli, montagne e deserti, ma neppure i miei autori preferiti, l'abate francese Huc di un secolo fa o il monaco giapponese Ekai Kawaguchi di tempi più recenti, sono riusciti, come sei riuscito tu, a farmi dimenticare che in realtà non mi fossi mosso da casa. Debbo tornare a Doti, di Arabia Deserta, a Freya Stark, della Valle degli Assassini, a Mildred Cable, del deserto di Gobi, per trovare chi mi abbia condotto con sé, come hai fatto tu mentre leggevo. Mi sono bagnato fino alle ossa, ho patito il gelo, strani odori mi hanno quasi soffocato, cibi esotici hanno indotto la nausea. Ho conosciuto fatiche estreme, ho goduto la gioia dell'aria mattutina ricca d'ozono e infine il tepore di una giornata estiva mi ha riportato il sereno nell'animo. Ma soprattutto sono stato con te lassù quando parlavi coi tibetani, fossero laici o ecclesiastici, fossero mistici, studiosi, teologi, menestrelli, bottegai, accattoni, artigiani e artisti, oppure frati del proletariato e asceti, contadini e pastori. E come avvenne a te, dopo essermi abituato ai loro paramenti sontuosi, al loro sudicio, ai loro stracci, ai loro cattivi odori, ho incontrato degli uomini singolarmente simili a noi tutti. Come scrivi bene, come riesci a dare ogni sorta di informazioni, a comunicare sensazioni ed evocazioni. Una volta la distanza arricchiva d'incantesimo i nomi di paesi e città, evocava nostalgie.

0: Abbiamo ascoltato alcuni brani di una lettera che uno fra i maggiori storici e critici dell'arte di questo secolo, Bernard Berenson, indirizzò all'orientalista etnologo Fosco Maraini poco prima dell'uscita di Segreto Tibet. Apparso nel 1951, tradotto in molte lingue e più volte riedito in italiano, questo libro rivelò la profonda passione di Maraini per i viaggi, intesi come avventura e insieme come conoscenza. L'intera lettera di Berenson funse da prefazione. Maraini ha poi scritto altre opere, ha conosciuto molti popoli e le loro culture. Oggi vive a Firenze, dove continua a scrivere. La prima domanda che vorrei porgli è questa: come nacque in lei l'amore per i viaggi?
1: Beh, probabilmente è proprio una questione genetica, perché mia madre era inglese, mio padre era italiano, e quindi fin da bambino avevo questa curiosità per l'Inghilterra, di cui sentivo sempre parlare in casa, e il desiderio di conoscere questo paese un po' favoloso, come succede per i bambini. E poi naturalmente in Inghilterra ci andai molte volte, ci passai parecchio tempo, ma da questo seme nacque poi l'interesse per orizzonti più vasti, ed in particolare per il Tibet, di cui tra i libri di mia madre c'era una relazione di viaggio di un monaco giapponese, Ekai Kawaguchi, che era stato 3 anni in Tibet intorno al 1902-3 e che aveva pubblicato il diario dei suoi viaggi, i quali diari erano stati tradotti in inglese e stranamente pubblicati a Madras in India. Quindi era tutto un insieme di cose che riempivano il ragazzo di curiosità, di problemi, di desideri, di orizzonti lontani.
0: Il suo primo contatto con l'Oriente risale, mi pare, al 1937. Negli anni precedenti, lei, Maraini, che cosa aveva fatto? In quali ambienti si era formato?
1: Ecco, nel 1934 avevo avuto la fortuna di prendere parte alla crociera della nave Vespucci dell'Accademia Navale di Livorno, e quindi come insegnante d'inglese, e fu il primo contatto con il Medio Oriente, perché visitammo la Creta, l'Egitto, la Siria, il Libano, insomma tutto il Medio Oriente. Facemmo un giro bellissimo, ed è un ricordo veramente bellissimo di questo periodo, in questa grande nave a vela che era guidata, pilotata, condotta da un capitano, il signor Giorgini, che era particolarmente appassionato di vela e quindi metteva il motore solo quando c'era la calma piatta, se no andavamo sempre a vela. E le assicuro che stare su una nave di 800 tonnellate con un vento veramente, un vento forte, e la nave sbandava fortissimamente e facevamo 14-15 nodi all'ora con 800 tonnellate, è una sensazione indimenticabile.

0: Il 37, se non sbaglio, fu l'anno, oltre al suo primo incontro con l'estremo Oriente, con un incontro con Giuseppe Tucci. Di questo, diciamo, propulsore degli studi italiani sul mondo orientale, Lema Raini ha detto: sta due o tre generazioni innanzi all'Europa sua contemporanea. In che cosa eccelleva Tucci?
1: Beh, prima di tutto era un linguista assolutamente formidabile, parlava 5-6 lingue orientali benissimo, e ne aveva conoscenza per lettura e scrittura di un'altra dozzina almeno, quindi era un prodigio veramente da questo punto di vista. E a tutto questo si aggiunga uno straordinario interesse filosofico, religioso per il pensiero espresso da queste lingue. Quindi si andava dal sanscrito al tibetano, al bengalico, all'hindi, al cinese. Io da giovane come ero restai allibito di fronte a tanta scienza, tanto sapere. Dunque fu un incontro veramente casuale e fortunatissimo. Ero ai primi del 37, in gennaio mi pare, a Misurina, perché mi piaceva molto sciare, e notai un ritaglio di giornale in cui si parlava di il prossimo viaggio del professor Tucci, che si recherà in Tibet e che vi resterà 6 mesi per fare gli studi, eccetera eccetera. Allora, preso da subitanea follia della giovinezza, presi penna e carta e scrissi al professore, non conoscendolo affatto. Dico, se avesse bisogno di un portatore, poi aggiunsi anche di un fotografo, perché già ero molto appassionato di fotografia e anche abbastanza competente di fotografia, verrei molto volentieri con lei. E miracolo dei miracoli, quando tornai a Firenze trovai una lettera del professore che diceva: ho ricevuto la tua lettera, se ne potrebbe parlare, vieni a Roma e ci incontriamo. Allora mi precipitai a Roma e fui invitato a casa del professore, fu molto gentile e in fondo ci trovammo d'accordo, insomma si vede che gli piacqui, e ci trovammo d'accordo sul viaggio che doveva iniziare al mese d'aprile.

Tutti ormai lo conoscono col titolo che gli dette il suo primo divulgatore, il libro tibetano dei morti. È un titolo letterariamente bene scelto, colpisce il lettore e dà a prima vista un'indicazione generica sull'argomento del volume. Il trattato si volge ai morituri o ai morti, non serve ai vivi o serve soltanto perché per ogni vivente verrà il giorno della morte, quando le cose dette in questo breviario dovranno tornar chiare ed efficaci alla mente e confortare nel difficile momento. Ma è anche vero che questo titolo può condurre fuori strada, richiamando alla memoria il libro dei morti egiziano, il quale esprime tuttavia una concezione religiosa ed escatologica tutta diversa da quella tibetana. Per gli egiziani la morte è definitiva, delimita due mondi. La sopravvivenza nel mistero che essa dischiude è sopravvivenza individuale, cioè della medesima creatura che già visse in questo mondo e colà perdura con le stesse parvenze e lo stesso nome. Per i tibetani la morte è o il cominciamento di una nuova vita, come accade per le creature che la luce della verità non rigenerò e trasse a salvazione, o il definitivo disparire di questa fatua personalità, effimera e vana come riflesso della luna sull'acqua, nella luce indiscriminata della coscienza cosmica, infinita potenzialità spirituale. Continuare ad esistere in una qualunque forma di esistenza, anche come Dio, è dolore, perché esistenza vuol dire divenire, e il divenire è l'ombra dell'essere, un sempre rinnovato corrompimento, un non mai soddisfatto desiderio, una pena che mai si placa. La pace è nel dissolversi inconsapevole in quella luce incolore da cui tutte le cose traggono nascimento e che, senza che ne siamo consapevoli, brilla in noi stessi.

0: Abbiamo ascoltato un brano tratto dalla prefazione di Tucci a Il libro tibetano dei morti. Tucci si convertì al buddismo. Lei, Maraini, ha mai avvertito il richiamo della dottrina predicata da Buddha?
1: Ma certo, certo, non si può avvicinare seriamente il buddismo senza restarne profondamente influenzati.
0: Non le sembra, Maraini, che l'essenza del buddismo, l'idea che la perfezione, il nirvana, si raggiunga allorché si è riusciti a estirpare dall'animo ogni desiderio, ogni impulso vitale, implichi una visione del mondo nichilista?
1: Ma non direi, perché è accompagnato dalla jihi, come si dice in giapponese, dal concetto di benevolenza, e quindi questo collega subito tutto con tutti gli altri, con i sofferenti, siano animali che esseri umani. Quindi il nichilismo mi pare proprio lo si deve trascinare per i capelli.
0: Ha conosciuto autentici eremiti liberi da ogni passione?
1: Ma sì, sì. Ma ecco, diciamo, gli eremiti come si immaginano da noi, avulsi da ogni ordine religioso, praticamente non esistono in Tibet. Esistono dei monaci, in genere appartenenti alla setta dei Gelugpa, che per un certo periodo, che può essere di 3 mesi, 1 anno, 3 anni, si isolano in eremi tra le montagne, completamente lontani, avulsi da ogni contatto con la massa dei tibetani, e meditano. Io non, il tema nichilista proprio non mi piace, perché il buddismo, insomma, è amore per gli altri, e questi sacrifici, questi ascetismi vengono fatti con l'intento di migliorarsi e quindi di essere d'aiuto alle creature. Ecco, sì, questa è l'espressione continua che si sente, è di aiuto alle creature.

Raddoppiando lo zelo, meditai. Di giorno cambiavo il mio corpo a volontà. La mia mente immaginava innumerevoli trasformazioni volando nel cielo, le due parti del corpo disgiunte. Di notte, in sogno, potevo esplorare liberamente e senza ostacoli l'intero universo, dall'inferno fino alla sommità. E trasformandomi in centinaia di forme corporee e spirituali diverse, sotto ogni forma visitai ciascuno dei diversi Buddha e ascoltai la loro predicazione. Potevo predicare la legge a una moltitudine di creature. Il mio corpo poteva contemporaneamente accendersi di fiamme e riversare acque. Dopo aver così compiuto un numero incredibile di trasformazioni, trasportato dall'esultanza e dal coraggio, meditai con ardore. E in realtà potevo volare nello spazio.

giunto alla spiritualità suprema, degli uomini mi vedono volare nell'aria. Se resto qui, ricado sotto l'influenza del mondo. Corro il rischio che i demoni provocatori di desideri e le 8 leggi del mondo turbino la mia meditazione. È necessario che vada a meditare a Nechubar secondo il presagio del lama. Allora, prendendo con me il vaso per cuocere le ortiche, abbandonai la roccia bianca dente del cavallo, ma indebolito dalle privazioni di una lunga meditazione, il mio piede ricoperto di sozzura scivolò sulla soglia della porta e caddi. L'ansa del vaso si ruppe. Questo rotolò lungo la discesa e io corsi per fermarlo. Dal vaso rotto, i residui stratificati depositati dall'ortica uscirono in un solo blocco verde che aveva la forma del vaso. Mi consolai, pensando che ogni composto è perituro, comprendendo che anche questo incidente era un'esortazione a meditare e prima ammirandolo, poi arrivando a esserne certo, cantai. In questo stesso istante avevo un vaso e non ce l'ho più. Questo esempio dimostra tutta la legge della caducità delle cose. Soprattutto mostra quale sia la condizione umana. Se questo è sicuro, io, l'eremita Mila, mi sforzerò di meditare senza distrazione. Il vaso desiderabile che contiene le mie ricchezze, nel momento stesso in cui si spezza, diventa mio maestro. Questa lezione sulla fatale caducità delle cose è meravigliosa.

0: Abbiamo adesso ascoltato un brano tratto da Vita di Milarepa, libro considerato una specie di Vangelo del buddismo tibetano. Dopo aver descritto valli sepolte nelle nebbie e nelle piogge, altipiani, deserti, rocciosi, orizzonti, scintilli di vette, eccetera, in segreto Tibet e Lei Maraini si sofferma a parlare delle altissime montagne di questo paese dove, adesso cito le sue parole, la materia non sembra esistere più né il tempo. In che cosa consiste il fascino del paesaggio tibetano? Continua Maraini a considerarlo, come lei ha scritto, uno dei più belli del mondo?
1: Ma certo, non ho conoscenza dei paesaggi dei deserti delle Ande, che mi sa che siano molto simili, ma a parte quello mi sembra senz'altro che sia il più drammatico dei paesaggi, perché unisce il deserto all'altissima montagna.
0: Adesso ascoltiamo lo scrittore viaggiatore Franco Marco Aldi, la testimonianza che è stata raccolta da Alberto Zanazzo.
2: Chiaramente non è facile, diciamo, in pochi minuti provare a restituire le mille ragioni di fascino che esercita una personalità come quella di Fosco Maraini, non fosse altro per la ricchissima biografia che ha alle spalle e per l'opera altrettanto vasta e ricca, no? Si sa che appunto Maraini è stato fotografo, etnologo, poeta, viaggiatore, professore di letteratura giapponese, alpinista e quant'altro. Forse allora però si potrebbe partire proprio da qui, perché il primo equivoco potrebbe essere questo, pensare che ci troviamo di fronte a un eclettico, no? Una figura abbastanza presente nel nostro tempo. Ma nel caso di Fosco proprio credo che non si tratti assolutamente di questo. Lui mi raccontava di recente che sta scrivendo un'autobiografia in forma romanzata, perché questo gli consente, come dire, di sfuggire alla gabbia della stretta cronologia e anche per mettere un po' a distanza il personaggio, no? Che lui ogni tanto chiama il tuttista. Ora, naturalmente, questa dose di ironia non può fare altro che piacere, anche perché questa è una dote molto rara e molto presente, diciamo, nel lavoro di Maraini. Basterebbe pensare, non so, a un libro come le Fanfole, che insomma con questa lingua totalmente inventata sul versante letterario, oppure dal punto di vista scientifico un libro delizioso come Il Nuvolario, una vera e propria parodia, come dire, dell'Accademia Scientifica. Dicevo però che appunto non si tratta, ecco, di un tuttologo, semmai direi che si tratta di un grande dilettante, nel senso alla Stendhal, alla Savinio, o se volete di un grande umanista, che poi è il contrario del tipico letterato del nostro tempo. E questo rimanda a un'altra specificità molto importante da sottolineare in Maraini, e lui stesso il primo a sottolinearla, cioè la sua formazione scientifica, proprio perché proprio questa formazione scientifica gli ha dato una specie di quadratura mentale, ecco, gli ha imposto in qualche modo sobrietà e precisione anche in ambito letterario, facendogli evitare i rischi della vaghezza e dell'astrazione e facendogli evitare, ad esempio, in un libro, un classico fondamentale di viaggio come appunto Segreto Tibet, tutti quei rischi, diciamo, da dendismo estenuato che sono propri di tanta letteratura di viaggio novecentesca. Quindi direi in qualche modo, ecco, che i primi elementi che mi vengono in mente pensando a Fosco e anche agli incontri bellissimi per me che ho avuto con lui nella sua casa fiorentina sono proprio questo richiamo continuo, come dire, all'empirismo e al gioco, e a pensarci bene sono due tratti, empirismo e gioco inteso come ironia, come distacco, sono due tratti tipici del pensiero buddista che tanto ha condizionato Fosco nella sua vita e tanto più lo condiziona in quest'ultima fase, come lui stesso mi ha raccontato di recente. L'ultima fase, appunto, la fase speriamo la più lunga possibile ovviamente della sua esistenza, è quella che prepara la morte. E, proprio a riguardo mi raccontava di un episodio assolutamente significativo nella sua icasticità, di un incontro fatto appunto nei suoi viaggi in Tibet con un monaco. Questo monaco gli chiedeva ma lei ha paura della morte? E lui rispondeva, è certo che ho paura della morte. E l'altro, scemo, chissà quante volte sei già morto e neanche te ne sei accorto.

0: A proposito delle sue varie attività, Maraini, quella del fotografo adesso vorrei sottolineare. Fra le fotografie che arricchiscono le pagine di Segreto Tibet ve ne è una riproducente il Buddha Lokesvara con in calce questa didascalia: Occidente esplicazione, Oriente implicazione. Mi pare che queste quattro parole suscitino molti echi. Vuole spiegarle, Maraini?
1: Oddio, mi mette in difficoltà, ma certo mi sembra che si possa chiosare abbastanza facilmente, cioè l'Occidente è esplicazione, analisi, logica, l'Oriente prende un altro atteggiamento, quello dell'intuizione, quello della composizione, anziché della contrapposizione, che si vede particolarmente bene nel Giappone, dove il buddismo e lo Shinto sono riusciti a convivere e a formare una religione popolare che è del tutto sintetica. Anche in Cina, del resto, si è sempre detto che un cinese di rispetto da giovane, da uomo maturo è confuciano e da vecchio è buddista o taoista a seconda dei gusti individuali.
0: Nella narrazione di vicende direttamente vissute, le sue immagini fotografiche intervengono in funzione illustrativa o integrano le frasi, il tessuto del racconto?
1: Integrano senz'altro le frasi. Io ho sempre inteso la fotografia come direi un'alternativa alla parola. Quello che si può dare in un'immagine è impossibile dirsi in parole. Quindi si completano l'un l'altra, è una specie di orchestra in cui l'immagine fotografica ha la sua funzione e la parola ha la sua funzione.

0: Alla luce delle sue molte esperienze, dopo aver conosciuto a fondo tante culture, tanti comportamenti, tante credenze religiose, simbologie e via dicendo, a quale consapevolezza è giunto? In ultimissima analisi, secondo lei, gli esseri umani possono dirsi simili, hanno un fondamento comune o sono diversi?
1: Ma direi che gli uomini sono uguali per natura e differenti per cultura. Siccome la cultura, insomma, in ogni caso risale a molte migliaia di anni, le differenze sono notevoli.
2: Avete ascoltato Italiani a venire. Hanno partecipato Fosco Maraini, Giuseppe Saltini, Franco Marcoaldi, Walter Bonatti, Ezio Busso. Redazione di Micaela Liuccio e Alberto Zanazzo. Un programma a cura di Susanna Tartaro.
3: I met the sky. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Oggi proprio il teatro non è più un fatto naturale, non è più una specie di incontro spontaneo, collettivo, senza interrogativi e senza problemi. Vedi bene che proprio qualsiasi spettacolo è una capriola, qualsiasi spettacolo è una specie di masturbazione, qualsiasi spettacolo è un tentativo di dire qualche, di servirsi di un testo per dire qualche altra cosa, no?
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana, dedicato a Luca Ronconi, ovvero lo spettacolo, il barocco, la libertà e altre cose impossibili e possibilissime. Quando un lunatico, Sergio Fantoni, lavora con un altro lunatico, dove si evoca l'irripetibile esperienza e il coinvolgimento di Edmond Aldini, Mariangela Melato e poi ancora Mariangela Melato. Capire o non capire, Marisa Fabbri nutre fiducia, Mariangela Melato e poi ancora Mariangela Melato. Uno scultore alle corte con la polizia svizzera, Arnaldo Pomodoro. Un oggetto può recitare, risponde Enrico Iob. Orazio Costa, la scuola, il barocco, la parola, il cartone animato e ancora e sempre la parola. Ipotesi di un dopo boom, ovvero dedicato a Luca Ronconi. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
4: Luca Ronconi, ex attore, anni 41. È da qualche anno la voce più nuova della regia in Italia e anche a livello internazionale dopo il successo del suo Orlando Furioso. Un regista diverso per il modo in cui affronta i testi, capovolge gli spazi scenici, si pone davanti al pubblico. In questo numero della nostra trasmissione cerchiamo di scoprire i segreti del suo modo di fare teatro. Claudio Sestieri ha avuto con lui un lungo incontro.
5: Luca Ronconi ha incontrato spesso delle grosse difficoltà pratiche nella messa in scena dei suoi spettacoli. Qualcuno ti ha chiamato il regista delle cose impossibili.
2: Il regista delle cose impossibili perché un paio di volte è stato effettivamente impossibile realizzarli. Devo anche dire che non è che bisogna ben chiamare me il regista delle cose impossibili, ma certe strutture a cui la nostra attività è condizionata a essere definite delle strutture che rendono impossibili le cose, perché poi in realtà quando le cose le abbiamo fatte e sono state fatte anche dopo proibizioni, anche dopo difficoltà, si è visto che non c'è proprio assolutamente niente di impossibile nella progettazione.
5: Quali sono le caratteristiche del teatro di Ronconi?
2: Per me è anche difficile rispondere, perché ogni volta che faccio uno spettacolo, per esempio partendo da un testo, la cosa che mi sembra di rappresentare il testo nell'unico modo in cui il testo possa essere rappresentato, e questo vale sia nel caso dell'Orlando Furioso, sia nel caso dell'Orestea, sia nel caso delle Baccanti, no? Che poi di volta in volta il modo in cui il testo in cui mi immagino la possibilità di rappresentare il testo dia origine soprattutto alla invenzione proprio di un certo tipo di sala o di teatro o di luogo da rappresentarlo, no? Cambia poco. Come faccio a dire quali sono le caratteristiche? Non sta a me dirlo, sa che chi lo vede, chi lo riceve.
5: Nella tua carriera di regista c'è stato un momento determinante, l'Orlando. Dopo l'Orlando qualcosa è cambiato. Che cosa?
2: Cosa è successo? Ho fatto gli altri spettacoli. È cambiato. In che cosa? Dove? Per esempio nella mia carriera è successo questo: prima ho fatto solamente degli spettacoli che si svolgevano secondo una certa consuetudine teatrale abbastanza risaputa, di tournée, di stagioni, di debutti, delle compagnie facevano il giro in provincia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dopo l'Orlando invece tanto questo non l'ho più fatto.
4: Risaliamo quindi prima dell'Orlando. Un attore che ha avuto un lungo sodalizio con Ronconi, prima ancora che si desse alla regia, è Sergio Fantoni.
0: La prima esperienza che abbiamo fatto insieme, chiamiamo come responsabili direttamente della produzione in società con Cappelli, era nel Castello in Svezia di François Sagan. Eravamo una specie di associata di attori, c'era la Occhini, Vannucchi, Ronconi, e appunto come attori, non sapevo neanche, devo dire, anche se vedevo l'attenzione con cui seguiva i suoi interessi registici, più tecnici, intellettuali dello spettacolo. Era abbastanza curioso perché sembrava proprio, a parte il fisico, una certa tenerezza di lineamenti, di temperamento, seppur nervoso così. Sembrava uno che soffrisse molto, insomma, a fare l'attore. È curioso vedere una persona che da tanti anni, anche con un buon successo, anzi, ha avuto 2-3 colpi. Ma malgrado questo mi sembrava proprio una persona che non riuscisse a vincere dei blocchi anche interiori, espressivamente. Il tutto insieme faceva diciamo, un interesse, creava un interesse. Non era un attore piano, piacevole, era un attore abbastanza contorto, nervoso. Ed era quello che lo handicappava da una parte, ma con i personaggi, perché non è sempre facile trovare personaggi così, ma che in diverse occasioni è stata la sua qualità, insomma.
6: Trascorso questo periodo proprio da colleghi, no, attori insieme, avete lavorato stavolta tu come attore e lui come regista. Sì. Ecco, questo periodo che avete passato insieme ha favorito i vostri rapporti oppure no?
0: La nostra è stata una meravigliosa avventura, credo, di quelle poche che capita nella vita, in qualunque mestiere, ma in particolare nel mestiere di attore, di teatrante. Cioè, la riunione intorno a un'idea, un comune desiderio di fare qualche cosa, di impostare, per esempio, ricerche di recitazione, ricerche su certi testi che si prestavano. Quindi su questa comunità, praticamente insieme ad altri, abbiamo cominciato a lavorare intorno a questo testo, che era I Lunatici, che fu quel fatto che tutti si ricordano. Forse l'incapacità reciproca di esprimere certi sentimenti, ma profondamente una comunità anche, di interessi, ma anche di rispetto reciproco, di considerazione reciproca. Poi forse tutti e due abbastanza lunatici, devo dire, come il testo che rappresentavamo, tra di noi non lo sapevamo esprimere. E quindi siamo, abbiamo dato queste cose per scontate, non ce le siamo mai dette, non ci siamo mai spiegati.
4: Ronconi, seconda fase. Dai Lunatici all'Orlando Furioso. La compagnia diventa una cooperativa autogestita e ne fa parte Edmond Aldini.
7: I Lunatici furono un fatto importantissimo perché si capì per la prima volta che bisognava cambiare registro alla recitazione. Il che significa non andarsi a arrampicare sugli specchi, cercare di gridare quando si deve ridere, cioè voglio dire di fare dei controsensi o dei nonsensi, no. Significa leggere più seriamente i testi e trovare per ogni testo la sua forma espressiva più giusta. Il Riccardo III è un altro momento che io ritengo molto importante, ma ancora di passaggio per Ronconi. L'Orlando Furioso è proprio in questo senso, e che è un'esperienza che abbiamo vissuto dagli albori, proprio da quando è nata, poi è arrivata così e ha subito varie trasformazioni. Quella che è arrivata di fronte al pubblico veramente è la somma anche di rinunce che abbiamo dovuto fare per la difficoltà economica di realizzare certi spettacoli nel nostro povero e modesto paese. Quindi considero l'Orlando Furioso il momento più alto raggiunto in Italia e per ora non superato della ricerca cosiddetta d'avanguardia nel teatro. Guarda caso, Ronconi non ha utilizzato un testo teatrale, per fare questo tipo di ricerca e di esperimento, ha usato un testo epico, un racconto epico in versi, senza quindi nessuna struttura teatrale di tempo, di luogo e d'azione, ma assolutamente libero, perché quello era l'unico modo per cercare gli spazi nuovi in cui recitare e portare l'azione teatrale. È un esperimento che non si è più ripetuto a quel livello lì, secondo me.
2: Cosa è successo dopo l'Orlando? Ecco, dopo l'Orlando, devo dire, qui in Italia, almeno parlo per un pubblico italiano, del mio lavoro se ne è molto più parlato di quanto non lo si sia potuto vedere. Discorso che per esempio non è valido per la Francia, dove tutti gli altri spettacoli che ho fatto con Orlando sono stati presentati a Parigi, in giro, anche per un numero molto considerevole di repliche, eccetera. Oppure per altri paesi dove abbiamo, subito dopo aver fatto Orlando, ho fatto gli altri spettacoli in lingue straniere, tipo in Germania o in Austria, no? Qua in Italia non tutti hanno visto l'Orlando, perché è stato fatto in poche città e per poco tempo. E dopo l'Orlando, certo, tranne un breve corso di recita dell'Orestea, gli spettacoli che ho fatto non sono mai circolati.
5: Senti, si è parlato a proposito dell'Orlando di una specie di boicottaggio da parte degli stabili. Quanto c'è di vero?
2: Ma se boicottaggio è una parola forte. Indubbiamente quello che si può dire è che gli stabili, già 3-4 anni fa, quando è uscito l'Orlando, oggi più che mai occupano un certo spazio, e lo occupano proprio sul serio, per cui spettacoli tipo l'Orlando, tipo l'Orestea o tipo il teatro che faccio io, sono visti un pochino come dei disturbi, più come dei disturbi o dei fastidi, che non come un tipo di teatro da incoraggiare.
5: Se sono visti come dei disturbi perché potrebbero abituare il pubblico a qualcosa di diverso?
2: No, neanche tanto, che poi se in realtà non bisogna neanche esagerare, non è che ci siano molti spettacoli in grado di abituare il pubblico a qualche cosa di diverso. È semplicemente che, siccome sono degli spettacoli che sfuggono un pochino a quelle che sono le regole della routine, della programmazione, a cui oggi che oggi è il perno organizzativo degli stabili, allora ecco, probabilmente sono visti con sospetto e con allarme, soprattutto per questo, ecco. È un tipo di teatro che richiede una certa flessibilità organizzativa che gli stabili non possono avere.
8: Io Rodomonte prezzo di venire se non dove la via meno è sicura, dove in un caso disperato e io. Voi fate voci, io sol, bestemmio Dio. Con lo scudo alto io saracin sicuro vengo sprezzando il ciel, nonché quel muro. Ora quello io frappo il manto, come si è l'arme di tenero peltro e non di ferro, anzi pur sien di scorza, tal la mia spada e tanta è la mia forza. Ora getto il mio scudo e a due man prendo la crudel spada e attendo il Ducar Norfo.
9: Ohimè che contro te non mi difendo, meglio che faccia contro il fuoco il solfo.
8: Or va giù a terra e dà l'ultimo crollo, che il capo l'ho spaccato fino al collo.
10: Fuggiam, dinanzi al lontano Marte. Ah, un monte terribile torrendo che viene per mezzo la città correndo.
8: E ferisco in una volta sola Anselmo il drando, spinaloccio e frando. Stretto è lo spalto e la gran turba folta, ov'io sì fieramente roteo il brando. Non riguardo né al servo né al signore, né a...

Parigi! E passo il petto al tuo dono Arnaldo!

0: Se l'Orlando è circolato pochissimo in Italia, nei palazzi dello sport e nelle piazze, a Ronconi è stato chiesto di farne un adattamento televisivo, di cui abbiamo sentito un breve brano. Curiosamente, questo sceneggiato punta a rinnovare la sorpresa dell'edizione teatrale senza soluzioni spettacolari, tutto in interni, cavalli, draghi e foreste all'interno di un antico palazzo.
1: Siccome il telespettatore vede dentro in uno spazio piccolo, proprio è impensabile dargli una specie di finestrina da carcerati sopra un mondo aperto, ampio, eccetera, eccetera, è molto più proporzionato riproporgli la stessa dimensione che c'ha davanti agli occhi, con un mondo inscatolato, un mondo messo dentro la camera.
2: Oh tu, nero pagano, ardito e baldo, lascia quella donzella ispaventata, la spada traggi e affronta ora Rinaldo.
3: Son Ferrau!
2: Tu me creduto avrai, eppure avrai te, meco ancora offeso, di farmi qui tardar, che guadagno hai? Che quando ancora tu m'abbi morto, ho preso, non però tua la bella donna pia, che mentre noi duelliamo se ne va via. Ohimè, Rinaldo! Col destriero in groppa, da noi fuggendo, angelica galoppa! Quanto sia meglio, amandola tu ancora, che tu ne venga a attraversar la strada, a trattenerla, a farle far dimora, prima che più lontana se ne vada.
4: Come l'avremo impotestate, allora di chi esser dee si provi con la spada. Ne so altrimenti, dopo un lungo affanno, che possa riuscirci altro che danno.
5: Io sono Olimpia.
6: Mariangela Melato. Che cosa significa la mia scelta di lavorare sempre quasi solo con Ronconi? È chiaro che ci sono delle ragioni precise, perché è il regista che io più di tutti stimo, non solo per la sua bravura, ma perché a me personalmente ha dato molte cose, credo. Probabilmente sono cose che non arrivano giù, che non si sentono, di cui me ne accorgo solo io. Però è chiaro che, ad esempio, l'incontro con lui, che risale addirittura ai tempi dei Lunatici, per me fu importantissimo, perché dopo anni, quasi 10 anni di teatro, per cui venivo usata per via della mia voce, per via di un certo tipo di presenza o di aggressività, o di cose, ho sempre fatto delle cose a carattere, posso dire, le madri, le nonne, le figlie di Iorio, tutto un repertorio drammatico che pensavo di dover andare avanti a fare per tutta la vita. Improvvisamente, proprio con Ronconi, ho scoperto che esisteva in me, esisteva, non so, forse l'ha scoperto lui, la possibilità di fare delle cose diverse, cioè di recitare usando sia la voce che il fisico, in un altro modo, in un modo addirittura forse comico, perlomeno grottesco. Ecco, io per la prima volta con lui, proprio nell'Orlando, ho capito che mi piaceva di più far ridere, ad esempio, e che forse riuscivo a farlo più che non commuovere o far piangere o rifare il repertorio della vecchia Melato.
5: Sembra pedire le sventure sue, il divino influsso non vien meno alla sua mente di schiavo.

0: quella degli Atridi.
1: Proprio una casa colpita dal nausea dei lumi. Mi fanno convinta le prove. Io vedo questi vivi che piangono la patita uccisione e le carni arrostite che un padre ha mangiate.
0: Te lo giuro, a noi giunta era la fama della tua gloria come profetessa, ma noi di nessun vate andiamo in cerca.
1: Qual è

0: mio non mi è dato di comprendere. Ma conosco quegli antichi fatti, che la città tutta le grida la fama.
1: Proposito tu vuoi compiere, mettelo, sposo, compagna di Italo, con la macchina di Tegima, come, disperato di tutto il culmine, già, questo sarà presente fra breve.
0: Stavolta il suo profondo ancora non poco, ora dopo gli enigmi, in imbarazzo mi trovo.

0: Come si è sentito da questo pezzo dell'Orestea, con Mariangela Melato nella parte di Cassandra, i tempi di questo spettacolo, di più di 7 ore, erano lentissimi, al contrario della sovraeccitazione dell'Orlando.
1: Ogni spettacolo dovrebbe avere la sua durata, no? Ovviamente, se lo so, la durata dell'Orestea è una durata estenuante, faticosa, anche noiosa, no? Però è il minimo di durata che possa richiedere l'analisi e lo svolgimento di tutta quella specie di marea di cui si dibatte. Nell'Orlando naturalmente il problema era completamente diverso, si trattava di fare una festa, un gioco, no? Che ognuno sa che ogni bello dura poco.
2: Però quindi i tempi sono corrispondenti praticamente al contenuto, oppure invece si utilizzano proprio i tempi per fare una certa operazione di...
1: No, non tanto al contenuto, al contenuto, ma anche alla struttura dello spettacolo, alla caratteristica dello spettacolo. Diciamo, il palcoscenico ha un'esigenza di durata che è quella, insopprimibile, no? Uno spettacolo è troppo lungo, troppo corto, a seconda che si parla 2 minuti di più, 3 minuti di più, è come al cinematografo. In uno spazio diverso, come era per esempio lo spazio dell'Orlando Furioso, è naturale che i tempi tendono a concentrarsi, perché diciamo, non solamente perché dura di meno lo spettacolo, ma perché già la mobilità degli spettatori rispetto alla, diciamo, alla fissità, alla starsene fermi in una poltrona, no? Brucia dei tempi, no? In uno spettacolo come l'Orestea, invece, dove sì, il pubblico era fermo, però diciamo, era richiesta una grande dilatazione di tempi, provocava una notevole modifica nel modo di recepire lo spettacolo da parte dello spettatore, del pubblico.
3: A me questo Ronconi va proprio stroncato.
4: Ma si aspettava una cosa molto più nuova?
3: Molto più nuova. Per nuova è nuova. Comunque se ne faccio così, preferisco le vecchie.
4: Io ci ho fatto. Ti è piaciuto lo spettacolo?
3: Sì, molto.
4: Beh, perché ti è piaciuto?
5: Ma perché... Cioè, secondo me è stata anche una buona interpretazione degli attori, come forma di spettacolo, insomma, è stata una realizzazione piuttosto nuova, io non me l'aspettavo.
6: È abbastanza difficile da capire.
7: Lo seguivo male. Comunque la recitazione della scena, mia ci è piaciuta tantissimo, si parlava anche di ansia, cioè si segue poco.
1: Qua da noi... c'è una certa storditaggine del pubblico che magari va a teatro, magari un anno va a teatro più dell'anno precedente, magari dà l'impressione di avere voglia di andare a teatro, cioè, ma che poi sostanzialmente è molto staccato al fatto teatrale. Il teatro non c'è né una tradizione teatrale né un vero interesse diciamo, creativo al fatto teatrale. In altri paesi, per esempio, non so, in Francia, la Francia, dove anche non hanno una grande rivoglio teatrale, certo, in questo momento, diciamo, locale, francese, però sono curiosissimi, no? E quindi c'è un pubblico che vive di curiosità, di sapere cosa si fa altrove, che qua da noi viceversa una cosa non esiste.
4: Mi è piaciuto lo spettacolo?
8: Non mi pare.
4: Perché?
8: Sono uscito fuori apposta perché non mi piaceva. Tutta gente ipocrita là dentro.
4: Cioè?
8: Stanno lì a guardare, ma sono tutti a dormire.
4: Cioè dici che la gente non capisce?
8: Fanno finta, io lo spettacolo non si tratta di capirlo meno, perché d'altra parte ho fatto anche il liceo classico, quindi qualcosa della vicenda la saprò, e dei concetti principali. Lì mi sembra che battano le mani per batterle, punto e basta, perché dormono tutti, sentono battere una mano, cominciano tutti.
4: Ma e gli attori non gli piacevano come recitavano?
8: Sì, mi è piaciuta moltissimo la Clitemnestra, mi è piaciuta la cosa, no? Come si chiama?
4: Marisa Fabbri.
8: Ma, ecco, quello lì.
0: Sentiamo dunque Marisa Fabbri.
9: Siamo abituati a vedere un teatro dove si entra, ci si racconta subito tutto e si capisce subito quello che si vuole dimostrare. E invece questo qui è abbastanza difficile, non perché sia originalissimo, curioso, nessuno vuol dire questo. È proprio il discorso della rilettura attenta, testarda, di attori che vorrebbero che il pubblico facesse insieme a loro, appunto, di capire da dove veniamo. C'è chi ha capito, chi non ha capito o chi capirà. Certo è che tutti vedo che sono affascinati, per esempio alcuni studenti mi hanno detto: è molto bello, Noi torneremo a vederlo perché tutti questi contenuti devono essere rivisti tante volte per capirli. Certo è che non ci siamo mai sentiti neanche per un momento in una posizione passiva di ascoltatori e basta, ma in una posizione attiva. Bene, e questo è straordinario.
10: Non sono una che da altri abbia imparato. Voglio raccontare la mia vita! Quale era? Durante tutto il tempo che costui rimase sotto le mura di Ilio, prima di tutto è un pauroso tormento per una donna. Starsene in casa derelitta senza lo sposo suo, costretta a udire di continuo ostinate adorazioni, e inoltre giungeva un messaggero e un altro poi con una notizia più grave.

0: ereditato il mito del grande attore, il mito del grande regista, e questo ci ha precluso un grande cammino. Mi piace molto quando Luca spiega le ragioni per le quali ha scelto un testo, che non sono mai gratuite, c'è sempre dietro tutto un cammino, un testo è conseguente all'altro testo. E lui mi dice le ragioni e io le faccio mie, le sue, e poi ripropongo a lui il mio punto di vista. E lui mi spiega là dove ho capito bene, là dove non ho capito bene, ma è un fatto di grande collaborazione. Mi sento assolutamente libera.
1: Mariangela Melato. Io credo che Luca abbia capito che bisogna cercare delle nuove strade, non dico che ci sia riuscito. Difatti i suoi spettacoli, la critica che posso fare a lui è che sono qualche volta non realizzati completamente, cioè che sul piano dell'idea e dell'invenzione sono straordinari, e poi purtroppo c'è qualche cosa che non funziona. Spesse volte siamo noi attori che non riusciamo a seguirlo fino in fondo proprio per impossibilità nostre. Però è quello che comunque cerca di fare, non dell'avanguardia, che è un termine che detesto e trovo che in Italia non si fa dell'avanguardia, è una situazione impossibile. Cerca di fare delle cose nuove.
2: Una flotta argiva, di mille navi, da questa terra, per accogliere le vendicazioni.
3: Stefano Corsi è un maestro straordinario per indicare quali possibilità ci sono, quali vie sono migliori per affrontare un testo e come non si può assolutamente tralasciare niente, ma tutto deve essere calcolato, preciso, e tutto deve accadere esattamente nel momento in cui accade, appunto, cioè nel momento in cui dico una battuta non posso né dirla perché me la ricordo, né per altri motivi che non siano il pensarla in quel momento e il farla nascere spontaneamente.
4: Io mi chiamo Anna Buonaiuto, ho terminato l'Accademia 2 anni fa con un saggio di Luca Ronconi e il primo lavoro mio all'esterno è stata l'Orestea di Luca Ronconi, appunto. Ritengo che per un attore che inizia a lavorare sia un'esperienza decisiva e fondamentale. Prima di tutto perché Luca Ronconi ritengo sia la personalità teatrale più importante del momento e quella che può insegnare di più ad un giovane che affronta il teatro, gli può insegnare ad eliminare certi vecchi atteggiamenti, certi vecchi modelli di recitazione.
5: Io sono Remo Girone. La prima cosa che Luca fa con un attore è quella di mettere in crisi tutte le sue esperienze precedenti, tutte quelle che sono stati gli insegnamenti precedenti, come forse non buoni o forse buoni. E da questa crisi appunto lui trae il massimo risultato.
6: Barbara Valmorin, io sono una che va verso il futuro e Luca in questo senso nei suoi spettacoli porta molte cose avanti che poi verranno scoperte fra 3 o 4 anni, come l'Orlando e oggi l'Orestea. Può sembrare una cosa addirittura fantascientifica.
7: Ma prima di questa discussa e chilometrica Orestea, Ronconi ha messo in scena altri spettacoli singolari. A Parigi XX, con 20 attori chiusi in 20 diverse stanze a monologare con gli spettatori. A Zurigo la Caterina di Heilbrunn, tutta sul lago, almeno nelle previsioni. Di questa Caterina era scenografo lo scultore Arnaldo Pomodoro, e a lui che abbiamo chiesto di ricostruirci il favoloso scenario galleggiante sull'acqua.
8: Si partiva da una specie di piattaforma, e questa piattaforma era esattamente una mia scultura, che, pur essendo attaccata alla terra per questioni tecniche, era comunque galleggiante. In piano, dove c'è la scena iniziale del processo, questa rappresentava essendo un quarto di una delle mie sfere, rappresentava un po' una concavità, una

0: grotta. Poi, finito il processo, questa piattaforma veniva sollevata e alcuni elementi di questa piattaforma restavano galleggianti sul lago. Una volta sollevata, diventava come una specie di sole, nel momento in cui il protagonista fa questa grande dichiarazione di amore, è una specie di soliloquio. Nel frattempo le tre chiatte che contenevano, dove erano seduti gli spettatori, si rovesciavano lentamente e da vari punti venivano altri personaggi e si incrociavano, e piano piano ci si trovava con alle spalle la città e il bosco, il parco che era lì vicino al lago. E a questo punto entravano appunto le altre scene, che in un primo momento si pensava addirittura fossero portate da elicotteri e dovevano cadere piano piano e galleggiare nell'acqua con tanti palloni di gonfiabili, eccetera. Poi, per questioni di carattere tecnico, cioè mancava il denaro, e allora abbiamo applicato queste scene su altre zattere militari. Piano piano queste scene erano un po' come delle apparizioni. E infatti erano strutture semplicissime di legno, ricoperte di stoffa leggerissima bianca, oppure talvolta invece solamente di materia plastica, ma il mio lavoro non veniva più a riconoscersi in queste scene che rappresentavano, che erano puramente simboliche, insomma, volevano, non so, l'abbazia, erano tante piramidi di diverse dimensioni, oppure un albero, erano delle cose, delle sagome gonfiate in materiale plastico per la pioggia, naturalmente, o l'acqua, l'umidità, eccetera, e così via. Insomma, voglio dire che erano semplicemente delle sagome, delle ombre, delle silhouette che dovevano rappresentare qualcosa. Siamo arrivati a capire che non si poteva certo fare una scenografia alla Disneyland, cioè per esempio le torri, come si fanno le torri. Allora ci siamo domandati, non possono essere certo le torri medioevali. Quindi mi è venuto in mente di adoperare delle gru che di solito servono nel lago per infilare certi piloni, e le gru rivestite con delle bandiere che stavano a simboleggiare i due castelli, cioè il castello di Stral e il castello di Cunegonda. Nel momento in cui uno dei due castelli si incendia, allora noi avevamo pensato di mettere dei tubi di gas che piano piano si accendeva, e il fuoco, il fumo con del ghiaccio secco buttato nell'acqua, per cui veramente sembrava che le cose...
1: Come mai non si è poi realizzate?
0: Direi che non si è potuto realizzare perché la polizia svizzera ha rifiutato il permesso di agibilità.
2: Dalle difficoltà per le zattere della Caterina agli impedimenti degli ascensori che dividevano in due piani mobili le scene dell'Orestea. Ma erano poi indispensabili questi ascensori? Lo chiediamo allo scenografo Enrico Iob.
3: Gli ascensori dell'Orestea avevano un profondo significato ed era proprio impossibile farne a meno, perché tagliavano lo spazio, rompevano certe situazioni, davano una sensazione di tempi diversi, di situazioni diverse in cui avvenivano delle azioni che erano cicliche, erano temporali, erano affondate nei secoli, quindi non era proprio possibile farne a meno. Erano questa inserzione violenta in mezzo al pubblico, e devo dire che anche quella parte di rischio, di paura, di terrore che certe persone del pubblico hanno provato, vera, faceva parte anche quella dello spettacolo, cioè tutto è spettacolo, naturalmente. Secondo me poi non è avvenuto nulla. Devo dire che per esempio il fatto che a Roma non si sia potuto rappresentare è stata una pura sciocchezza, un'assurdità, perché poi invece si è fatto benissimo a Spoleto, si è fatto benissimo a Venezia, si è fatto benissimo a Parigi, dove ha ottenuto un grande successo, e a Belgrado, dove è nato e dove ha avuto anche il premio di questo festival. Quindi il fatto di avere impedito a Roma la cosa di quest'opera è assolutamente assurdo.

0: Si chiama scenografia normalmente tutto quello che è una parte visiva. A un certo punto devo dire che per Luca, come per me, non è più veramente soltanto una parte visiva, è una parte direi essenziale, direi, se posso osare, addirittura recitante dello spettacolo. L'oggetto assume un valore veramente esplicativo della parola, dell'azione. Le cose su cui camminano gli attori non sono affatto semplicemente dei palcoscenici, sono direi degli elementi vitali. Lo spazio è profondamente capito in un certo modo e sempre ribaltato, reso interessante da qualche situazione, come per esempio nell'Orestea era questo spazio pieno di pubblico intorno agli attori. Tutte le cose, il costume, gli oggetti anche più minuti che si usano, che si prendono, che gli attori prendono in mano, tutto ha un profondo significato ed è essenziale allo spettacolo. Non c'è nulla di gratuito e al punto tale che direi quasi che la veste deve essere la veste di questi oggetti, di queste cose, deve essere la più spoglia possibile, proprio per mettere nel massimo risalto il senso di queste cose. Perché nel momento in cui questa cosa si imbarocchisse, certamente il senso diventa un altro.
1: Eppure, anche così, la funzione del macchinismo nel teatro di Ronconi sembra a qualcuno eccessiva. Sentiamo per esempio il regista Orazio Costa, che di Ronconi è stato il maestro all'Accademia d'Arte Drammatica.
2: Mi pare che questo aspetto rischi proprio, come d'altronde è stato abbastanza largamente, anche autorevolmente detto, rischi proprio di portare Luca sopra uno scivolo tremendamente barocco, in cui la scenografia può finire per ambire addirittura a fare spettacolo a sé. Ora, c'è da dire assolutamente che si può benissimo inventare un meraviglioso spettacolo di pura scenografia, ma non ci si può assolutamente illudere che questo sia teatro nel senso di realtà di una parola vivente che anima uno spettacolo e anima un pubblico. Potrà essere anche della poesia, della plastica in movimento, potrà essere del cartone animato a livello superlativo, ma rimarrà cartone animato.
3: Sarà poi vero che il teatro barocco era un teatro di scenografia, piuttosto, allora se il teatro barocco è stato, secondo me, l'apoteosi della scenografia, cosa dobbiamo dire del teatro espressionista, che non è certo il teatro barocco, e se dobbiamo dire cosa è stato il teatro, per esempio, di Meyerhold, e che cosa è stato del teatro naturalista, che per altri versi aveva delle scenografie di una complicazione, anche se poi c'era un intervento, se poi niente si muoveva mai a vista. In realtà c'è stato solo, se andiamo a guardare nella storia del teatro, in proporzione alle possibilità tecniche che ogni epoca offriva, il teatro è sempre stato complicatissimo e macchinosissimo. Il teatro greco non è mica stato, non è mica questa nudità che generalmente si tende a credere. È stato un teatro, c'erano le sue macchine, c'erano i suoi accorgimenti, perché è vero, la macchina fa parte del linguaggio scenico.
2: E Ronconi a scuola io l'ho conosciuto come bravissimo allievo attore e l'ho avuto come attore in alcune occasioni e non ho che da veramente lodare la sua abilità interpretativa della parola e mentre mi dolgo che lui non sia restato più fedele a questa capacità sua, trovo in questo una specie di garanzia che presto o tardi si stancherà del cartone animato e tornerà o addirittura a recitare o a far studiare l'interpretazione magari da un punto insperatamente nuovo, come tutti ci attendiamo di poter promuovere.
3: Qui in Italia, oramai a Roma, credo non esista più, per esempio, neanche uno spettatore che sia in grado di sapere se un attore, non dico recita, perché si può anche fare il teatro senza recitare, ma agisce bene, ha un vero comportamento d'attore, oppure non ha un comportamento d'attore, oppure nessuno oggi è più in grado di orientarsi fra la sofisticazione e l'autenticità del fatto teatrale qui da noi.
1: Ma intanto Ronconi continua a diventare più importante, c'è chi parla del boom Ronconi, i teatri se lo contendono, è entrato alla Scala. Con che prospettive, secondo Pomodoro?
4: Io spero che con i mezzi e il boom Ronconi non si sieda sulla sedia, ma abbia invece il senso di autocritica, che secondo me gli è molto congeniale, e che il boom non lo sfiori nemmeno.
5: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato, ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Luca Ronconi, Sergio Fantoni, Edmond Aldini, Mariangela Melato, Marisa Fabbri, Stefano Corsi, Anna Bonaiuto, Remo Girone, Barbara Valmorin, Arnaldo Pomodoro, Enrico Iob, Orazio Costa. Interviste di Claudio Sestieri, Paolo Aleotti e Roberto Agostini. Un programma di Franco Quadri. Ha presentato Velio Baldassarre. Regia di Chiara Serino.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Se fosse stato per mia madre, io sarei andata a scuola. Avrei avuto come marito un medico, un architetto, quelle cose là. E fine. Invece, la prima ad intuire che avevo un talento è stata nonna Andreina. Infatti è stata proprio la nonna che ha creduto in lei, da subito, e insieme alla sua amica Teresa Franchini, un'attrice dei primi del Novecento, cambiarono la vita alla protagonista della puntata di oggi, dandole la possibilità di entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, anche se non aveva l'età, avviando così, forse inconsapevolmente, la brillante carriera di colei che sarebbe poi diventata un'icona del piccolo schermo, facendo sognare generazioni di spettatori. Amici di Radio Techetè, la puntata di oggi di Vi racconto la radio è dedicata a Raffaella Carrà. Raffaella Pelloni, in arte Raffaella Carrà, nasce a Bologna nel 1943, ma passa la sua infanzia a Bellaria Igea Marina. A 8 anni lascia la Riviera Romagnola per seguire nella capitale la Ruskaya, ballerina, coreografa e fondatrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. E qualche anno dopo si iscrive, come già detto, al Centro Sperimentale di Cinematografia. In quegli anni prende parte a 3 film interpretando piccoli ruoli. Ma il suo battesimo sul grande schermo aveva avuto già inizio al principio degli anni 50, quando, ancora bambina, partecipa al film Tormento del passato di Mario Bonnard nel 1952, dove interpreta il personaggio di Graziella, la figlia della protagonista. E, una piccola curiosità per i cinefili, appare nei titoli di coda con il suo vero nome Raffaella Pelloni. Nel 1960 consegue il diploma presso il Centro Sperimentale e nello stesso anno arriva il vero e proprio debutto cinematografico. Il film è La lunga notte del 43 di Florestano Vancini. Partecipa poi ad altre pellicole, tra cui Il peccato degli anni verdi di Leopoldo Trieste, I compagni di Mario Monicelli e Il colonnello von Ryan con Frank Sinatra. Contemporaneamente alla carriera cinematografica arriva il debutto televisivo, esattamente nel 1961, quando nella trasmissione Il paroliere, questo sconosciuto, è al fianco di Lelio Luttazzi come valletta. Il programma andava in onda sul secondo canale e dava spazio ad una figura ancora poco valorizzata all'epoca, il paroliere per l'appunto. La fine di questa esperienza lavorativa porterà con sé il primo vero successo televisivo con il programma Io, Agata e tu. Un'esperienza professionale completa che mette in risalto le doti artistiche della Carrà, che canta, balla e con estrema disinvoltura affianca negli sketch attori del calibro di Nino Taranto e Nino Ferrer, lanciando quello stile di showgirl brillante e artista tutto tondo che oggi tutti noi conosciamo molto molto bene. Nulla è lasciato al caso, il look in primo luogo. Con lei si inaugura infatti un nuovo stile. La sua lezione di comunicazione televisiva è l'originalità. La Carrà era riconoscibile e diversa, e il suo iconico caschetto biondo, che torna sempre a posto, era un inconfondibile segno distintivo. Celeste Vergottini, hair stylist delle dive, firma questa rivoluzione. Io, Agata e tu diventa un trampolino di lancio e mette così in luce le doti di Raffaella, che pochi mesi dopo viene chiamata a condurre Canzonissima insieme a Corrado. Con il suo fisico atletico e asciutto, forse in controtendenza nei primi anni 60, fra ammiratori e critici intransigenti, entra di prepotenza nell'immaginario collettivo. Già con la sigla d'apertura, Ma che musica maestro, ve la ricordate? Nella quale appare con l'ombelico scoperto. E per l'epoca era un vero e autentico scandalo. Gli indici di gradimento e di ascolto toccano livelli inaspettati e la consacrano come la nuova stella dello spettacolo italiano.
2: Signorina Carrà?
3: Sì?
2: Signorina Carrà, io le ho portato questo mazzo di fiori in segno di stima, di ammirazione, poi anche per via del passato che non c'era,
3: sì,
2: la conoscenza.
3: Certo.
2: Insomma, tutte quelle cose lì, ecco.
3: Grazie Renato, veramente sei stato molto molto gentile, grazie.
2: Cocchi invece, lui non ha portato niente perché anche per il suo passato è un caffone.
3: No, non dire queste cose,
4: ma
3: non
4: scusa,
3: ci credo.
4: I soldi per comprare i fiori li ho messi io.
3: Ecco, ecco. Vedi?
2: Sì, però lo sente signorina Carrà. Ma il pensiero l'ho avuto io, il pensiero è quello che conta. Vero signorina Carrà?
3: Sì Renato, però contano anche i soldi. soldi.
4: E vedi che cochi. Contano? Contano sì, i soldi?
2: Sì, contano, ma se non sono falsi.
3: Come?
5: Cosa?
2: Sì, perché il cochi mi ha dato i soldi falsi, perché è cattivo.
4: No.
2: Sì, è anche tentato di mandarmi in galera come spacciatore, per venire qui da solo a fare la corte, signorina Carrà.
4: Ma non è vero niente, mi credo, signorina
3: Ma Carrà. Certo che ti credo, cochi. Scusa, vuoi venire qua a farmi la corte? Ma certo che Renato scherza.
2: No, non è vero.
4: Non è vero niente.
2: Stai zitto, stai zitto e vattene via, orfano.
3: Come orfano?
2: Sì, è un orfano. Orfano che non sei
3: scusa,
2: altro.
3: Scusa, Renato, non sei gentile, però a questo punto, scusa, non sei gentile.
2: Sì,
3: e se lui è orfano, tu non devi inveire così, non lo puoi cacciare via perché è orfano.
2: Ma non è mica un orfano normale, sa.
3: Ah, no?
2: È un orfano di zia, pensi, non ha nemmeno una zia.
3: Oddio, come mi dispiace.
4: Grazie,
3: mi
4: lei
3: dispiace
4: è molto gentile.
3: Proprio.
4: Grazie, signorina Carrà, molto
2: poi
4: gentile.
2: Pensi che, tra l'altro, tutte le altre cose che dovrei dire. Tra l'altro lui ha 4 mamme e un solo papà.
3: Uno solo?
2: Invece io di papà ne ho 6, signorina Carrà.
3: Beh, su ragazzi, adesso non state lì a litigarvi papà, perché tanto non conta, tanto è uguale.
4: Grazie, grazie. I papà non contano, è vero.
3: No.
4: Si vale per se stessi, per il numero di papà che si hanno, non c'entra niente i papà. È vero, signorina Carrà, che
3: hai
4: non c'entra.
3: Hai perfettamente ragione, caro Cocchi.
4: La signorina Carrà è molto ragionevole, cara, e anche molto bella.
2: No.
3: Grazie.
2: No, che è bella lo dico io. Ritira subito il che è bella.
4: No, è molto bella.
2: No, eravamo d'accordo con i complimenti, la signorina Carrà. Ce li saremmo divisi a metà.
4: Invece lo dico io, è bella, è molto bella, ecco.
2: Guarda, Cocchi, non fammi diventare una bestia, sennò partono i pugni,
4: Stai
2: Ritira
4: attento.
2: Subito, altrimenti ti prendo De Martinate in faccia,
3: De Martinate?
2: Sai? Sì, prendo il maestro De Martino e glielo sbatto in faccia.
3: Oh,
2: ritiro, ho detto.
3: Calma, ragazzi,
4: Dunque, la signorina Carrà è ragionevole,
2: sì?
4: È molto cara, è carissima,
3: sì?
4: Ma non è bella.
3: Vabbè, pazienza.
2: Così va bene. Che bella, lo dico io. La signorina Carrà è anche molto bella.
3: Ah, ho capito adesso.
2: E beh, proprio in questo momento, guarda caso, stavo giustamente domandandomi se stasera la signorina Carrà non volesse uscire con me a cena a fare uno spuntino fuori porta.
3: Grazie, Renato, sei molto gentile. Scusa, fuori porta dove?
2: Fuori dalla porta, da lei, insomma, fuori dalla sua porta di casa. Così poi facciamo presto entrare, sentire un po' di musica.
3: Va bene, se tu vuoi. Insomma, fuori porta va bene, comunque sono d'accordo. E Cocchi non viene con
4: sì,
3: noi?
4: Sì, vengo.
2: Certo. Veramente Cocchi, siccome lui sa, avrebbe un impegno.
4: Io?
2: No,
4: no, quale impegno? Sono liberissimo. Che impegno?
2: Ah,
4: figurati.
2: Impegno. Ma
4: non
2: dovevi andare all'ospedale?
4: Ma perché all'ospedale? Figurati.
2: Non che devi andare all'ospedale. Dovevi andare, no? Per quel tuo amico
4: Cosa?
2: Malato.
4: Ma che amico malato? No,
2: un
4: non è vero
2: favore.
4: Niente, no, io non vado, vengo con voi.
2: E invece io ti dico che ci vai.
4: No.
2: Ah, non ci vai?
4: No.
2: Allora io adesso ti guardo, non fammi perdere la pazienza, l'ho già detto prima, Ti prendo a 4+4 sulla testa e vedi se non ti mando all'ospedale.
4: Cosa?
3: 4
4: sì.
3: più 4? Ma cosa significa?
2: Sì, mi sbatto in testa i 4+4 di Nora Orlandi.
4: No.
3: Ma ragazzi, siete di un manesco tremendo.
4: Ma è lui il manesco, io sono la sua vittima.
3: No, pensare che in televisione siete veramente così carini, così
2: Infatti,
3: educati, fini, eleganti. Mi sorprendete stamane, devo dire.
4: Sì, ma deve vedere una cosa, signorina Carrà, deve capire che Renato, insomma, ecco, ha due personalità. È come Mr. Hyde, presente?
3: Ah, capisco.
2: Non gli creda. Intanto in televisione tutto il peso dello spettacolo è sempre sulle mie spalle.
4: Sì, figurati.
2: Sì, anche una volta. Da un po' di tempo in qua poi non gli va più neanche di alzare la gambetta, quello
3: Beh,
2: lì.
3: No, non voglio difendere Cocchi, Renato, però guarda, fare la televisione, credimi, è una cosa molto faticosa.
4: Certo, sapesse signorina Carrà come abbiamo faticato noi con questa trasmissione, il buono e il cattivo. Anche perché il cattivo lo faceva lui e il buono ero io.
3: Ci credo.
2: Guarda, abbiamo faticato così tanto che lei non ha neanche un... insomma... lei ha presente, guardi, io adesso consiglierei ai signori di ascoltare, tanto così per far passare un po' la fatica,
3: sì.
2: Una cantatina, facciamo una cantatina, lei ha dell'idea, vero, signorina Carrà?
3: Sì, la signorina Carrà è d'accordo, Renato, anche tu Cocchi canti.
2: Certo, certo.
3: Bene, ecco, allora,
4: musica, maestro!
3: Ragazzi, mi raccomando, facciamo bella figura.
4: Stai molto attento, Renato,
2: Io da parte mia sono tranquillo.
3: Ehi!

0: Caro maestro De Martino, guardi che il Cocchi mi dà le gomitate. Ma mi dà le gomitate nello stomaco perché vuol fare il duetto da solo con la signorina Carrà.
1: Non è vero, sì, non è vero. Sei tu che mi pesti i piedi sperando che stori, ma io
2: ragazzi,
1: non sto.
2: Ragazzi, ma per cortesia.
0: Come si fa a cantare così?
2: Su, dai, fate i buoni.
1: Non ho fatto niente.
2: Sì, vabbè, avete ragione tutte e due, mettiamola così. Però fate i bravi, è la prima volta che lavoriamo insieme.
0: Sì, mi scuso.
1: Hai ragione,
2: signorina. Vogliamo riprendere insieme?
0: Sì.
2: Ecco, bravi. Vai Marcello, riprendiamo.
3: Entri in studio, fai una prova e ti prende lo sgomento.
4: Dal momento che ti accorgi che comandano in 300.
3: Chi ti sposta, chi ti aggiusta, chi ti spinge, chi ti arraffa.
4: Chi ti mette la giraffa sotto il naso super giù.
2: E poi?

0: E sempre voi.
1: Maestro De Martino? Il Cocchi ha stonato.
0: Non è vero.
1: Non ha sentito, come no? Invece di fare un mi bemolle settima ha fatto un sol maggiore sesta.
2: Ma cosa dici?
3: Ma insomma, io mi domando, scusate un momento, sì. Io mi domando, ma perché dovete sempre interrompere?
1: Perché stona.
2: Non è vero.
3: No, ragazzi, su, cercate di non stonare.
2: Scusi, signorina Carrà, scusi.
3: Fate i buoni, me l'avete anche promesso prima di fare i buoni,
2: va
3: ragazzi.
2: Bene, saremo molto buoni.
3: Va bene, scusa Marcello,
4: Stare in mezzo a quelle camere io non l'auguro a nessuno.
0: Proprio a nessuno. Devi sempre ricordarti.
4: Cosa?
0: Che all'inizio c'è la 1, si accende la 1, no?
4: Poi la 4 in campo lungo, uffa. Primi piani di ambedue.
0: E dal totale della 5.
4: Che cosa?
0: Allo stacco sulla 2.
4: Certo. E poi ti trovi pure chi ti dice: tu in TV sicuramente sarai felice.
0: Che fenomenale professione presentare un grosso show in televisione.
4: Proprio a me che a canzonissima fra Crucci, Beghi, Fanni.
0: Certo.
4: Ogni sabato, credete,
0: crediamo?
4: Invecchiavo di 2 anni.
0: Non ci crediamo. Ed invece

0: Anche il cognome Carrà viene costruito ad hoc. Le viene suggerito da Dante Guardamagna, regista che ha firmato molte opere per la televisione nei cosiddetti anni d'oro della Rai. Sosteneva che Pelloni è difficile da far capire, si confonde spesso con Belloni. E lui, da grande appassionato di pittura, associa il suo vero nome, Raffaella, proprio come il pittore Raffaello Sanzio, al cognome del futurista Carlo Carrà. Forse proprio per il grande successo con la TV, la sua carriera cinematografica si arresta prima di quanto previsto. La Carrà sveste i panni dell'attrice, fatte salve alcune sporadiche ed isolate esperienze in film e sceneggiati televisivi, e si dedica totalmente al piccolo schermo, dove trova la sua naturale espressione come presentatrice, cantante e soubrette. Dopo la seconda edizione per lei di Canzonissima e dopo l'ennesimo scandalo con il celebre Tuca Tuca, arriva il grande successo accanto a Mina nel varietà Mille Luci, che la consacra showgirl a tutto tondo. Di qui in poi la Raffa nazionale sarà sempre in prima linea sul piccolo schermo. Ecco, citiamo titoli memorabili come Ma che sera, nel quale presenta, canta e balla affiancata da Paolo Vanelli, Bice Valori, Alighiero Noschese e Giorgio Bracardi. Programma oggetto di controversie e polemiche perché trasmesso nei difficili e tragici giorni del sequestro di Aldo Moro. E poi ancora Fantastico con Corrado, Pronto Raffaella, Domenica In, Raffaella Carrà Show, fino ad arrivare al mondo delle lacrime televisive con Caramba che sorpresa. Sin dagli inizi della sua carriera però Raffaella non trascura la radio, prendendo parte a diversi programmi, compreso Gran Varietà.
1: Raffaella Carrà.
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ciao amici, bentrovati. E non dico altro in apertura, perché porto via tempo ai miei corrispondenti che, lo devo dire io perché sennò chi ve lo dice a voi, aumentano di settimana in settimana. Ah, mi scrive anche molta gente che ha dei problemi strettamente personali. Ma come faccio, amici, a rispondervi esponendo il vostro caso a una platea enorme come quella di Gran Varietà? Devo scegliere per forza degli argomenti che si prestano a considerazioni scherzose, no? Come per esempio, ecco questo, aspettate che è una letterina qua molto simpatica, di un'amica di Lecce, eccola qua, che dice: il mio fidanzato è assolutamente contrario al matrimonio. Direi che sembra un marito, no, signorina di Lecce? No, non è un marito, no, vabbè, andiamo avanti. Quando gliene parlo, lui cambia discorso. A volte si arrabbia anche furiosamente. Io ho pensato, per salvare la situazione, di ricorrere alla magia. Se gli facessi preparare un filtro che possa vincere il suo timore nei confronti del matrimonio? Però potrebbe essere un'idea, eh? Io non ci ho mai provato. Lei, signora? No, eh? No, nessuno di noi. Comunque, ricorrere alla magia per risolvere la situazione può essere un rimedio. A Silvan, per esempio, è andata bene. Anche una mia amica ha fatto lo stesso tentativo. Ha rifilato al suo uomo, contrario al matrimonio, un filtro e lui finalmente ha ceduto e si è sposato con un'altra. Quindi stai molto attenta, eh? Stai molto attenta, ascoltatrice di Lecce, eh? Comunque, altra lettera di Ferdinando B. di Imperia. Dice: sui settimanali vedo comparire spesso un giovane chirurgo molto mondano, fotografato ogni settimana mentre fa le ore piccole nei locali notturni. A parte che, in base alla sua denuncia dei redditi di pubblico dominio, non potrebbe concedersi neanche una pizza e una birra, mi chiedo, come fa un chirurgo a rientrare ogni mattina all'alba e presentarsi in sala operatoria dopo appena un paio d'ore? Eh beh, effettivamente, caro amico Ferdinando, non sarebbe possibile, ma avendo capito a chi si riferisce, io la posso rassicurare, sa? Il giovane medico mondano che lei, di cui lei parla, non fa il chirurgo, no, no, no, no. Pare che un giorno entrato invece per sbaglio in sala operatoria nella sua clinica abbia urlato: oddio, il sangue, chiamate un medico, boom, e sia svenuto. L'ultima lettera di oggi viene dall'estero ed è firmata Faradì. Ma io non vorrei aver capito male, ma signore, signore, non facciamo commenti, eh? Andiamo avanti, sentiamo cosa dice, perché il protagonista è la lettera. Dunque, dice: cara Carrà, sono la mamma di uno splendido pupone che studia da imperatore nella speranza di fare il mestiere del babbo. Attualmente mio marito si trova in vacanza premio. Il premio è per i sudditi, immagino, vero? Ho una gran paura che perda il posto, continua la signora. Dovremmo così ritirarci nelle nostre casette dei tre continenti e vivere di risparmi. Ma i risparmi di chi, signora? Vabbè, andiamo avanti. Certi giorni sono così preoccupata che non so a quale santo votarmi. Ah, io lo so, signora, St. Moritz, cara Farah, St. Moritz. Dai, che lei lo conosce bene. Guardi, non ha mai detto di no a nessuno, specialmente ai miliardari. E coraggio, su. Poi, comunque, sappia affrontare questa difficoltà con quel distacco che l'ha resa sempre così impopolare. A qualcosa il distacco servirà, no? Potrà, non so, dedicarsi allo sci, alla navigazione, ai safari, a tutte quelle cose che la cura di una reggia, diciamoci la verità, impedisce di fare. Si distragga, vada ogni tanto a ballare, come si dice, balla chi può, no? Lei faccia così. Se vuole, io nel mio piccolo, piccolissimo, posso consigliarle, per esempio, dei motivi allegri che la dispongano alla spensieratezza. Come questo, per esempio, che si intitola, mi pare perfetto per lei, anzi, forse, insomma, fiesta, va bene? Ecco, balli e non ci pensi più. Ciao!

0: Gran varietà, il più grande successo radiofonico italiano di tutti i tempi. Raffaella Carrà vi prese parte sia come ospite nel 1973 nell'edizione condotta da Dorelli e nel 1975 nell'edizione condotta da Walter Chiari, sia come conduttrice al fianco di Paolo Villaggio nel 1976. In realtà le sue esperienze radiofoniche risalgono a qualche anno prima, nei primi anni della carriera televisiva, nel 1969, con il programma Raffaella con il microfono a tracolla. Un programmino agile e vivace, ideato insieme a Gianni Boncompagni, nel quale la Carrà si mette alla prova come intervistatrice. Un ruolo sperimentale che affronterà con più convinzione negli anni della maturità professionale. Nel 1971, nel pieno del successo di Canzonissima, è il momento di Weekend con Raffaella, un programma musicale di improvvisazione ideato e condotto da lei, in cui, con il microfono aperto, faceva il controcanto ai dischi trasmessi. E proprio lei ci racconta che durante la trasmissione si lasciava vincere dalla voglia di muoversi a tempo, ballando al ritmo di musica sullo sgabello. E così facendo, da casa, gli ascoltatori, pur non vedendola, avrebbero sentito la sua voce trafelata e col fiatone. Dopo il successo di Gran Varietà, torna alla radio parecchi anni più tardi con il programma Carradio, che sorpresa, chiaro riferimento a Carramba, che sorpresa, che andava in onda su Radio Italia e nel quale rispondeva alle lettere degli ascoltatori. Showgirl, cantante, ballerina, attrice, autrice, conduttrice televisiva e radiofonica, insomma, un artista con la A maiuscola. Ha saputo imporsi al grande pubblico con uno stile nuovo ed una vitalità senza eguali, riscontrando grandissimi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna. Ha ottenuto strepitosi successi anche a livello discografico, con dei brani spesso lanciati nelle sue trasmissioni televisive. Ricordiamo il celebre Tuca Tuca, con cui vinse il primo dei 14 dischi d'oro del suo lungo percorso artistico.
1: Hello Raffa, ciao ciao ciao Raffa. So nice to have you back where you belong.
2: Ho capito, grazie, grazie. Questo saluto musicale è tutto un programma, Johnny. Se non sbaglio, oggi è il turno di Hello Dolly.
1: No, no, tu dovevi fare proprio l'indovina.
2: Ah, sì, me lo dicono tutti che io ho dell'intuito. Senti, il mio intuito, tra l'altro, mi dice che De Martino sta già per dare il via alla sua orchestra perché suoni...
1: Dolce Vienna, bravo. Niente di più esatto per De Martino, perché infatti la storia di Hello Dolly si svolge a New York.
2: Ecco, Martino. Più precisamente in provincia di New York, a Yonkers. Dunque, è qui che una mattina capita Dolly Levy, una affascinante vedova di New York, di professione sensale di matrimoni.
1: È a Yonkers, infatti, che l'ha chiamata Orazio van der Gelder. Giusto?
2: Perfetto.
1: Un ricco commerciante di mezz'età, proprietario di un negozio di mangimi. Orazio, appena vede Dolly, non può fare meno di cantarla.

0: Grazie, grazie. Anch'io sono molto contenta di rivedervi. Che cosa vi serve?
1: Dolly, voi siete, come dire, una donna di mondo.
0: Bel mondo. Andate avanti.
1: Dovete trovare un marito a mia nipote Ermengarda.
0: Oh, santo cielo, ma è così brutta questa ragazza? Mi avete chiamato addirittura da New York?
1: Vedete, Dolly, l'urgenza è data dal fatto che Ermengarda si è innamorata di Ambrogio, un giovane pittore di qui.
0: Ah, e lui non vuole sposarla?
1: No, lui non chiede altro. Ermengarda è la mia unica nipote, è ricca, è bella.
0: No, ma allora, scusate, a che cosa vi servo io?
1: Dovete scombinare questo matrimonio e combinarne d'urgenza un altro con un ragazzo di New York, ricco e di buona famiglia.
0: Ok. Capito, signor Van der Gelder. Questo pittore deve essere molto povero.
1: Sì.
0: Ecco perché non mi va genio. Ma...
1: guardate, sta arrivando mia nipote con alcune sue amiche. Vieni, Ermengarda. C'è la signora Levy.
0: Ah, oh, salve, ragazzi.

0: sì, sì, sì, va bene, mi fa piacere che mi troviate in forma. Uffa, che noia, tutti non fanno che salutarmi.
1: Dolly, siate cortese, portatela con voi a New York, distraetela.
0: Ah, bello qui, veramente bel negozio, signor Van der...
1: Gelder, sempre io.
0: Ah, ecco, sì. Voi non avete problemi a

0: Ok, ok, ragazzi, grazie, grazie. Che barba chiamarsi Dolly, uffa.
1: Beh, aveva ragione, povera Dolly, sentirsi dire ogni momento "Hello Dolly, come stai Dolly?" Non doveva essere divertente. D'altra parte, il suo mestiere così poco usuale faceva di lei un personaggio molto popolare.
0: Sì, sì, ma Dolly ne era stanca. Era sfinita di correre a destra e a sinistra per cercare di formare coppie, di combinare fidanzamenti, di produrre matrimoni. Il matrimonio che più le stava a cuore era il suo.
1: E il negozio di mangimi del signor Van der...
0: Gelder.
1: Gelder, brava. Le parve il posto adatto in cui beccare. Dopotutto Orazio non era, diciamo, non era poi così repellente. Anzi, appariva simpatico. Quel suo attaccamento al danaro denotava che di danaro doveva averne. Con un nome come il suo, com'è?
0: Van der Gelder.
1: Il grano c'è. Nessuno è attaccato a ciò che non ha.
0: Dolly allora decise di dar battaglia su tutta la linea. Per prima cosa avrebbe abbindolato il suo provincialotto, sbandierando un'eleganza e uno snobismo da farlo restare senza

0: così.
1: Le dichiarazioni di mondanità che Dolly fa a Orazio hanno l'effetto opposto. Egli decide di chiedere la mano di una modesta modista, Irene Malo. Questo indispettisce la nostra Dolly, che affronta subito Orazio.
0: E Orazio non fa in tempo a vederla, che le dice:
2: Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
0: Orazio, Orazio, smettetela con tutte queste Dolly. Tanto più che so per certo che voi pensate a Irene.
1: Irene? Ma è una cara amica. Abbiamo l'abitudine di andare insieme ogni anno alla grande parata di Pasqua.
0: Oh, e a questo punto, signori, manco a dirlo, c'è il quadro della parata di Pasqua con tanto di canzone e balletto.

0: Bene, cerchiamo di concludere. Del resto non è difficile intuire quale sarà il lieto fine. Con l'aiuto di chi Dolly riesce a conquistare Orazio?
1: Con l'aiuto della nipotina Ermengarda.
0: E che cosa fa questa Ermengarda?
1: Un cumulo di contrattempi fa sì che la modesta modista non incontri mai lo zio.
0: Giusto? Fa questo disinteressatamente?
1: Oh no!
0: E perché lo fa allora?
1: Perché Dolly le ha promesso che se diventerà sua zia le permetterà di sposare il pittore squattrinato.
0: E come cede Orazio alle lusinghe della matura Dolly?
1: Dapprima burberamente, poi sempre più conciliantemente e infine molto interessatamente. Al punto che li ritroviamo insieme che cantano.
0: Non ci credo.
1: Oh sì, guarda.

0: Ma proprio mentre stanno per gettarsi l'uno nelle braccia dell'altra, vengono raggiunti da una comitiva di turisti che, non appena vedono Dolly, non possono assolutamente fare a meno di cantarle.
1: Non ci credo!
0: Eppure così.
1: Oh!

Che cosa ci trovassero di tanto straordinario nel mio ombelico? Ci ha pensato mia madre a svelarlo. Piace perché è un ombelico alla bolognese. Non è stato soltanto l'ombelico a rendere celebre Raffaella Carrà, ma il suo incredibile talento e la sua dedizione e passione per il lavoro. Un lavoro che le ha dato tanto e che ancora oggi continua a regalare a noi momenti di spettacolo indimenticabili. Si conclude qui questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco in regia e grazie a voi, amici ascoltatori, per essere stati in nostra compagnia. Volete suggerirci qualche artista o qualche trasmissione che hanno fatto la storia della radio? Bene, fatelo attraverso i social ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di Radio Techetè. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantroni.

0: Todo modo. Era un film che sembrava destinato a fare epoca, a todo modo, ritirato dalle sale per rispetto verso Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse nel marzo del 1978 e ritrovato cadavere il 9 maggio.
1: GR1 Flash, sesta edizione.
2: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. In via Caetani, circa 7-8 minuti fa, sono cominciate ad arrivare le prime della squadra mobile e della Digos, l'ex polizia politica della Questura di Roma. È già sul posto il sottosegretario agli interni Nicola Lettieri, insieme ad uomini politici, forze di polizia, venuti da ogni sede di partito e di istituzioni pubbliche. Vi dicevo, via Caetani, una strada della vecchia Roma a poche decine di metri da Piazza Argentina. Il ritrovamento è avvenuto circa 20 minuti fa, ma non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale. Vediamo se c'è un collegamento possibile, ci sono dei colleghi del GR1 già sul posto, vediamo chi c'è in linea per telefono.
3: Sono Antonio Affaitati e vi parlo proprio da via Caetani, però l'accesso non c'è possibile, un sbarramento di polizia impedisce a chiunque, giornalisti curiosi, di poter accedere a questa automobile dove è stato trovato il cadavere di un uomo, ma non sappiamo, almeno per il momento, a chi possa appartenere. È arrivato pochissimi minuti fa il sottosegretario Lettieri, altre personalità del mondo politico. La polizia ha completamente circondato via delle botteghe oscure, ma in questo momento, ecco, arriva anche il comandante dell'arma dei carabinieri, arriva in questo momento, passa davanti alla nostra radiomobile, c'è una folla indescrivibile, ma non possiamo darvi nessuna conferma, riproponiamo di farlo non appena ne avremo. Vi restituisco la linea.
2: Dunque l'allarme che è scattato da pochi minuti, come avete sentito non ci sono ancora notizie che vi possiamo dare con certezza, anche se era indispensabile questa voce, questa indicazione, ripeto, diffusasi a Roma alle 13:45 circa, comunicarla subito. Vi daremo altri particolari fra qualche istante, intanto possiamo proseguire nella lettura di altre notizie per questa edizione delle 14 del GR1. Appena arriveranno, vi daremo altre indicazioni. Interrompiamo questa lettura perché i colleghi che sono in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, ci chiedono ancora la linea. Vi dicevo del ritrovamento di questo corpo. Affaitati?
3: Ecco, sì, in questo momento è arrivato il ministro degli interni Cossiga, accompagnato dal sottosegretario D'Arida. C'è una confusione indescrivibile in questo momento, la strada è completamente circondata, arrivano altre autorità del mondo politico. Vediamo se abbiamo altre informazioni, vi richiameremo non appena possibile. A voi lo studio.
2: Dunque, dirigenti della Digos, alti ufficiali del comando dei carabinieri, adesso siamo collegati con la sede della Democrazia Cristiana, con Piazza del Gesù, c'è Augusto Carloni, mi pare.
4: Sì, sono io qui e la notizia ha praticamente sconvolto tutti gli esponenti della Democrazia Cristiana, anche se la conferma al 100% qui non si è ancora avuto. Comunque la direzione è stata sospesa per qualche minuto, si è visto un grosso andare e venire, personaggi che hanno portato giù notizie, telefonate, grande agitazione, i giornalisti sono stati rinchiusi in una camera, praticamente nell'impossibilità di poter vedere ciò che succedeva. In questo momento siamo qui nella sala stampa di Piazza del Gesù, non abbiamo delle notizie precise, sentiamo sirene che volano verso, verso la via che è stata ritrovata, via Gaetani, che è proprio nelle vicinanze di Piazza del Gesù, e in questo momento non abbiamo altre notizie per ora.
2: Comprensibile il riserbo, come potete facilmente capire. C'è un'agenzia ANSA delle 14.04, dunque di qualche minuto fa. Dice l'ANSA, l'onorevole Moro sarebbe la persona trovata morta all'angolo di via delle Botteghe Oscure con via Caetani, lo avrebbe riferito un funzionario della Digos. Vi dicevo comprensibile il riserbo, spetta ai magistrati che conducono l'inchiesta dopo il 16 marzo, in questi lunghissimi 53 giorni, dare questa risposta. Non sappiamo se il dramma si è compiuto. Ancora c'è chi spera, è avvenuto ancora nelle ultime ore un po' in tutti gli ambienti politici, il tentativo, la speranza che tutte le ricerche di convincere i rapitori di Aldo Moro, di convincere gli uomini che hanno ucciso i 5 uomini della scorta in via Fani a non eseguire la sentenza, così come veniva riportato nel comunicato numero 9 del Brigate Rosse. Ripetiamo, siamo in diretta dallo studio del GR1 a Roma, questa notizia non ancora confermata, giunta pochi minuti fa dal centro di Roma, trovato in un sacco all'interno di una vettura, ma non abbiamo particolari precisi. Trovato il corpo di un uomo. Dai primi accertamenti sembra possa trattarsi di quello del presidente della Democrazia Cristiana. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati.
3: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco, e da qui non viene neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
2: Dunque una vettura bianca, questo il controllo che viene effettuato. Stavo dicendo prima di questo flash ancora da via Caetani, per chi si fosse messo in ascolto soltanto da poco, che il corpo di un uomo è stato trovato in questa strada che si trova a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana a Piazza del Gesù, dove era in corso ed è stata interrotta, lo avete sentito da Carloni poco fa, la riunione della direzione democristiana che era prevista per oggi. E la direzione, lo abbiamo detto nel giornale delle 13, nel GR1 delle 13, doveva e deve convocare tra l'altro il Consiglio Nazionale del partito. Interrotta questa riunione, anche i dirigenti democristiani sono scesi dal palazzo in via Caetani, a pochi passi da Piazza Argentina, per controllare. Adesso c'è ancora, ecco, una conferma da parte dell'agenzia ANSA. Funzionari di polizia avrebbero confermato che l'uomo trovato nei pressi di via delle Botteghe Oscure è l'onorevole Aldo Moro. Il corpo si trova in una R4, una Renault 4, la strada è bloccata da agenti di polizia, l'abbiamo sentito poco fa nel collegamento diretto, non vengono fatti passare i giornalisti e neppure questa folla che si sta ingrossando, ci sono centinaia di persone che si sono fermate, la notizia si è diffusa, come potete capire, molto rapidamente. Tale era l'attesa drammatica in questi giorni, che evidentemente come un balenzo questa notizia si è diffusa, indubbiamente la più drammatica da quella del 16 marzo dell'agguato a via Fani poco dopo le 9 del mattino. E ricorderete come anche allora a Roma, ma del resto, come del resto in tutto il paese, la notizia si sia diffusa con estrema velocità per la sua gravità. Si è sperato tanto in questi giorni di non giungere a questo punto, di avere anzi una notizia favorevole, ed ora sembra siamo giunti invece all'epilogo più drammatico, più tragico.
0: Da quel momento l'immagine dello statista democristiano è purtroppo legata al suo tragico destino, che sembrava lontanissimo quando Elio Petri ha girato la pellicola. Todo modo, liberamente tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, il film parla di una misteriosa epidemia che raccoglie nello stesso centro i vari esponenti delle correnti democristiane che devono espiare le proprie colpe. Tra tutti svetta la figura del presidente, interpretato da un valente Gian Maria Volonté e ispirato appunto ad Aldo Moro. Personaggio radicale, Volonté era figlio di Mario, uno dei maggiori esponenti della Repubblica Sociale Italiana in salsa sabauda, e divenne il simbolo del cinema comunista militante.

0: Rai Radio Techete.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Eccoci insieme, cari amici, per la 32esima puntata. Subito il numero che conta, quello 44, che significa quanti giorni mancano alle Olimpiadi, al famoso venerdì 27 di luglio, quando nello stadio olimpico i reali inglesi diranno la fatidica frase di si dichiarano aperti i giochi della 30esima Olimpiade. Oggi la puntata la dedichiamo nella parte iniziale, quella dove diamo un po' tutti gli aggiornamenti al tiro. Ultimo aggiornamento: la squadra è arrivata a 262 e tra questi 262, con molto piacere, c'è l'emplane del tiro a volo. Infatti in questa puntata parleremo adesso di tiro a volo, poi di tiro a segno, dove ci aspettiamo sicuramente delle belle prestazioni. Allora, per sapere, per conoscere di più queste specialità e soprattutto un po' anche le nostre speranze, che abbiamo in linea il presidente della federazione Luciano Rossi, che ringraziamo per la sua presenza. Allora,
2: grazie a voi.
1: Presidente, lei è da tantissimi anni alla guida di questa federazione, ma direi che da tantissimi anni le medaglie le assicura sempre, quindi anche a Londra le tocca un po' questo compito.
2: Le medaglie le assicurano i nostri atleti da sempre, come contributo importante allo sport italiano, al medagliere nazionale. Certo, Pechino ha rappresentato il nostro record di medaglie con un oro e due argenti. Siamo accreditati a Londra con 6 ragazzi e 2 ragazze, cioè 8 atleti, che è il massimo raggiungibile, e siamo l'unica nazione al mondo ad aver conquistato tutte e 8 le carte. Questo ci accredita.
1: E questo già la dice lunga sul credito.
2: Senz'altro sì, è una storia che parte da lontano, ma in questo caso è una storia che parte da 4 anni di sacrificio, di impegno, di lavoro degli atleti, dei nostri tecnici e della federazione nella sua interezza, perché c'è una grande coralità di intenti e anche un'azione congiunta, voglio dire, certamente consegnando poi attraverso i nostri commissari tecnici agli atleti quel ruolo poi di essere ambasciatori di un'Italia vincente, credibile, che ha segnato pagine importanti dello sport italiano. È un peso importante, non deve sommarsi al peso della competizione olimpica, perché sennò il rischio di esagerare, voglio dire, dietro l'angolo, ma c'è una consapevolezza di un ruolo, di una storia e anche di un futuro. Dunque siamo accreditati bene e l'avvicinamento all'appuntamento olimpico è sicuramente molto buono.
1: Allora, Presidente, questo è un po', come dire, il quadro politico di quello che ci aspettiamo noi dal tiro a volo. Ci andiamo un po' nel dettaglio. Le specialità sono 3 maschili e 2 femminili, se non vado errato.
2: Esatto.
1: Quindi
2: la disciplina regina, che è la fossa olimpica, il numero massimo di atleti qualificabili è 2 uomini e una donna, e noi abbiamo i 2 uomini e la donna. Parto con le donne perché è stata una nostra conquista quella di riconoscere alla competizione del tiro olimpico anche la partecipazione delle donne, mi riferisco al tiro a volo. Abbiamo Jessica Rossi, una ragazzina che già a 17 anni, appunto da ragazzina, aveva avuto la capacità di sorprendere il mondo conquistando il titolo italiano, europeo e mondiale, non delle juniores ma delle donne, cioè di tutte le donne. Dunque un accredito importante, oggi 20 anni proprio nell'approfittamento a Londra, voglio dire, Jessica è senz'altro pronta, preparata. Poi nei 2 uomini abbiamo quel protagonista, quelle 3 medaglie olimpiche consecutive negli ultimi 3 giochi, che è Giovanni Pellielo, accreditato bene e molto determinato per 2 argenti e un bronzo negli ultimi 3 giochi. Dunque una garanzia e anche una speranza forte. E poi c'è il nostro campione del mondo Massimo Fabrizi, record del mondo e campione del mondo lo scorso anno, vincitore anche della preolimpica. Beh, una bella squadra con la disciplina regina che è la Fossolini.
1: Beh, di più non si potrebbe pretendere, no?
2: Sì, siamo messi bene, accreditati bene, però nell'appuntamento olimpico nel tiro gareggeranno atleti provenienti da 103 diverse nazioni, la dice lunga sulla dimensione ormai globale delle nostre discipline, in crescita qualitativa ma anche quantitativa. Dunque i competitor sono in numero crescente, in qualità crescente, non ci deve prendere, cioè questo significa maggiore responsabilità da parte di noi, dei nostri ragazzi, ma anche maggiore determinazione, perché noi italiani quando ci troviamo ad affrontare le sfide più difficili tiriamo fuori quello che è nella nostra storia, nel nostro DNA, e quando invece si sottovalutano eventi o passaggi diventa, e non solo nello sport, abbastanza delicato.
1: Sempre rimanendo nella stessa parte del campo, poi c'è anche il double trap.
2: Sì, poi adesso c'è lo skit e poi il double trap, che è l'ultima disciplina, la più giovane che è nata, ma nello skit noi andiamo, ci sarà l'esordio del giorno delle Olimpiadi, il 28, il giorno successivo, l'apertura dei giochi, che è la cerimonia il 27, come ricordavate poc'anzi. Di fatto entra in pedana la nostra campionessa olimpica in carica, Chiara Cainero, nella disciplina skit donne. E poi nello skit uomini c'è Ennio Falco, già vincitore dell'oro Atlanta, della medaglia d'oro olimpica, atleta diciamo molto credibile, con una esperienza e con una determinazione sorprendente. Poi c'è uno new entry, la prima volta un tiratore che viene dalla Sardegna, Luigi Lod, che ha vinto la carta olimpica e che difenderà la tradizione dello skit italiano a Londra. Da ultimi, ma perché sono gli ultimi diciamo riconosciuti dalla nostra federazione internazionale e dal comitato olimpico internazionale, c'è il double trap, dove Daniello difenderà il suo argento di Pechino e Daniele Di Spigno, determinato a diciamo a sfatare un competizione olimpica che in passato non l'ha visto protagonista, mentre l'ha visto protagonista nel mondiali europei e in Coppa del Mondo. Ma devo dire, 8 atleti in grado tutti di portare al meglio la tradizione del tiro a volo italiano, dello sport italiano, in grado di fare risultato. Dunque, con questo spirito però c'è un avvicinamento molto determinato, che non deve andare a esagerare le aspettative ma nemmeno a sottovalutare le capacità.
1: Ecco Presidente, ragazzi, lei che è anche stato un tiratore, ci può dire quanto conta l'emozione in questo sport e la pressione psicologica dell'Olimpiade? E quindi teoricamente, dati che molti atleti hanno più Olimpiadi alle spalle, questo dovrebbe in qualche modo tranquillizzarli, quindi essere un aspetto positivo, non negativo?
2: Ma senz'altro sì, però per un atleta l'Olimpiade è la gara della vita, e quando si arrivano a questi appuntamenti certo le pressioni e le apprensioni possono superare quei limiti massimi di accettabilità, ma i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno dimostrato di avere la capacità non solo di sopportarle ma di compensare queste emozioni forti. Certo, il cuore batte in fretta, noi abbiamo messo in condizione questi ragazzi, anche facendo delle preparazioni mirate per ognuno, con il preparatore atletico, con lo psicologo, con il commissario tecnico, per saper gestire queste situazioni. Dall'altro abbiamo tiratori esperti che vengono da numerose esperienze olimpiche e tiratori che invece sono all'esordio olimpico, come appunto la Jessica, l'Odd, no? Di conseguenza c'è un mix proprio per evitare sorprese, voglio dire. Certo, se riusciremo a sommare questi elementi positivi, no? L'avvicinamento è sicuramente molto buono.
1: E poi un ultimo aspetto, ma per l'Italia in generale è una cosa molto importante, bisogna dire che tutti gli attrezzi usati dai nostri, ma anche da tutto il mondo, sono praticamente tutti attrezzi italiani, ovvero sia i fucili e le cartucce.
2: Ma sarà un trionfo del Made in Italy che noi abbiamo anticipato e che assicureremo all'immagine dell'Italia, che ne ha particolare bisogno adesso, dei nostri prodotti, siano essi i nostri attrezzi sportivi, i fucili, le munizioni, l'abbigliamento, tutti gli adeguamenti di compatibilità ambientale hanno avuto la regia dei nostri esperti italiani, tutti i sistemi informatici sono comunque con un Made in Italy. È un orgoglio del nostro paese e anche un contributo che viene offerto alla situazione del nostro paese, che certamente no, ne ha particolare bisogno. Dunque qualcosa che si somma alla credibilità dei nostri atleti e dei nostri tecnici, no, di una situazione alla quale viene richiesta in un momento delicato per il paese.
1: Beh, credo, Presidente, con il quadro che è appena concluso, pochi possono essere, come dire, soddisfatti al pari suo, perché effettivamente ci ha dato un quadro molto molto confortante e questo naturalmente ci fa ben sperare.
2: È un quadro che risponde al lavoro dei tanti anni ed in particolare degli ultimi 4 anni. Certo, poi la gara olimpica, come giustamente abbiamo ricordato poco fa, diventa un passaggio a sé stante, è la gara della vita. E noi ne siamo consapevoli. Certo, il compito di ognuno di noi è quello di non caricare di eccesso di responsabilità o di aspettative, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di essere protagonisti nella scena internazionale ormai da lungo tempo. Ma questo non significa che altri non stanno incalzando, altri stanno facendo di tutto e di più.
1: Assolutamente, l'abbiamo visto anche con la prima medaglia di un paese del Golfo nell'ultima occasione con lo Sheikh Al Maktoum. Presidente, la ringrazio di essere stato con noi, naturalmente un in bocca al lupo a lei e alla sua federazione.
2: Tutti un in bocca al lupo agli atleti.
1: E per completare il quadro sul tiro in Italia andiamo adesso a parlare con il presidente Humphrey Dobrist del tiro a segno, una specialità che in passato ci ha dato una bellissima medaglia d'oro con Roberto Di Donna, e in questa occasione chissà, qualche buona speranza ce l'abbiamo, ma la partecipazione è sufficientemente numerosa e di qualità, vero presidente?
3: Benissimo, allora tiro a segno a Londra, come tutte le Olimpiadi ultime, è rappresentato in 10 specialità olimpiche di carabina e di pistola. Noi quest'anno andremo a Londra con 7 atleti, che è un nostro record uguagliato a quello di Pechino, 7 atleti di carabina e di pistola. È una squadra molto forte, forse la più forte che abbiamo mai presentato ad Olimpiade. Ci sono quattro tiratori e tiratrici di carabina e 3 di pistola. E se vogliamo dividere fra maschi e femmine, allora 5 atleti e 2 atlete.
1: Quindi anche una rappresentanza femminile che, come sì, sappiamo, lo sport in rosa in Italia sta tirando sempre molto, abbiamo tante medaglie che vengono, anzi certe volte più medaglie dal settore femminile che da quello maschile. E le specialità del tiro sono, come dire, specialità a fuoco e ad aria compressa.
3: Sì, allora la specialità ad aria compressa a 10 metri si spara con la pistola e con la carabina, tutta ad aria compressa. Invece a fuoco abbiamo le distanze ai 50 metri dove sparano le carabine e la pistola libera. Le carabine è molto interessante perché hanno la disciplina a terra e poi nelle 3 posizioni. 3 posizioni sparano a terra, in ginocchio e in piedi. Quindi una gara molto molto difficile che dura una mezza giornata quasi. Invece ai 25 metri di pistola spariamo appunto soprattutto le ragazze che hanno la pistola sportiva e gli atleti la pistola automatica.
1: E poi la pistola ad aria compressa a 10 metri, la carabina a 10 metri, come accennato, dov'è che dovremmo, o in qualche modo, quali atleti che dovremmo seguire per qualche speranza di buon piazzamento?
3: Allora, diciamo, le discipline del tiro a segno si compongono in due fasi. Una, la fase di qualificazione, dove i tiratori fanno 40 o 60 tiri, poi gli 8 migliori andranno a fare la finale e lì in 10 colpi si giocano le medaglie.
1: E portandosi noi, però, il punteggio.
3: Teoricamente avremo la possibilità di mandare sicuramente una buona parte anche in finale, e poi la finale lì si giocano il primo, secondo, terzo posto. Speriamo bene.
1: Sì, però diciamo che in particolare. Abbiamo.
3: Ma io faccio un po' di nomi, dai.
1: Sì, allora, sì, anche perché è un orgoglio per la federazione fare questi nomi.
3: Sì, sicuro. Allora, la nostra squadra olimpica si pone, adesso io dico in ordine alfabetico per quanto riguarda. Iniziamo con le carabine. Cambriani Nicolò, campione mondiale di 10 metri, lui spara in 3 discipline. Spara 10 metri di aria compressa con la carabina, spara a terra di carabina e 3 posizioni. Nelle ultime gare della Coppa del Mondo ha vinto e ha preso l'oro, il secondo e il terzo posto, quindi è molto in forma. E poi abbiamo De Nicolo, che spara come Cambriani, stesse discipline di carabina, e nell'ultima Coppa del Mondo ha fatto un terzo posto, quindi buonissimo piazzamento. Poi abbiamo nelle ragazze la Zublas in Petra, che spara di carabine 10 metri, 3 posizioni, molto preparata, lei insomma ha fatto anche 400 su 400, quindi dipende un po' dalle giornate, comunque è ben messa. Poi Nardelli Elania, una giovane che fa anche lei la carabina a 10 metri e 3 posizioni. Invece per quanto riguarda le pistole c'è Bruno Francesco, che è, diciamo, veterano, che ha fatto già diverse Olimpiadi, e lui fa la P10 e la PL, cioè P10 10 metri, PL pistola libera. Poi due nuovi, Giordano Giuseppe e Tescon Luca, che fanno, il primo fa la pistola libera e il secondo la pistola P10. Quindi questi sono i 7 magnifici 7 della nostra squadra olimpica.
1: Insomma, ha fatto un quadro che dalle premesse, naturalmente non si può mai dire come andrà a finire una gara, specialmente olimpica, che sappiamo è legata alla giornata, veramente all'umore. Abbiamo sentito quanti atleti sentono proprio il feeling al risveglio la mattina, se è il momento giusto per la medaglia o se qualche cosa non c'è nella testa, anche perché poi il tiro a segno è uno sport molto di testa.
3: Sì, cioè il tiro a segno, diciamo, è concentrazione, perfezione, autocontrollo e poi anche preparazione fisica, perché se uno va a fare 60 colpi e arriva in fondo e non ha più condizione, allora i colpi non vanno più dove dovrebbero andare, quindi soprattutto la concentrazione, e noi per questo ci avvaliamo anche del psicologo, e in modo che possa preparare anche la parte mentale del tiratore.
1: Ecco, dalle sue parole mi sembra quindi che la spedizione italiana per il tiro a segno parte veramente agguerita e con molta fiducia da parte sua anche.
3: Sì, noi siamo molto fiduciosi, come lei ha detto giustamente, che la medaglia può arrivare, perché dipende anche dalla forma giornaliera, un po' anche pizzico di fortuna. Perché quelli che vanno a fare le finali sono più o meno tutti allo stesso livello, quindi certe volte manca un decimo per non prendere o per prendere una medaglia. La nostra preparazione è tale che siamo molto molto decisi di far bella figura.
1: E poi, come sempre, si deve far bene con la speranza che l'avversario faccia un po' meno bene di noi.
3: Ogni tanto succede, no? Arriviamo alla storia, ne ho visto tanti di questi esempi, anche di tiratori bravissimi, per esempio l'americano, che 2x2 Olimpiadi di fila, con l'ultimo colpo si è persa la medaglia.
1: Fortunatamente per noi, ricordo, Roberto Di Donna vinse proprio per un 6 del cinese che era nettamente,
3: esatto,
1: avanti a lui.
3: Sì, però questo è proprio il bello del tirassegno, insomma, che un colpo può decidere tante cose.
1: Bene, allora speriamo che, Presidente, questi buoni colpi arrivino per il tiro a segno italiano. Ringrazio Humphrey Obrist, Presidente della dell'Unione Italiana Tiro a Segno, cioè della federazione che si occupa appunto di tutto il tiro a segno. La ringrazio e naturalmente in bocca al lupo per i suoi ragazzi.
3: Grazie, arrivederci, buongiorno.
0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E questa settimana abbiamo una voce femminile a parlarci di Olimpiadi e della sua esperienza, ed è Elisa Rigaudo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, quindi recentissime, per l'atletica leggera, nella specialità gloriosa per noi della marcia. Elisa Rigaudo, quindi buon compleanno, tanti auguri, e queste esperienze olimpiche, questi ricordi sono vivissimi ormai.
4: Grazie per gli auguri, un saluto a tutti. Sì, sembra strano che siano passati così velocemente 4 anni, perché comunque in questi 4 anni a me sono successe parecchie cose, quindi sì, è vero che solo 4 anni fa c'era Pechino e vincevo quella medaglia, però il tempo è passato così veloce che sono successe tante altre cose in questi 4 anni per me.
1: Allora, naturalmente ci ha messo adesso la curiosità di queste tante cose, spero positive.
4: Sì. Sicuramente il fatto che sono diventata mamma nell'anno 2010, questa è stata una prima cosa assolutamente positiva, perché oltre a essermi realizzata già in parte come atleta, mi sono già anche realizzata come donna, perché sono moglie e mamma, e quindi sotto quell'aspetto lì ho un qualcosa che mi completa in più nella mia vita e che mi appaga. E poi 4 anni comunque in cui sono rientrata con un po' un punto interrogativo, non sapendo se riuscivo a rientrare ad alto livello. L'anno scorso sono arrivata quarta al mondiale, quindi mi fa ben sperare per questa Olimpiade.
1: Ecco, la specialità della marcia nel settore femminile è la 10 chilometri, quindi una sola prova, al contrario del settore maschile che ne ha due. Una volta era in pista, adesso invece su strada nel stesso percorso maschile. Come adesso hai vissuto quelle Olimpiadi come esperienza proprio umana, perché non, quella sportiva, abbiamo detto, una medaglia di bronzo, quindi comunque buona, e quella umana?
4: Ma quella umana ti dà tanto una medaglia, perché comunque sul lato anche di persona, come, non so, credi forse in più in te stessa dopo aver raggiunto magari un traguardo così, e soprattutto ti appaga anche sul lato dei sacrifici, perché comunque io faccio circa 5-6 mila chilometri all'anno marciando, non sono pochi, vado mattina e pomeriggio, e la vita d'atleta comunque è una vita che sì, ti dà tanto, però anche con i sacrifici, e quindi diciamo che una medaglia non ti cambia la vita in modo, cioè assolutamente, né economicamente né personalmente, però ti appaga molto per ciò che comunque da anni magari stai costruendo.
1: Ecco, e da un punto di vista così di esperienza umana, le Olimpiadi cosa ti hanno lasciato?
4: Beh, sono state Olimpiadi particolari, soprattutto Olimpiadi sia quella di Atene, perché era la prima, che quella di Pechino. Quella di Pechino sul lato umano mi ha lasciato molto, di un paese che io avevo visto non alle Olimpiadi, ma di una città vista in un altro contesto, e quindi ho visto quanto era cambiata questa Olimpiade, quanti cinesi volevano che tutto fosse perfetto per questa Olimpiade. E poi il clima che si respira già solo in un villaggio olimpico, nella mensa, o piuttosto che al campo quando magari vai a allenarti, che non ti alleni o ti scaldi solo con atleti magari della tua specialità o dell'atletica, ma atleti di tutto il mondo che fanno tutti anche altri sport, quindi è una cosa ancora più immensa come rapporti, quindi hai modo di confrontarti ancora con più persone.
1: Senti, da un punto di vista così di curiosità, quali sono i personaggi o le persone che ti hanno sorpreso per una ragione o per un'altra?
4: Ma la prima Olimpiade, quella di Atene, ho avuto modo di dormire in camera con Fiona May ed era per me veramente un idolo, no? Quindi dormire in camera con lei, la mia prima Olimpiade, mi sembrava quasi di sognare. E poi mi sono resa conto che Fiona May era assolutamente una persona normale, però con appunto questa grande tenacia, e ho avuto un grande onore a stare, per dire, in camera con lei in un'esperienza del genere. E poi magari personaggi come magari Usain Bolt a mangiare davanti a me con il vassoio come tutti gli altri atleti, e quello è un po' il bello, che ti trovi a fare le stesse cose come grandi atleti di altri tanto grandi di grandi sport, e quindi sei tutti uguali in quel contesto lì, ed è la cosa forse più bella per me.
1: Elisa Rigaudo adesso è impegnata in modo particolare a preparare queste Olimpiadi in Inghilterra, a Londra. È più il desiderio di ritornare a vivere questa esperienza olimpica o più sei più concentrata sulla parte agonistica?
4: No, sono più concentrata sul livello preparatorio, perché comunque la gara di per sé è come tutte le altre gare, so che devo fare la mia distanza e so che comunque è una gara come le altre, come le avversarie, come tutto i mondiali e gli europei sono uguali e identici alle Olimpiadi, il contesto è diverso, la preparazione e l'attesa è sicuramente più importante, ma soprattutto ci sono più attenzioni intorno. E quindi per me è fondamentale l'attesa e la preparazione. Poi di per sé la gara fatta due, questa ormai è la terza, sinceramente la vivo un po' come le altre gare per alcuni aspetti, sempre con l'obiettivo che comunque è la gara più importante al mondo sicuramente.
1: E quindi vai veramente per vincere questa volta, eh?
4: E con le avversarie sono alcune un po' difficili, perché comunque sono cresciute molto in questi anni, delle ragazze giovani russe, una cinese, e quindi le avversarie ci sono, e io devo sicuramente prepararmi al massimo per poter essere quel giorno lì competitiva al più possibile e poi arrivare alla fine della gara di aver dato il massimo, quella sarebbe la soddisfazione più grande. Poi che arrivi la vittoria, la medaglia, quello sicuramente è ancora.
1: Elisa Rigaudo, un'ultima annotazione: la marcia, pur essendo lenta, è pure molto tattica, è vero?
4: Sì, perché comunque abbiamo una gara che dura praticamente un'ora e mezza, da 20 chilometri, e comunque non puoi pensare di non fare un po' di tattica e di non pensare, perché comunque essendo una gara così è fondamentale gestirsi il più possibile. E quindi è una gara che per me ha tanti lati positivi, proprio perché a volte ci fanno le gambe, ma fa soprattutto la testa la differenza. Chi riesce a condurre una gara in modo migliore riesce anche a vincere.
1: Allora, la testa e le gambe per te, il cuore per noi, nel farti ancora tanti auguri di buon compleanno per questa occasione, Elisa Rigaudo, che vive questo compleanno come se...

0: Grande atleta in medaglia per tre Olimpiadi, Andrea Sartoretti nella pallavolo, uno dei grandi interpreti di quella mitica stagione della pallavolo italiana che si è concretizzata con un argento nel 96, un bronzo nel 2000 e ancora un argento ad Atene nel 2004. Allora, buon compleanno Andrea Sartoretti e soprattutto quanti ricordi olimpici immagino?
1: Innanzitutto grazie per tutto. Sicuramente i ricordi olimpici sono tantissimi. È sempre stato il sogno di qualsiasi atleta e quindi anche il mio riuscire a partecipare ad un'Olimpiade. Quindi ho avuto la fortuna di giocarne tre e di arrivare a medaglia in tutte e tre le manifestazioni. Quindi i ricordi sono sicuramente molto molto positivi. È ovvio che negli anni che ti disputavo, l'obiettivo era riuscire a vincere una medaglia d'oro, quindi lì per lì la medaglia d'argento e di bronzo non furono così apprezzate, ma con il passare del tempo sono sicuramente vissute in altra maniera rispetto ad allora.
0: Ecco, a partire già dalle Olimpiadi di Barcellona nel 92, quando iniziava già veramente, si era già vinto il titolo nel 91, il mondiale nel 91 a Rio de Janeiro, tutti si aspettavano l'Italia e questo titolo olimpico in qualche modo è sempre stato stregato, eh?
1: Assolutamente sì, in tanti lo hanno detto in quegli anni perché effettivamente siamo stati non a caso anche premiati come la nazionale del secolo, avendo vinto più titoli di tutte le altre squadre all'infuori delle Olimpiadi, perché sia nel 92 dove io non c'ero, eravamo la nazionale sicuramente favorita alla vittoria e così anche nel 96. In un modo o nell'altro, sia nel 92 che nel 96, l'Olanda ci fece lo sgambetto, poi nel 92 vinse il Brasile, nel 96 l'Olanda. Nel 2000, comunque sia, è rimasta l'unica partita persa di tutta l'estate, la semifinale contro la Serbia che poi vinse le Olimpiadi, perché disputammo tutta la World League senza perdere, tutta l'Olimpiadi senza perdere una partita all'infuori della semifinale. E nel 2004 ci siamo apprestati come nazionale non favorita perché il Brasile aveva preso il largo e ci aveva sostituito a essere la squadra favorita della manifestazione e quindi quando ci siamo ritrovati poi a raggiungere questa finale ci siamo anche detti e guardati dicendo magari questa volta siamo noi che siamo in grado di fare lo sgambetto. Invece purtroppo il Brasile ha rispettato il pronostico.
0: Effettivamente era un Brasile molto forte, lo ricordo anche in una gara preolimpica a Roma, vincere nettamente, cioè, era un Brasile in quel momento stratosferico. Ma le Olimpiadi non sono soltanto gare, ricordi agonistici, ma sono anche ricordi di vita. E allora, come sono cambiate, visto che te di Olimpiadi ne hai vissute ben tre, come sono cambiate, se sono cambiate le Olimpiadi dal tuo punto di vista?
1: Ma indubbiamente quello che ho notato non è un grandissimo cambiamento tra Olimpiadi ed Olimpiadi, è sicuramente come vengono vissute che possono esserci stati dei cambiamenti. C'è uno spirito che è cosiddetto spirito olimpico che effettivamente si sente dal primo giorno che uno entra dentro il villaggio, si respira proprio un'aria dove si vede in qualsiasi ambiente, in qualsiasi dal ristorante al bar. All'accettazione si respira proprio sport e si vede proprio anche la vicinanza di atleti che sono lì per gareggiare, per vincere e degli atleti che sono la maggior parte che brillano gli occhi per essere riusciti ad arrivare all'Olimpiade. La maggior parte, diciamo, che sono lì per partecipare, solo una piccola fetta è lì per gareggiare, per vincere. E quando uno arriva alle Olimpiadi lo sa se riesce a entrare nella categoria che posso lottare oppure no. Però è un'area molto particolare per uno sportivo perché se si mette a confronto oltre a tutte le nazionalità anche con tutte le discipline.
0: Ecco, questo come esperienza generale, ma qualche episodio che ti porti nella memoria di questi ricordi, diciamo, del villaggio
1: Ma
0: soprattutto?
1: io se ti posso ricordare che nel 96 l'allenatore era Velasco. E siccome eravamo la nazionale candidata alla vittoria come sport di squadra, forse quella che era più accreditata di tutta l'Italia, quindi anche lo stesso Velasco decise dove doveva

0: alloggiare all'interno del villaggio e la vivemmo un pochino in maniera straordinaria rispetto a quello che può essere invece vissuto il villaggio olimpico, perché ci mise su una delle ultime abitazioni esterne al villaggio con una mensa più isolata e non quindi a contatto con tutto l'ambiente che ci poteva essere su un villaggio olimpico, e concedendoci anche pochissime uscite, quindi eravamo una specie di ritiro dentro il villaggio olimpico, proprio finalizzato solamente alla concentrazione per raggiungere questo risultato. Nel 2000 a Sydney con Andrea Anastasi come allenatore invece lo vivemmo appieno, rispettando dei ruoli ovviamente che ci servono, perché comunque eravamo lo stesso una nazionale accreditata alla vittoria, quindi si doveva mantenere un certo rigore. Mentre ad Atene con Montali come allenatore ce la fece vivere un pochino appieno tutta l'Olimpiadi, concedendoci anche nei momenti di libertà di poter andare a vedere anche altre gare e vivendo un pochino più in libertà anche il villaggio olimpico. È vero che eravamo anche una squadra abbastanza grande, abbastanza matura, e quindi dove c'era...
1: Eravate più responsabilizzati, data proprio l'età.
0: C'era, era anche un gruppo dove le responsabilità già si sentivano da sole, quindi nessuno aveva voglia di fare cose straordinarie all'infuori di quella di prepararci al meglio.
1: Andrea Sartoretti, dove tieni le tue medaglie?
0: Le mie medaglie le tengo a casa dei miei genitori.
1: Quindi non ce le hai sott'occhio per ricordarti i tempi passati?
0: No, no, i miei genitori che mi hanno seguito spesso, quasi sempre, hanno mantenuto, ecco, sulla camera dove abitavo io una specie di medagliere su quelle che ho collezionato in questi anni. Io d'altronde vivevo sempre fuori e quando sono rientrato mi sono fermato lì nella città di Castello, dove è il paese di mia moglie, e quindi sono rimaste lì.
1: Senti, Andrea Sartoretti, come vedi le prossime Olimpiadi per l'Italia?
0: Ma le vedo sinceramente in maniera ottimistica, perché veniamo da qualche anno che non siamo riusciti più a tornare ai massimi livelli, però dall'ultimo anno ho visto un gruppo che ha molta fame, ha voglia di crescere, già si sono visti dei risultati. E secondo me, se sono legati anche a un pizzico di fortuna che comunque ci vuole sempre, potrebbe venire fuori che l'Italia possa fare veramente una grande e bella Olimpiadi. Perché le prospettive in questo momento le vedo tutte.
1: Bene, Andrea Sartoretti, grazie per essere stato con noi, per averci dato questa testimonianza. E soprattutto ancora, come sempre, buon compleanno, festeggialo al meglio.
0: Grazie mille a voi e a presto, qualsiasi altra intervista.
1: E adesso auguri subito anche a Melania Greco, che questa settimana compiva gli anni proprio il martedì 19. E adesso subito alla storia con la nostra trasmissione da Olimpia a Seul, con questa puntata nella quale parleremo delle Olimpiadi di Mosca e soprattutto di Sara Simeoni.
2: Radio Anch'io 88 presenta

L'atletica femminile italiana ha dovuto attendere 40 anni prima di assaporare la gioia del primo successo olimpico. Nel 1936 Ondina Valla vinse la finale degli 80 metri ad ostacoli e conquistò la medaglia d'oro. Anche i giornali stranieri in quell'occasione parlarono di progressi generali dell'atletica femminile italiana. Si ipotizzava pertanto una conferma a breve termine. Invece, per un altro lunghissimo periodo, le speranze furono disattese. Si registrarono buoni piazzamenti, ma nessuna azzurra della squadra di atletica riuscì a salire sul gradino più alto del podio. Ora siamo a Mosca, è il 1980. Sono trascorsi 44 anni dalla vittoria della Valla e l'Italia spera ancora una volta di aggiungere un altro oro olimpico a quello conquistato dalla famosa ostacolista bolognese nello stadio di Berlino. L'atleta che potrebbe compiere questo miracolo è Sara Simeoni, la migliore saltatrice in alto in assoluto e detentrice del record mondiale.

0: A soli 17 anni Sara Simeoni diventava primatista italiana con un salto di 1,71 m. Nel 72 arrivava sesta alle Olimpiadi di Monaco con un 85, nuovo limite nazionale. Negli anni successivi i miglioramenti erano costanti. Nel 74 era medaglia di bronzo ai campionati d'Europa, nel 76 si classificava seconda alle Olimpiadi di Montreal, stabilendo per l'ennesima volta il record italiano con 1,91 m. La progressione raggiungeva la punta massima nel 78, quando la Simeoni migliorava il primato mondiale con un salto di 2 m e 1 cm. Dopo 4 settimane superava la stessa misura a Praga, dove vinceva il titolo europeo. Sara Simeoni vuol ricordare brevemente quello straordinario 78.
1: Sì, il 78 è stato un anno proprio decisivo perché avevo capito che se volevo dare una svolta, ecco, alla mia carriera di atleta dovevo prendere delle decisioni. E quindi, per esempio, mi sono trasferita nel centro di allenamento di Formia, dove potevo allenarmi tutti i giorni, avevo a disposizione una struttura, ecco, che mi potesse sostenere anche nei momenti, non so, bisogno del massaggiatore, bisogno di un medico, così. E, infatti era andato tutto bene, i risultati si sono fatti sentire subito, tanto che ho avuto una progressione eccezionale sia dalle gare indoor fino al record del mondo, che poi è stato coronato con la medaglia d'oro a questi campionati europei, dove in una sola giornata ho rifatto il record del mondo, ho vinto e sono riuscita a battere l'atleta più forte del momento, che era appunto la tedesca Esther Ackermann.

Sara Simeoni è al vertice della classifica mondiale nel 1980 con 1,98 m. Seconda con 1,96 m è la sovietica Nina Servina. Seguono staccate di 1 cm la polacca Ursula Kielan e la belga Christine Schöttebuel. L'avversaria tradizionalmente più pericolosa per Sara Simeoni è la tedesca dell'Est, Rosemary Ackermann, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal con 1,93 m, la prima donna che sia riuscita a superare l'asticella posta a 2 metri.

0: Mosca, sono le 10.40 del 25 luglio 1980. Lo stadio Lenin è quasi completamente deserto. I decatleti hanno completato la prima prova in programma, i 100 metri. Nella zona del salto in alto, 20 atlete divisi in due gruppi tentano di superare 1,88 m. È la prova di qualificazione per la finale.
1: Ma la qualificazione, diciamo, non è stata netta. Ho avuto infatti bisogno di due salti, di due prove per superare la qualificazione, che era 1,88 m. Cosa anche un po' strana per me, perché di solito nelle qualificazioni le ho sempre superate brillantemente, anzi, magari se in quella giornata la gara avesse potuto continuare, così il momento di forma era, non dico meglio, però anche se le qualificazioni hanno, ti obbligano a superare una misura che non è il massimo, la concentrazione è di molto superiore a quella della gara.
0: È sufficiente un solo salto alla Keenan, alla Ackerman, alla Matai, alla Sisoeva, alla Sutaway. Vengono eliminate 8 atlete, tra le altre la polacca Kravtsuk, accreditata di 1,94, e la sovietica Serkova, che aveva superato 1,92 appena un mese prima.

26 luglio, ore 18, comincia la finale del salto in alto femminile. L'asticella è posta a 1,75 m. Kirst, Ackerman, Reichstein, Stanton, Miller, Setaway la superano al primo tentativo. Passano il turno Kilan, Sisoyeva, Popa, Bikova, Matai e Simeoni. 1,80 m, 11 concorrenti superano l'asticella al primo salto. La Matai passa ancora il turno. La gara procede velocemente, la selezione non è ancora cominciata. 1,85 m, ecco la prima sorpresa. L'alberga Christine Sutaway è eliminata. La Kirst commette un errore, ma non fallisce la seconda prova. Il ritmo della gara rallenta. I passaggi dei partecipanti alle batterie dei 3.000 siepi obbligano le saltatrici ad effettuare alcune pause. L'asticella è posta ad 1,88 m. L'inglese Louise Miller e l'ungherese Andrea Matai sono eliminate. Sara Simeoni passa il turno. 1,91 m. Ackerman, Kilan e Simeoni superano l'asticella al primo tentativo. Sono necessari due salti a Sisoyeva, Reichstein e Stanton. Alla Kirst ne occorrono tre. Falliscono invece la sovietica Tamara Bikova e la rumena Cornelia Popa.

0: Le atlete devono superare 1,94 m. La gara si fa molto più selettiva. Chris Stanton, Andrea Rajstein, Marina Sisoyeva e Rosemary Ackerman sono eliminate. Esce così di scena anche la temibile atleta della Germania Est.
1: Sì, la Ackerman infatti era ormai alla fine della sua carriera, infatti con le Olimpiadi di Mosca lei aveva smesso proprio di gareggiare. È stato un peccato perché diciamo l'abbandono della Ackerman così mi aveva lasciato un po' di nostalgia, anche perché avevamo in pratica cominciato assieme, ci eravamo trovate dalle Olimpiadi di Monaco, tanto che lei era arrivata settima dietro a me, poi però ha recuperato in grande stile e allora il suo abbandono era stato un po' triste.
0: Rimangono ancora in gara Sara Simeoni, Ursula Kilan e Jutta Kirst. Quest'ultima ha bisogno di due prove per superare 1,94 m. Stabilisce comunque il proprio primato personale.

0: I giudici sollevano l'asticella fino a 1,97 m. L'attenzione del pubblico è rivolta alle tre atlete rimaste in gara, una polacca, una tedesca dell'est e un'italiana. Sara Simeoni nel corso della sua carriera ha già superato 7 volte la misura che può valere la medaglia d'oro. Ursula Kielan ha un primato personale di 1,95. Per battere l'italiana deve necessariamente superare il proprio limite. Alla prima prova l'azzurra stacca troppo lontano e fallisce. Ursula Kielan e Jutta Kirst non riescono a approfittare dell'errore della loro avversaria. L'italiana è già pronta per il secondo tentativo. Sara Simeoni, lei saltava per prima. Lo considera un vantaggio o uno svantaggio?
1: Ma di solito è meglio saltare dopo. Così. Però devo dire che è anche un fatto così proprio psicologico. Per esempio nel 78 ero la prima a saltare, proprio la prima di tutta la serie, sì, di atlete. E non saprei dire, in quel caso lì mi è andata più che bene. E niente, questione di essere in forma e di essere tranquilli.
0: E adesso andiamo a quel momento, al momento della seconda prova di Sara Simeoni a 1,97 nella radiocronaca di Giacomo Crosa.
2: Sara Simeoni cerca la concentrazione, sta fissando l'asticella, prende respiro, cerca la concentrazione, scuote la testa, c'è un vento neanche troppo leggero, 20 i gradi, 1001 la pressione, 50% di umidità in questo momento nello stadio Lenin. Parte Sara Simeoni per la sua rincorsa, secondo tentativo alla quota di 1,97, supera il primo tentativo la quota di 1,97 Sara Simeoni.
0: Sara, c'è un piccolo errore da parte di Giacomo Crosa, ma glielo perdoniamo, l'emozione. È talmente bravo, ecco l'emozione, lo ripeta.
1: Sì, è stata l'emozione, penso.
0: Ecco, lei è amica dei radiocronisti e dei telecronisti, no? E dei giornalisti in genere, a parte qualche piccolo caso così. Ecco, succede. E che effetto le fa risentire queste cose?
1: Ma è bello, però mi piace risentirle rivedendomi.
0: Per cui preferisce la televisione, vuol dire questo?
1: No, però è bello anche vedere quello che succede. No, per carità, ci sono radiocronisti bravissimi, come voi naturalmente, che sapete benissimo trasmettere le emozioni, e quindi solo che mi piace anche vedere il salto, l'azione.

0: Non resta che attendere gli ultimi salti della Kilian e della Kirst. La polacca e la tedesca falliscono la prova. La Kirst batte nettamente l'asticella al terzo tentativo. Infine anche la Kilian fallisce. Sara Simeoni vince la gara e conquista la medaglia d'oro.
1: Qui mi ricordo, ho pianto tanto che ho allagato lo stadio Lieni. No, c'è una cosa, non so se... vabbè, sono andata naturalmente a abbracciare la Kilian perché poverina lei era un po' triste in quel momento, e nello stesso momento c'è stata l'acrema che è venuta a consolarmi perché stavamo piangendo un po' tutte lì.
0: E allora sentiamo anche l'intervista subito dopo quel salto di Gustavo Delgado.
2: Complimenti Sara, una grossa soddisfazione, comprendiamo la sua emozione, tutto quello che le passa per la mente ce lo dica.
3: No, niente, perché non riesco a parlare, sono felicissima.
2: Medaglia d'argento, la volta scorsa, questa volta ce l'ha fatta con la medaglia d'oro, complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Immaginiamo che dedica anche a Rivoli questo titolo.
3: Eh beh, a tutti veramente, non posso far nessuna...
2: Ha visto quanti italiani l'hanno applaudito e hanno gridato il suo nome, Sara, da lì, dalle tribune?
3: Sì, ho visto. Bellissimo
0: ha detto, però piangeva,
1: piangevo, non riuscivo proprio a parlare perché poi quando mi viene da piangere probabilmente in questi casi più che altro per la tensione, ecco, della gara, proprio un pianto dirotto e con i singhiozzi quasi, e ho difficoltà a parlare, quindi mi facevano sempre domande e non sapevo proprio più come fare a rispondere.
0: Senta Sara, c'era anche quello che sarebbe poi diventato suo marito lì. Ecco, allora che è successo con lui?
1: Ma diciamo che tra i due in questi casi chi soffre di più è sempre l'allenatore, chiunque sia, anche se c'è affetto o non c'è affetto, ecco. Perché effettivamente non, da fuori non, si vorrebbe aiutare ma non si può far niente. Ma niente, poi di solito finisce sempre che si va a festeggiare con gli amici, bicchierate e via di seguito, è finita così anche quella volta.

0: Senta Sara, molte medaglie d'oro ci hanno raccontato che la notte dopo la gara e dopo la vittoria non hanno dormito. È successo anche a lei?
1: No, sono sempre riuscita a dormire. L'unica cosa che avevo difficoltà a fare era mangiare. Partivo con una gran fame così e invece riuscivo solo a mandar giù dei liquidi.
0: Se torniamo un pochino indietro con la memoria, nella sua vita di atleta, quali sono state le persone che lei ha amato di più? A parte Erminio Azzaro come uomo, parliamo anche di Erminio Azzaro come allenatore.
1: Veramente, io sono affezionata a tante persone. Devo pensare naturalmente anche dal primo allenatore che ho avuto e quindi i dirigenti della società che ho avuto all'inizio sono stati determinanti. E poi lungo la strada, ecco, sono cambiate delle cose sicuramente, ma sono cambiate perché mi accorgevo che per poter migliorare non potevo, dovevo cambiare, ecco, qualche cosa. E allora diciamo che ogni volta, ecco, forse questa è stata anche la mia fortuna così, oppure anche un sesto senso di riuscire a fidarmi di certe persone, ho trovato sempre delle persone che mi hanno aiutato. Che mi hanno aiutato molto e quindi ecco, anche nei momenti in cui ho dovuto lasciare casa per allenarmi ho trovato sempre affetto, amicizia e quindi anche gli amici per esempio che ho avuto a Formia.
0: Lei non ha fatto un nome però fino a questo momento, ne faccia qualcuno?
1: Perché non vorrei dimenticarmene qualcuno, a parte Erminio che vabbè è scontato, con Erminio è stato... La cosa bella è che da quando ha cominciato ad allenarmi lui ho avuto le affermazioni migliori, ecco, e quindi...
0: Senta Sara, le posso fare delle domande personali?
1: Sì.
0: Dopo quanto tempo che conosceva Erminio Azzaro ha capito di essere innamorata di lui?
1: Ah, scoppio ritardato, sì. Ma noi così, diciamo che ci siamo conosciuti meglio dal 72, però da 2 anni prima, lo conoscevo già 2 anni prima, perché si facevano gare assieme, quindi conoscevo lui come conoscevo altre persone.
0: E io vorrei tirare in ballo uno dei suoi due genitori, sua madre, che è qui accanto a lei. Noi siamo in un ristorante dell'Acqua Cetosa dove Sara Simeoni è venuta a trascorrere alcuni giorni di lavoro. Signora Simeoni, no signora, un attimo soltanto, io le devo, non le voglio sapere soltanto una cosa da lei. Nel momento in cui sua figlia ha vinto la medaglia d'oro a Mosca, dove era lei?
2: Ah, ero in casa con mio marito, c'erano un giornalista del Gazzettino, il fotografo e un nipote con la famiglia, che di solito siamo chiusi in casa, tiriamo giù tutto che non entra nessuno. Quella volta lì abbiamo avuto gente e allora non abbiamo potuto fare tutti i nostri atti che di solito, sa, stiamo male, si stava male al momento, sì, qualche lacrima che scendeva giù.

0: Senta, se le dovessero, la dovessero mettere di fronte a una scelta, il record del mondo o la medaglia d'oro di Mosca, quale sceglierebbe?
1: Ma sicuramente la, cioè, la medaglia non te la porta via nessuno, e quindi la medaglia di Mosca è importante per tante cose. È importante perché è importante vincere. Ecco, ho capito questo, che già l'argento è un colore che non piace tanto, e perciò poi anche perché in effetti un atleta, il culmine della carriera di un atleta è la vittoria alle Olimpiadi, perché hanno un sapore particolare, perché così c'è tutta una storia dietro. Però l'importante sarebbe, come è capitato a me, riuscire a vincere le Olimpiadi, riuscire a fare il record del mondo, e quindi, anche se forse a livello affettivo sono più legata al record del mondo, ecco, come dicevo prima, a livello di soddisfazione.

allora, cari amici, abbiamo anche seguito questa puntata che ci ha portato i momenti importanti delle Olimpiadi di Mosca di Sara Simeoni. A questo punto non ci rimane altro che salutarvi, come dandovi appuntamento alla prossima puntata, la 33esima, fra 7 giorni, e poi ringraziando in regia Alessia Colletta, in redazione Alessandra Fiori, e da parte mia, come sempre, allora un grazie per essere stati con noi, un arrivederci, un Forza Italia per tutto quello e le emozioni che ci danno questi atleti prima e dopo. Grazie ancora, arrivederci.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Lucio Dalla nasce come musicista jazz e in questo programma, qualche mese fa, Enrico Rava ci ha raccontato di averlo conosciuto così e che era anche molto bravo. Jazz e Dalla vanno quindi molto bene insieme, come dimostra anche il progetto discografico che Note a Margine presenta oggi. La nostra ospite è infatti la cantante e musicista Costanza Alegiani, che col suo progetto Folkways, in trio con Marcello Allulli al sax tenore e Riccardo Gola al contrabbasso, ha pubblicato il disco Lucio, dove vai? Per Parco della Musica Records. Costanza ci è venuta a trovare qui a Via Asiago e le abbiamo chiesto com'è andata. Ascoltiamola insieme.

0: Benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci qui. Tu sei un ospite graditissima e poi sei un'amica di Radio 3, perché questo progetto che stiamo andando a presentare è un progetto che nasce anche con la complicità del nostro amico Valerio Corzani.
1: Esattamente, sì. Mi hanno incastrato.
0: Ecco, raccontami un po' com'è andata.
1: L'anno scorso, a gennaio 2022, appunto Valerio mi ha contattata perché la Radio 3 ha organizzato questa bellissima giornata dedicata a Lucio Dalla, che si chiama appunto Lucio dove vai, che è stata organizzata proprio il 1 marzo 2022, per i 10 anni della scomparsa di Dalla, e mi hanno proposto di realizzare un concerto radiofonico in serata, in diretta qui da Via Asiago 10, su un repertorio molto particolare di Dalla, cioè il Dalla degli esordi degli anni 60, e poi mi hanno chiesto di concentrarmi anche su quella che è la collaborazione meravigliosa tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, che è avvenuta tra il 73 e il 76.
0: Infatti ti volevo chiedere in particolare della scelta che avete fatto nel disco. Avete praticamente scelto tutti i brani precedenti al grande boom, a Lucio Dalla che tutti quanti noi ricordiamo, che è partito da Come profondo il mare in poi, quando è diventato autore assoluto delle sue canzoni, no? Perché prima scriveva le canzoni insieme con grandi collaboratori. Voi avete scelto Roversi, che non è semplicemente un collaboratore, è un grande poeta italiano, Roversi, ma anche Paola Pallottino, visto, e poi naturalmente Bardotti, Baldassi, certo, eccetera. Quindi avete fatto una scelta, cioè all'inizio ti hanno chiesto, quindi evidentemente, di lavorare sul Dalla Roversi, però poi comunque nel concepire questo lavoro siete rimasti comunque lì.
1: Sì, ci siamo innamorati di questo periodo musicale di Dalla, e che vede appunto delle grandissime collaborazioni con i parolieri che abbiamo nominato, e devo dire anche musicalmente ci siamo trovati molto vicini con il Dalla degli anni 60 e 70, e penso sia stato anche una fortunata intuizione quella di Valerio di pensare a noi, al mio gruppo che si chiama Folkways, come possibile rielaboratore e sperimentatore di questo repertorio anni 60 e 70, perché appunto non siamo un gruppo pop, ma siamo un gruppo che ovviamente di musicisti di jazz, e quindi abbiamo trovato in queste canzoni, in questo repertorio, tantissime possibilità di libertà di elaborazione.
0: Beh, perché così comincia lui, comunque.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: Qualche mese fa ho intervistato Enrico Rava, ho avuto la fortuna di intervistare Enrico Rava, che mi raccontava proprio questo, che lui l'aveva conosciuto, che era il suo preferito in assoluto nel panorama della canzone d'autore italiana, e che però lui, appunto, essendo stato fuori tantissimo tempo, quando è tornato e ha scoperto che questo Lucio Dalla era famoso, ma è quello che avevo conosciuto io, è quello che faceva ben altro. È stato un grande musicista Lucio Dalla, un grande,
1: sì, è anche un grande sperimentatore. Si può dire che questi dischi, soprattutto i dischi con Roversi, siano stati veramente dei dischi d'avanguardia, e quindi posso immaginare che i musicisti dell'epoca, a lui contemporanei, si siano innamorati di questa musica, che era veramente visionaria. Quindi c'era anche un sodalizio speciale tra la poesia e il modo in cui Lucio poi ha restituito in musica i versi di Roversi, e in effetti è una musica in volo, ci fa viaggiare. All'interno ci sono tanti linguaggi, anche tantissimo prog rock, e poi appunto la sperimentazione sul suono e sugli arrangiamenti, che erano straordinari. Dalla sua

0: ti sei trovata a tuo agio?
1: Sì, sì. All'inizio ero terrorizzata perché diciamo il tempo non era molto e dovevo ascoltare una decina di dischi, che non sono pochi, e fare una scelta di 8 pezzi, e quindi all'inizio ero abbastanza terrorizzata, anche perché la voce di Dalla è monumentale, no? Mm-hmm. Lì per lì non è la voce di De Gregorio o la voce di un cantatore intimo, diciamo, che occupa all'inizio tutto lo spazio, quindi da cantante che in questo caso doveva interpretarlo, dicevo, ma io dove posso stare all'interno di questo monumento? E poi quindi ho fatto un lavoro quasi dimenticando Lucio per un po', quindi mi sono concentrata sulle canzoni, sulle storie che potevano essere più affini a me o che comunque pensavo di poter raccontare alla mia maniera, anche alla nostra maniera, con comunque un gruppo senza armonia, perché il nostro gruppo è voce, contrabbasso e sassofono tenore, quindi. E poi abbiamo fatto un lavoro di elaborazione, di arrangiamenti, e poi dopo ho riniziato ad ascoltare quelle canzoni dopo molto tempo e quindi sono tornata, mi piace dire che sono tornata a lui.
0: Sì, in qualche modo quando si sceglie di interpretare qualcuno o le sue canzoni, bisogna scegliere se interpretare qualcuno o interpretare le sue canzoni, che è una cosa abbastanza diversa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, hai centrato il punto. Io penso di aver interpretato le sue canzoni.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Non mi sono permessa di interpretare lui e poi sicuramente mi ha aiutato il fatto di essere una donna, quindi di avere comunque, anche in maniera fisiologica, no, una voce necessariamente diversa, quindi non ho minimamente pensato di fare il verso A, e questa alterità però mi ha aiutato molto.
0: Appunto, voi siete un trio che insomma è stato scelto per questo lavoro perché appunto era un trio, avevate già pubblicato insieme, avevate,
1: sì,
0: già lavorato insieme. Me ne vuoi parlare così brevemente del vostro lavoro, cosa avevate messo in piedi, raccontiamolo.
1: Sì, il trio appunto si chiama Costanza Leggiani Folkways ed è composto da Marcella Lulli, che è al sassofono tenore, e Riccardo Gola al contrabbasso. E però non è un trio solo acustico, ma ormai tutti e tre, ma sicuramente principalmente Marcello e Riccardo, adoperano poi dei device elettronici sui loro strumenti, quindi passiamo da sonorità totalmente acustica a sonorità diciamo molto, molto elettriche, e quindi ci siamo sempre contraddistinti nel tempo per come un gruppo, direi, crossover, non nel senso musicale proprio del termine, ma che attraversa più linguaggi attraverso una caratteristica sonora. Noi partiamo, come forse suggerisce il titolo stesso, Folkways, dall'elaborazione di materiale sonoro americano, di folk americano, e da Bob Dylan, ma piuttosto a canzoni tradizionali americane. Siamo partiti da quello e poi siamo arrivati a costruire musica originale con alcuni appunto tradizionali americani, quindi quello è un pochino il nostro terreno di gioco iniziale, e quindi sicuramente si è creato un interplay e una sonorità. Poi ovviamente nel primo disco avevamo due grandi ospiti, che erano Fabrizio Sferra e Francesco Diodati, che quindi ovviamente in alcuni brani hanno poi contribuito, no, al suono del disco, e Francesco è stato nostro collaboratore anche per Lucio Dove Vai, sia qui in Rai che nel disco. E
0: c'è anche un altro, no?
1: C'è un grandissimo ospite nel disco Lucio Dove Vai, direi un bellissimo regalo, che è Antonello Salis, alla fisarmonica, e devo dire è stato breve ma intensissimo. È molto commovente lavorare con Antonello, perché intanto Antonello è di un'altra generazione, quindi secondo me inconsciamente o consciamente in qualche modo ci ha ritrasportato anche in un certo luogo del storico della musica e della sperimentazione. La fisarmonica è uno dei miei strumenti preferiti comunque, quindi era già un valore aggiunto, e la seduta di registrazione è stata con Antonello, è stata, devo dire, speciale, perché comunque è musica allo stato puro e accende delle cose.

0: Senti, questo passaggio, parlavi di terreno, no? Questo passaggio dal terreno folk americano a...
1: Sì, sì, infatti è stata una sorpresa anche per me, non ci avrei mai pensato.
0: Hai trovato dei punti di contatto? Hai trovato qualcosa che ti...
1: Il mio punto di contatto sono le storie. Io sono molto legata alle storie che racconto, che canto. Per me però è sempre un racconto in musica, quindi per me i testi sono diciamo la parte essenziale del mio lavoro di interprete, e quindi nonostante la differenza di lingua americana o italiana, io nel momento in cui scelgo una storia, ecco, poi inizia il mio lavoro. Quindi posso dire che nonostante appunto i due dischi siano molto diversi per motivi ovvi, però il nostro modo di lavorare, il nostro modo di interpretare è lo stesso. Infatti una delle cose di cui sono più contenta è che dopo il primo concerto qui a Radio 3 molte persone mi hanno scritto e mi hanno detto: ah, abbiamo sentito proprio Folkways. Quindi era Dalla ma era anche Folkways, quindi abbiamo cercato comunque di lasciare una nostra firma, una nostra traccia.
0: E quindi da questo concerto avete deciso a un certo punto, dice, ma continuiamo, portiamolo avanti, facciamone un disco. Poi mi stavi dicendo prima fuori registrazione che comunque lo porterete in giro in varie formule, questo progetto.
1: Sì.
0: È stato insomma un innamoramento reale. Come, che rapporti avevi prima con solo con Dalla, ma in generale con i cantautori italiani, con questa generazione passata di cantautori italiani? Ce ne sono ancora tantissimi, bravissimi,
1: certo.
0: Parlo di quelli storici.
1: Io ho un ottimo rapporto con i cantautori, ottimo. Sicuramente i miei cantautori di riferimento erano però altri, in particolare De André, Battisti moltissimo, anche per motivi familiari, perché insomma era il cantautore ovviamente di casa per certi versi. E poi io sono romana, quindi in casa mia ovviamente Baglioni e Venditti andavano
0: De Gregori meno.
1: Sì, De Gregori di meno, ma poi l'ho coltivato tantissimo dall'adolescenza in poi, quando mi sono scurita, diciamo. Però in casa andava poco. Dalla è stata invece una scoperta successiva, e una scoperta quasi da musicista, perché e quindi in realtà l'ho apprezzata ancora di più, e l'ho conosciuto, direi negli ultimi 5 anni è stato un ascolto, sì, l'ho conosciuto però recentemente, ecco.
0: Sì, perché molto spesso poi quando qualcuno non c'è più, poi si studia molto, se ne parla, si lavora, ci sono varie interviste, quindi non mi stupisce questo.
1: Sì, perché non è venuto né dalla famiglia né dagli amici, no? Perché di solito ecco così che va. O anche da insegnanti, quindi questo. Però devo dire, sono anche contenta che sia andata così. Cioè che il mio rapporto di conoscenza con questo repertorio in particolare sia stato un rapporto vergine, cioè io non avevo mai ascoltato praticamente nulla di quello che poi ho registrato, quindi non c'era quella, sai,
0: sì, perché questo
1: affezione,
0: poi
1: dicevo adesso devo cantare, non so, mi ritorni in mente piuttosto che canzoni che magari per te hanno anche un significato personale o emotivo di un certo tipo, quindi è stato anche una bellissima esperienza in questo senso, matura.
0: Sì. Poi tra l'altro questo appunto è un Lucio Dalla meno noto, meno popolare,
1: sì.
0: Perché poi in realtà sicuramente tutti conoscono un Dalla da un certo punto in poi anche molto pop, no? Anche molto divertito.
1: Certo, che era quello che devo dire io conoscevo in qualche modo.
0: Certo, è evidente. Io dico sempre che, per esempio, cioè, la generazione precedente alla mia parla di Modugno, no? Che ha portato la rivoluzione, ma quando ero ragazzina io Modugno cantava Piange il telefono, quindi per me Modugno era un Matusa terribile, no? Poi dopo ho scoperto che era tutta un'altra storia, però è ovvio,
1: certo.
0: È evidente che insomma
1: ognuno è figlio del suo tempo, certo.
0: Però è interessante il fatto che invece Battisti, per esempio, che nominavi, è qualcuno che ha invece attraversato le generazioni senza essere scalfito,
1: incredibile,
0: in alcun modo, ed è ancora così peraltro.
1: Sì, penso sia un unicum per certi
0: sì,
1: versi.
0: Sì, ci sono mi è capitato di vedere ragazzini che nelle cuffie portano, insomma, sentono rap assolutamente trap, così, che però poi la sera stanno lì e suonano con la chitarra, mi ritorno in mente, quindi è interessante questa cosa. Però questo però è per il prossimo progetto che farai.

0: Calcio.
1: Però
0: calcio.
1: Non capivo
2: per questo non mi sono sposata.
1: Per questo non mi sono sposata.
2: Ma io guardavo il
1: piangendo.
2: Perché ero contenta.
1: Perché ero contenta.
2: Perché ero contenta.
1: Perché ero contenta.
2: Perché ero contenta.

0: verrò, è fuori discussione.
1: Verrò.
0: Perché qualcosa deve pure accadere.
1: È fuori discussione. Perché qualcosa deve pure accadere.
0: Tu sbagli sempre.
1: In giro c'è molta riflessione. Tu sbagli sempre tutto. E soprattutto
0: tu
1: non mi dai attenzione.
0: Come il mondo sembra brutto.
1: Vedi? Però, tu non vedi come il mondo sembra brutto.
0: Posso rivederti
1: posso
0: in un giorno della settimana.
1: Posso vederti?
0: Anche se abiti.
1: Posso rivederti in un giorno della settimana. Anche se abiti.
0: L'uomo. L'uomo si serve degli elaboratori per migliorare
1: si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive.
0: Percentuali di particelle solide presenti nella

0: ritorniamo a Lucio, ritorniamo a questi progetti che avete intorno a questo bellissimo Lucio. Dove vai?
1: Sì, adesso appunto il 25 aprile avremo un bellissimo concerto al Torino Jazz Festival e in questa occasione presenteremo non solo il disco ma anche uno spettacolo di musica e parole, musica e storytelling a cura di Valerio Corsani. Quindi
0: sempre
1: ritorniamo a collaborare con Valerio e siamo contentissimi perché comunque questa intuizione, questa scintilla è venuta da Valerio e

0: E poi anche nell'estate abbiamo un po' di concerti, quindi siamo contenti di poter far risentire questi brani, sicuramente in un'altra veste, e spesso farli conoscere perché appunto sono un pochino misconosciuti, non dai fan, dai veri fan che probabilmente anzi sono molto legati a questo primo Dalla.
1: Quelli proprio snob dicono no, ma noi ascoltiamo solo quello dopo.
0: Certo, quello dopo ci sia, esatto.
1: Senti, quindi insomma hai scoperto questo Dalla, hai scoperto per esempio Roversi, quindi tu prima dicevi che fai un lavoro molto sul testo, questa cosa mi ha affascinato mentre lo raccontavi, perché ti interessa la storia,
0: Sì.
1: quindi in che maniera lavori tu normalmente?
0: Allora, per esempio, con Roversi è stato veramente un incontro poetico incredibile perché non lo conoscevo e però ho trovato da subito delle grandi affinità nella sua poesia, soprattutto quando intraprende una poesia assolutamente visionaria che ha a che fare anche, se vogliamo, col surrealismo. E sperimentale come capita nelle storie della canzone di Orlando o nel Coyote che noi appunto abbiamo registrato. Sono veramente dei voli del pensiero e io attraverso le sue parole sono riuscita veramente a riscoprire anche la mia voce in italiano, perché paradossalmente sì, è la mia lingua, ma di solito canto in inglese e quindi in realtà è stato una bellissima scoperta della mia voce in un'altra maniera. E quando c'è la poesia, la voce scopre nuove pieghe, nuove crepe anche, no? Dove poter andare. E
1: Non
0: questo.
1: sempre, non sempre poesia e canzone vanno d'accordo, a
0: No,
1: volte ci sono
0: no.
1: delle forzature clamorose, invece in questo caso Dalla ha spesso dichiarato che è stato dura lavorare con
0: Sì.
1: Roversi, però praticamente è grazie a lui che ha imparato a
0: Eh sì,
1: scrivere.
0: eh sì. E per lui è stata un'esperienza fondamentale, senza la quale chissà, saremmo avuto lo stesso Lucio.
1: Senti, invece Costanza Leggiani adesso porta avanti questo progetto, eccetera, eccetera, ma che intenzioni ha poi?
0: Bella
1: Hai
0: domanda.
1: già dei progetti, hai già delle idee?
0: Allora, sto portando avanti un progetto, diciamo, molto ambizioso, è un progetto live, solo concertistico, però sta andando avanti, sono molto contenta, è un lavoro con Peppe Servillo su Kurt Weill, Bertolt Brecht, noi abbiamo già portato in alcune città italiane questo progetto che è orchestrale per due voci soliste e orchestra jazz, quindi
1: Devo venire a sentirlo assolutamente, deve essere fantastico. Ma che cos'è tutto su
0: è tutto il repertorio che Kurt Weill scrisse con Brecht,
1: con
0: una
1: Brecht.
0: selezione quindi di canzoni, però diciamo
1: Quindi
0: la.
1: molte opere da 3 soldi,
0: Esattamente. E
1: sì.
0: poi diciamo, abbiamo ripreso quel nucleo di canzoni fortunate che sono state tradotte in italiano da Strehler e da altri grandi, quindi il repertorio è tutto in italiano, con una piccola parentesi americana, però è bello perché comunque ricantiamo dei grandi successi, diciamo, se così si possono chiamare, degli anni 60 e 70, anche della stessa Milva, e quindi insomma porteremo avanti questo lavoro e poi sicuramente sto già pensando a un nuovo lavoro di Folkways, diciamo però tornando di là, sì,
1: Tornando
0: al West.
1: praticamente riattraversando
0: L'oceano,
1: l'oceano.
0: sì.
1: Ok.
0: Quindi comunque mi sto rimettendo a scrivere.
1: Allora, evviva, aspetteremo tutto questo, ti verremo a ascoltare. Grazie,
0: Grazie,
1: Costanza.
0: grazie a voi.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria

voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per rischiare.

piuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna. Dalla finestra mia voglio gridare contro il disco della luna. La notte è così tersa, qui forse anche morire non fa male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario, e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: L'amica delle mogli di Luigi Pirandello con Anna Bonaiuto, Franco Graziosi, Sergio Romano, Valentina Sperlì. Regia di Guido De Monticelli.
1: Seconda parte.
2: Me ne vado via subito.
3: No, perché se ne va? Se non è vero.
2: Appunto, perché non è vero? Non posso più stare qua.
3: Ma l'uccide, sa? Se in questo momento se ne va, l'uccide!
2: Gliel'ha inoculato lei, come una vipera, il veleno di questo pensiero.
3: Tanto più se crede così, scusi. Le dico che la farebbe morire dal rimorso se se ne va.
2: Ma la fa morire lei, per quello che ha fatto!
3: Io no, le giuro, sarebbe terribile per me se morisse. Ha pensato da sé, creda, e mi ha fatto raccapriccio a sentirle esprimere con le mie stesse parole le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui la accompagnate, la sospingete fino alla soglia della morte.
2: Io? Ha detto così?
3: Così, così! Ma se veramente lei non l'ha pensato...
2: Ma come vuole che io possa mai averlo pensato, un simile orrore?
3: E allora ha l'obbligo di restare qua a compiere questa suprema carità. Anche per me. Ma guardi. Guardi come sono.
2: Lei è un miserabile.
3: Sì. Sì, un miserabile. E mi passi una mano sulla fronte. Se la sua mano è così pura.
2: Per cancellare le cose orribili che pensa.
3: No, no. Non lo faccia, non lo faccia. Me ne piglierei la carezza. Io ho bisogno. Bisogno di crederla cattiva per poterla amare come la amo.
2: Oh, lo so, lo vedo.
3: Ma lei è cattiva. Sì, sì, cattiva, lei è cattiva.
2: Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei.
3: No, no, perché tutta codesta sua bontà immacolata.
2: Ma io non me la riconosco, sa.
3: E via, come non se la riconosce? Se ce la mostra come un miracolo continuo.
2: Io la mostro?
3: Sì, e dà il martirio a tutti con codesta sua immacolata bontà. Affascina questo, affascina quello. Le donne non meno degli uomini. Ne siamo presi tutti, ne soffriamo tutti. E questa è la sua vendetta.
2: La mia vendetta?
3: La sua vendetta, sì. Codesta bontà.
2: Ma di che vendetta?
3: E di non esserci accorti a tempo. Del bene che avevamo vicino, di tutto codesto miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità che seguita a dimostrarci sempre in tutto e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette? Inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle e si scoprono subito, e per forza, indegne del loro modello, goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. E lei dovrebbe invece indurle a non somigliarle affatto, a essere tutt'altre da lei. L'opposto, frivole, civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude, capelli corti, occhi bistrati, labbra segnate come una ferita e sigaretta in bocca. Così.
2: Così, già, perché voi ve ne possiate accorgere, ecco. Mentre di una come ero io non vi voleste, non vi sapeste accorgere.
3: Ma perché lei?
2: Lo so, avrei dovuto spingervi, stuzzicarvi, provocarvi, allora sì.
3: No, ma almeno mostrare che avrebbe gradito.
2: E perché io mostrare? O che ne sa lei se io dentro di me non gradivo?
3: Gradiva me?
2: Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna.
3: Avrei buttato all'aria il fidanzamento. Se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno.
2: Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente?
3: Avrebbe sposato Barry? Dica, avrebbe sposato Mordini? Viani sì, eh? Viani certo, non lo neghi.
2: La finisca, Venzi, non abusi della mia pazienza. L'ascolto solo perché la compatisco.
3: Ma se gradiva!
2: E studiavo appunto di non mostrarlo, perché gelosa... Dentro di me del mio stesso sentimento, che qualcuno lo scorgesse.
3: Anche quello che glieli ispirava?
4: Ma doveva accorgersene da sé quello che me l'ispirava, senza che io glielo mostrassi.
2: E se mai nessuno se ne poté accorgere, io ora ne sono contenta. Perché segno che m'avrebbe voluta come io non credo che una donna debba essere. Oh, lo vedo bene come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta. Una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio e nient'altro. Tant'è vero che ora crede nella sua inaudita impudenza anche di poter fare a meno di voi. Oh, non sbalordisca sentirmi parlare così. Non sono mica una santa, di quelle che fingono di saper nulla, io. Sono così, appunto, perché so. E Dio mi è testimonio di quanto mi è costato di schifo e di orrore saperlo e vederlo e supporlo tutti i giorni negli occhi e nei modi delle donne. Oddio, anche delle vecchie. Avevano una faccia, Dio, che poteva esprimere tutto. La gioia se la sentivano, il dolore se lo sentivano, la meraviglia di essere vive. E se ne sono fatta una maschera dove è dipinta solo una cosa, la più laida. Il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così la sua donna.
3: No! No!
4: L'ha detto!
3: Non potendo essere come lei, ho detto!
4: Ah, sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa! Ma intanto, perché sono come sono, nessuno prima mi volle! E dovrei essere io ora a indurre Anna, è vero? A essere diversa? Allora non sarei più cattiva e la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma vedi a quale assurdità la conduce codesto suo accecamento. Dio sa se in me c'è superbia. Se io mi sento dentro di me in tutto quello che veramente penso che dovrebbe essere una donna. Mi rimprovero tutti i momenti tante cose. Ma non dovrebbe essere questo per voi uomini il premio. Una donna. Veramente donna accanto. Il premio che nessuno deve sapere, il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà, e in questo suo soffrire è anche la sua gioia. Gioia, sì, gioia sofferta da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, del cuore che tiene il segreto. Perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. E in questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia fuori, allora, né legge, né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto. Come può condannare invece quello che gli altri approvano? L'amante e la madre, l'amante che si fa madre, e dice dopo aver battuto la spalla come si batte un bambino. Ora basta. Sì, uomo. Non vedere in me e in te questo soltanto. Oh, no, no, no. Vada via, Venzi. Vada via, non pianga. Io non lo so che cosa mi ha fatto dire. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se ho mai fatto nulla perché sorgesse in lei. Vada, vada. Dovrebbe capire che per me è mostruoso.
3: Lo capisco. Lo capisco.
2: Come tutto quello che ha potuto pensare di me.
3: E lei non capisce. Che ciò che ne penso adesso, invece, viene ad essere peggio. Tanto peggio per me.
2: Ma è lei, allora. Non sono io che cangia tutto in male. Ma non lei soltanto qua, a quanto pare. Se anche quella poverina... Oddio, Dio mio.
4: Io non so più, ora davvero non so più come debba fare qua. Quello che debba fare. Se la mia presenza, l'essermi prestata con tanta cura, tanto affetto, ha potuto far pensare... Oh, non dico per me, no, che io me ne sia offesa, no, no. Ma seppure non facendolo per male, questo male è nato nel cuore di quella poverina. Oddio, che cosa... Oh, che cosa, Dio. Se ne vada. Se ne vada, per carità. È quasi sera. Mi lasci pensare.
3: Mi vuol dare la mano?
4: Ma sì, eccola. Se ne vada, però. Oh, no, Dio, lasci.
3: Non gliela bacio. No, non gliela bacio. Mi perdoni. Qua, al buio.
4: Stavo pensando...
3: Venzi, usciva di qua?
4: Sì, abbiamo discorso.
3: Non si è ancora svegliata.
4: Volevo andare a vedere, ma non credo. Mi avrebbe chiamata.
3: L'ho trovato, sa? Alla clinica.
4: Ah, il dottore? Verrà?
3: Ma deve fare ancora un'operazione. Ha detto non potrà essere qua che tra 2 ore. Ho avvertito l'infermiera. Ma accendiamo. Fa una tristezza così. Lei è triste, signorina. Mi dica la verità. Crede che stia male veramente?
4: No, no, no, vede, riposa ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io temo purtroppo...
3: Che cosa?
4: No, niente. Vado a vedere piano piano se non si è svegliata.
3: Questa casa...
4: No, no, Milano, non te lo permetto. Fino a qua e basta.
3: Ah, ti sei levata?
4: Sì, sì, me ne starò qua. Non vado oltre. Sei voluta levare, ma non devo.
3: Sì, buona, Elena.
4: Ecco, me ne starò qua, sul tuo letto. Va bene così? Potete accontentarmi? Ma sì, certo, purché tu sia a letto.
3: Ecco, brava. Così.
4: Fai apparecchiare questa per Marta e per te. Ma no, che ti salta in mente? Io vado a casa. No, qua. Fammi questo piacere. Qua, Marta. Vado a prendere il cappello in camera. E allora ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani. Ma no, via. Oh, ma sei una bambina. Lasciami andare. Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Guarda, ho tanta paura questa sera se tu te ne vai. Ma io ritornerò più tardi, cara. No, no, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto, vi sentirò parlare.
3: La faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito.
4: Ma tu intanto subito a letto. Sì.
5: State insieme tutte e due così bene. Come starete
4: quando io non ci sarò più? Oddio, Elena, ma che cosa dici?
3: Elena,
4: che pensi?
3: Ma come puoi pensarlo?
4: Vi vedo come sarete. No, Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda. Ma io lo voglio, lo voglio! Ma che vuoi? Tu sei pazza, tu sei qua, tu guarirai.
3: Devi vivere.
5: Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva?
4: Ma sì, certo, cara. Io darei la mia vita per farti vivere.
5: Io ti credo. Il pensiero che mi ha inflitto qua come un chiodo, quell'uomo vive, che mi sta facendo impazzire.
4: Sì,
5: morire.
4: Sì.
5: Morire. È un'infamia quello che pensa di te. Perché tu sei buona. Sei buona come ti credo io, Marta mia. Buona.
4: Ah sì, cara, sì. Come tu mi credi. Stai tranquilla, così ti fai male. Stai tranquilla, cara. E sicura, perché io sono, sì, veramente come tu mi credi.

0: Dios mío. Oh, Dio
1: Non crede di dover fare un'altra iniezione, dottore?
2: Sì, il polso le manca, si avverte appena. Subito, subito, dottore.
3: Ci sono altre due fialette d'olio canforato e una lettera.
4: Prepari la siringa. Purtroppo pare che non ne risenta più l'azione.
2: Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però.
4: Proviamo, proviamo. No, non c'è bisogno di acqua. Ecco.
2: Non avverte più neanche la puntura, l'ha visto.
1: Ma farà sempre così.
4: Lamento meccanico.
2: Eh sì, forse non saprà nemmeno di farlo. È terribile.
3: Forse non sarebbe male rialzargli un po' il capo.
1: Sì, mi pare che così stia male.
3: Aspetti, aspetti.
1: Oh, meglio, non toccarla.
3: Un poco, appena appena. No, lasci, faccio io.
2: Ma come? Oddio, senta, dottore, senta, il polso non batte più proprio.
4: No, impercettibilmente, ma batte.
1: È gelata.
2: Suda tanto.
1: Mi dia quel fazzoletto. Elena mia. Oddio, Dio mio. Oddio, Dio mio.
2: Come? Non si lamenta più?
1: Stai a respirare.
4: Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portato?
3: Sì, una bombola, è di là.
4: Dov'è?
3: È così, dottore. Eccola.
4: Provi a farglielo respirare.
5: Dottore, dottore.
4: Chi è? Ah, lei, avvocato?
5: Sono qua da un pezzo. La salvi. La salvi, per carità, dottore, la salvi.
4: Che vuole più salvare ormai?
5: Non lo dica, non lo dica. Faccia di tutto per salvarla, dottore. Ci sarà un rimedio eroico. Lo tenti almeno.
4: Nessun rimedio, soltanto un miracolo.
5: Lo compia, lo compia.
4: Il miracolo?
5: Lei non sa che cosa può dipendere da questa morte.
4: Dice per il marito.
5: Per il marito e per tutti. Faccia che non avvenga, per carità. La scongiuro.
4: Ma non è purtroppo il mio potere. È da questione di minuti. Ma teme proprio per il marito?
5: Per il marito, sì.
4: Sarà terribile, lo so, sposato da così poco. Ma bisognerà pure rassegnarsi.
5: Rassegnarsi? Rassegnarsi? Oh sì, rassegnarsi, dice. Lo vedrà. Lo vedrà.
1: Non si riesce, non si riesce.
2: Lasciatela stare, per carità!
4: Ma sì, la lasci,
2: L'avete smossa, si è tutta alterata. No, non si lamenta nemmeno più! Elena, lamentati almeno. Su, lamentati. Non posso vederti così. Elena.
4: Ma no, figlia, su, non pianga qua adesso.
1: Senti, Tadeo, venga, non faccia così.
2: No, mi lasci stare qua!
1: No, ma le può far male, sia buono. Dia ascolto al dottore.
2: Ma se non sente più, non vede, no? Non sente
1: Ma
2: più.
1: sì che sente. Venga, venga.
4: Su, sia buono. È meglio che lei stia lontano. Di là, signorina.
1: Ecco, sì. Sì, stia qua, ecco qua. A sedere qua. Pensato ad avvertire i parenti con un telegramma?
2: Sì, ho detto giù, mi pare, da andare subito a passare il telegramma che ho fatto per il padre.
1: Ah,
2: Urgente.
1: bene, se l'ha fatto.
2: Ma non giungerà senza
1: Ma chi
2: tempo.
1: glielo dice? Giungerà a tempo. Stia buono qua.
2: Non so piuttosto se il cameriere si è andato a spedirlo.
5: È andato, sì.
2: Tu qua? Chi ti ha chiamato?
5: Sono stato avvertito.
2: Chi ti ha avvertito? Io no.
1: Nemmeno io.
5: Avevo lasciato detto io qua nell'andarmene, che mi si avvertisse.
2: Per venire a vedere il compimento della tua opera.
5: Ma no.
2: Eccola, eccola. La vedi?
1: Per carità, vieni, lasci, lasci.
5: Incolpi me?
2: Te, sì! Sei stato tu. Tu a far precipitare il suo male. Tu, con la tua nequizia. Guardala, guardala, guardala.
1: Ma no, lasci, vieni. E si stia zitto. Non le sembra inutile adesso codesta recriminazione, qua.
2: Perché lei è generosa.
1: Ma lasci stare, me che c'entro io.
2: Vattene! Vattene! e per sempre ormai. Non c'è più posto per te in questa casa.
6: Vi prego, signori miei, non è il momento.
1: Sega, sega, vieni e si calma.
7: Lei va via, dottore? L'accompagno.
2: Ma come, dottore, va via?
6: Non c'è nulla da fare per adesso.
2: No, no, no, no, lei deve rimanere. La vuol lasciare così?
6: Ma che vuole che stia a fare, scusi?
2: Assisterla? Se ne vuole andare. Per essere pronto ho un bisogno.
6: Ho lasciato l'infermiera tutte le disposizioni.
2: No, no, no, deve assisterla lei. Deve assisterla lei, io non la lascio andare, io.
6: È inutile, le dico. Ora è più calma. Pare che il polso abbia un po' ripreso.
2: Ah, ah sì?
6: Anche la respirazione.
2: C'è allora qualche speranza?
6: Non vorrei ingannarla. È gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come probabile, la notte, domattina, guardi, molto presto io sarò qui. Si faccia attimo, su. Buonanotte. Buonanotte, signorina.
1: Arrivederla, dottore. Su, su, coraggio. Coraggio, vieni, non si perda d'animo così.
2: Avere il coraggio di presentarsi qua.
1: Ma non ci pensi più, è andato via, basta.
2: Già, come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può ben dire con me, che è stato lui, lui, per esplicita confessione di quella mia poverina.
1: Sì, ma pensi che il male che ha potuto farle?
2: Ma io ho detto che l'ha fatto precipitare.
1: Ecco, sì, ma la sua poverina l'aveva già in sé.
2: Ma tanto più non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile, indegna, metterle in mente un'opera diabolica. Il discorso che aveva fatto prima a me, su lei, con una targotanza, quasi feroce, chiamando la moglie. Sì, per farmi dire in faccia. Sì, si è usato questo. Farmi dire in faccia che mi avevano dato tutti dello stupido. Perché io non avevo.
1: Per carità, non parli di lui.
2: Chissà quanto l'avrà fatta soffrire.
1: Zitto, mi faccia questo piacere. Mai, creda mai quanto adesso.
2: Ha sofferto.
1: Sì. Zitto.
2: Per lui.
0: Dio, Dio. Dio, Dio mio.
2: Ma che può volere? Dio. Che osa volere da lei?
1: L'ho pregata, Diani, di non parlarmi ora di lui. Perché vuol farmi pensare a lui, adesso?
2: Ma tanto per cercare di spiegarmi. Questo suo accanimento feroce.
1: Ma non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa che non può osare di volere nulla da me.
2: E che altri potrebbe.
1: Non si lamenta più.
8: Signorina.
1: Oh, sì.
7: Che cos'è? Morta? Morta? Elena! Elena!
2: Elena mia, come te ne sei andata presto, poverina mia, presto, senza nulla vedere, senza nulla godere, così straziata subito. Che cos'è stata la tua vita con me? Non mi senti più, Elena! Elena!
1: Su, basta! Elena! Basta, Elena! Poi tornerà. Adesso dica, venga. Bisogna che l'infermiera badi a quel che ha da fare. Sia uomo. E se ne stia qua un pochino. Qua.
2: Sì. Starò qua. Ecco. Starò qua. Starò qua.
1: Ecco sì. Seduto qua. Ci starò anch'io di là. La curerò io, eh. Non dubiti.
7: Si è ucciso.
8: Si è ucciso. Oddio! È morto!
7: Non lo tocchi. Bisogna subito avvertire la questura. Vada, dica al cameriere che corra subito.
8: Sì. Vado. Oddio! Oddio, che cosa?
1: L'ha ucciso lei.
7: Se lo crede, mi denunzi.
9: L'ha ucciso lei?
7: Mi denunzi. L'arma, guardi, è la sua.
9: Ha fatto questo e può seguitare a guardare. L'ha ucciso senza ragione. Perché io l'amavo. Ma non l'avrei mai sposato.
7: A me è bastato accorgermi che lei l'amava.
9: Povero, povero, povero.
7: E poi dice che non l'avrebbe sposato.
1: Le dico che non l'avrei mai sposato.
7: Sta bene. E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no è complice.
1: Lei si denunzierà da sé.
7: Ma che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che importa è che lei, dopo questo, non sarà più di nessuno.
9: E le pare che sia una condanna per me?
10: Oddio! Che tragedia! Eccolo!
8: Ma come ha fatto?
10: Come è stato?
8: Tutto a un tratto. La signorina l'ha portato di qua.
10: Tu eri qua?
7: Sì.
8: È stato un attimo.
10: E lei? Di là, guardate. Oddio, guardate.
1: Tutte e due. Che cosa?
8: E tu, povera Mar, trovarti qua, una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta?
1: Mio marito accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamare loro.
10: Che spavento ha dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo.
8: Io non so nemmeno se ho richiuso la porta. Povera Marta.
10: Basta, basta, vi prego.
9: Qua non c'è da pensare a me, c'è da pensare ad altro. Vi prego di andare. Sì, sì, Anna, ti prego, ti prego. Portalo via con te.
1: Ma come? Vuoi restare sola?
10: Qua, tu sola.
8: Siamo venute per te.
1: Sola? Sì. Sola. Io vi ringrazio. Ma andate. Andate, vi prego.
10: Voglio restare sola. Portatelo via. Portatelo via, Anna.
7: No. Io devo restare.
1: Lei se ne andrà via.

Abbiamo trasmesso L'amica delle mogli di Luigi Pirandello. Personaggi ed interpreti: Marta, l'amica delle mogli, Anna Bonaiuto, Francesco Venzi, Franco Graziosi, Fausto Viani, Sergio Romano, Elena, sua moglie, Valentina Sperlì, Anna, moglie di Venzi, Dorotea Aslanidis. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, consigliere di Stato, Giuliano Esperati. La signora Erminia, sua moglie, Bianca Toccafondi. Carlo Berri, deputato, Sergio Leone. Rosa, sua moglie, Stefania Barca. Paolo Mordini, Paolo Calabresi. Clelia, sua moglie, Stefania Graziosi. Ninetta, sorella di Paolo, detta la cognatina, Anna Sozzani. Guido Migliori, Gianluigi Fogacci. D'aula, maestro di musica, Giorgio Bongiovanni. Un medico, Pierluigi Giorgio. Un'infermiera, Valeria Toscani. La cameriera, Gabriella Di Luzio. Coordinamento tecnico, Alfredo Guerrieri. Assistente alla regia, Luciano Laudati. Consulente musicale, Francesco Sergi. Musiche originali di Mario Borciani, eseguite dall'autore. Regia di Guido De Monticelli.

L'arte della conversazione. Vecchi, di Kazimierz Brandis, con Franca Nuti e Corrado Pani. Adattamento radiofonico di Lorenza Codignola ed Elisa Tagliabue. Regia di Lorenza Codignola.

0: Il sole è spuntato già da un pezzo dietro le cime degli alberi. Il cielo è di un azzurro profondo.
1: State ascoltando di Christoph Pendereschi, il quartetto per archi nell'esecuzione.
2: È una domenica mattina in una località a 30 km da Varsavia. L'aria asciutta, salubre, il terreno sabbioso. Una bella giornata di giugno verso le 10.
0: Un giardinetto modesto, ordinato, con una panchina verde tra due aiuole di peonie. In fondo sulla terrazza una tavola con una tovaglia bianca. 12 sedie, di cui due messe di profilo sulle estremità opposte della tavola e altre 10 en face, una accanto all'altra, in modo che i commensali siano rivolti verso il giardino. Gli ospiti non sono ancora arrivati.
2: Ci sono soltanto due persone sedute sulla panchina. Il signor Adolf indossa un vestito nero poco messo e una cravatta color perla. Alla spalliera della panchina è appeso un ombrello da uomo.
0: La signora Balbina esegue ai ferri un maglione bianco. Di quando in quando

0: con un sorriso.
1: Va ora in onda Disegniamo, una trasmissione adatta ai bambini di età prescolare. Dunque...
2: Sai, Dodecek, quella radio mi dà fastidio. Se chiedessi di spegnerla...
3: Hai detto qualcosa, Bubulka?
2: Niente di importante. La prossima settimana debbono operare la Shatovska.
3: Il signor Adolf legge il giornale.
2: Le asporteranno sicuramente un seno. Mi senti, Dodecek? Povera donna. Vivere con un solo seno è orribile. Perché non dici niente, Dodecek?
3: Al nostro 56esimo anniversario di matrimonio non hai altri argomenti oltre al seno della Shatkoska.
2: Scusa, mi è scappato.
3: È una bella giornata calda. A momenti verranno a pranzo i ragazzi e lei pensa al seno della Shatkoska.
2: Hai ragione, sono una sciocca, ma me ne sono venuta fuori con questa storia. A sproposito. Oh,
3: certo. Sai, mi fa un po' male la scarpa sinistra.
2: Sicuramente quel callo. Ti sono sempre piaciute le scarpe strette.
3: No, niente affatto.
2: Persino al matrimonio ti sei infilato delle scarpe di vernice troppo piccole.
3: Sciocchezze! Ho semplicemente il piede piccolo e la pelle molto sensibile.
2: Nel sorriso della signora Balbina vagano le ombre delle esperienze coniugali. Caro, tienimi il gomitolo.
3: Il signor Adolf prende il gomitolo, lo osserva con attenzione tenendolo tra i due palmi. Anche allora era una giornata calda, ricordi? Eri deliziosa, nell'abito bianco coi merletti.
2: Davvero? Dodecek?
3: Veramente, stavi molto bene col velo.
2: Merci.
3: Rammenti? Fino all'ultimo momento ti ho nascosto la notizia dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando.
2: Quello con le basette. Oddio! Dunque l'hanno ucciso!
3: Le basette le aveva Francesco Giuseppe. Io parlo di Ferdinando, cara. Lo hanno ucciso assieme alla moglie a Sarajevo il giorno del nostro matrimonio.
2: Non ne avevo idea. Oh, ma come sei delicato, Dodecek. In tanti anni non dirmi niente.
3: Gli ha sparato un giovane serbo. Il mondo intero è stato scosso e per 4 annetti si è fatto boom, boom, boom, boom. Ma oggi tutto ciò non ha più senso. È trascorso. Passato. Ormai sarebbe comunque morto. Per te non è forse lo stesso?
2: Proprio lo stesso.
3: Dunque vedi, per tutta la vita ti ho protetta dalle cattive notizie.
2: Oh, grazie, Dodecek. Sei affascinante. Sono contenta che vengano i ragazzi. Che ore sono, Dodecek?
3: Mi sento già scusarsi, giustificarsi. A Zoshenka si è inceppata la chiusura lampo. A Miecio è arrivata una telefonata importante. Se fanno sempre così.
2: Ah, che chiasso faranno, che confusione. Sai, a volte mi sembra persino strano pensare di averli messi al mondo. Mi sembra sempre di essermi appena tagliata le trecce. In che anno è nato Stasiecek?
3: Nel 18. Presto compierà 47 anni.
2: Ah.
3: Va bene, fa il redattore. Ma che effetto ha sui suoi nervi tutto questo? Non sta un attimo fermo, sempre in movimento, parla, prende appunti, fa una telefonata e le mani scosse in continuazione da tic. È diventato calvo prima di me, lo hai notato? Noi, Bubulka, abbiamo sempre saputo goderci la vita, mentre loro non ci riescono più.
2: Stasiecek fuma troppo, te l'ho sempre detto.
3: Poi, all'improvviso, sempre sul punto d'andarsene. Viene, va, viene. Ma perché fa così? Invece di sedersi, parlare, consigliarsi col padre, eppure potrei suggerirgli diverse cose. Ne ho viste tante. Mi piaceva molto guidare il calesse, i cardi, l'alito del vento dalla steppa.
2: Da noi invece c'è più sabbia, vero Dodecek?
3: Galline che vanno bene, ma per farsi una casa, sistemarsi, Quando siamo arrivati a Varsavia da Kiev, quanto ci abbiamo messo? Un paio di mesi?
2: La signora Balbina si guarda alle spalle inquieta. Oddio, di nuovo la gallina. I bambini la cacciano qui dentro per cattiveria, perché rovini le peonie.
3: Sciocchezze, Pupulka. Tu hai una teoria per tutto.

0: Il signor Adolf ascolta dondolando la gamba a tempo.
1: La signora Balbina si alza di scatto dalla panchina, gridando e correndo in fondo al giardino.
2: Roba da matti!
0: Il signor Adolf tira fuori di tasca un pezzo di flanella gialla e spolvera la punta delle scarpe ansimando leggermente. È un po' sudato.
1: La signora Barbina si lascia cadere sulla panchina senza fiato, stringendo una mano al collo.
2: Ma ti affanni troppo per quella gallina. Ti sei scaldata, innervosita, del tutto inutilmente.
1: Hai ragione, Sasage. Scusami tanto.
0: Bumburga, per amor di Dio, che cosa ti è successo?
2: Su, smettila adesso, va tutto bene ora. Vero, Bubulka? Vuoi un po' d'acqua?
1: Mi sono ricordata di Janek. Non so neanche io perché. E di quella gente che nessuno rammenta oltre a noi. Sono così nervosa, Dudecek. Sono tutti morti mentre noi siamo vivi. Non è una vergogna. A volte ho paura dei nostri ricordi. Che ore sono?
2: Oh, c'è ancora molto tempo. Comunque, non abbiamo avuto la peggiore delle vite.
1: Perché sei sempre stato tanto buono con me. Tende il viso verso il sole. Devo prendere un po' di sole. L'ho tanto desiderato. Me ne starò seduta così senza pensare a nulla.
3: Di colpo si gira. Comincia a contare rapida i posti a tavola, indicandoli con il dito uno per uno.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e noi due.
3: Si rimette a prendere il sole. Accantona il lavoro, tira fuori dalla borsa un barattolino rosa. Si unge la fronte e il naso con un po' di crema. Socchiude gli occhi.
1: Dov'è Catania, Dudecek? In Spagna o in Italia?
2: In Porto Rico.
1: Quante cose sai, caro. Senza di te sarei una perfetta sciocca.
2: Hanno fatto passare un tubo di ferro sottoterra attraverso tre paesi. Tutto è deciso dal petrolio.
3: Sta arrivando qualcuno, Dudecek?
2: Sono quelli del treno delle 10:30. Abbiamo almeno un'ora di tempo.
1: I ragazzi non verranno prima di mezzogiorno, vero?
2: Escluso, cara.
1: Sicuramente la domenica vogliono dormire un po' di più a Miecio. Non è mai piaciuto alzarsi presto.
2: La mattina non si riusciva a svegliarlo. Anche adesso sembra sempre che dorma in piedi.
1: Evidentemente il suo organismo ha bisogno di molto sonno. E poi a Zosinka piacciono i locali, i dancing. E credo che questo stanchi Miecio. Senti come scalda il sole. Sbottonati un po', Dudecek. Perché non spendano soldi per qualche regalo, magari pensando che... Oh, mio Dio.
2: Ma che c'è, piccola?
1: No, niente. Non posso starmene così, seduta in ozio.
3: Allunga la mano verso il maglione e i ferri.
2: Hai detto qualcosa?
1: Dudecek, ricordami se dopo la guerra hai più rivisto l'avvocato Maisels. Cosa fa adesso?
2: Maisels? No, non ne ho idea. Ricordo, l'ultima volta che l'ho incontrato è stato nel dicembre del 39. Dicembre o novembre? Probabilmente era dicembre perché già nevicava. Poi non l'ho più visto.
3: È sicuramente morto nel ghetto, vero, Dodecek?
2: Nel ghetto? O in qualche campo?
3: Sì, forse l'hanno bruciato in un forno. Non ricordo più, Dodecek. Bruciavano o gassavano?
2: Prima gassavano e solo poi bruciavano. Ma se l'è scritto tanto. Hai la memoria corta, Buburka.
3: Ah, è così difficile tenere tutto a mente. Stasiecek invece ha tutte le date in testa. Alik ha preso da lui, ricordi quando ha vinto il telequiz e gli hanno chiesto certe cose, che persino mi sono meravigliata di come le avesse imparate. Di astrologia, Dodecek?
2: Di astropeutica.
3: Come sono cambiati i tempi. Mai e Sels, se fosse sopravvissuto oggi, non l'avrebbero bruciato, vero? E dove li bruciavano, Dodecek?
2: Nei forni crematori, ma prima li avvelenavano col gas in camere speciali. Posso sbrogliarti il filo?
3: Ma non lo sai fare. Il gomitolo cade a terra. La gallina, vedi, te lo dicevo, la mandano apposta per innervosirci.
2: Permetti, piccola. Aggiusterò la faccenda con calma. Si alza dalla panchina, si abbottona la giacca, prende l'ombrello. Appoggiandovisi leggermente, si dirige con passo arzillo oltre la terrazza, in fondo al giardinetto.
3: Pace e sole.
4: Via! Via!
3: La signora Balbina si tura le orecchie.
5: Vogliate ascoltare il valzer addio per la signora Danuta di Bauschek.
2: Il signor Adolf si trascina verso la panchina ansimante. Ha la cravatta storta e scuote debolmente l'ombrello strappato.
3: Oh, siediti, ti prego, non dire niente, potevi farti molto male.
2: Animale.
3: Sei caduto, Dodecek? Oh, vedi dunque che guai combini. Ti sei stancato, sporcato. Per quella stupida gallina.
2: Sai, Buburka, è buffo. Sono inciampato in una pietra. Sono caduto. Sono rimasto a terra solo un attimo. Ma durante quell'attimo ho pensato che non ti avrei più rivista.
3: Oh.
2: Non mi doleva nulla. Soltanto non avevo voglia di alzarmi. Sai, quando aderisci così alla terra, ti gira un po' la testa e nello stesso tempo hai la chiara coscienza di essere un vecchio che è caduto e che giace a terra. Una strana sensazione, Buburka. Terra, cielo, capogiro.
3: La signora Balbina lavora a maglia.
2: Una nullità. Una nullità. Uno zero spaccato.
3: Che dici, caro?
2: Mi affliggo per non aver combinato nulla in vita mia.
3: Dodecek, ma cosa vai dicendo? E la tua onestà? E il tuo carattere? Sei sempre stato un lavoratore esemplare.
2: Il signor Adolf non accetta banali consolazioni. Cosa ne risulta? Prima della guerra sarei potuto diventare al massimo ispettore capo con una pensione di 720 zloty al mese. Schluss! Fine! Mentre gli altri erano ministri.
3: E oggi lavano i piatti. Un impiego lo si può perdere, ma un nome pulito rimane per sempre. Tutto il tuo fatalismo, Dodece, che colpa di quel callo, scarpe strette, giorni neri, la mamma lo diceva sempre.
2: Forse hai ragione, Bubulka. Oggi sono un po' sotto sopra.
3: E fa molto caldo. Apriamo l'ombrello. Non è il caso, Dodece, che ti metti qualcosa in testa, caro. Ho paura che ti bruci la pelle.
2: Smettila.
3: Gli tocca la calvizie col palmo della mano.
2: Ma lo sai che non mi piace.
3: Purché oggi Vandečka non sia di turno. Che ne pensi?
2: Non mi è proprio venuto in mente.
3: Sarei molto triste se non venisse. Vandečka porta con sé tanta serenità.
2: È vero. È molto attiva, nonostante non abbia una vita facile.
3: Perché fa ricadere tutto su di sé e si fa sfruttare. Per questo Sigmund l'ha lasciata. Sai cosa mi ha detto? Non voglio chiedergli aiuto. È dura anche per lui. Preferisce fare le nottate a tradurre dal tedesco manuali mi sono di nuovo dimenticata. Ma come si chiama la scienza dei denti?
2: Dentologia.
3: A Londra Sigmund ha una lavanderia a secco. A volte mi sembra un egoista.
2: Un egoista? Oppure a qualcuno.
3: Ma che dici, Dodecek?
2: Dico che Sigmund ha messo su un'altra famiglia in Inghilterra.
3: Povera Vandečka.
2: Mentre ero steso col muso a terra e non potevo muovermi, ho andato, vedo due formiche vicinissime. Una spingeva l'altra sul filo d'erba, quindi tutte e due cadevano giù.
3: Ah, sento un po' freddo, Dodecek.
2: Il sole verrà fuori subito. Quindi una striscia sotto l'altra, la prende il cavalluccio e l'aiuta a salire su in maniera lenta, goffa, finché polofrac, cadono di nuovo tutte e due giù. Poi dicono che le formiche sono intelligenti. Le galline mangiano le formiche, Bubulka?
3: Non so.
6: Per pranzo ogni cittadino deve avere un pollo in pentola. Chi l'ha detto? Henri XIV, un motto di eccezionale saggezza. Noi invece combattevamo nelle insurrezioni e poi trangugiavamo cascia scondita. Rovine, macerie. Ricordi quando siamo rimasti sepolti in via Vilcia?
3: Addio.
6: Lucka Garbowska, coi bambini, la vecchia signora Dallo.
3: E il dottor Kaszowski, con la moglie.
6: Tutti morti sotto le macerie.
3: Io li ho tutti vivi dinanzi agli occhi. Ma forse è andata meglio a loro che a noi.
6: Non è ancora nato chi sappia una cosa simile.
3: Tu non preghi mai, Dodecek.
6: Rumore e oscurità. Da prima rumore, quindi oscurità. E poi una persona o c'è o non c'è più. Loro pregavano. Io sono stato salvato da una sigaretta. Se non fossi uscito nell'androne a fumare una sigaretta...
3: E io ti sono venuta dietro.
6: Ah, perché ti faceva arrabbiare che fumassi tanto. Vedi? Là sono rimasti quelli che non fumavano, mentre noi siamo ancora vivi. Tu fai sempre così, se non è per le sigarette è per le preghiere, se non è per le preghiere è per le vitamine. Ti sembra che borbottando, brontolando, si possa sfuggire a qualcosa. Ma ti dico che non è così. Vivi, cammini, fumi, è altro atto. Ecco, rumore, oscurità. Non c'è più niente, niente.
3: Ah.
6: Nelle sigarette, nelle preghiere, nelle vitamine. Ti sei impaurita, tesoruccio?
3: Non bestemmiare, ti prego.
0: Dodè, c'è che le polverine, le pilloline, mangia, prendi la purghetta, non hai mai saputo vivere, hai sempre avuto soltanto paura di morire. Non fai altro che tremare per te stessa, così non si può, bubuca. Su, dammi le pillole per la circolazione.
3: Da succhiare o da ingoiare?
0: Da succhiare.
3: Come va, Dodecek?
2: Grazie, cara. Benissimo.
3: Che è passato, Dodecek?
2: Il fotografo dei ritratti sulle lapidi, Schulz.
3: Schulz? Me lo ricordo, caro.
2: Ma sì, quello che si è fatto una villa col garage grazie alle fotografie del cimitero. Miecio lo conosce.
3: Mi sembravano i passi di Staszczek. Ma c'è ancora tempo, è vero, ragazzi? Non arriveranno prima di mezzogiorno.
2: Ma che senso ha una fotografia sulla tomba? Io capisco una statua di pietra, ma una fotografia... No, no, non mi piacerebbe.
7: 150 chilometri di strada, pavimentazione dura!
3: Non basta, forse, una croce. E c'è l'Icanta, è tutto tranquillo, pulito. Se almeno sapessi che il nostro Janek riposa là. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Tutti debbono morire.
3: 8, 9.
2: Per quanto mi riguarda,
3: noi due.
2: Non so se sia un bene o se sia un male. A volte mi sembra un bene, e a volte mi sembra male.
3: Ma perché dici queste cose? Lo dice. Guarda piuttosto se arrivano i ragazzi.
2: A volte invece non so un bel niente. Se sono morto. O vivo, io non so nulla.
3: Senti, passa qualcuno. Sembrano proprio i passi di Janek. Se non è morto nell'insurrezione, forse vive sul serio laggiù, in Messico, so. Soltanto perché non scrive neanche una parola in 20 anni.
8: Il signor Adolf tace ostinatamente.
3: Quando abitavamo dai contadini dopo l'insurrezione, ogni sera mi consolavi dicendo che Janek era vivo e che dopo la guerra l'avremmo rivisto. I Popielak erano onesti, specialmente lei, è una massaia esemplare. L'ispa brillava, tanto era pulita.
2: Sì, sì. Brillava. Intanto addosso mi acchiappavo certi pidoni, mi schiacciavo con l'unghia e tu dicevi: non ti affamare, Dodecek, che i pidocchi sono creaturine pulite.
3: Davvero dicevo così? I pidocchi sono creaturine pulite.
2: I pidocchi sono creaturine pulite. Solo tu potevi inventare una cosa del genere.
3: I pidocchi sono creaturine pulite.
2: Creaturine.
3: Vecchia pazza, non so neanche io.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani. Il tempo continua a fare i capricci, ma vi dirò che questo egoisticamente non mi turba troppo. Ho in programma di trascorrere tutto luglio in città per l'appuntamento che ho con voi e il fatto che di giorno non splenda il sole mi è tutto sommato di consolazione. Sentiamo se anche il nostro interlocutore di questa sera è dello stesso parere. Scusatemi se non l'ho ancora presentato. Si tratta di un personaggio famoso che è, in questo caso, anche un caro amico e potrei dire addirittura un compagno di scuola, è Adolfo Celi. Buonasera, Adolfo.
2: Buonasera, Luciano.
1: Allora, Adolfo, hai sentito quello che ho detto? Ti dà fastidio questo tempo o no? Preferiresti una bella estate piena, calorosa, no?
2: Ma no, abbiamo avuto un caldo bello, io direi, io amo il caldo, adoro. Adesso è venuto un po' di freddo, ci ha preoccupati. Siamo sempre un po' scontenti, siamo un po' indecisi.
1: Certo, scelta, no? In genere d'estate vorremmo che ci fosse il fresco, d'inverno vorremmo che ci fosse il caldo.
2: Ma ancora non è estate, è giusto questo tempo?
1: No, è estate Adolfo, abbiamo superato
2: sì,
1: il 21.
2: Sì, è estate, sì, ma estate come è primavera, no? Cioè, non è primavera quando scade il tempo giusto.
1: Esatto.
2: Come non è ottobre, come non è autunno quando scade l'autunno.
1: Senti Adolfo, anche tu stai lavorando adesso, no? Che fai?
2: Sì, sto lavorando, sì, sto facendo una cosa, ho appena finito di fare una cosa con Daniele, con Danza, una cosa piuttosto divertente, 4 puntate, La Sconosciuta, che andrà in televisione, e poi adesso sto facendo una cosa abbastanza divertente, anche perché è la prima volta che faccio una cosa di questo genere, con Paolo Poeti, che ha fatto Turno di Notte l'altro giorno, una cosa piuttosto bella. E sto facendo L'Occhio di Giuda, si chiama.
1: Di chi è?
2: È un adattamento da Dixon, un thriller inglese, però la cosa curiosa è che faccio un personaggio di un avvocato della difesa inglese, sai, quelli con la parrucca bianca
1: sì.
2: E con le toghe che si strappano.
1: Adolfo è uno che nel mondo dello spettacolo ha fatto di tutto, teatro, cinema, radio, televisione, e poi anche l'attore e il regista, cioè oltre queste varie cose, in queste varie cose ha anche assunto i due ruoli diversi. Avresti voglia di fare altro, scusa Adolfo, di scrivere?
2: Beh, vorrei intanto fare regista e poi vorrei scrivere, certo. Fra l'altro quello di scrivere è una cosa che vorrei portare a termine abbastanza rapidamente, anche per avere una buona memoria.
1: Perché sarebbe anche ora del resto, caro Adolfo, perché gli amici del nostro gruppo, tanto per capirci, ci stanno tutti surclassando. Luciano Salci ha pubblicato un libro di racconti, me ne parlavo.
2: Molto bello, devo dire.
1: Gassman sta per stampare una di quelle interviste che fa la terza.
2: Che spero di leggere presto.
1: Certo. Siamo rimasti soltanto tu ed io. Se tu cominci, io non lo so, poi in qualche maniera vedo di venirti dietro, insomma, di fare anche io qualche cosa.
2: Ma spero che tu mi aiuti, sì, voglio scrivere un po', anche perché, sai, la mia avventura si svolge attraverso 3 o 4 continenti, fra l'Italia, il Brasile, l'Argentina, l'America, l'Inghilterra e la Francia, e spero di poter scrivere qualcosa che perlomeno interessi, forse, non lo so.
1: Senti,
2: sì,
1: ma...
2: no, voglio scrivere, voglio raccontare dei fatti però, più che riflessioni.
1: Immagino che per i nostri ascoltatori questo discorso possa risultare vagamente cifrato, volevo spiegare che questo gruppo di cui ho parlato un minuto fa risale ai tempi della scuola di teatro, cioè dell'Accademia d'Arte Drammatica, che tutti, te, io, Salce, Gassman, quelli che abbiamo ricordato ora, abbiamo frequentato molti anni fa, purtroppo. Tu che ricordo hai di quel tempo, Adolfo?
2: Ma un ricordo molto confuso. Come ben sai, quando sono tornato dal Brasile, 15 anni fa o 16 anni fa, ho cercato di riunire questo gruppo, un po' ingenuamente, devo dire. Non avevo capito che ognuno era andato avanti per conto suo. Però... qualche cosa di comune c'è un capire certe cose allo stesso modo. Ancora spero e credo che ci si possa trovare in una specie di limbo per poter costruire, fare delle... Insomma, sai cosa vorrei?
1: No.
2: Vorrei che per un caso qualsiasi quelli del gruppo facessero una crociera e ci fosse un bel naufragio.
1: No, ma è un'idea catastrofica, effettivamente.
2: No, un bel naufragio per poi arrivare tutti insieme in una bell'isola, un po' alla Robinson Crusoe, e cercare ognuno di riportare, a rivedere, si rifarebbero i valori, no?
1: Può darsi che cambierebbero alcune cose, non so.
2: Ma qualcuno scriverebbero sulla corteccia, altri coltiverebbero i campi, altri si arrampicherebbero sugli alberi, altri parlerebbero con gli uccelli, non lo so.
1: Mi
2: ma
1: pare...
2: credo che varrebbe la pena, non credi?
1: Può darsi, devo dire che vedo questa prospettiva in modo così un po' confuso, insomma, soprattutto quando tu hai alluso ad alcuni che come professione o come passatempo si arrimpecherebbero sugli alberi, non lo so, penso che non ne venga fuori molto da un'attività del genere, ma comunque...
2: No, sugli alberi si possono costruire delle reti, dei letti, delle altalene anche, no?
1: Sì, penso che ci prenderanno per matti se continuiamo a parlare in questa maniera.
2: Ma io credo che la cosa importante sarebbe veramente ritrovare dei valori che avevamo, credo, e di metterli insieme, cercare in questo modo di fare una storia che sia concreta e non sia solamente fumistica o soltanto sentimentale.
1: Senti, tu mi hai dato un indirizzo parlando in questo modo così dei valori, ma tu pensi che i valori ai quali abbiamo creduto, crediamo, credo tuttora, ma parlo di quelli di allora, quelli che erano nella nostra mente allora, cioè la professione fatta in un certo modo, il teatro visto come un esempio di qualche cosa, di un genere, di un tipo di società, di un nucleo sociale così nel quale più ordinato, più diretto da noi naturalmente, tu pensi che questi valori, dicevo anche in altro modo, non esistano tuttora? Anche se apparentemente viviamo in un'epoca che è così spregiudicata e forse più che spregiudicata, cinica, poco sentimentale, dove ci si vergogna quasi di dire, di nominare quelle parole che in genere indicano i valori, credo che tutto sommato poi in fondo ognuno di noi si comporta, beh, credendo almeno in alcuni, meno in altri, non so, forse nei valori più individuali che in quelli collettivi probabilmente.
2: Ma sai, è la vecchia storia, abbiamo cominciato con Saper Vedere di Marangoni quando avevamo 12 anni, no? Cioè il vero artista potrebbe scolpire anche senza mani. Tu sai bene che c'era uno scultore nel Settecento, nel barocco brasiliano, chiamato O Aleijadinho, cioè vuol dire lo storpiato, il quale è stato assalito dalla lebbra e la lebbra gli ha mangiato le mani. Questa lebbra che gli ha mangiato le mani e quindi non aveva più mani, lui si è legato degli scalpelli alle due mani e ha fatto delle cose mirabili in quella terra sapone, cioè in quella pietra sapone, e quindi esistono delle cose meravigliose, quindi è la prova chiara e semplice che i valori vanno avanti lo stesso, insomma i valori, come ben sai, esiste dentro oppure non c'è.
1: Certo, dicevo soltanto che forse sono relativi, ma relativi, usando il termine, senza voler fare dire delle cose grosse, un pochino nell'accezione che ne fa Einstein, cioè a dire di una relatività che non significhi, non è un termine negativo, volevo dire, ecco, ma
2: no.
1: Sono connaturati al momento, alle epoche, alle pressioni storiche, sociali, insomma, che si subiscono. Ecco, certamente i valori ottocenteschi in qualche momento oggi ci possono far ridere. Noi li ritroviamo, credo, o li rispettiamo sotto un aspetto diverso, sotto una forma diversa, ma concretamente forse credendoci ancora, non lo so. Passiamo magari ad argomenti più semplici,
2: sì.
1: O perlomeno più inerenti alla chiacchierata che ci riguarda. Per esempio io... Una cosa che abbiamo parlato tanto insieme, abbiamo passato giorni, mesi, addirittura anni, anzi quelli della scuola, e non ti ho mai chiesto, per esempio, come mai tu sei entrato in accademia? Ecco, cioè, voglio dire, è stata decidere di fare l'attore o di fare il regista, è stata per te una vocazione oppure no? Io te lo chiedo perché in genere le motivazioni con le quali si inizia...
2: Sono entrato in accademia perché volevo andare via, volevo venire a Roma a studiare giurisprudenza. E non avevo i mezzi, mio padre non poteva concedermi di poter venire a studiare giurisprudenza a Roma. L'unica possibilità per fare questo è avere una borsa di studio e che siamo riusciti a vincerla entrando all'Accademia.
1: Ecco, vedi, io lo dicevo perché stavo dicendo appunto che le motivazioni con le quali si decide una carriera, in genere, perlomeno questa carriera, quella artistica, diciamo, sono le più diverse, non so, qualcuno per viaggiare, perché si sa che facendo questo mestiere si gira nei paesi, oppure per guadagnare molto denaro, perché è accaduto che qualcuno, per esempio, è diventato molto ricco, o anche per avere più facili contatti con le donne. So che questo, per esempio, è una cosa abbastanza particolare, molto generalizzata, voglio dire, in genere si pensa che il teatro e il cinema siano professioni nelle quali è più facile, voglio dire, no?
2: Vedi Luciano, io volevo essere un regista e volevo voluto sempre tutta la mia vita essere un regista. A volte me l'hanno concesso, altre volte no. Quando sono andato all'Accademia, io volevo fare l'esame come regista, cioè il concorso come regista.
1: Non l'hai fatto?
2: Non avevo l'età ancora. Non avevo l'età, allora ho dovuto fare il concorso come attore e sono entrato come attore insieme a Vittorio, insieme a tanti altri. Tu sei entrato un anno o due dopo, credo.
1: Sì, certo.
2: E allora sono entrato come attore insieme a Gassman, insieme agli altri, e infatti l'anno dopo sono entrati Salci. E ho fatto l'esame come regia l'anno dopo, e l'ho fatto insieme a Luciano, e insieme a Squarzina, e insieme a tanti altri. È una delle glorie nostre è che c'era un posto solo.
1: E siete entrati tutti e tre?
2: E siamo entrati tutti e tre, cioè hanno allargato la cosa.
1: Accidenti, questo è addirittura un...
2: Sì, ho fatto quasi storico.
1: Tre primi della classe, come dire, insomma. Ecco.
2: I primi della classe, io non credo che fossi io il primo, eravamo tutti e tre allo stesso livello, con differenti qualità.
1: Senti, tu mi dicevi che il ricordo dell'Accademia in me invece è piuttosto confuso, mi hai detto un minuto fa. E i 15 anni, per esempio, trascorsi in Brasile, che sono... ci sei andato abbastanza presto, devo dire, dopo qualche anno soltanto di attività nel teatro e nel cinema italiani. I 15 anni...
2: abbastanza presto, sì, ma sai, io sono andato in Brasile da vincitore, come si può dire. Cioè, ci sono andato quando potevo anche non andarci, potevo essere...
1: Cioè non eri un emigrante,
2: con Carlo Ponti, attore importante italiano del neorealismo, oppure co-direttore o direttore della compagnia Ferrati. E ci sono andato lasciando tutto questo alle spalle e riconquistando alcune cose là, insomma.
1: Cioè, voglio dire, insomma, non hai fatto l'emigrante, ecco, non sei andato a cercare il lavoro.
2: No, però ho sempre detto a tutti che avevo fatto l'emigrante. Anche perché andavo a fare
1: per
2: un civetteria. Film in Argentina.
1: Per civetteria, direi.
2: No, andavo a fare un film in Argentina che si chiamava Emigranti, però vabbè, che nasceva qua. Con Fabrizi, la Ninchi, Rinaldi e tante altre persone. Rabagliati.
1: Anche Rabagliati c'era.
2: Sì, c'era Rondinella. No, Rabagliati confondo. Rondinella c'era, Rinaldi, la Ninchi, c'erano Passarelli, c'era... Soprattutto Fabrizi, il quale era l'attore principale, in quel momento lo sai bene, Fabrizi era una delle persone più importanti in Italia.
1: Ah, ma lo è stato ancora per molti anni, in qualche modo lo è tuttora, vorrei dire, insomma, sì. È una presenza ancora...
2: Il film si chiamava Emigranti, e l'abbiamo girato qui in Italia, a Genova, alla Dogana, durante il viaggio, e poi a Buenos Aires. Poi dovevo tornare in Italia, poi mi hanno chiamato in Brasile.
1: Ecco, e che cosa...
2: troppo lungo.
1: No, dicevo soltanto magari così, stringendolo un po', ma che cosa ha contato per te, ecco, questa esperienza sudamericana e brasiliana in particolare?
2: Beh, guarda, un'esperienza meravigliosa. Devi pensare che, fra l'altro, io stendevo una bandiera italiana, per essere retorico.
1: Certo.
2: Stendevo una bandiera italiana sul ventre di Ave Ninchi, che doveva avere un figlio che l'aveva a bordo. La nave si chiamava Tucumán, era una nave di 10.000 tonnellate che portava emigranti veramente a Buenos Aires, e noi eravamo gli unici che non erano emigranti. Stendevo la bandiera sul ventre di Ave Ninchi e lei diceva: finalmente mio figlio nasce sotto bandiera italiana.
1: Devo dire che, insomma, ci andavate piuttosto forti giù, eh?
2: Entrava la musica in quel momento.
1: Normale. Scoppiava forse anche l'applauso a cena aperta. Ma dico, gli altri 15 anni che sei rimasto lì, ecco, lo consideri un tempo in qualche modo perduto oppure ha significato molto per te?
2: No,
1: in tutti i sensi,
2: no.
1: Vita, professione.
2: Però ho guadagnato il mondo, direi, no?
1: Già, perché poi di lì ti è venuta la richiesta per il cinema americano, per esempio.
2: Certo,
1: no?
2: Sì, francese, americano. Sì. No, certo, se rimanevo qui diventavo forse così un presidente dell'ANICA, no?
1: Ma
2: oppure
1: non è detto.
2: Un produttore.
1: Perché ne hai il fisico, ma non è detto, insomma.
2: E invece sta andando là, sono rimasto un poeta, spero.
1: Senti, Adolfo, io starei a chiacchierare con te, ti puoi immaginare, anche così per telefono. In fondo è bellissimo questo lavoro, perché se tu pensi, vabbè, tu sei a casa, tu non, ma insomma, io sono qui, pagato, fra l'altro, in una stanzetta della radio.
2: Spero
1: a parlare...
2: pagato bene.
1: Ma no, come tutti gli altri.
2: Come tutti gli altri.
1: Sì, certo, come tutti quelli che fanno questo stesso lavoro, voglio dire. Non
2: sì. Cioè,
1: ma a parlare con un mio amico, al quale avrei anche voluto, in un certo senso, telefonare da casa, insomma, capito, facendo una lunga conversazione.
2: Ma però, noi purtroppo ci telefoniamo poco.
1: Sì, ci telefoniamo poco perché ci pensiamo spesso, credo, perlomeno io ti penso spesso. Adesso non vorrei entrare così, che dare troppo spazio ai nostri rapporti di amicizia. Ma insomma, tutto questo discorso era per dire che abbiamo ancora pochi minuti, nei quali tuttavia volevo chiederti qualche cosa a beneficio, non tanto per me, ma a beneficio dei nostri ascoltatori, dicevo. Ecco, parliamo un momentino, se vuoi, dei tuoi progetti, quelli che hai. Non importa poi se si realizzeranno o meno, quello è secondario. L'importante, secondo me, è averli, insomma, essere proiettati, diciamo, non verso il futuro, ma perlomeno verso il domani, ecco.
2: Ma io ti dirò intanto quello che ho fatto. Sai, come ben sai, sono rimasto un anno a Londra e ho fatto i Borgia, dove ho fatto la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia. Alessandro VI, Rodrigo Borgia, diventato Papa, in questo sceneggiato della BBC inglese, che verrà anche in Italia, pur essendo completamente inglese. Arriverà non so quando, è la cosa più bella che abbia fatto, è la cosa che più mi ha riempito di orgoglio e anche così, di orgoglio per essere stato scelto, eccetera.
1: Chi dopodiché, c'era accanto a te? Chi c'era?
2: Dopodiché, per quanto riguarda il futuro, teatro, vorrei fare teatro, spero di farlo il prossimo anno, non so bene dove, ho dei dubbi, vorrei fare teatro, vado in Brasile il 6 agosto, dove rimarrò un mese, ci porto i miei figli, voglio mostrare ai miei figli come mi sono fatto crescere da me e dagli altri in Brasile.
1: Vai a trovare l'inverno poi in Brasile tu?
2: Sì, vado a trovare l'inverno brasiliano, come ben sai è una bella e solenne
1: primavera, insomma.
2: E tiepida primavera. E ho molta voglia di mostrare loro il Brasile. Il Brasile per me è come l'Eldorado, no? Spero di trovare sogni, fantasie.
1: Nessun passato. Lavoro in Brasile, è una allegria. Pura vacanza, no?
2: Sì.
1: È una sola vacanza.
2: Sì.
1: Ho capito, va bene. Senti,
2: come
1: Adolfo...
2: diceva il buon Vinicio de Moraes, ormai morto, che l'amore sia infinito in quanto duri.
1: Ecco, a proposito di Vinicio de Moraes, devo dirti che proprio oggi in macchina sentivo la radio e ho saputo che è uscito da qualche parte, non so qual è l'editore, ma te lo segnalo, te lo ricordo perché sicuramente la cosa ti interesserà, un libro che raccoglie le sue poesie e credo alcune delle sue poesie poi sono anche diventate delle sue canzoni, insomma.
2: Senti, Luciano, sì, lo ricorderò questo. Io vorrei ricordare anche una cosa molto bella che abbiamo fatto insieme.
1: Cioè?
2: Che è stato l'alibi.
1: Ah, beh, vabbè.
2: Non lo so se questo è giusto parlarne.
1: No, possiamo dirci tutto. Vorrei solo, penso che sia un po' cifrato o privato, se
2: non
1: vuoi.
2: Non è perché... privato, non è privato, perché se noi un giorno, se tu mi ritelefonassi e noi a un certo punto con dei rumori di aereo e di macchina rifacessimo il nostro dialogo arrivando dopo 15 anni dal Brasile...
1: Tu all'aeroporto di Fiumicino e io venendo con un altro problema.
2: E tu venendomi a trovare, forse potremmo insegnare qualcosa, forse.
1: Ma a chi?
2: A chi? Non lo so, a quelli
1: a
2: che
1: chi
2: vanno.
1: Vorrà, a chi vorrà? A chi vorrà imparare da questo, insomma?
2: A chi vorrà imparare da questo, sì.
1: Senti, Adolfo, siccome... siamo alla fine.
2: È arrivato il momento?
1: È arrivato il momento, sì, io ti ringrazio, quindi anche da parte di coloro che ci hanno ascoltato e ti posso assicurare che sono molti.
2: Io spero che era quello che aspettavi da me, non lo so.
1: Certo, no, ma io non mi aspettavo praticamente personalmente nulla, voglio dire come non... mi aspettavo una chiacchierata cordiale, simpatica, calorosa, a beneficio anche di quelli che ci ascoltano e che mi dicono che sono molti. Quindi io ti ringrazio, do la buonanotte ad Adolfo Celi.
2: Ti ringrazio.
1: E buonanotte a
2: presto,
1: tutti gli ascoltatori, a presto, a tutti gli ascoltatori da parte di Luciano Lucignani.
2: Grazie a tutti, grazie, ciao.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Milena Milani.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Milena Milani. Questa sera la telefonata è per un mio amico aristocratico che non vedo da qualche tempo.

0: Penseranno che siamo dei mondani, veramente.
1: È vero, eravamo fuori al posto al sole, è una bellissima giornata.
0: E io appunto ti chiedevo parecchie cose, perché tu mi hai sempre così destato curiosità. Io ho sempre pensato, ma questo Carlo Giovannelli come nasce, come si dice, sai, tra noi, da dove viene fuori, com'è la sua famiglia? Tu mi avevi parlato di una nonna, ricordo, questa tua nonna che addirittura discendeva da Dante Alighieri, o mi sbaglio?
1: No, mia nonna Marianna era discendente di Dante Alighieri, infatti nasceva a Contezza del Sacro Romano Impero di Serego Alighieri, ed era una delle belle donne dei primi del secolo, era famoso nei primi del Novecento fino all'Ottocento, queste belle signore italiane, la Contessa Annina Morosini, donna Franca Florio, e una di queste belle donne era mia nonna Marianna Giovannelli.
0: Ma quindi, scusa Carlo, voi siete in fondo non romani, ma di che origine?
1: Noi no, diciamo, siamo di famiglia veneziana, trapiantati a Roma, da diversi anni, perché io sono nato a Roma, mio padre è venuto a Roma piccolissimo, ma insomma mio nonno, siccome è stato deputato al Parlamento per più di una legislatura, ha dovuto venire spesse volte a Roma, ma l'origine in fondo è, diciamo, veneziana.
0: Ma allora questa battaglia di Lepanto con voi c'entra in qualche modo o no?
1: La battaglia con noi c'entra, perché noi abbiamo armato anche noi una nave col nostro stemma, con i nostri vessilli, e abbiamo partecipato insieme a tante famiglie veneziane, lombarde, romane alla battaglia di Lepanto. Io conservo a casa ancora lo stemma gentilizio che era messo proprio sulla prua della nave.
0: Senti, ma tutti questi ricordi, queste cose antiche nei secoli della tua famiglia, ti fanno impressione o tu vivi più semplicemente oggi? Ti sei integrato con la gente normale o conservi questo mito, direi, della tua famiglia? Perché mi avevi detto anche una volta che addirittura si parlava del Sacro Romano Impero, quando voi eravate prima conti e poi siete diventati principi, no?
1: Certo. Beh, io devo dire una cosa, io sento molto naturalmente, diciamo, la gioia, soprattutto se il peso di appartenere a una famiglia così storica e con tanto passato, però devo anche ringraziare molto, soprattutto i miei genitori, che mi hanno educato nel mondo di oggi, perché in fondo la vera nobiltà è quella di sapersi adattare ai tempi in cui uno vive, perché...
0: Sì, ma tu ti adatti a questi tempi, però vai di qui, vai di là, sei invitato, vai ai balli, ai ricevimenti.
1: Io devo dire che credo che tutti questi inviti che mi arrivano, veramente molto numerosi, siano dovuti in primo luogo, diciamo, alla buona reputazione, alla stima che la mia famiglia gode e ha goduto per tanti secoli. E quindi, in fondo, io eredito un po' queste glorie della mia famiglia. E forse una piccola parte, forse anche data alla mia persona, che in fondo, fra le pochissime qualità che ho, forse ho quella di rendermi abbastanza simpatico alle persone.
0: Questo è verissimo. Ma senti un
1: po'... Secondo me, in una compagnia, in fondo, essere qualcuno un po' spiritoso, che dice delle cose buffe, che racconta le cose divertenti, cioè, io penso che rallegri sempre.
0: Sì, perché certe volte la gente magari è cupa, è triste, e tu arrivi e poi arrivi con questo, dicevo prima, con questi miti di Ferdinando I, imperatore d'Austria, che ti dà il titolo ai primi dell'Ottocento, o no?
1: Ai primi dell'Ottocento, sì. E devo dire una cosa abbastanza, diciamo, singolare, in quanto tutte le famiglie vete, anche le più illustri, erano tutte conti, nessuno era principe. L'unica famiglia veta insignita di questo onore è stata quella, la nostra, appunto, mio bisnonno, Andrea, che venne fatto da Francesco I, principe dell'impero d'Austria, ma, e quindi del Sacro Romano Impero.
0: Senti Carlo Giovannelli, certe volte parlando di te mi hanno detto, ma in fondo è un aristocratico dell'aristocrazia nera, cosa voleva dire questo?
1: Voleva dire questo, innanzitutto noi abbiamo molti legami con l'aristocrazia nera, perché siamo imparentati con tante famiglie romane, quali Chigi, Torlonia, eccetera, e poi perché abbiamo vissuto molto a Roma, la mia famiglia è sempre stata molto cattolica, molto legata alla Santa Sede, anche se apparteneva, diciamo, a una nobiltà di spada, quindi a una nobiltà, diciamo, ghibellina più che guelfa, però c'è sempre stata questa, diciamo, e allora in fondo, essendo vissuti a Roma per tanti anni, avendo abitato a Roma, avendo avuto casa a Roma, essendo nato a Roma, in fondo siamo stati accolti, diciamo, benevolmente anche dalla nobiltà nera, anche se l'origine è una nobiltà, diciamo, di spada e non di toga.
0: E certo, ma voi avevate anche quel famoso, meraviglioso quadro che è La Tempesta del Giorgione.
1: Eh sì, noi, la nostra famiglia aveva questa collezione privata che ai primi dell'Ottocento fino al 1930, quando purtroppo diciamo, le vicende della famiglia sono, si sono un po' capovolte, avevamo quella tempesta del Giorgione, un quadro, diciamo, unico al mondo, che poi mio nonno ha, diciamo, ha dato al governo italiano, che adesso sta all'Accademia di Venezia.
0: Ma ogni tanto tu vai a vedertelo questo
1: quadro? Ogni tanto lo vado a vedere, devo dire che io diciamo, non me lo ricordo quando era a casa nostra, ma mio padre mi raccontava quando era vivo, che dice che se lo ricordava molto bene, anzi

0: mio padre, mi ricordo che si lamentava che in fondo l'avevano tolto da questa cornice. Il quadro era in una cornice meravigliosa, una cornice del 500 di legno dorato, molto bella, e quando è stata portata, quando è stato dato all'Accademia di Venezia, l'hanno messo lì, sì, forse in valore perché illuminato molto bene, eccetera, ma togliendo da questa cornice che in fondo faceva un po' anche questo parte del cachet del quadro.
1: Ma a Venezia voi non avevate anche una casa a Santa Fosca, quel palazzo?
0: A Venezia avevamo questo palazzo molto bello, che era un ex palazzo Donà come origine, è diventato poi Palazzo Giovanelli e che è rimasto in casa nostra per moltissimi secoli, e che è molto bello perché la facciata era fatta dal calendario, lo stesso che ha fatto la Cadoro, e soprattutto c'era questo scalone del Meduna che era molto bello, molto pittoresco, e in questo palazzo appunto si conservava la Tempesta del Giorgione insieme a diversi Tiziano, Tintoretto, Canaletto, cioè era una collezione privata che era forse una delle prime, una delle seconde d'Italia negli anni 20-30.
1: Senti Carlo, tu leggi questi libri antichi che parlano del passato e anche della tua famiglia, ma dicevo prima, tu vai anche a teatro, al cinema, in club, discoteche, pranzi, tennis, corse, quindi fai una vita estremamente, direi, mondana, come si usa oggi, almeno come pochi privilegiati possono fare. Io ricordo quel grandissimo ballo che venne dato a Venezia a casa della contessa Volpi, certo. E quando c'era la festa in onore di Olimpio Aldo Brandini, e mi ricordo di averti incontrato quella volta che tu folleggiavi, per dire la verità, tra tutta questa aristocrazia, e io ne ho scritto in un mio libro che si chiama Oggetto Sessuale, quella volta avevo messo il tuo nome e le iniziali perché ho detto chissà, poi, perché mi avevi detto delle cose terribili anche dei tuoi amici che erano abbastanza esteriori, mentre invece tu avevi anche, oltre la storia dei balli, delle cose dentro, delle cose da dire, no?
0: Devo dire che in fondo venendo diciamo da una famiglia che ha questa tradizione insomma per il gusto del bello e delle arti, insomma devo ricordare che mio nonno nel 1897 fondò l'Accademia di d'arte moderna a Venezia, e poi era musicista, mio padre stesso dipingeva, ha scritto musica dei ballabili, e per cui in fondo c'è un po' in famiglia questa, a parte la discendenza di Dante Alighieri, quella però è troppo di importante per vantarsene, ma anche se il sangue, anche dopo tanti secoli, c'è in fondo da tempo a tratti in fondo per le cose diciamo anche belle e per cui in fondo la vita mondana mi piace, mi affascia, mi diverte, ma sento anche un pochettino diciamo la bellezza anche di certi valori interiori che in tante persone ci sono, in tante altre meno, e mi ricordo quella serata fu particolarmente bella, come tu hai ricordato nel tuo libro, perché effettivamente è stato un po' un revival della Belle Époque, tutto che questo palazzo Volpi molto bello sul Canal Grande, poi era presente veramente i migliori nomi della società, e c'era anche il mondo del cinema, il mondo della cultura, per cui devo dire che veramente la contessa Volpi aveva un pochettino, ci ha fatto un po' rivivere diciamo la Venezia diciamo degli anni dottorati, diciamo la Venezia di San Marco, ecco.
1: Ma io ricordo che c'erano i Romanoff, del Drago, i Foscari, i Rossi, i Polignac, insomma tutti questi grandissimi nomi. Ma nei giorni scorsi non sei andato da altri nobili signori, cioè non sei andato a Monaco, dai principi di Monaco?
0: Dunque, no, io sono stato per Pasqua a Monte Carlo,
1: sì.
0: E sono andato a vedere il campionato di tennis, e devo dire che ho avuto il piacere, l'onore, ma soprattutto il grande piacere, perché ho una grande simpatia, affetto e devozione per i principi Monaco, e carinamente la principessa Carolina mi ha invitato in palco con lei, ho dovuto assistere al campionato di tennis, poi abbiamo fatto colazione lì al tennis, invitato al nostro amico il principe d'Arenberg, una colazione in onore loro, dove c'era Carolina, dove c'era la principessa Stefanie, il principe Albert, e poi alla sera è stato molto piacere perché con tutti i giovani principi Monaco, con questi nostri amici d'Arenberg, Odescalchi, eccetera, si è pranzato al Tulà, che si è aperto questo bellissimo ristorante italiano a Monte Carlo, il Tulà, dove c'era Vilas, che era il campione di tennis, il trionfatore, e un altro tennista Clerc, e devo dire che è stata una serata molto piacevole, perché dopo si è pranzato, siamo usciti dal piano bar, e diciamo, e ognuno è in modo divertito, e io anzi ho recitato quelle mie poesiole, che non sono importanti, ma sono divertenti, e questo credo che ha molto di divertito anche i giovani principi e anche i campioni presenti.
1: Senti, ma la Carolina è veramente sempre così bella, perché...
0: Io la trovo veramente molto bella. E soprattutto devo dire, è una bellezza che secondo me non passa, perché è una bellezza vera, una bellezza pulita, una bellezza... questa pone, io l'ho vista la mattina, l'ho vista alla sera. Alla mattina non aveva un filo di trucco, la sera prima l'ho vista fare tardi al Jimmy's, per cui credo che non abbia neanche dormito molto, anche perché la mattina mi raccontava che era andato a quei suoi genitori alla Santa Messa di Pasqua, per cui si è alzata presto, ha dovuto fare tutta la processione, cioè, e per cui avrei dovuto essere anche stanca. In realtà sul viso non si vede nessun segno di stanchezza.
1: Senti, ma i suoi fratelli come sono? Che tipi sono?
0: Dunque, la sorella Stefanisso, sì, diciamo, è come tipo è molto simile a lei, così vivace,
1: sì, perché
0: così
1: lei...
0: allegra, piena di vita. Invece il fratello, il principe Albert, devo dire, secondo me ha preso molto più la parte materna e c'è un po' questa, direi quasi questa compostezza anglosassone, anche se poi gli anglosassoni forse ci hanno molto poco, ed è pur essendo un ragazzo giovane, spiritoso, divertente, ma è sempre molto contenuto, è meno aperto così al ride, allo scherzo, come sono forse le sorelle.
1: Senti Carlo, e stasera cosa hai fatto? Certamente da qualche parte sei stato.
0: Sono stato al Teatro dell'Opera, credo che c'era questa prima di questo Oberon, che è un'opera nuova fatta, mi hanno detto, 20 anni fa, con una musica che io, devo dire, non ho molto capito, ma che insomma era un po' originale, ma in fondo era molto piacevole. Poi sono venuto via un pochino prima perché pensavo alla tua telefonata.
1: Ma adesso sei al Circolo degli Scacchi.
0: Sono al Circolo degli Scacchi.
1: E quindi, e domani magari cosa vai? Alle corse? Dove vai domani?
0: Domani dunque non lo so, perché questa settimana adesso ti presenterà un po' e comincia il concorso ippico, per cui penso che...
1: il concorso ippico, dici niente, quindi...
0: parteciperò anche quest'anno, poi pare che c'è un capo eccezionale, vi viene addirittura il Duca di Edimburgo, c'è il marito della principessa Anna, per cui sarà secondo me un pubblico eccezionale anche per vederla. Poi io ci vado da quando sono bambino e devo dire ho molti amici, anche se purtroppo mi pento di non sapere andare bene a cavallo, cosa che facevano bene tutti i miei avi, insomma, però partecipo spiritualmente a queste gare.
1: Carlo, che peccato, io parlerei infinitamente con te perché mi piace moltissimo anche questo tuo mondo, che era in fondo il mondo un po' di Frusto, no?
0: Era con la fine della Belle Époque.
1: Il nostro tempo sta finendo, allora saluto tutti, buonanotte a tutti gli ascoltatori da Milena Milani e ciao al principe Carlo Giovannelli. A presto Carlo.
0: A presto, grazie mille, ciao.

0: oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici e buongiorno ai colleghi raffreddati di Roma da una frizzante e soleggiata giornata milanese con le strade ancora coperte di lastroni di ghiaccio. Come avevamo detto martedì, oggi parleremo di linguaggio delle scimmie o comunque di aree cerebrali del linguaggio nelle scimmie con Claudio Cantalupo dello Yerkes Primate Center della California, un ricercatore che ha da poco pubblicato una ricerca fatta con altri su Nature. Oggi siamo senza Matteo Merzagora, che doveva invece chiamarci dall'allestimento natalizio del Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, che pare sia bellissimo, ma non ha ancora fatto in tempo a vederlo perché il suo treno, che doveva partire ieri alle 11, è partito invece alle 4:30 e non è ancora arrivato a Parigi. E buongiorno anche a tutti gli altri che interverranno in questa trasmissione. Noi avevamo un appuntamento perché alle 10 di questa mattina a Pretoria è arrivata un'ottima notizia. Prima però quello che voglio dirvi è che si è concluso ieri nel Burkina Faso a Ouagadougou la 12ª conferenza dell'UNAIDS, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta all'AIDS, con un bilancio un po' misto, molto al di sotto delle aspettative, però con nuove collaborazioni interafricane in programma. Intanto 72 paesi nel mondo si sono dichiarati interessati a partecipare a un progetto intitolato Accelerating Access, che è mondiale e riguarda proprio la possibilità di favorire l'accesso ai medicinali antiretrovirali in tutta l'Africa, ma soltanto 14 paesi hanno già aderito ufficialmente, di cui 10 paesi africani. Noi facciamo un piccolo stacco musicale perché così andiamo a vedere dove è finito il nostro ospite.

0: Volevo darvi una brevissima notizia. La NASA ha cambiato idea sul turismo spaziale e quindi tutti gli ascoltatori che hanno partecipato con battito cardiaco accelerato alle avventure del nostro turista spaziale dell'inizio dell'anno, Dennis Tito, sappiano che possono mettersi in lista se hanno 20 milioni di dollari, perché appunto la NASA ha accettato Mark Shuttleworth, un miliardario sudafricano, per la prossima vacanza di una settimana a bordo della stazione Alfa nell'aprile 2002. Dopo c'è posto anche per voi, sempre se avete i 20 milioni di dollari. Pronto?
1: Sì,
0: Hello?
1: pronto.
0: Ah. Ecco, questo è Vittorio Agnoletto, il primo ospite di questa trasmissione che vedrete, sarà un po' travagliato. Noi abbiamo detto agli ascoltatori, Vittorio Agnoletto, che grazie a te e alla Lila, che ce l'ha segnalato, dovevamo dare loro una buona notizia e ne approfittiamo per ringraziare tutti quelli che hanno manifestato, mandato email, eccetera, in sostegno alle lotte per i farmaci retrovirali in Sudafrica. La buona notizia è arrivata questa mattina. Ce la puoi dare tu?
1: Sì, questa mattina è arrivata la notizia che il Tribunale di Pretoria, ossia del Sudafrica, ha accolto la denuncia fatta da TAC, Treatment Action Campaign, l'associazione che si occupa di AIDS in Sudafrica, contro il governo sudafricano, che si rifiutava di fornire la nevirapina, cioè un farmaco che dimezza la trasmissione del virus HIV dalle donne sieropositive ai bambini e che tra l'altro costa anche abbastanza poco. Allora il governo sudafricano si rifiutava di mettere a disposizione questo farmaco di tutte le donne sieropositive, dicendo che l'AIDS non era una priorità. Questo anche perché dentro il governo sudafricano, alcuni tra cui il presidente Mbeki, continuano a, diciamo così, avere dei dubbi sul rapporto tra il virus HIV e l'AIDS stesso. E quindi finora la nevirapina era messa a disposizione solo di pochi ospedali, di poche cliniche. Io ero stato in Sudafrica 15 giorni fa a vedere la situazione effettivamente drammatica. Vi sono decine di migliaia di donne sieropositive che rischiano di avere dei figli anch'essi col virus HIV. Ora il tribunale ha dato ragione a TAC, da questo momento il governo sudafricano deve ripensare la propria politica sanitaria e deve rendere disponibili questi trattamenti per tutte le donne gravide sieropositive.
0: Ringrazio moltissimo Vittorio Agnoletto per averci spiegato il significato di questa sentenza, anche così continuando un filo che corre nelle oche di Lorenz un po' dall'inizio, che è questo difficile rapporto a volte tra scienza e governi, tra scienza e magistratura. Questa volta la magistratura sembra aver dato ragione alla maggioranza dei ricercatori e anche ovviamente dei militanti sudafricani. Grazie e buon lavoro a
1: Grazie a
0: Vittorio
1: voi, grazie moltissimo.
0: Agnoletto. Aggiungo soltanto che il 25% delle donne incinte nel Sudafrica sono affette da HIV e nascono normalmente ogni giorno 200 bambini, anche loro affetti da HIV.

0: Leo, che sono onoratissime di avere al telefono una delle più grandi astronome viventi, Margaret Geller dello Smithsonian Center for Astrophysics di Harvard. Margaret, ieri abbiamo dato una brutta notizia. Yesterday gave the bad news that you would lose your independence, I mean the center. È vera?
1: Yes, the Smithsonian Astrophysical Observatory has a long and famous history. I mean, it's 100 years long, which is short for Italy.
0: Lo Smithsonian Osservatorio di Astrofisica dello Smithsonian ha una lunga storia, più di 100 anni, lunga ma non rispetto agli osservatori italiani.
1: And it was independently funded, and now the science advisor and the budget office of the president suggest that the funding should be transferred to another agency, the National Science Foundation.
0: Lo Smithsonian aveva i propri fondi ed era indipendente, ma adesso il consulente per la scienza del governo degli Stati Uniti e l'ufficio del budget per la scienza del governo hanno deciso di trasferirle il suo finanziamento alla National Science Foundation.
1: This transfer threatens the very famous staff and the traditions of the Smithsonian.
0: Questo trasferimento minaccia lo statuto del personale molto famoso e la tradizione dello Smithsonian.
1: I think that this is one of many threats to the exploration of our universe and the world around us by scientists.
0: Credo che siano una delle tante minacce all'esplorazione dell'universo e del mondo che ci circonda da parte degli scienziati.
1: And I know that many of us in the United States have expressed our opposition to cuts in the science budget in Italy, which threatens its amazing 600-year history of grand science.
0: Voglio dire che molti di noi negli Stati Uniti hanno espresso il proprio disappunto e la propria opposizione ai tagli al bilancio preventivo per la scienza in Italia, che minaccia una tradizione in Italia che risale a 6 secoli fa.
1: And of course we appreciate very much the opportunity to tell you about these kinds of problems in the United States and appreciate the international support, which is very important for the ability of people to extend the human reach to the limits of the universe.
0: Noi vi ringraziamo di darci l'opportunità di segnalare che cose analoghe stanno succedendo negli Stati Uniti e apprezziamo moltissimo l'idea di poterci riferire a un sostegno internazionale che possa permettere a tutte le donne e gli uomini del globo di andare a vedere più avanti nell'universo. Yes, Margaret Geller, noi abbiamo, we have the address of, noi abbiamo l'indirizzo del signor John Marburger, che è il consulente del Presidente degli Stati Uniti per la scienza, abbiamo anche il suo email, we will give his fax number and the email number to our listeners, e se le cose vanno meglio, if things are going better, please let us know. Margaret.
1: I will do that and thank you very, very much, and we appreciate the internationality of the Italian view.
0: Grazie, Margaret Geller. Good luck for your fight, and let's hope it gets better next year.
1: Thank you.
0: To you. Grazie, dice Margaret Geller, che di nuovo, appunto, a tutti quelli che possono dare una mano per evitare che in qualche modo perda la sua indipendenza e gran parte dei suoi finanziamenti, quindi lo Smithsonian, nonostante sia indipendente finanziariamente proprio dalla sua fondazione, noi volevamo segnalarvi a tutti gli ascoltatori, in particolare gli astrofili che ci hanno aiutati fino adesso in tutto quest'anno, e gli astronomi che sono venuti da noi, volevamo dare gli indirizzi che vi abbiamo promesso. Basta che ci scriviate a oke.di.lorenz@sigma-tau.it. Comunque poi cercheremo di mettere anche sul sito l'appello degli astronomi rappresentati da Margaret Geller ai nostri microfoni.

0: Claudio Cantalupo ha pubblicato insieme a William Hopkins un articolo su Nature a proposito di una stranissima scoperta che hanno fatto studiando le scimmie antropomorfe. Hanno visto che nel cervello, proprio dove noi abbiamo l'area del linguaggio, beh, forse anche le scimmie hanno l'area della comunicazione. È giusto?
1: Direi di sì. Abbiamo studiato una delle aree del linguaggio, c'è più di un'area di linguaggio nel cervello. Quello che abbiamo cercato di studiare nelle scimmie antropomorfe è l'area anteriore, nella parte più anteriore del cervello umano. Quell'area viene chiamata area di Broca, e Broca era un famoso neurologo francese che scoprì più di un secolo fa che questa area era coinvolta nel processare il linguaggio, in particolare è coinvolta in aspetti, nell'aspetto motorio, nel controllo dei muscoli che noi usiamo per produrre parole, per produrre linguaggio. Si sapeva già da un po' di tempo che, bene o male, dal punto di vista microscopico, lo stesso tipo di neuroni sono presenti non solo nell'uomo ma anche in scimmie antropomorfe, però ovviamente nessuno aveva mai ipotizzato il fatto che esattamente lo stesso tipo di funzione potesse essere sotto il controllo di questa area nelle scimmie, perché ovviamente le scimmie antropomorfe non parlano, hanno un sistema di comunicazione vocale che è abbastanza complesso, sicuramente molto più complesso di quel che si è creduto fino ad ora, ma ovviamente il loro modo di comunicare con suoni e vocalizzazioni è ovviamente molto diverso dal nostro. Il linguaggio umano è sicuramente, come dire, speciale, indubbiamente più sofisticato nel mondo animale. Quello che Broca aveva scoperto è che in realtà c'è una notevole lateralizzazione, che significa che il linguaggio nella maggioranza degli individui nella specie umana non è controllato simmetricamente dalle due metà del cervello, dei due emisferi del cervello. C'è una simmetria, nel senso che nella maggioranza di individui che usano la mano destra, il linguaggio è controllato dall'emisfero sinistro. Per cui se c'è una lesione nell'area di Broca, nell'emisfero sinistro, la produzione del linguaggio è compromessa. Ma se in media, se si osserva la stessa lesione nell'area di Broca, nella parte destra del cervello, nell'emisfero destro, in genere non si osservano gli stessi deficit linguistici. Per cui per lungo tempo questo è noto, insomma, è stato osservato negli esseri umani, e per lungo tempo si è pensato: ah, allora questo fenomeno di lateralizzazione sicuramente è un fenomeno esclusivamente umano. Beh, semplicemente perché nessun altro, eccetto gli esseri umani, hanno linguaggio.
0: E articolano le parole.
1: Esatto.
0: Anche le scimmie antropomorfe fanno gesti per comunicare, fin lì era
1: sì, questa è una,
0: facile.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E questa è una se vuole, una scoperta piuttosto recente. Ricercatori di campo sicuramente hanno avuto l'impressione che, e hanno saputo questo, insomma, che le scimmie antropomorfe usano decisamente segnali manuali per comunicare. Solo recentemente, negli ultimi due anni, sono stati condotti delle osservazioni sistematiche, se vuole, degli esperimenti che hanno confermato o offerto prove obiettive che effettivamente questo è vero.
0: E allora a questo punto la domanda è: ma la loro area di Broca si attiva quando gesticolano con la mano destra per comunicare con gli altri, oltre a fare o quello che fa uno scimpanzé?
1: In realtà non sappiamo bene cosa fa l'area di Broca negli scimpanzé. Quel che è interessante però notare è che l'area di Broca che controlla le vocalizzazioni nelle scimmie antropomorfe è alquanto vicina anatomicamente all'area motoria che controlla i movimenti della mano. Non sono esattamente uguali, ma sono molto vicini e sicuramente c'è un certo grado di sovrapposizione fra le due aree. Quindi quel che abbiamo scoperto è che, ok, l'area di Broca è più estesa nella parte sinistra del cervello rispetto alla parte destra del cervello, che è esattamente quello che sappiamo che è il caso per gli esseri umani. Non solo, ricerche piuttosto recenti condotte dal mio collega Bill Hopkins hanno anche dimostrato che gli scimpanzé tendono ad essere destrimani, tendono a preferire la mano destra per produrre gesti. E ancora, forse ancora più interessante, il fatto è che questa preferenza per la mano destra diventa ancora più forte se nel momento in cui producono un gesto con la mano producono anche una vocalizzazione. Quindi l'area di Broca, il sistema di Broca sembra essere lateralizzato dal punto di vista anatomico, presumibilmente quell'area è coinvolta nel controllo di vocalizzazione e guarda caso ci sono evidenze anche a livello comportamentale che ogni volta che l'animale è coinvolto in un tentativo di comunicare usando gesti, se in questo tentativo l'animale cerca di comunicare ulteriore informazione utilizzando segni vocali, il tipo di asimmetria diventa ancora più pronunciato, perché in pratica c'è una vera e propria, come dire, correlazione tra la simmetria che abbiamo visto a livello anatomico, e questi sono i dati che abbiamo riportati nell'articolo di Nature, e la simmetria che si vede negli scimpanzé, negli scimmie antropomorfe, a livello comportamentale, quando stanno cercando di comunicare qualcosa. Ora, quel che è importante è che esattamente questo tipo di asimmetria è esattamente lo stesso tipo di asimmetria che osserviamo negli esseri umani, questa correlazione fra una simmetria morfologica e la simmetria comportamentale, il comportamento linguistico.
0: E difatti concludete l'articolo dicendo che l'origine della simmetria nelle aree legate al linguaggio del cervello umano andrebbe interpretata in termini evolutivi invece di essere confinata soltanto alla specie umana.
1: Non ho alcun dubbio. Abbiamo insistito in questa, come dire, paragrafo conclusivo per lungo tempo, come avevo detto inizialmente, dal momento che questo tipo di asimmetria dell'area di Broca dal punto di vista storico è stata scoperta negli esseri umani e è stata scoperta in relazione a funzioni linguistiche. Da questa scoperta, per lungo tempo allora, e soprattutto neuropsicologi umani, hanno lavorato sotto l'ipotesi che asimmetrie della corteccia del cervello umano, ed in particolare asimmetrie del linguaggio, di aree del linguaggio del cervello umano, sono esclusivamente una caratteristica dell'uomo. In pratica sarebbe una caratteristica, è stata interpretata per lungo tempo come una caratteristica che è emersa esclusivamente con noi, o forse con un ominide, un antenato molto più vicino a noi delle scimmie antropomorfe. Come spesso accade nell'ambito scientifico, ci sono, come dire, ipotesi e assunzioni che vengono mantenute per lungo tempo e c'è una sorta di resistenza a criticare assunzioni di questo tipo. Per cui abbiamo voluto, come dire, sottolineare in colori molto vivaci l'importanza, le conseguenze dal punto di vista delle teorie evolutive della simmetria del cervello umano. Non ho alcun dubbio che in realtà noi siamo molto più vicini ai nostri antenati primati che agli angeli, perlomeno questo è il mio parere, ovviamente un parere personale.
0: Grazie Claudio Cantarupo anche per questo finale natalizio.
1: Altrettanto.
0: Arrivederci, buon lavoro. Grazie.

Claudio Cantalupo, contrariamente a quello che dicevo, non in California in questo momento, ma in Georgia, scusate, mi è scappata, è ricercatore allo Yerkes Primate Research Center dell'Università Emory di Atlanta e anche un ricercatore della Georgia State University, sempre a Atlanta. E con questo volevo chiudere, magari segnalandovi una sola cosa sulla stampa di oggi che riguarda proprio l'evoluzione del linguaggio e del cervello, ed è un articolo di Nico Pitrelli sulla pagina Scienza, la salute, anzi oggi, dell'Unità, pagina 28. Poi volevo ringraziare, prima di ripassare la linea ai raffreddati di Roma, mentre noi qua a Milano sotto la neve resistiamo benissimo a qualsiasi tipo di virus, bacillo, batterio, germe, volevo ringraziare Vittorio Agnoletto, Claudio Cantalupo, ovviamente Silvia Baglioni in redazione, Mina De Toffola alla console, Alberto Fognini alla regia e la regina delle astronome e delle grandi galassie, Margaret Geller dello Smithsonian Center for Astrophysics a Cambridge. Se volete dare una mano, poi scrivete a okdlorenz@sigma-tau.it, vi diamo tutti gli indirizzi utili perché lei e i suoi colleghi mantengono la propria indipendenza e dignità. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, linea Roma.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Caro Fosco, ho appena finito di leggere il tuo libro sul Tibet. Conosco molti viaggiatori che hanno descritto il tetto del mondo ed i suoi accessi irti d'ostacoli, montagne e deserti, ma neppure i miei autori preferiti, l'abate francese Huc di un secolo fa o il monaco giapponese Ekai Kawaguchi di tempi più recenti, sono riusciti, come sei riuscito tu, a farmi dimenticare che in realtà non mi fossi mosso da casa. Debbo tornare a Doti, di Arabia Deserta, a Freya Stark, della Valle degli Assassini, a Mildred Cable, del deserto di Gobi, per trovare chi mi abbia condotto con sé, come hai fatto tu mentre leggevo. Mi sono bagnato fino alle ossa, ho patito il gelo, strani odori mi hanno quasi soffocato, cibi esotici hanno indotto la nausea. Ho conosciuto fatiche estreme, ho goduto la gioia dell'aria mattutina ricca d'ozono e infine il tepore di una giornata estiva mi ha riportato il sereno nell'animo. Ma soprattutto sono stato con te lassù quando parlavi coi tibetani, fossero laici o ecclesiastici, fossero mistici, studiosi, teologi, menestrelli, bottegai, accattoni, artigiani e artisti, oppure frati del proletariato e asceti, contadini e pastori. E come avvenne a te, dopo essermi abituato ai loro paramenti sontuosi, al loro sudicio, ai loro stracci, ai loro cattivi odori, ho incontrato degli uomini singolarmente simili a noi tutti. Come scrivi bene, come riesci a dare ogni sorta di informazioni, a comunicare sensazioni ed evocazioni. Una volta la distanza arricchiva d'incantesimo i nomi di paesi e città, evocava nostalgia.

0: Walter Bonatti, ci fa un ritratto di Fosco Maraini?
1: Fosco Maraini è stato un mio compagno di spedizione himalayana, ma soprattutto è stato un grande amico, un prezioso amico. Io gli sono molto affezionato e gli sono anche molto grato, perché avendo scritto il libro Gashabrun IV, cioè la storia della nostra spedizione a questo quasi 8000 metri, lui ha dato a questo libro un carattere molto culturale, altamente culturale, all'altezza dell'orientalista che lui è, nel raccontare appunto, oltre alla nostra vicenda, anche l'aspetto religioso, etnico, linguistico, storico, insomma, del paese, che il Pakistan, che ci ha ospitato, e più precisamente del Karakorum, che per particolari caratteristiche che ha il Karakorum è stato definito anche piccolo Tibet. Lui nel Tibet è maestro.
0: Che ricordo ha appunto di quell'esperienza, sia dal punto di vista alpinistico che umano?
1: Beh, la montagna che ci attendeva era molto difficile, forse la più difficile degli 8000 metri. Il Gashabrun IV non è un 8000 metri, ma mancano pochissimi metri ad esserlo. È stato molto difficile, ci ha impegnato tantissimo, in più abbiamo avuto la sfortuna di cadere in un periodo monsonico, quindi ci ha messo alla durissima prova tutti. E Fosco, appunto, che era oltre che alpinista, era l'orientalista, era il cineasta, era il fotografo, era il relatore, ecco, di quello che noi avremmo fatto. Con lui c'è stato un rapporto bellissimo di amicizia. E questa dura prova ha tirato fuori a noi tutti gli aspetti, le debolezze, ma anche gli aspetti più positivi che ognuno di noi ha dentro di sé. Quindi io ho un ricordo straordinario di Fosco per l'amico che è stato.
2: Nel 1958 lei partecipò a una spedizione nazionale al Gashabrun IV. Che cosa la spinse a affrontare un'impresa così difficile e così inconsueta per uno studioso, di raggiungere questa cima nel Karakorum così alta, insomma?
3: Prima di tutto devo specificare che non la raggiunsi. Io raggiunsi 7200 metri, ma la cima venne raggiunta da Walter Bonatti e da Carlo Mauri, soltanto gli unici due degli otto della spedizione che erano all'altezza di affrontare una cima così alta. Ma poi mi sembra assolutamente naturale, perché fin da ragazzo ero alpinista appassionato, e come alpinista appassionato, quando mi fu chiesto di prendere parte alla spedizione del Karakorum del Gashabrun IV, feci salti alti così, dalla gioia.
4: Buongiorno, settimo appuntamento, settima puntata dello speciale dedicato alla montagna. Abbiamo nuovamente una delle voci più importanti della montagna, uno delle figure più interessanti che ha espresso il suo amore per la montagna, non soltanto attraverso escursioni, scalate, eccetera, ma soprattutto attraverso il racconto della montagna, testi scritti, e non soltanto delle montagne italiane. Parliamo di Fosco Maraini, antropologo, diciamo esploratore, fotografo, etnologo, studioso della cultura giapponese, eccetera, e anche scalatore. Prima di sentire i documenti radiofonici che vi vogliamo far riascoltare su Fosco Maraini, la puntata sarà introdotta, come in altri casi, come in altre puntate di questo lungo speciale sulla montagna, da voce guida ancora di Stefano Ardito. Ascolteremo appunto la seconda parte dell'intervista che ci ha rilasciato adesso a maggio. Questa seconda parte dell'intervista riguardava proprio Fosco Maraini. Fosco Maraini, diciamo, in rapporto anche a Bonatti e ad altri scalatori, cioè soprattutto riguardava il discorso sulla scrittura della montagna, di cui ovviamente Fosco Maraini è stato uno degli interpreti più raffinati. Volevo chiederti un'altra cosa, ecco, passare quindi alla scrittura sulla montagna. Diciamo che tutti questi, quasi tutti questi scalatori, o almeno alcuni, come per esempio Bonatti, Fosco Maraini, eccetera, hanno anche scritto. Io ho letto sia i testi di Bonatti che di Maraini, no? Ovviamente ci troviamo di fronte a due scritture diverse e anche due scalatori, no? In qualche modo diversi, perché i testi di Bonatti sono molto appassionanti, ma sono ovviamente più tecnici, eccetera, oltre al fatto che lui poi era anche un grande fotografo. Maraini è cronista, no? Ricordiamo mi sembra la spedizione del Karakorum proprio insieme a Bonatti, però lui ci partecipava più come cronista in qualche modo, anche se poi era un grande scalatore, fotografo, antropologo, quindi diciamo la scrittura della montagna varia molto. Qual è questa tua immagine, questa tua idea appunto della scrittura della montagna con figure come Bonatti e Maraini, eccetera? Che cosa...
5: Guarda, mi permetto di fare un piccolissimo passo indietro molto rapidamente, sì, e parlare della mia scrittura di montagna. A me capita di scrivere di montagna strettamente da cronista, magari da cronista che sa di che cosa si sta parlando, come quando ho scritto recentemente sul Messaggero, ahimè, della tragedia in Canada di David Lam e degli altri, o quando ho scritto poco prima di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat. Mi capita di, a volte per fortuna, di prendere le cose con più distanza, no? E questo genere di interviste o di incontri ad alta quota, secondo me, sono state all'inizio abbastanza un genere nuovo. Io, quando ho cominciato a fare queste interviste alla fine degli anni Ottanta, praticamente nessuno andava a intervistare gli alpinisti famosi solo per farsi raccontare le loro storie. Si andava a intervistare l'alpinista dopo che c'era stata la tragedia, dopo che si era appena salvato la pelle o dopo che aveva avuto la grande vittoria sulle Alpi o in Himalaya. E io su questo ho la sensazione di avere contribuito a creare una specie di piccolo genere letterario, no?
4: Sì, infatti.
5: Facendo venire fuori delle storie che poi valgono al di là del momento specifico, al di là della singola ascensione.
4: Sì, devo dire che io in radio ho trovato in realtà parecchi documenti, sia di Bonatti che di Maraini, ovviamente.
5: Che gli alpinisti raccontassero se stessi era sempre accaduto. Io dico questa cosa di raccontarli dal di fuori, no? L'intervista sappiamo tutti che è uno strumento diverso da un'autobiografia o dal racconto in prima persona. Poi naturalmente ci può essere il buon racconto in prima persona e il cattivo racconto in prima persona, la buona intervista e la cattiva intervista.
4: Tu hai fatto tutte queste interviste andando proprio sul posto, cioè nel senso parlandoci direttamente?
5: Certamente. E poi ovviamente per alcuni ho approfittato che passassero vicino qualcuno che era di passaggio per Roma dove vivo, qualcun altro che era di passaggio in Italia, per intervistare Edmund Hillary, il primo salitore dell'Everest. Lui era l'ambasciatore di Nuova Zelanda in India, a un certo punto per un convegno era in Svizzera e sono andato a parlarci a Losanna.
4: Li hai insomma un po' rincorsi, no? Come scrivi.
5: Ma io ho moderatamente rincorsi, poi li ho rincorsi, magari poi mi capitava di qualcuno l'ho trovato al campo base dell'Everest quando ci sono andato. Cioè ci sono poi, no, situazioni in cui bene o male gli alpinisti li trovi spesso a Courmayeur, a Cortina, in altri posti importanti delle Alpi, oppure a Kathmandu, oppure in Pakistan dalle parti del K2, questo accade ed è normale. Vari personaggi, soprattutto britannici, sono andato a cercarli a casa loro, quindi è stato anche un gioco divertente, no? Tu mi chiedevi di Bonatti e mi chiedevi di Maraini. Sono due personaggi straordinari, completamente diversi tra di loro, perché Bonatti era un grandissimo alpinista che poi è passato alla scrittura. Quando lui era un alpinista, per lui la scrittura era un prolungamento della sua personalità, ma la cosa fondamentale era ovviamente l'alpinismo. Poi questa cosa è cambiata quando lui si è messo a fare il giornalista e il fotografo, l'inviato di Epoca, e io tra l'altro all'epoca ero, in quegli anni ero bambino, questi reportage me li vedevo ripassare per casa e questa cosa ha influito tantissimo sulle mie scelte di vita, e lì ha iniziato a fare un lavoro anche estremamente colto. L'altra sera al Festival di Trento Messner ha fatto una serata su Alexander von Humboldt, grande esploratore e scienziato tedesco dei primi anni dell'Ottocento, e insomma ha raccontato che Bonatti due dei suoi viaggi in Amazzonia li ha fatti proprio seguendo per filo e per segno le tracce di von Humboldt, quindi con un lavoro anche di ricerca, di studio, no?
4: Sì.
5: Molto molto bello.
4: Sì, è verissimo quello che tu dici, e tra l'altro sia Bonatti che Maraini avevano veramente introdotto in Italia questa sorta di antropologia, di libri di antropologia con immagini, che era una cosa americana che non era così.
5: Beh, al Museo di Antropologia, sì, di Firenze c'è una meravigliosa sala dedicata a Fosco Maraini, dove sono raccolte le sue fotografie degli Ainu, che sono un popolo del, sì, nord del Giappone, ed è molto molto interessante naturalmente.
4: Sì, quelle sono fotografie straordinarie. Ecco, io lo dico poi da antropologa, quindi nel senso che veramente Maraini ha inaugurato. Poi tra l'altro lui stava sempre in giro per il mondo, eccetera. Comunque è interessante vedere come appunto i racconti di Bonatti, forse quelli primi delle escursioni in montagna, sono molto racconti appassionanti, perché c'è questo tornare proprio in maniera esasperata anche sugli attimi, sull'aspetto tecnico. Invece Maraini ovviamente guarda più ai cieli, alle nuvole, anche addirittura ho trovato delle belle descrizioni degli stili diversi degli alpinisti, no? Chi è che guarda come...
5: Beh, Maraini, io credo che appunto Bonatti sia stato un personaggio meraviglioso dell'alpinismo e anche della cultura italiana attraverso soprattutto i suoi reportage, no? E poi è un personaggio che ha appassionato generazioni di persone che potevano essere alpinisti, ma anche persone che non sapevano nulla di montagna, ma si appassionavano a Bonatti, alle sue avventure e al suo modo di raccontare. Maraini è stato un'altra cosa. Maraini è stato un intellettuale meraviglioso. Io credo che Maraini sia stato uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento.
4: Sì.
5: Maraini ha un modo, una musicalità nello scrivere, da una parte, e una capacità nello spiegare temi complicatissimi come se fossero, no, cose semplicissime, che come giornalista gli ho sempre invidiato.
4: Egli faceva parte del suo pensiero in qualche modo orientale, no? della sua filosofia.
5: Ma guarda, io ci sono due cose. C'è un libricino
2: Le fanfole. Ecco, cosa può dire di se stesso poeta?
3: Ma ecco, le fanfole sono l'espressione dell'amore per la lingua, per le parole, per il tessuto fonetico delle parole, derivato dalla conoscenza di parecchie lingue, insomma l'inglese, l'italiano, il francese, il tedesco, il giapponese, il tibetano, mi hanno portato a gustare la parola come una caramella. Ecco, le fanfole sono un po' l'espressione di questo amore.
2: È troppo, Maraini, se le chiedo di leggere...
3: No, va bene. Allora, leggerò Il giorno ad urla picchio. Ci son dei giorni smegi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonzero congruto. Ci son meriggi gnalidi e budriosi che plogidan sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpagi e zillecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini. Le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e progidiero. È il giorno a cantilegia, ad urla picchio, in cui mai detto t'amo per davvero.
5: Io sono stato tante volte a casa sua a Firenze negli anni siamo diventati abbastanza amici, anche se c'era molta differenza di età. Lui mi ha regalato un suo incredibile libriccino che si chiama L'agnosi delle fanfole,
4: sì.
5: Che è un libro di poesie scritte tutte con parole inventate, che gioca tutto sulla musicalità e sulla evocatività di queste parole. Sembra un giochetto, ma è una cosa...
4: No, è bellissimo. Ma anche il nuvolario, mi sembra che si chiami...
5: Sì, aveva questo, si metteva...
4: Sì. In cui descrive poi... tutti i tipi di nuvole, eccetera.
2: Prima Maraini mi ha detto che le poesie apparvero la prima volta nel 1956, però credo che siano state ripubblicate di recente, no?
3: Nel 1994, da Baldini e Cassoldi.
2: E lei scrive ancora poesie, Maraini?
3: Ma ogni tanto, ma insomma veramente devo dire che la vena è passata.
2: Ho visto che recentemente anche un altro suo libro è stato riedito. Anche un altro libro, mi pare presso Marsilio, Nuvolario.
3: Anche Nuvolario è una specie di divertissimo di capriccio così. Sempre negli anni 50 mi trovavo in Sicilia e abitavo in una casa che aveva un poco spazio e per studio mi era stata data una stanzina piccolissima con un'enorme finestra che dava sul mare, e quindi avevo questo spettacolo continuo di nuvole, di mare, di nuvole dinanzi agli occhi, e così insomma venne l'impulso di scrivere questo pseudo studio sulle nuvole, che è poi una parodia, e stranamente questa parodia è stata presa sul serio diverse volte. Per esempio, tempo fa un tale mi telefonò dal profondo di una provincia italiana chiedendomi: ma dove si possono trovare i libri da lei citati nel Nuvolario? Ma io gli ho detto: mi dispiace di disilluderla, ma è tutta una parodia, non ci sono quei testi, non esistono, sono inventati, è tutta un'invenzione.
5: Quando lui ha scritto il libro che citavi tu prima, quello sulla spedizione al Gasherbrum 4 nel 58, lì lui quella è una delle zone più complicate dell'Asia dal punto di vista della storia, della cultura, dell'antropologia. Ci sono popoli di facce indoeuropee che però sono dei musulmani sciiti, poco più a nord ci sono buddisti con facce tibetane. Lui in tutto questo groviglio e pastrocchio te lo riesce a raccontare con una semplicità, con una leggerezza che secondo me nessun altro, lui è stato anche professore, ma voglio dire nessun professore universitario è mai riuscito ad avere di fronte ai suoi allievi. Pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Molto molto bello. E poi, certo Maraini non è stato un fuoriclasse dell'alpinismo, ma era un ottimo alpinista e un ottimo sciatore, e tra l'altro io sono stato un po' in tanti posti di montagna del mondo, ma sono molto legato all'Appennino, e Maraini ha scritto delle cose molto belle sulle Apuane, sull'Appennino tosco-emiliano, soprattutto con gli sci, e sul Gran Sasso. In quelle pagine insomma mi ritrovo moltissimo, con grande ammirazione per lui.
2: Nel 59, l'anno quindi successivo alla conquista del Gasherbrum 4, ci fu la spedizione al monte Saragrar, alto questo, e qui credo di non sbagliare, 7349 metri,
3: sì, sì, sì.
2: Nell'Hindukush. Ne uscì un libro, Paropamiso. Perché questo titolo?
3: Dunque, scoprì, studiando la regione, la storia della regione, che i greci di Alessandro Magno chiamavano Paropamisos tutte le grandi montagne traversate nell'Asia. Il nome mi piacque molto e quindi ecco il Paropamiso.
2: In Paro Pamiso, lei, Maraini, descrive vari gruppi etnici, le loro abitudini, i loro costumi, eccetera. Quali ricorda con maggior interesse? I Balti, i Cafiri o altri?
3: Senz'altro i Cafiri sono i più interessanti. I Cafiri, diciamo, volendo forzare un po' le testimonianze, potrebbero essere gli ultimi rimasugli dei soldati di Alessandro Magno. Ecco, è una cosa tirata per i capelli, ma piace immaginarlo, diciamo, perché no? Perché si stabilisce così un legame diretto fra persone conosciute e Alessandro Magno.
2: Quali sono le caratteristiche della, voglio dire, l'organizzazione, i costumi, appunto, della, le abitudini della tribù dei Cafiri?
3: Ecco, i Cafiri sono pochi, ormai circa 2.000-2.500 individui, ma il fatto più caratteristico è la loro religione, che in molti aspetti somiglia non nei nomi, ma nella sostanza al paganesimo greco-romano.
6: Italiani a venire, voci del nostro tempo. Giuseppe Saltini incontra Fosco Maraini. Prima parte.

Caro Fosco, ho appena finito di leggere il tuo libro sul Tibet. Conosco molti viaggiatori che hanno descritto il tetto del mondo ed i suoi accessi irti d'ostacoli, montagne e deserti, ma neppure i miei autori preferiti, l'abate francese Huc di un secolo fa o il monaco giapponese Ekai Kawaguchi di tempi più recenti, sono riusciti, come sei riuscito tu, a farmi dimenticare che in realtà non mi fossi mosso da casa. Debbo tornare a Doti, di Arabia Deserta, a Freya Stark, della Valle degli Assassini, a Mildred Cable, del deserto di Gobi, per trovare chi mi abbia condotto con sé, come hai fatto tu mentre leggevo. Mi sono bagnato fino alle ossa, ho patito il gelo, strani odori mi hanno quasi soffocato, cibi esotici hanno indotto la nausea. Ho conosciuto fatiche estreme, ho goduto la gioia dell'aria mattutina ricca d'ozono e infine il tepore di una giornata estiva mi ha riportato il sereno nell'animo. Ma soprattutto sono stato con te lassù quando parlavi coi tibetani, fossero laici o ecclesiastici, fossero mistici, studiosi, teologi, menestrelli, bottegai, accattoni, artigiani e artisti, oppure frati del proletariato e asceti, contadini e pastori. E come avvenne a te, dopo essermi abituato ai loro paramenti sontuosi, al loro sudicio, ai loro stracci, ai loro cattivi odori, ho incontrato degli uomini singolarmente simili a noi tutti. Come scrivi bene, come riesci a dare ogni sorta di informazioni, a comunicare sensazioni ed evocazioni. Una volta la distanza arricchiva d'incantesimo i nomi di paesi e città, evocava nostalgie.

0: Abbiamo ascoltato alcuni brani di una lettera che uno fra i maggiori storici e critici dell'arte di questo secolo, Bernard Berenson, indirizzò all'orientalista etnologo Fosco Maraini poco prima dell'uscita di Segreto Tibet. Apparso nel 1951, tradotto in molte lingue e più volte riedito in italiano, questo libro rivelò la profonda passione di Maraini per i viaggi, intesi come avventura e insieme come conoscenza. L'intera lettera di Berenson funse da prefazione. Maraini ha poi scritto altre opere, ha conosciuto molti popoli e le loro culture. Oggi vive a Firenze, dove continua a scrivere. La prima domanda che vorrei porgli è questa: come nacque in lei l'amore per i viaggi?
1: Beh, probabilmente è proprio una questione genetica, perché mia madre era inglese, mio padre era italiano, e quindi fin da bambino avevo questa curiosità per l'Inghilterra, di cui sentivo sempre parlare in casa, e il desiderio di conoscere questo paese un po' favoloso, come succede per i bambini. E poi naturalmente in Inghilterra ci andai molte volte, ci passai parecchio tempo, ma da questo seme nacque poi l'interesse per orizzonti più vasti, ed in particolare per il Tibet, di cui tra i libri di mia madre c'era una relazione di viaggio di un monaco giapponese, Ekai Kawaguchi, che era stato 3 anni in Tibet intorno al 1902-3 e che aveva pubblicato il diario dei suoi viaggi, i quali diari erano stati tradotti in inglese e stranamente pubblicati a Madras in India. Quindi era tutto un insieme di cose che riempivano il ragazzo di curiosità, di problemi, di desideri, di orizzonti lontani.
0: Il suo primo contatto con l'Oriente risale, mi pare, al 1937. Negli anni precedenti, lei, Maraini, che cosa aveva fatto? In quali ambienti si era formato?
1: Ecco, nel 1934 avevo avuto la fortuna di prendere parte alla crociera della nave Vespucci dell'Accademia Navale di Livorno, e quindi come insegnante d'inglese, e fu il primo contatto con il Medio Oriente, perché visitammo la Creta, l'Egitto, la Siria, il Libano, insomma tutto il Medio Oriente. Facemmo un giro bellissimo, ed è un ricordo veramente bellissimo di questo periodo in questa grande nave a vela che era guidata, pilotata, condotta da un capitano, il signor Giorgini, che era particolarmente appassionato di vela e quindi metteva il motore solo quando c'era la calma piatta, se no andavamo sempre a vela. E le assicuro che stare su una nave di 800 tonnellate con un vento veramente, un vento forte, e la nave sbandava fortissimamente e facevamo 14-15 nodi all'ora con 800 tonnellate, è una sensazione indimenticabile.

Io non, il tema nihilista proprio non mi piace, perché il buddismo, insomma, è amore per gli altri, e questi sacrifici, questi ascetismi vengono fatti con l'intento di migliorarsi e quindi di essere d'aiuto alle creature. Ecco, sì, questa è l'espressione continua che si sente, è di aiuto alle creature.

Raddoppiando lo zelo, meditai. Di giorno cambiavo il mio corpo a volontà. La mia mente immaginava innumerevoli trasformazioni volando nel cielo, le due parti del corpo disgiunte. Di notte, in sogno, potevo esplorare liberamente, senza ostacoli, l'intero universo, dall'inferno fino alla sommità. E trasformandomi in centinaia di forme corporee e spirituali diverse, sotto ogni forma visitai ciascuno dei diversi Buddha e ascoltai la loro predicazione. Potevo predicare la legge a una moltitudine di creature. Il mio corpo poteva contemporaneamente accendersi di fiamme e riversare acque. Dopo aver così compiuto un numero incredibile di trasformazioni, trasportato dall'esultanza e dal coraggio, meditai con ardore. E in realtà potevo volare nello spazio.

giunto alla spiritualità suprema, degli uomini mi vedono volare nell'aria. Se resto qui, ricado sotto l'influenza del mondo. Corro il rischio che i demoni provocatori di desideri e le 8 leggi del mondo turbino la mia meditazione. È necessario che vada a meditare a Nechubar secondo il presagio del lama. Allora, prendendo con me il vaso per cuocere le ortiche, abbandonai la roccia bianca dente del cavallo, ma indebolito dalle privazioni di una lunga meditazione, il mio piede ricoperto di sozzura scivolò sulla soglia della porta e caddi. L'ansa del vaso si ruppe. Questo rotolò lungo la discesa e io corsi per fermarlo. Dal vaso rotto, i residui stratificati, depositati dall'ortica, uscirono in un solo blocco verde che aveva la forma del vaso. Mi consolai, pensando che ogni composto è perituro, comprendendo che anche questo incidente era un'esortazione a meditare e prima ammirandolo, poi arrivando a esserne certo, cantai. In questo stesso istante avevo un vaso e non ce l'ho più. Questo esempio dimostra tutta la legge della caducità delle cose. Soprattutto mostra quale sia la condizione umana. Se questo è sicuro, io, l'eremita Mila, mi sforzerò di meditare senza distrazione. Il vaso desiderabile che contiene le mie ricchezze, nel momento stesso in cui si spezza, diventa mio maestro. Questa lezione sulla fatale caducità delle cose è meravigliosa.

0: Abbiamo adesso ascoltato un brano tratto da Vita di Milarepa, libro considerato una specie di Vangelo del buddismo tibetano. Dopo aver descritto valli sepolte nelle nebbie e nelle piogge, altipiani, deserti, rocciosi, orizzonti, scintilli di vette, eccetera, in segreto Tibet e Lei Marini si sofferma a parlare delle altissime montagne di questo paese dove, adesso cito le sue parole, la materia non sembra esistere più né il tempo. In che cosa consiste il fascino del paesaggio tibetano? Continua Maraini a considerarlo, come lei ha scritto, uno dei più belli del mondo?
1: Ma certo, non ho conoscenza dei paesaggi, dei deserti, delle Ande, che mi sa che siano molto simili.

0: A parte quello, mi sembra senz'altro che sia il più drammatico dei paesaggi, perché unisce il deserto all'altissima montagna.
1: Adesso ascoltiamo lo scrittore viaggiatore Franco Marco Aldi, la testimonianza che è stata raccolta da Alberto Zanazzo.
2: Chiaramente non è facile, diciamo, in pochi minuti provare a restituire le mille ragioni di fascino che esercita una personalità come quella di Fosco Marini, non fosse altro per la ricchissima biografia che ha alle spalle e per l'opera altrettanto vasta e ricca, no? Si sa che appunto Marini è stato fotografo, etnologo, poeta, viaggiatore, professore di letteratura giapponese, alpinista e quant'altro. Forse allora però si potrebbe partire proprio da qui, perché il primo equivoco potrebbe essere questo, pensare che ci troviamo di fronte a un eclettico, no? Una figura abbastanza presente nel nostro tempo. Ma nel caso di Fosco proprio credo che non si tratti assolutamente di questo. Lui mi raccontava di recente che sta scrivendo un'autobiografia in forma romanzata, perché questo gli consente, come dire, di sfuggire alla gabbia della stretta cronologia e anche per mettere un po' a distanza il personaggio, no? Che lui ogni tanto chiama il tuttista. Ora, naturalmente, questa dose di ironia non può fare altro che piacere, anche perché questa è una dote molto rara e molto presente, diciamo, nel lavoro di Maraini. Basterebbe pensare, non so, a un libro come le Fanfole, che insomma con questa lingua totalmente inventata sul versante letterario, oppure dal punto di vista scientifico un libro delizioso come Il Nuvolario, una vera e propria parodia, come dire, dell'Accademia Scientifica. Dicevo però che appunto non si tratta, ecco, di un tuttologo, semmai direi che si tratta di un grande dilettante, nel senso alla Stendhal, alla Savinio, o se volete di un grande umanista, che poi è il contrario del tipico letterato del nostro tempo. E questo rimanda a un'altra specificità molto importante da sottolineare in Maraini, e lui stesso il primo a sottolinearla, cioè la sua formazione scientifica, proprio perché proprio questa formazione scientifica gli ha dato una specie di quadratura mentale, ecco, gli ha imposto in qualche modo sobrietà e precisione anche in ambito letterario, facendogli evitare i rischi della vaghezza e dell'astrazione e facendogli evitare, ad esempio, in un libro, un classico fondamentale di viaggio come appunto Segreto Tibet, tutti quei rischi, diciamo, da dandismo estenuato che sono propri di tanta letteratura di viaggio novecentesca. Quindi direi in qualche modo, ecco, che i primi elementi che mi vengono in mente pensando a Fosco e anche agli incontri bellissimi per me che ho avuto con lui nella sua casa fiorentina sono proprio questo richiamo continuo, come dire, all'empirismo e al gioco. E a pensarci bene sono due tratti, empirismo e gioco inteso come ironia, come distacco, sono due tratti tipici del pensiero buddista che tanto ha condizionato Fosco nella sua vita e tanto più lo condiziona in quest'ultima fase, come lui stesso mi ha raccontato di recente. L'ultima fase, appunto, la fase, speriamo la più lunga possibile ovviamente, della sua esistenza, è quella che prepara la morte. E, proprio a riguardo mi raccontava di un episodio assolutamente significativo nella sua icasticità, di un incontro fatto appunto nei suoi viaggi in Tibet con un monaco. Questo monaco gli chiedeva: ma lei ha paura della morte? E lui rispondeva: è certo che ho paura della morte. E l'altro: scemo, chissà quante volte sei già morto e neanche te ne sei accorto.

0: A proposito delle sue varie attività, Maraini, quella del fotografo adesso vorrei sottolineare. Fra le fotografie che arricchiscono le pagine di Segreto Tibet ve ne è una riproducente il Buddha Lokesvara con in calce questa didascalia: Occidente esplicazione, Oriente implicazione. Mi pare che queste quattro parole suscitino molti echi. Vuole spiegarle, Maraini?
1: Oddio, mi mette in difficoltà, ma certo mi sembra che si possa chiosare abbastanza facilmente, cioè l'Occidente è esplicazione, analisi, logica, l'Oriente prende un altro atteggiamento, quello dell'intuizione, quello della composizione, anziché della contrapposizione, che si vede particolarmente bene nel Giappone, dove il buddismo e lo Shinto sono riusciti a convivere e a formare una religione popolare che è del tutto sintetica. Anche in Cina, del resto, si è sempre detto che un cinese di rispetto da giovane, da uomo maturo è confuciano e da vecchio è buddista o taoista a seconda dei gusti individuali.
0: Nella narrazione di vicende direttamente vissute, le sue immagini fotografiche intervengono in funzione illustrativa o integrano le frasi, il tessuto del racconto?
1: Integrano senz'altro le frasi. Io ho sempre inteso la fotografia come direi un'alternativa alla parola. Quello che si può dare in un'immagine è impossibile dirsi in parole. Quindi si completano l'un l'altra, è una specie di orchestra in cui l'immagine fotografica ha la sua funzione e la parola ha la sua funzione.

0: E alla luce delle sue molte esperienze, dopo aver conosciuto a fondo tante culture, tanti comportamenti, tante credenze religiose, simbologie e via dicendo, a quale consapevolezza è giunto? In ultimissima analisi, secondo lei, gli esseri umani possono dirsi simili, hanno un fondamento comune o sono diversi?
1: Ma direi che gli uomini sono uguali per natura e differenti per cultura. Siccome la cultura, insomma, in ogni caso risale a molte migliaia di anni, le differenze sono notevoli.
2: Avete ascoltato Italiani a venire. Hanno partecipato Fosco Maraini, Giuseppe Saltini, Franco Marcoaldi, Walter Bonatti, Ezio Busso. Redazione di Micaela Liuccio e Alberto Zanazzo. Un programma a cura di Susanna Tartaro.
3: I met the sky. And he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Oggi proprio il teatro non è più un fatto naturale, non è più una specie di incontro spontaneo, collettivo, senza interrogativi e senza problemi. Vedi bene che però qualsiasi spettacolo è una capriola, qualsiasi spettacolo è una specie di masturbazione, qualsiasi spettacolo è un tentativo di dire qualche, di servirsi di un testo per dire qualche altra cosa, no?
2: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana, dedicato a Luca Ronconi, ovvero lo spettacolo, il barocco, la libertà e altre cose impossibili e possibilissime. Quando un lunatico, Sergio Fantoni, lavora con un altro lunatico, dove si evoca l'irripetibile esperienza e il coinvolgimento di Edmond Aldini, Mariangela Melato e poi ancora Mariangela Melato. Capire o non capire, Marisa Fabbri nutre fiducia, Mariangela Melato e poi ancora Mariangela Melato. Uno scultore alle corte con la polizia svizzera, Arnaldo Pomodoro. Un oggetto può recitare, risponde Enrico Iob. Orazio Costa, la scuola, il barocco, la parola, il cartone animato e ancora e sempre la parola. Ipotesi di un dopo boom, ovvero dedicato a Luca Ronconi. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Velio Baldassarre.
3: Luca Ronconi, ex attore, anni 41. È da qualche anno la voce più nuova della regia in Italia e anche a livello internazionale dopo il successo del suo Orlando Furioso. Un regista diverso per il modo in cui affronta i testi, capovolge gli spazi scenici, si pone davanti al pubblico. In questo numero della nostra trasmissione cerchiamo di scoprire i segreti del suo modo di fare teatro. Claudio Sestieri ha avuto con lui un lungo incontro.
4: Luca Ronconi ha incontrato spesso delle grosse difficoltà pratiche nella messa in scena dei suoi spettacoli. Qualcuno ti ha chiamato il regista delle cose impossibili.
1: Il regista delle cose impossibili perché un paio di volte è stato effettivamente impossibile realizzarli. Devo anche dire che non è che bisogna ben chiamare me il regista delle cose impossibili, ma certe strutture a cui la nostra attività è condizionata a essere definite delle strutture che rendono impossibili le cose, perché poi in realtà quando le cose le abbiamo fatte e sono state fatte anche dopo proibizioni, anche dopo difficoltà, si è visto che non c'è proprio assolutamente niente di impossibile nella progettazione.
4: Quali sono le caratteristiche del teatro di Ronconi?
1: Per me è anche difficile rispondere, perché ogni volta che faccio uno spettacolo, per esempio partendo da un testo, la cosa che mi sembra è di rappresentare il testo nell'unico modo in cui il testo possa essere rappresentato, e questo vale sia nel caso dell'Orlando Furioso, sia nel caso dell'Orestea, sia nel caso delle Baccanti, no? Che poi di volta in volta il modo in cui il testo in cui mi immagino la possibilità di rappresentare il testo dia origine soprattutto alla invenzione proprio di un certo tipo di sala o di teatro o di luogo da rappresentarlo, no? Cambia poco. Come faccio a dire quali sono le caratteristiche? Non sta a me dirlo, sa che chi lo vede, chi lo riceve.
4: Nella tua carriera di regista c'è stato un momento determinante, l'Orlando. Dopo l'Orlando qualcosa è cambiato. Che cosa?
1: Cosa è successo? Ho fatto gli altri spettacoli. È cambiato. In che cosa? Dove? Per esempio nella mia carriera è successo questo: prima ho fatto solamente degli spettacoli che si svolgevano secondo una certa consuetudine teatrale abbastanza risaputa, di tournée, di stagioni, di debutti, di compagnie, facevano il giro in provincia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dopo l'Orlando invece tanto questo non l'ho più fatto.
3: Risaliamo quindi prima dell'Orlando. Un attore che ha avuto un lungo sodalizio con Ronconi, prima ancora che si desse alla regia, è Sergio Fantoni.
5: La prima esperienza che abbiamo fatto insieme, chiamiamo come responsabili direttamente della produzione in società con Cappelli, era nel Castello in Svezia di François Sagan. Eravamo una specie di associata di attori, c'è la Occhini, Vannucchi, Ronconi, e appunto come attori, non sapevo neanche, devo dire, anche se vedevo l'attenzione con cui seguiva i suoi interessi registici, più tecnici, intellettuali dello spettacolo. Era abbastanza curioso perché sembrava proprio, a parte il fisico, una certa tenerezza di lineamenti, di temperamento, seppur nervoso così, sembrava uno che soffrisse molto, insomma, a fare l'attore. È curioso vedere una persona che da tanti anni, anche con un buon successo, anzi, ha avuto 2-3 colpi, ma malgrado questo mi sembrava proprio una persona che non riuscisse a vincere dei blocchi anche interiori espressivamente. Il tutto insieme faceva diciamo, un interesse, creava un interesse, non era un attore piano, piacevole, era un attore abbastanza contorto, nervoso, ed era quello che lo handicappava da una parte, ma con i personaggi, perché non era sempre facile trovare personaggi così, ma che in diverse occasioni è stata la sua qualità, insomma.
6: Trascorso questo periodo proprio da colleghi, no, attori insieme, avete lavorato stavolta tu come attore e lui come regista. Sì. Ecco, questo periodo che avete passato insieme ha favorito i vostri rapporti oppure no?
5: La nostra è stata una meravigliosa avventura, credo, di quelle poche che capitano nella vita, in qualunque mestiere, ma in particolare nel mestiere di attore, di teatrante. Cioè, la riunione intorno a un'idea, un comune desiderio di fare qualche cosa, di impostare per esempio ricerche di recitazione, ricerche su certi testi che si prestavano, quindi su questa comunità praticamente insieme ad altri abbiamo cominciato a lavorare intorno a questo testo che era I Lunatici, che fu quel fatto che tutti si ricordano, forse l'incapacità reciproca di esprimere certi sentimenti, ma profondamente una comunità anche di interessi, ma anche di rispetto reciproco, di considerazione reciproca. Poi forse tutti e due abbastanza lunatici, devo dire, come il testo che rappresentavamo, tra di noi non lo sapevamo esprimere, e quindi abbiamo dato queste cose per scontate, non ce le siamo mai dette, non ci siamo mai spiegati.
3: Ronconi, seconda fase, dai Lunatici all'Orlando Furioso. La compagnia diventa una cooperativa autogestita e ne fa parte Edmond Aldini.
7: I Lunatici furono un fatto importantissimo perché si capì per la prima volta che bisognava cambiare registro alla recitazione. Il che significa non andarsi a arrampicare sugli specchi, cercare di gridare quando si deve ridere, cioè voglio dire di fare dei controsensi o dei nonsensi. No, significa leggere più seriamente i testi e trovare per ogni testo la sua forma espressiva più giusta. Il Riccardo III è un altro momento che io ritengo molto importante, ma ancora di passaggio per Ronconi. L'Orlando Furioso è proprio in questo senso, che è un'esperienza che abbiamo vissuto dagli albori, proprio da quando è nata, poi è arrivata così e ha subito varie trasformazioni. Quella che è arrivata di fronte al pubblico veramente è la somma anche di rinunce che abbiamo dovuto fare per la difficoltà economica di realizzare certi spettacoli nel nostro povero e modesto paese. Quindi considero l'Orlando Furioso il momento più alto raggiunto in Italia e per ora non superato della ricerca cosiddetta d'avanguardia nel teatro. Guarda caso, Ronconi non ha utilizzato un testo teatrale per fare questo tipo di ricerca e di esperimento. Ha usato un testo epico, un racconto epico in versi, senza quindi nessuna struttura teatrale di tempo, di luogo e d'azione, ma assolutamente libero, perché quello era l'unico modo per cercare gli spazi nuovi in cui recitare e portare l'azione teatrale. È un esperimento che non si è più ripetuto a quel livello lì, secondo me.
1: Cosa è successo dopo l'Orlando? Ecco, dopo l'Orlando, devo dire, qui in Italia, almeno parlo per un pubblico italiano, del mio lavoro se ne è molto più parlato di quanto non lo si sia potuto vedere. Il discorso, per esempio, non è valido per la Francia, dove tutti gli altri spettacoli che ho fatto con Orlando sono stati presentati a Parigi, in giro, anche per un numero molto considerevole di repliche, eccetera. Oppure per altri paesi dove abbiamo, subito dove ho fatto Orlando, ho fatto gli altri spettacoli in lingue straniere, tipo in Germania o in Austria, no? E qua in Italia non tutti hanno visto l'Orlando, perché è stato fatto in poche città e per poco tempo, e dopo l'Orlando, certo, tranne un breve corso di recita dell'Orestea, gli spettacoli che ho fatto non hanno mai circolato, non sono mai venuti.
8: Senti, si è parlato a proposito dell'Orlando di una specie di boicottaggio da parte degli stabili, quanto c'è di vero?
1: Ma se boicottaggio è una parola forte, indubbiamente quello che si può dire è che gli stabili, già 3-4 anni fa, quando è uscito l'Orlando, oggi più che mai occupano un certo spazio, e lo occupano proprio sul serio, per cui spettacoli tipo l'Orlando, tipo l'Orestea o tipo il teatro che faccio io sono visti un pochino come dei disturbi, più come dei disturbi o dei fastidi, che non come un tipo di teatro da incoraggiare.
8: Se sono visti come dei disturbi perché potrebbero abituare il pubblico a qualcosa di diverso?
1: No, neanche tanto, perché poi se in realtà non bisogna neanche esagerare, non è che ci siano molti spettacoli in grado di abituare il pubblico a qualche cosa di diverso. È semplicemente che, siccome sono degli spettacoli che sfuggono un pochino a quelle che sono le regole della routine, della programmazione a cui oggi che oggi è il perno organizzativo degli stabili, allora ecco, probabilmente sono visti con sospetto e con allarme, soprattutto per questo. È un tipo di teatro che richiede una certa flessibilità organizzativa che gli stabili non possono avere.
9: Io Rodomonte prezzo di venir se non dove la via meno è sicura, dove in un caso disperato e io voi fate voci, io sol bestemmio Dio. Con lo scudo alto io saracin sicuro vengo sprezzando il ciel, nonché quel muro! Ora quello io frappo il manto, come sia l'arme di tenero peltro e non di ferro, anzi pur sien di scorza, tal la mia spada e tanta è la mia forza. Ora getto il mio scudo, e a due man prendo la crudel spada e attendo il duca Arnolfo.
10: Ohimè che contro te non mi difendo, meglio che faccia contro il fuoco il solfo.
9: Orva giù a terra e do l'ultimo crollo, che il capo l'ho spaccato fino al collo.
11: Fuggiam, dinanzi al lontano Marte, sa, tu monte terribile torrendo che vieni per mezzo la città correndo.
9: E ferisco in una volta sola Anselmo il drando, spinaloccio e frando, stretto è lo spalto e la gran turba folta, ov'io sì fieramente roteo il brando, non riguardo né al servo né al signore,

amici! E passa il pezzo al tuo dono Arnaldo!

0: Se l'Orlando è circolato pochissimo in Italia, nei palazzi dello sport e nelle piazze, a Ronconi è stato chiesto di farne un adattamento televisivo, di cui abbiamo sentito un breve brano. Curiosamente, questo sceneggiato punta a rinnovare la sorpresa dell'edizione teatrale senza soluzioni spettacolari, tutto in interni, cavalli, draghi e foreste all'interno di un antico palazzo.
1: Siccome il telespettatore vede dentro in uno spazio piccolo, proprio è impensabile dargli una specie di finestrina da carcerati sopra un mondo aperto, ampio, eccetera, eccetera, è molto più proporzionato riproporgli la stessa dimensione che c'ha davanti agli occhi, con un mondo inscatolato, un mondo messo dentro la camera.
2: Oh tu, nero pagan, ardito e baldo! Lascia quella donzella ispaventata, la spada traggi e affronta ora Rinaldo.
3: Son Ferrau!
2: Tu me creduto avrai, eppure avrai te, meco ancora offeso, di farmi qui tardar, che guadagno hai? Che quando ancor tu m'abbi morto, ho preso, non però tua la bella donna pia. E mentre noi duelliamo, se ne va via!
3: Ohimè, Rinaldo! Orso un destriero in groppa! Da noi fuggendo! Angelica galoppa!
2: Quanto sia meglio! Amandola tu ancora! Che tu ne venga a traversare la strada! A trattenerla! A farle far dimora! Prima che più lontana se ne vada!
4: Come l'avremo impotestate. Allora, di chi esser dee si provi con la spada. Ne so altrimenti dopo un lungo affanno che possa riuscirci altro che danno.
5: Io sono Olimpia.
6: Mariangela Melato. Che cosa significa la mia scelta di lavorare sempre quasi solo con Ronconi? È chiaro che ci sono delle ragioni precise, perché è il regista che io più di tutti stimo, non solo per la sua bravura, ma perché a me personalmente ha dato molte cose, credo. Probabilmente sono cose che non arrivano giù, che non si sentono, di cui me ne accorgo solo io. Però è chiaro che ad esempio l'incontro con lui, che risale addirittura ai tempi dei Lunatici, per me fu importantissimo, perché dopo anni, quasi 10 anni di teatro, per cui venivo usata per via della mia voce, per via di un certo tipo di presenza o di aggressività, ho sempre fatto delle cose a carattere, posso dire, le madri, le nonne, le figlie di Iorio, tutto un repertorio drammatico che pensavo di dover andare avanti a fare per tutta la vita. Improvvisamente, proprio con Ronconi, ho scoperto che esisteva in me, esisteva, non lo so, forse l'ha scoperto lui, la possibilità di fare delle cose diverse, cioè di recitare usando sia la voce che il fisico, in un altro modo, in un modo addirittura forse comico, perlomeno grottesco. Ecco, io per la prima volta con lui proprio nell'Orlando ho capito che mi piaceva di più far ridere, ad esempio, e che forse riuscivo a farlo più che non commuovere o far piangere o rifare il repertorio della vecchia Melato.
7: Ora sembra pedire le sventure sue. Il divino influsso non viene meno alla sua mente di schiavi.

0: quella degli Atridi.
1: È proprio una casa colpita dal soffio dei nubi. Mi fanno convinta le prove. Io vedo questi bimbi che piangono la patita uccisione e le carni arrostite che un padre ha mangiate.
0: Te lo giuro. A noi giunta era la fama della tua gloria come profetessa, ma noi di nessun vate andiamo in cerca.
1: Qual è questo inatteso dolore immenso che alcuno trama dentro quel palazzo, padre, insopportabile per chi è parente, grave alla mare, ma la difesa di sparte sta lontana di qui.
0: L'ultimo vaticinio non mi è dato di comprendere. Ma conosco quegli antichi fatti che la città tutta le grida la fama.
1: Proposito tu vuoi compiere, metterlo sposo, compagna di Talamo, con la lacrima dell'ultima. Come? Disperò di tutto il culmine. Già, questo sarà presente fra breve.
0: Ciò il senso profondo ancora non poco. Ora dopo gli enigmi, in imbarazzo mi trovo in causa di presenza.

0: come si è sentito da questo pezzo dell'Orestea, con Mariangela Melato nella parte di Cassandra, i tempi di questo spettacolo, di più di 7 ore, erano lentissimi, al contrario della sovraeccitazione dell'Orlando.
1: Ogni spettacolo dovrebbe avere la sua durata, no? Ovviamente, se lo so, la durata dell'Orestea è una durata estenuante, faticosa, anche noiosa, no? Però è il minimo di durata che possa richiedere l'analisi e lo svolgimento di tutta quella specie di marea di cui si dibatte. Nell'Orlando naturalmente il problema era completamente diverso, si trattava di fare una festa, un gioco, no? E che ognuno sa che ogni bello dura poco.
2: Però quindi i tempi sono corrispondenti praticamente al contenuto, oppure invece si utilizzano proprio i tempi per fare una certa operazione di...
1: No, non tanto al contenuto, al contenuto, ma anche alla struttura dello spettacolo, alla caratteristica dello spettacolo. Diciamo, il palcoscenico ha un'esigenza di durata che è quella, insopprimibile, no? Uno spettacolo è troppo lungo, troppo corto, a seconda che si parla 2 minuti di più, 3 minuti di più, è come al cinematografo. In uno spazio diverso, come era per esempio lo spazio dell'Orlando Furioso, è naturale che i tempi tendono a concentrarsi, perché diciamo, non solamente perché dura di meno lo spettacolo, ma perché già la mobilità degli spettatori rispetto alla, diciamo, alla fissità, alla starsene fermi in una poltrona, no? Brucia dei tempi, no? In uno spettacolo come l'Orestea, invece, dove sì, il pubblico era fermo, però diciamo, era richiesta una grande dilatazione di tempi, provocava una notevole modifica nel modo di recepire lo spettacolo da parte dello spettatore, del pubblico.
3: A me questo Ronconi va proprio stroncato.
4: Ma si aspettava una cosa molto più nuova?
3: Molto più nuova. Per nuova è nuova. Comunque se ne va così, preferisco le vecchie. Io ce l'ho fatta.
4: Ti è piaciuto lo spettacolo?
3: Sì, molto.
4: Beh, perché ti è piaciuto?
5: Ma perché... Cioè, secondo me è stata anche una buona interpretazione degli attori, come forma di spettacolo, insomma, è stata una realizzazione piuttosto nuova, io non me l'aspettavo.
6: È abbastanza difficile da capire.
7: Lo seguivo male. Comunque la recitazione della scena, a me ci piaceva tantissimo, si parlava anche di ansia, cioè si segue poco.
1: Qua da noi... c'è una certa storditaggine del pubblico che magari va a teatro, magari un anno va a teatro più dell'anno precedente, magari dà l'impressione di avere voglia di andare a teatro, cioè, ma che poi sostanzialmente è molto staccato al fatto teatrale. Proprio non c'è né una tradizione teatrale né un vero interesse diciamo, creativo al fatto teatrale. In altri paesi, per esempio, non so, in Francia, la Francia dove anche non hanno una grande rivoglio teatrale, certo, in questo momento, diciamo, locale, francese, però sono curiosissimi, no? E quindi c'è un pubblico che vive di curiosità, di sapere cosa si fa altrove, che qua da noi viceversa una cosa non esiste.
4: È piaciuto lo spettacolo?
8: Non mi pare.
4: Perché?
8: Sono uscito fuori apposta perché non mi piaceva. Tutta gente ipocrita là dentro.
4: Cioè?
8: Stanno lì a guardare, ma sono tutti a dormire.
4: Cioè dici che la gente non capisce?
8: Fanno finta. Io lo spettacolo non si tratta di capirlo meno, perché d'altra parte ho fatto anche il liceo classico, quindi qualcosa della vicenda la saprò e dei concetti principali. Lì mi sembra che battano le mani per batterle, punto e basta, perché dormono tutti, sentono battere una mano, cominciano tutti.
4: Ma gli attori non gli piacevano come recitavano?
8: Sì, mi è piaciuta moltissimo la Clitemnestra, mi è piaciuta la cosa, no? Come si chiama?
4: Marisa Fabbri.
8: Ma, ecco, quello lì.
0: Sentiamo dunque Marisa Fabbri.
9: Siamo abituati a vedere un teatro dove si entra, ci si racconta subito tutto e si capisce subito quello che si vuole dimostrare. E invece questo qui è abbastanza difficile, non perché sia originalissimo, curioso, nessuno vuol dire questo. È proprio il discorso della rilettura attenta, testarda, di attori che vorrebbero che il pubblico facesse insieme a loro, appunto, di capire da dove veniamo. C'è chi ha capito, chi non ha capito o chi capirà. Certo è che tutti vedo che sono affascinati, per esempio alcuni studenti mi hanno detto è molto bello, noi torneremo a vederlo perché tutti questi contenuti devono essere rivisti tante volte per capirli. Certo è che non ci siamo mai sentite neanche per un momento in una posizione passiva di ascoltatori e basta, ma in una posizione attiva. Bene, e questo è straordinario.
10: Non sono una che da altri abbia imparato. Voglio raccontare la mia vita. Qual era? Durante tutto il tempo che costui rimase sotto le mura di Ilio, prima di tutto è un pauroso tormento per una donna. Starsene in casa, derelitta senza lo sposo suo, costretta a udire di continuo ostinate adorazioni. E inoltre, giungeva un messaggero e un altro poi con una notizia più grave della prima, già grave, consolente. Voce annunziava la sventura della casa.
11: Devo scappare a Firenze.
4: Prima, così brevissimamente.
11: No, non molto. Non ho capito l'impostazione della legge.
9: Non c'è il mito Ronconi. Questo è molto importante, perché noi purtroppo abbiamo ereditato il mito del grande attore, il mito del grande regista, e questo ci ha precluso un grande cammino. Mi piace molto quando Luca spiega le ragioni per le quali ha scelto un testo, che non sono mai gratuite, c'è sempre dietro tutto un cammino, un testo è conseguente all'altro testo. E lui mi dice le ragioni e io le faccio mie, le sue, e poi ripropongo a lui il mio punto di vista. E lui mi spiega là dove ho capito bene, là dove non ho capito bene, ma è un fatto di grande collaborazione. Mi sento assolutamente libera.
12: Mariangela Melato. Io credo che Luca abbia capito che bisogna cercare delle nuove strade, non dico che ci sia riuscito. Difatti i suoi spettacoli, la critica che posso fare a lui è che sono qualche volta non realizzati completamente, cioè che sul piano dell'idea e dell'invenzione sono straordinari, e poi purtroppo c'è qualche cosa che non funziona. Spesse volte siamo noi attori che non riusciamo a seguirlo fino in fondo proprio per impossibilità nostre. Però è quello che comunque cerca di fare, non dell'avanguardia, che è un termine che io detesto e trovo che in Italia non si fa dell'avanguardia, è una situazione impossibile. Cerca di fare delle cose nuove.
10: Una flotta argiva. Di mille navi. Da questa terra.
1: Stefano Corsi è un maestro straordinario per indicare quali possibilità ci sono, quali vie sono migliori per affrontare un testo e come non si può assolutamente tralasciare niente, ma tutto deve essere calcolato, preciso, e tutto deve accadere esattamente nel momento in cui accade, appunto, cioè nel momento in cui dico una battuta non posso né dirla perché me la ricordo, né per altri motivi che non siano il pensarla in quel momento e il farla nascere spontaneamente.
13: Io mi chiamo Anna Buonaiuto, ho terminato l'Accademia 2 anni fa con un saggio di Luca Ronconi e il primo lavoro mio all'esterno è stata L'Orestea di Luca Ronconi, appunto. Ritengo che per un attore che inizia a lavorare sia un'esperienza decisiva e fondamentale. Prima di tutto perché Luca Ronconi ritengo sia la personalità teatrale più importante del momento e quella che può insegnare di più ad un giovane che affronta il teatro. Gli può insegnare ad eliminare certi vecchi atteggiamenti, certi vecchi modelli di recitazione.
14: E io sono Remo Girone. La prima cosa che Luca fa con un attore è quella di mettere in crisi tutte le sue esperienze precedenti, tutte quelle che sono stati gli insegnamenti precedenti, come forse non buoni o forse buoni. E da questa crisi appunto lui trae il massimo risultato.
12: Barbara Valmorin, io sono una che va verso il futuro e Luca in questo senso nei suoi spettacoli porta molte cose avanti che poi verranno scoperte fra 3 o 4 anni, come l'Orlando e oggi l'Orestea. Può sembrare una cosa addirittura fantascientifica.
0: Ma prima di questa discussa e chilometrica Orestea, Ronconi ha messo in scena altri spettacoli singolari. A Parigi XX, con 20 attori chiusi in 20 diverse stanze a monologare con gli spettatori. A Zurigo la Caterina di Heilbrunn, tutta sul lago, almeno nelle previsioni. Di questa Caterina era scenografo lo scultore Arnaldo Pomodoro, e a lui che abbiamo chiesto di ricostruirci il favoloso scenario galleggiante sull'acqua.
15: Si partiva da una specie di piattaforma, e questa piattaforma era esattamente una mia scultura, che, pur essendo attaccata alla terra per questioni tecniche, era comunque galleggiante. In piano, dove c'è la scena iniziale del processo, questa rappresentava, essendo un quarto di una delle mie sfere, rappresentava un po' una concavità, una grotta. Poi, finito il processo, questa piattaforma veniva sollevata e alcuni elementi di questa piattaforma restavano galleggianti sul lago. Una volta sollevata, diventava come una specie di sole, nel momento in cui il protagonista fa questa grande dichiarazione di amore, è una specie di soliloquio. Nel frattempo le tre chiatte che contenevano, dove erano seduti gli spettatori, si rovesciavano lentamente e da vari punti venivano altri personaggi e si incrociavano, e piano piano ci si trovava con alle spalle la città e il bosco, il parco che era lì vicino al lago. E a questo punto entravano appunto le altre scene, che in un primo momento si pensava addirittura fossero portate da elicotteri e dovevano cadere piano piano e galleggiare nell'acqua con tanti palloni di gonfiabili, eccetera. Poi, per questioni di carattere tecnico, cioè mancava il denaro, e allora abbiamo applicato queste scene su altre zattere militari. Piano piano queste scene erano un po' come delle apparizioni. E infatti erano strutture semplicissime di legno ricoperte di stoffa leggerissima bianca, oppure talvolta invece solamente di materia plastica, ma il mio lavoro non veniva più a riconoscersi in queste scene che rappresentavano, che erano puramente simboliche, insomma, volevano, non so, l'abbazia, erano tante piramidi di diverse dimensioni, oppure un albero, erano delle cose, delle sagome gonfiate in materiale plastico per la pioggia, naturalmente, o l'acqua, l'umidità, eccetera, e così via. Insomma, voglio dire che erano semplicemente delle sagome, delle ombre, delle silhouette che dovevano rappresentare qualcosa. Siamo arrivati a capire che non si poteva certo fare una scenografia alla Disneyland, cioè per esempio le torri, come si fanno le torri. Allora ci siamo domandati, non possono essere certo le torri medioevali. Quindi mi è venuto in mente di adoperare delle gru che di solito servono nel lago, per infilare certi piloni di... e le gru rivestite con delle bandiere che stavano a simboleggiare i due castelli, cioè il castello di Strale e il castello di Cunegonda. Nel momento in cui uno dei due castelli si incendia, allora noi avevamo pensato di mettere dei tubi di gas che piano piano si accendeva, e il fuoco, il fumo con del ghiaccio secco buttato nell'acqua, per cui veramente sembrava che le cose...
1: Come mai non si è poi realizzata?
15: Direi che non si è potuto realizzare perché la polizia svizzera ha rifiutato il permesso di agibilità.
0: Dalle difficoltà per le zattere della Caterina agli impedimenti degli ascensori che dividevano in due piani mobili le scene dell'Orestea. Ma erano poi indispensabili questi ascensori? Lo chiediamo allo scenografo Enrico Iob.
16: Gli ascensori dell'Orestea avevano un profondo significato ed era proprio impossibile farne a meno, perché tagliavano lo spazio, rompevano certe situazioni, davano una sensazione di tempi diversi, di situazioni diverse in cui avvenivano delle azioni che erano cicliche, erano temporali, erano affondate nei secoli, quindi non era proprio possibile farne a meno. Erano questa inserzione violenta in mezzo al pubblico, e devo dire che anche quella parte di rischio, di paura, di terrore che certe persone del pubblico hanno provato, vera, faceva parte anche quella dello spettacolo, cioè tutto è spettacolo naturalmente. E secondo me poi non è avvenuto nulla. Devo dire che per esempio il fatto che a Roma non si sia potuto rappresentare è stata una pura sciocchezza, un'assurdità, perché poi invece si è fatto benissimo a Spoleto, si è fatto benissimo a Venezia, si è fatto benissimo a Parigi, dove ha ottenuto un grande successo, e a Belgrado, dove è nato e dove ha avuto anche il premio di questo festival. Quindi il fatto di avere impedito a Roma la cosa di quest'opera è assolutamente assurdo.

0: Si chiama scenografia normalmente tutto quello che è una parte visiva. A un certo punto devo dire che per Luca, come per me, non è più veramente soltanto una parte visiva, è una parte direi essenziale, direi, se posso osare, addirittura recitante dello spettacolo. L'oggetto assume un valore veramente esplicativo della parola, dell'azione. Le cose su cui camminano gli attori non sono affatto semplicemente dei palcoscenici, sono direi degli elementi vitali. Lo spazio è profondamente capito in un certo modo e sempre ribaltato, reso interessante da qualche situazione, da, non so, come per esempio nell'Orestea era questo spazio pieno di pubblico intorno agli attori. Tutte le cose, il costume, gli oggetti anche più minuti che si usano, che si prendono, che gli attori prendono in mano, tutto ha un profondo significato ed è essenziale allo spettacolo. Non c'è nulla di gratuito e al punto tale che direi quasi che la veste deve essere la veste di questi oggetti, di queste cose, deve essere la più spoglia possibile, proprio per mettere nel massimo risalto il senso di queste cose. Perché nel momento in cui questa cosa si imbarocchisse, certamente il senso diventa un altro.
1: Eppure, anche così, la funzione del macchinismo nel teatro di Ronconi sembra a qualcuno eccessiva. Sentiamo per esempio il regista Orazio Costa, che di Ronconi è stato il maestro all'Accademia d'Arte Drammatica.
2: Mi pare che questo aspetto rischi proprio, come d'altronde è stato abbastanza largamente, anche autorevolmente detto, rischi proprio di portare Luca sopra uno scivolo tremendamente barocco, in cui la scenografia può finire per ambire addirittura a fare spettacolo a sé. Ora, c'è da dire assolutamente

0: di realtà di una parola vivente che anima uno spettacolo e anima un pubblico. Potrà essere anche della poesia, della plastica in movimento, potrà essere del cartone animato a livello superlativo, ma rimarrà cartone animato.
1: Sarà poi vero che il teatro barocco era un teatro di scenografia piuttosto? Allora se il teatro barocco è stato l'apoteosi della scenografia, cosa dobbiamo dire del teatro espressionista, che non è certo il teatro barocco, e se dobbiamo dire cosa è stato il teatro per esempio di Meyerhold e che cosa è stato del teatro naturalista, che per altri versi delle scenografie di una complicazione, anche se poi c'era un intervento, se poi niente si muoveva mai a vista. In realtà c'è stato solo, se andiamo a guardare nella storia del teatro, in proporzione alle possibilità tecniche che ogni epoca offriva, il teatro è sempre stato complicatissimo e macchinosissimo. Il teatro greco non è mica questa nudità che generalmente si tende a credere. È stato un teatro, c'erano le sue macchine, c'erano i suoi accorgimenti, perché è vero, la macchina fa parte del linguaggio scenico.
0: Ronconi a scuola io l'ho conosciuto come bravissimo allievo attore e l'ho avuto come attore in alcune occasioni e non ho che da veramente lodare la sua abilità interpretativa della parola mentre mi dolgo che lui non sia restato più fedele a questa capacità sua, trovo in questo una specie di garanzia che presto o tardi si stancherà del cartone animato e tornerà o addirittura a recitare o a far studiare l'interpretazione, magari da un punto insperatamente nuovo, come tutti ci attendiamo di poter promuovere.
1: Qui in Italia, oramai a Roma, non esista più, per esempio, neanche uno spettatore che sia in grado di sapere se un attore, non dico recita, perché si può anche fare il teatro senza recitare, ma agisce bene, ha un vero comportamento d'attore, oppure non ha un comportamento d'attore, oppure nessuno oggi è più in grado di orientarsi fra la sofisticazione e l'autenticità del fatto teatrale qui da noi.
2: Ma intanto Ronconi continua a diventare più importante, c'è chi parla del boom Ronconi, i teatri se lo contendono, è entrato alla Scala. Con che prospettive, secondo Pomodoro?
3: Io spero che con i mezzi e il boom Ronconi non si sieda sulla sedia, ma abbia invece il senso di autocritica che secondo me gli è molto congeniale e che il boom non lo sfiori nemmeno.
4: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato, ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento Luca Ronconi, Sergio Fantoni, Edmondo Aldini, Mariangela Melato, Marisa Fabbri, Stefano Corsi, Anna Bonaiuto, Remo Girone, Barbara Valmorin, Arnaldo Pomodoro, Enrico Iob, Orazio Costa. Interviste di Claudio Sestieri, Paolo Aleotti e Roberto Agostini. Un programma di Franco Quadri. Ha presentato Velio Baldassarre. Regia di Chiara Serino.

li avvoltò in il silenzio, stanno estendendo le ali. Non ti distrugge il mio amore, la danza di tanti misteri.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: Due ragazzi corrono per le strette stradine arabeggianti della Khalsa. Si divertono nel dedalo dell'antico quartiere mediorientale di Palermo. Infine arrivano in uno slargo dell'oratorio della chiesa di San Francesco per giocare nel campetto all'interno una delle tante vincenti partite di calcio, come piccoli campioni in erba. Le vite di Giovanni Salvatore Augusto Falcone e Paolo Emanuele Borsellino si intrecciano sin dall'inizio della loro amicizia. Abitano poco distanti e condividono tanti giochi. Poi si ritrovano più volte, prima nelle aule dell'università, poi nella magistratura e da adulti nel gioco più impegnativo e pericoloso, la lotta alla mafia. Entrambi nascono proprio nel cuore di una Palermo vitale, ma sempre condizionata dalla criminalità organizzata delle cosche. Giovanni il 18 maggio 1939, Paolo 8 mesi dopo, il 19 gennaio 1940. Per un gioco del destino, le loro vite arrivano ad intrecciarsi anche sul finire, in quel funesto 1992, a 57 giorni di distanza. Prima Falcone sull'autostrada a Capaci di ritorno da Roma e dopo Borsellino a Palermo sotto l'abitazione dell'anziana madre in via D'Amelio. Dopo oltre 30 anni dei due drammatici attentati, i ricordi restano quasi indelebili, come allora. E con un altro magistrato, Nicola Gratteri, molto impegnato sul fronte della criminalità organizzata mondiale, analizziamo l'azione svolta da Falcone e Borsellino e l'evoluzione delle attività malavitose, con l'ascesa ed il predominio dell'andrangheta calabrese a scapito della mafia siciliana. Giovanni Falcone, in molte uscite pubbliche, lancia appelli per la necessità di un impegno collettivo nella lotta alla mafia.
1: Io credo che occorra rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti, nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso.
0: GR e TG stravolgono i palinsesti con le edizioni straordinarie sull'attentato di Capaci.
2: GR3 edizione straordinaria.
3: Buonasera da Roberto Verardi al microfono per questa edizione straordinaria. Hanno ucciso il giudice Falcone. Intorno alle 18.40 le agenzie riferivano una tremenda esplosione sull'autostrada palermitana che aveva coinvolto varie vetture e si parlava della possibilità di un attentato contro un'alta personalità. Mezz'ora fa la conferma e i particolari. Con Falcone, cui si è tentato disperatamente di salvare la vita con una corsa inutile verso l'ospedale, sono caduti anche i 3 uomini della scorta ed è rimasta ferita la moglie del magistrato, giudice anche lei.
4: Buonasera. Lo spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera. Scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, con lamiere contorte, un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono 2 civili dei quali non siamo in grado di darvi il nome. E ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Aveva percorso con le auto di scorta e la sua blindata, condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1.000 chili di tritolo, che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale, che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. La croma bianca è praticamente irriconoscibile, ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quella di Falcone e quelle civili, che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile.

0: La commozione dell'allora ministro della giustizia Claudio Martelli.
1: In assoluto il giorno più brutto della mia vita. E devo dire la verità, soltanto una cosa mi ha fatto resistere, e cioè la volontà di rendere quel giorno più brutto della mia vita il più brutto affare che la mafia abbia mai fatto. E così è stato.
0: Procuratore Gratteri, dalle stragi di Capaci il 23 maggio del 92 e via D'Amelio il 19 luglio sempre del 92, sono trascorsi 30 anni. Ecco, quanto e cosa è stato fatto per prevenire al meglio drammi di tale portata, tenendo conto che quella era una stagione stragista innescata da Totò Riina, diciamo, che poi è passata anche per la mafia?
2: Dal punto di vista della sicurezza dei magistrati, tantissimo. Devo dare atto che da parte del Ministero degli Interni, da parte del capo della Polizia, Comandante Generale Carabinieri, Comandante Generale di Finanza, tantissimo, è gente di altissimo livello, di grande prestigio, grande professionalità, e creda, le forze dell'ordine sono veramente un punto fermo, un punto sicuro per tenere in piedi questo Stato, questo glielo garantisco.
0: Ma questo è importante.

0: L'appello disperato ai funerali di Stato lanciato da Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Falcone.
1: Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
2: Avete il coraggio
1: di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio. Non sono Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente. Non voglio vedere nessuno, io non sono cristiano.

0: L'ex ministro Martelli tratteggia le doti di Falcone e Borsellino.
1: Falcone aveva un carattere gioviale, con una vena di malinconia, il senso di... non come Borsellino, che era angosciato dalla propria condizione di persona esposta a un rischio mortale. No, in Giovanni c'era un fatalismo che aveva dei tratti quasi surreali di allegria, di chi sfida la morte.
2: Senta, procuratore Gatteri, ma non chiamate l'eroe Falcone Borsellino e altre storie di lotta alle mafie. Da che cosa le è venuta e vi è venuta, lei e l'altro autore, l'ispirazione sì, per certo. Trattarlo in quel modo, ecco?
3: Perché io e Di Casa abbiamo pensato che non dovevamo vederli come eroi. Sono stati dei giganti nella mia testa, Falcone e Borsellino sono due giganti inabirabili, sono persone intelligenti, loro, lei sa la storia loro, certo. Falcone era odiato dai suoi colleghi, perché l'invidia è una brutta bestia, a parte i delinquenti, ma l'invidia è una brutta bestia, cioè lui riusciva a capire, ad analizzare ciò che sarebbe successo da lì a 20 anni, era un visionario, era un illuminato per quel tempo, no? E vedere lui come è stato osteggiato, lui si è candidato al CSM in un bacino elettorale di 400 voti, 450 voti, ha preso 51 voti, è stato bocciato per l'ufficio istruzione, è stato bocciato per la DNA e poi la cosa terribile è vedere, io ho visto sui palchi i Gattopardi che in vita lo hanno combattuto e poi sono andati lì sul palco per parlare di Falcone.
2: Sono brutte pagine, purtroppo.
3: Sì, perché purtroppo i morti non si possono difendere. Sì. Noi nel nostro piccolo di poter tenere acceso il ricordo di questi grandi uomini che sono la guida per i giovani, per non perdere lo smarrimento di questi momenti di grande confusione che c'è in Italia.
0: Borsellino ripercorre la partenza di Caponnetto da Palermo e la bocciatura del CSM per Falcone a succedergli.
4: Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Ci eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi 2 anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno, già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo perché non avrebbe superato, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva, a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva, così convincendolo, lo convincemmo, riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che gli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e dal quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento.
0: Martelli racconta la guerra intestina nella magistratura nei confronti di Giovanni Falcone.
5: Ma io penso che due cose sono sicure. La prima è che a uccidere Falcone è stata cosa nostra. Su questo non ci sono ombra di dubbi. Se ci si chiede se è stata solo cosa nostra, se ha avuto complicità, se ha avuto sostegni in qualche modo, o c'è stata una preparazione, beh, c'è stato allora anche dell'altro, non c'è stata solo cosa nostra. Basti considerare il fatto che Falcone, che aveva vinto già il maxi processo, un risultato storico, per la prima volta si dimostrava che la mafia non era invincibile, tutta la cupola mafiosa condannata a 19 ergastoli e 2000 altri 200 anni di carcere inflitti ai gregari, eppure torna a Palermo, si presenta per ottenere l'incarico di consigliere istruttore, un ruolo che già esercitava di fatto perché Caponnetto era sull'orlo della pensione e lo aveva affidato a lui come coordinatore. Ebbene, il Consiglio Supremo della Magistratura boccia Falcone, anzi lo retrocede, lo priva dell'incarico che aveva già e lo disarma, questo è il punto. Proviamo a immaginare che un generale vinca una battaglia decisiva contro un nemico terrificante e che poi viene disarmato dal suo esercito. A livello politico si dovrebbero capire chi erano coloro i quali non volevano che Falcone guidasse quell'ufficio istruzione che era l'avamposto della lotta alla mafia. Chi e perché? Perché non volevano fare la guerra a Cosa Nostra. E c'era una parte della Sicilia che non voleva fare la guerra a Cosa Nostra.
0: Ma perché Falcone era scomodo a Palermo? Ce lo spiega Francesco Lalicata, giornalista siciliano che per primo intervistò Falcone.
6: La mafia in Sicilia non era come il terrorismo nel resto del paese, che era un fatto eversivo e quindi pericoloso per il potere. Era stabilizzante addirittura perché dava lavoro, dava soldi, aveva consenso. Quindi Falcone era scomodo. Falcone andava a rompere equilibri che duravano da secoli.
0: Falcone adottò un innovativo metodo nelle indagini che, ascoltando il racconto dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Ignazio Giubilaro, portò a significativi risultati.
7: Falcone veniva dall'esperienza del fallimentare. Là aveva imparato l'importanza delle indagini bancarie e societarie. Falcone in fin dei conti faceva quasi una partita a poker, perché si partiva sempre con le prove più deboli, più labili, e normalmente il soggetto interrogato negava ad esempio di conoscere un altro tizio. Ed ecco allora che progressivamente Falcone calava come carte, come assi, sul tavolo dell'interrogatorio il fatto che non poteva non conoscere un soggetto con cui aveva avuto una operazione bancaria. E fu una strategia vincente perché alla narrazione della vicenda criminale si fa riferimento a faldoni e faldoni di documentazione bancaria che servivano a cementificare quelle prove.

0: Procuratore Gratteri, lei ultimamente ha pubblicato il libro Non chiamate gli eroi, Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie, in cui oltre a ricostruire un puzzle attento di quanto accadde a molti personaggi che hanno servito la legge e la giustizia, riporta una frase significativa di Giovanni Falcone: se la criminalità che combattiamo è organizzata, dobbiamo organizzarci. Ecco, ma con quale approccio ci si può organizzare per contrastare la capillarità, l'internazionalizzazione ed i sistemi informatici avanzati in continua evoluzione adottati dalle organizzazioni criminali?
1: Allora, ci possiamo muovere su più livelli. Se noi ragioniamo per quanto riguarda l'Italia, noi avremo bisogno, la volontà è soprattutto politica. Noi avremo
0: Sì.
1: bisogno di un potere politico forte che abbia la volontà, la libertà e il coraggio di, nel rispetto della Costituzione, di creare un sistema giudiziario proporzionato e proporzionale alla realtà criminale, cioè non conveniente per delinquere. Quindi fino a quando sarà conveniente delinquere, si delinquerà. Allora bisogna
0: Sì.
1: alzare l'asticella per non rendere conveniente delinquere.
0: Sì.
1: Se noi pensiamo alle mafie, quantomeno a livello europeo, ci sarebbe bisogno di un'omologazione dei codici partendo dal sistema giudiziario italiano, ma temo che questo non accadrà mai. Anche perché sul piano europeo, sul piano internazionale, l'Italia è molto debole. Le faccio un esempio. Pensi alle agenzie investigative contro la criminalità
0: Sì.
1: organizzata, pensi ad Eurojust, Europol,
0: Sì.
1: Interpol, hanno tutte sedi in Olanda. La debolezza dell'Italia, le faccio un esempio. Quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa, ha dovuto cedere all'Agenzia del Farmaco. L'Italia ha offerto il Palazzo Pirelli, che è a 600 metri dalla stazione centrale di Milano, e non ci hanno nemmeno risposto. Hanno aspettato che l'Olanda costruisse in 6 mesi un palazzo e sono andati ad insediarsi. Il resto sono chiacchiere. Questi sono i fatti per stabilire se uno Stato, se un potere politico ha peso o meno in Europa. Quindi ora spero, mi aggrappo alla speranza che l'Olanda, presa dalla paura, che ovviamente ha un peso molto più forte rispetto all'Italia, l'ho dimostrato, mi auguro che l'Olanda abbia il peso per incominciare a convincere soprattutto i tedeschi e i francesi, che sono poi gli altri due stati dove c'è una forte presenza mafiosa. Penso alla Francia, nel sud della Francia è pieno di 'ndrangheta. Mi auguro che l'Olanda faccia da traino per portarsi appresso tutti gli altri stati in questa paura, e mi auguro che gli rimanga per un po' questa paura. Non vorrei che facessimo come i tedeschi dopo la strage di Duisburg, sono terrorizzati, ogni settimana erano in Italia, continuamente
0: Poi
1: mi chiamavano e mi pregavano a far celebrare i processi d'Italia, perché loro non avevano un
0: sì.
1: sistema tale da poterli condannare.
0: E poi è passato tutto, la paura gli è passata ai tedeschi.
1: Sì, la paura gli è passata, ora sono tranquilli, non è cambiato nulla in Germania.
0: Sì, e le 'ndrine controllano meglio di prima, in modo molto più
1: Certo,
0: tranquillo,
1: sì.
0: ovviamente. Falcone, in una delle tante interviste, analizza il fenomeno mafioso.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
0: L'esperienza del pool antimafia è esteso a livello nazionale nel progetto di Claudio Martelli.
3: Qui quando divenne ministro della giustizia chiamai Falcone perché pensavo di fare della lotta alla mafia la priorità del mio ministero. E naturalmente Falcone era la pedina indispensabile in questa strategia. La parola d'ordine era la cooperazione. Creare, sul modello di quello che era stato fatto a Palermo, una gruppo di magistrati specialisti nella indagine antimafiosa. Era l'esperienza del pool che volevamo tradurre sul piano nazionale.
0: Procuratore Gratteri, il 1992 segnò una svolta storica non solo per l'inchiesta su Tangentopoli, ma in particolare per le stragi in cui furono coinvolti i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco, la moglie di Borsellino, Agnese, volle i funerali privati accusando lo Stato di non aver difeso il marito. Da allora la società civile non smette di sensibilizzare le nuove generazioni, ma gli operatori della legge, magistrati, forze dell'ordine, associazioni no profit di volontariato, sono oggi tutelati e messi in condizione di svolgere il proprio ruolo?
1: No, la moglie di Borsellino era arrabbiata e aveva ragione di essere arrabbiata, perché in quei due mesi di vita tra Falcone e Borsellino, la sera tornava a casa triste, dispiaciuto, preoccupato, aveva fretta, andava spesso a Roma e non penso che andava a Roma al cinema a reggere Zinetti, si segnava tutto in quell'agenda rossa.
0: Ora, famosa agenda rossa.
1: Se lei immagini in un scoppio una bomba e vengono demolite le facciate di 2, 3, 4 palazzi.
0: Sì.
1: Il rumore ancora, uscivano le fiamme dalle macchine, puzza di olio bruciato, sì, di gomme bruciate. Sì. Sangue, di carne.
0: Sì, certo.
1: C'è una persona, una donna, un uomo che apre la macchina, prende la borsa, prende quell'agenda rossa e l'agenda rossa sparisce.
0: È
1: possibile in un momento così tragico, drammatico, da guerra, da scena di guerra, c'è una persona che pensa a quell'agenda rossa. E allora io penso che fino a quando non si troverà quell'agenda rossa, c'è gente in vita. C'è gente che viene ricattata ancora in vita, perché altrimenti non vedo l'importanza in un momento così drammatico di andare a cercare quell'agenda rossa.
3: Il presagio di Paolo Borsellino dopo la morte tra le sue braccia dell'amico Giovanni.
4: Quando questo fatto terribile è avvenuto, nel pensare un istante in quei momenti così tragici che ho personalmente vissuto, raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato.
0: Procuratore Gratteri, gli effetti della globalizzazione hanno influito anche sulle attività malavitose e sulle organizzazioni criminali. Ecco, dal periodo di Falcone e Borsellino ai nostri tempi, come è cambiato il modus operandi di mafia, camorra e 'ndrangheta e come hanno modificato la loro strutturazione?
1: Allora, le mafie non sono i marziani che scendono da un altro pianeta. Le mafie sono tra di noi, ci somigliano, cambiano, mutano col mutare sociale. La società si globalizza, le mafie si globalizzano. Pensi che la 'ndrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti. Le mafie mutano col mutare sociale, non sono mai l'opposizione, votano e fanno votare. Le mafie in questo momento pensano soprattutto a vendere cocaina e a comprare tutto ciò che inventa in Europa, e le mafie evolute, le mafie che fanno parte anche delle logge massoniche deviate, pensano a gestire il potere. Quindi ad esempio noi abbiamo una 'ndrangheta che ha la possibilità, attraverso la dote della Santa, di avere la doppia affiliazione, quindi avere rapporti anche con i quadri della pubblica amministrazione, col mondo delle professioni, con apparati, con uomini dello Stato.

0: In che modo sono cambiate le attività delle organizzazioni malavitose dai tempi di Borsellino ad oggi? Prima c'era appunto il periodo di Totò Riina, la fase dello stragismo, insomma, in qualche modo. Poi la mafia è tornata un attimo a infiltrarsi e a reinvestire poi in attività legali per fare lavatrice, pulizia di soldi sporchi. Ecco, oggi quali sono le attività preferite dalle organizzazioni criminali?
1: Ma le organizzazioni criminali continuano ad essere quelle della vendita delle cocaine, c'è un grande mercato, la cocaina è diffusissima non solo in classi sociali elevate, ma anche per il centro comune, c'è una grande richiesta, c'è un grande bisogno di cocaina, c'è un grande mercato. Lei pensi che la 'ndrangheta compra 1 chilo di cocaina con un principio attivo del 98-99%, anche 1000 euro in Colombia, e quando poi da 1 chilo si possono fare 4 chili tagliata e 1 grammo costa 50-60 euro, quindi non esiste nessuna attività tra lecita e illecita per l'edilizia. Allora, se io riesco a far arrivare 2000 chili di cocaina in Europa, io poi posso comprare un albergo, un ristorante, una pizzeria,
0: Certo, è fare.
1: ma le mafie non si limitano solo a fare questo tipo di riciclaggio, questo tipo di investimento. Le mafie sono nel mondo delle professioni, le mafie gestiscono e votano e fanno votare, cioè non dimentichiamo che molte volte le ascoltiamo nelle intercettazioni telefoniche ambientali che offrono pacchetti di voti, la politica che riceve pacchetti di voti, poi quando sarà ora di amministrare ci sarà una cogestione della cosa pubblica assieme al sindaco, assieme al
0: Sì,
1: governo
0: infatti
1: della Repubblica.
0: aumentano, lei mi insegna che aumentano i comuni che vengono sciolti.
1: Questo trend aumenterà ancora di più e sempre di più, quello dello scioglimento dei comuni, perché c'è sempre più questo abbraccio e questa maggiore forza della mafia, perché i politici mediamente stanno sul territorio 4-5 mesi prima, poi spariscono, al limite cambiano pure il numero di telefono per non essere disturbati.
0: Sì.
1: La mafia sta sul territorio 365 giorni l'anno e quindi dà risposte drogate, sbagliate, ma
0: Sì.
1: dà risposte, cioè non dà la canna da pesca ma dà il pesce, quindi crea dipendenza, soprattutto dove c'è lo sviluppo, degrado, e in questo modo le mafie contano sempre più rispetto ad una politica debole.
0: Anche per Paolo Borsellino e la sua scorta, la mafia scrive la parola fine.
2: Arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. Piccolo cratere sulla strada. Insieme al giudice in questa nuova ennesima strage sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. Resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16.55, Borsellino era fuori dalla sua croma blindata. Percorreva a piedi un piccolo passaggio che conduce al portone d'ingresso del palazzo. Sventrato dall'esplosione che ha aperto un po', è nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Stabia, al numero civico 21. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stabia la scena è terribile.

0: Procuratore Gratteri, nel corso del tempo la mafia ha perso un po' della sua forza, come diceva anche lei, a scapito dell''ndrangheta. Ecco, lei come procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e comunque con una visione internazionale, globale, oserei dire, dei fenomeni malavitosi, è in prima linea con le 'ndrine che si sono ramificate a livello internazionale. Ecco, cosa rappresenta e dove è arrivata ora l''ndrangheta per l'Interpol e per i magistrati di tantissime nazioni?
1: Guardi, l''ndrangheta è presente, è radicata, ad esempio in Canada, in Toronto, e a Montreal, è radicata negli Stati Uniti, a New York, a Brooklyn, è radicata in Costa Rica, nel Centro America, è radicata in tutti i paesi del Sud America, in particolare in tre paesi produttori di cocaina come Colombia, Bolivia e Perù. E Argentina è radicata in Australia, a Melbourne. Sono dei pochi anni fa c'era un sindaco che era originario di un paesino della provincia di Reggio Calabria di 750 abitanti, era sindaco di una metropoli che aveva avuto rapporti con l''ndrangheta. Poi se pensiamo all'Europa, non esiste un paese d'Europa dove non ci sia la presenza dell''ndrangheta. Lei pensi che dopo l'Italia il paese più alto di 'ndranghetisti che la Germania, perché la Germania è il paese più ricco d'Europa, quindi è più facile mimetizzare la ricchezza, è più facile investire, anche perché ci sono delle leggi antiriciclaggio in Europa molto blande, a maglie larghe, quindi io posso andare con una valigia di euro a Berlino e comprarmi una macchina da 100.000 euro e nessuno mi chiede dove ho preso quei 100.000 euro. Ci sono solo delle direttive europee sull'uso del contante e non leggi dello Stato, perché prevale in Europa la privacy. Nella falsa convinzione che le macchine non esistano, ma ormai non ci credo più e penso che anche la polizia non ci
0: Sì,
1: creda,
0: sì.
1: loro, perché le macchine sono furbe, le macchine uccidono, la stagione dello stragismo ha insegnato tanto, le mafie in Europa vendono cocaina e fanno riciclaggio, quindi sono due tipologie di reato che non richiedono il morto a terra. E proprio per questo motivo, i governi europei non hanno nessuna necessità di creare delle norme stringenti. Ora, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, c'è l'unico nazione europea che è preoccupata, è l'Olanda. Se la sera hanno chiesto di incontrarmi, li ho incontrati dalla Commissione, e io gli ho ricordato che 25 anni fa a Rotterdam, al Procuratore Nazionale Antimafia, ad altri magistrati, o anche 6 anni fa, in un consesso internazionale a Rotterdam, ho detto: attenzione, che voi fra 10 anni avrete le mafie che abbiamo noi in Italia. Non sono stato ascoltato. Oggi in Olanda c'è la mafia albanese e la mafia con due F, che è la terza generazione di nordafricani. E oggi sono molto preoccupati perché gli hanno ammazzato un avvocato, gli hanno ammazzato un collaboratore di giustizia, gli hanno ammazzato un giornalista che si faceva indagini d'inchiesta di giornalismo d'inchiesta sulle mafie. Allora, ora questi sono preoccupati, hanno stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri. Quindi oggi sono venuti in Italia a copiare il sistema antimafia italiano. Mentre l'Olanda fa questo, l'Italia sta piano piano smontando il sistema penale, processuale e detentivo.
0: E ancora il giornalista Francesco Lalicata, che ricorda come Falcone e Borsellino scherzavano sul tema della morte per sdrammatizzare.
2: Mentre Falcone aveva la grande strategia, Borsellino era speciale nel trovare le cose che nessuno si ricordava. Tant'è che lui aveva la chiave della cassaforte e Falcone gli diceva: tu c'hai la chiave, me la prendi per cortesia, questo, perché io non lo so dove mettere le mani. Borsellino partiva 5 minuti dopo, arrivava con tutto quello che gli era stato chiesto. Sulla chiave della cassaforte scherzavano pure perché Falcone gli diceva: Paolo, bisogna fare un duplicato di questa chiave perché se ti ammazzano io come apro la cassaforte? Ma su questo tema della morte ci giocavano parecchio.
0: C'è una sorta di organizzazione internazionale, cioè le mafie si associano fra loro nei vari continenti. Come è organizzata la struttura? È una sorta di federazione, possiamo dire, procuratore Gratteri?
1: Guardi, intanto le mafie, il mondo è grande, c'è posto per tutti, l'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare, quindi non ci sono problemi di mercato. Noi spesso documentiamo sul piano giudiziario, investigativo e paragiudiziario, delle joint venture tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, 'Ndrangheta Camorra, 'Ndrangheta albanesi, sì, nell'acquisto all'ingrosso di cocaina in Sud America. Quindi non i problemi sono nostri, i problemi sono la farraginosità dei sistemi giudiziari degli stati, non per le mafie. Cioè, se io devo, malgrado noi siamo aderiamo al trattato di Schengen, malgrado siamo in Europa,

0: modus operandi, riescono a bypassare le disposizioni, le normative a seconda del momento, mentre poi l'aspetto appunto legislativo rincorre sempre in qualche modo la malavita, le attività, ecco, diciamo, le modalità in cui loro operano.
1: Paolo Borsellino spiega cosa spinge un magistrato a vivere in trincea.
2: Alcuni di noi si sono trovati impegnati in questa indagine quando da tempo già si trovavano all'ufficio istruzione e da tempo avendo assistito anche alle morti di colleghi o di collaboratori, ufficiali di polizia giudiziaria o dei carabinieri, eccetera, è stato un impegno morale a rimanere a fare questo tipo di indagine, questo tipo di lavoro.
0: Procuratore Grattei, lei oltre ad essere un magistrato molto attivo e studioso dei fenomeni criminali è anche un prolifico saggista. In un altro suo recente libro, questa volta destinato in primis ai ragazzi, La Costituzione attraverso gli uomini e le donne che l'hanno fatta, lei analizza il profilo e le attività di personaggi politici e non che con le loro azioni hanno contribuito in modo significativo a tratteggiare la Costituzione e le regole dello Stato. Ecco, ritiene che esempi di personalità di così alto livello etico e morale possano incidere sulla formazione dei giovani in quelle aree compromesse dalla criminalità?
3: Sì, sicuramente sono letture importanti perché ci fanno leggere, ci fanno ricordare figure ormai leggendarie, epiche.
0: Sì.
3: Cioè, oggi io guardandomi attorno non riuscirei a vedere l'etica di un Sandro Pertini,
0: Sì.
3: che lui prigioniero, condannato a morte, poteva essere fucilato da un giorno all'altro, la mamma che interviene, riesce a trovare una raccomandazione per salvargli la vita, e lui che al colloquio la rimprovera duramente: come ti sei permessa, anzi, gli ha scritto una lettera, come ti sei permessa ad intervenire, cioè, mi vergogno, cioè lui si vergognava
0: Che la mamma era
3: che
0: intervenuta per
3: la
0: salvargli la
3: mamma era
0: vita.
3: intervenuta. Quindi, cioè, voi
0: Che personaggi.
3: immaginate oggi nel 2002, cioè questa gente meravigliosa,
0: Sì.
3: cioè, sono commoventi, sono gente, questa è l'idea, i valori. Quando noi vediamo le idee, i valori, dobbiamo
0: Sì.
3: solo leggere libri di storia, dobbiamo tornare nel passato. Oggi non riusciamo a vedere questi
0: No, no.
3: grandi uomini, perché poi anche quella stagione del post-fascismo e anche durante il periodo del fascismo c'erano donne meravigliose, donne che hanno costruito anche loro con il loro contributo. Ma noi in questo libro partiamo, diciamo, dalla Rivoluzione francese,
0: Sì.
3: perché è da lì che noi riusciamo ad individuare, a partire, per spiegare quella rivoluzione culturale che serve ad arrivare alla democrazia. Poi anche tratteggiamo lo Statuto Albertino, ripercorriamo un po' di secoli di storia con un linguaggio semplice per cercare di essere più diretti possibili ai ragazzi dei licei, forse anche scuole medie, ma ogni tanto, vi dico la verità, con un pizzico di modestia, ogni tanto dico: speriamo che qualcuno da adulto che ha potere lo legga.
0: Certo, certo.
3: Potrebbe trarre ispirazione.
0: Sì, certo. Quello è, diciamo che in primis per i ragazzi, ma poi in realtà è per tutti noi, perché è una raccolta molto, molto attenta di percorsi, di storie e di quello che è poi sono state le costituzioni da più parti, i motivi ispiratori perlomeno.

0: L'ex procuratore Antonino Caponnetto, considerato da Falcone e Borsellino un fondamentale punto di riferimento umano e professionale, parla con grande affetto dei due magistrati scomparsi.
1: Non lo so cosa siano state. Sono state la parte più importante della mia vita. Sono state tutte queste cose insieme, amici, colleghi di lavoro, figli, fratelli. Sono stati un punto di riferimento insostituibile nella mia vita.
2: Procuratore Gratteri, proviamo a valutare un attimo il percorso usato per il contrasto.

0: attività della criminalità organizzata. Dopo lunghe, mi corregga se sbaglio nella ricostruzione, naturalmente, dopo lunghe e delicate indagini si arriva agli arresti. Viene smantellata una parte importante di una rete criminale e vengono sequestrati e pignorati i beni. Questi beni poi vengono riassegnati alla società civile, quindi associazioni, cooperative o persone comunque non conniventi con la malavita. A questo punto spesso accade che quelle attività pulite, tra virgolette, vengono completamente isolate ed alla fine costrette alla chiusura. Ecco, cosa può fare lo Stato e le istituzioni per tutelare queste attività e far germogliare, mi permetta di dirlo, il seme della legalità?
1: Guardi, intanto dobbiamo dire che l'Agenzia dei Beni Confiscati andrebbe potenziata, perché i beni sequestrate e confiscate sono veramente tantissime, la situazione è quasi fuori di controllo, talmente sono i beni confiscati e sequestrati, quindi c'è bisogno di più personale. Seconda cosa, noi, molte aziende sequestrate, molti negozi, molte attività commerciali sono delle anomalie del mercato, sono delle strutture costruite solo per fare riciclaggio. Nel momento in cui interviene lo Stato, quindi si taglia quel cordone ombelicale tra la stanza piena di soldi e la cassa dove si fa riciclaggio attraverso gli scontrini, quella cassa diventa uno scontrinificio. È inutile tenere aperta quell'attività un anno, due, tre, per una lenta agonia.
0: Perché non hanno mercato.
1: Esatto, serve solo a spendere soldi per gli amministratori giudiziari. Allora quell'attività va chiusa subito. Detta questo, però, quando invece si capisce che c'è invece un'attività produttiva vera, utile e concorrenziale che si può reggere sulle sue gambe, allora bisogna prima possibile farla passare nella disponibilità di cooperative o addirittura anche venderla, perché altrimenti il messaggio è terrificante, è terribile. La gente dice questo è lo Stato che sequestra i beni e poi cadono a pezzi e poi diventano fatiscenti.
0: Caponnetto ripercorre il periodo oscuro tra gli attentati di Capaci e Via D'Amelio.
2: Dopo la morte di Giovanni Falcone, Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino e soprattutto lo seppe negli ultimi giorni prima della sua morte. Il giovedì lui ebbe la certezza, la comunicazione indubitabile, la certezza assoluta che il tritolo per lui era già arrivato a Palermo. E per prima cosa si attacca al telefono e chiama nel suo ufficio il suo confessore, quello che di solito gli impartiva la comunione la domenica. Dice: puoi farmi la cortesia di venire subito? E appena entra in stanza gli dice: senti, per cortesia, impartiscimi confessami e impartiscimi la comunione. Come ora? Perché tanta premura? Domenica ci vediamo come sempre. No, dice, non lo so se arrivo domenica. Io ho bisogno che sia pronto in qualsiasi momento al grande passo. Queste testuali parole pronunciò Paolo e le racconta il suo confessore. Fu la prima reazione di quell'autentico cattolico, quell'autentico cristiano che era Paolo. Qualcosa si poteva fare. Qualcosa che Paolo aveva chiesto già da 20 giorni alla questura e una domanda rimasta in evasa, disporre la rimozione degli autoveicoli dalla zona antistante l'abitazione della madre. Io tutt'oggi sono incredulo su questo fatto e tutt'oggi aspetto di sapere chi era il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si è proceduto nei suoi confronti disciplinarmente, con quali conseguenze. Io spero, prima di chiudere gli occhi, di riuscire a saperlo questo, perché una mancanza è una colpa gravissima.

0: Procuratore Gratteri, guardando il planisfero, no? Lei lo guarderà molte volte pensando all'Ndrangheta e alle Ndrine. Ecco, in che modo si può pensare a un contrasto sia di azione di polizia e sia di azione legislativa con il Tribunale Internazionale dell'AIA, eccetera, in modo tale da poter contrastare in modo planetario, ecco, globale, come si usa dire oggi, le attività criminali, visti i loro collegamenti continui e
1: Sì,
0: sempre
1: questo.
0: maggiori.
1: Guardi, questa sua domanda è fantascienza. In
0: Immagino.
1: questo momento è fantascienza. In questo momento non c'è nessuno in Europa che sta pensando. Sta avendo questa visione alta della sua domanda. È stata istituita la quasi inutile Procura europea che sta costando un occhio della testa. Pensi che nel distretto cioè in tutta la Calabria e la Basilicata, la
0: Sì.
1: Procura europea ha sede a Catanzaro. Ci sono sulla carta due sostituti procuratori europei, nessuno ha fatto domanda.
0: Ho capito.
1: E quindi i fascicoli dovrebbero essere mandati, se nel frattempo, fino a quando non si coprono questi due posti, a
0: Sì.
1: Palermo. Creda, in un anno, in tutta la Calabria, in tutta la Basilicata, non si è aperto un fascicolo, non una condanna, un fascicolo per dire c'è un reato, così come struttura che c'è una truffa ad danno della cooperativa superiore a 10 milioni di euro.
0: Perfetto.
1: Capito? Quindi si creano queste strutture elefantiache per competenze, per truffe, ma scusi, ma c'è bisogno della Procura europea per le
0: No,
1: truffe, ad danno
0: certo.
1: della cooperativa europea? Ci sono già le procure degli stati per correggere i reati. Poi, se tu Europa hai il coraggio, la volontà e libertà di creare una procura federale, cioè in uno Stato federale, perché il problema è questo: il problema è che noi abbiamo un'Europa che si interessa solo di banche, di economia e
0: Sì,
1: di mercato. Allora, e quindi come fai poi a un'Europa così fatta? Un embrione di Europa è. Abbiamo una moneta unica, abbiamo tolto le barriere, però non hai uno Stato, non hai un governo, non hai uno Stato federale, come può essere ad esempio gli Stati Uniti, e quindi non hai un sistema di norme omologhe. E quindi, ad esempio, se tu vuoi fare la Procura europea, ma fai una Procura europea, riconosci il reato di associazione di cui stiamo mafioso, riconosci l'associazione di cui stiamo facendo, e allora incomincia ad avere senso la Procura europea, e quindi poi un tribunale europeo, ma se lei pensi che io, quando sento di parlare, cioè in teoria sono d'accordo sull'omologazione di codice, ma a me viene la febbre quando penso che in Olanda una persona che viene presa con 10 kg di cocaina viene condannata a 2 anni di carcere. Quindi lei immagini, se noi andiamo, ci sediamo attorno al tavolo, andiamo ad omologare i codici in Europa, e si parte da un sistema giudiziario del centro-nord Europa, ma noi rischiamo di annullare 150 anni di legislazione antimafia in Italia. Questo è il rischio.
0: Però,
1: Questo è il rischio.
0: procuratore Gratteri, io ho la sensazione, mi corregga se sbaglio, che molti paesi non abbiano, tipo la Germania ad esempio, non abbiano proprio la percezione di quello che è una organizzazione criminale. Forse perché non hanno avuto contatti forti,
1: Guardi,
0: diretti,
1: no,
0: non hanno
1: no.
0: avuto esperienza in questo.
1: Guardi, glielo ho spiegato 10.000 volte, in tutte le salse, in tutte le lingue. Glielo ho detto in tutti i modi. Abbiamo fatto assieme diverse indagini sul piano internazionale. La polizia giudiziaria mi dice, la magistratura tedesca mi dice, guarda collega, io, la legge qui non consente questo, la legge qui non consente questo, questo non si può fare, questo non possiamo fare.
0: Sì,
1: E
0: però.
1: allora di che parliamo? E allora di che parliamo?
0: Però in questo modo la strage di Duisburg, ecco, cui lei faceva riferimento prima, quella diventa una, tra virgolette, una consuetudine quando ci sono ndrine contrastanti che devono prevalere sul
1: Ma
0: territorio.
1: guardi, le dico questo, guardi, l'Ndrangheta è veramente presente e forte in Germania,
0: Sì.
1: però la strage di Duisburg, vede, per l'Ndrangheta è stato un errore. Io penso che un'altra strage di Duisburg non ci sarà in Germania, anche perché poi i vertici del crimine di San Luca sono corsi ai ripari, sì, e hanno creato una sorta di direttorio al di sopra dei locali di 'Ndrangheta, una sorta di camera di compensazione dove i problemi
0: vengono,
1: che ci sono,
0: risolti,
1: regolamentati a livello centrale, e i panni sporchi si lavano in casa. Sì. All'estero errori di quel tipo non si devono fare. Queste sono le direttive da parte dei vertici della 'Ndrangheta. Quindi hanno capito bene la lezione, perché loro devono uccidere o devono fare danneggiamenti o intimidazioni il minimo possibile. Cioè il sangue si deve centellinare.
0: È meglio l'infiltrazione graduale, sì, sotterranea, esatto, subliminale, esatto. Esatto. Che dà molti più risultati poi in termini, è quello che diceva lei prima, per le amministrazioni, sì, gli enti, esatto, locali e i varie strutture. Va bene, io niente, la ringrazio molto molto, procuratore, grazie e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a lei.
0: A presto.
2: Con una sentenza postuma, la numero 40.799 del 19 ottobre 2004, la seconda sezione della Corte di Cassazione mette la parola fine sulle calunnie strumentali a Falcone nel corso degli anni e ne esalta le grandi doti umane e professionali. Non vi è dubbio, recita tra l'altro la sentenza, che Giovanni Falcone fu sottoposto a infame linciaggio, prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme, diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato. Giovanni Falcone, certamente il più capace e famoso magistrato italiano, fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni ad opera della partitocrazia, di meschini sentimenti, di invidia e di gelosia, anche all'interno delle stesse istituzioni, tendenti ad impedire che egli assumesse quei prestigiosi incarichi, i quali dovevano invece a lui per essere conferiti, sia per essere egli il più meritevole, sia perché il superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi si era indiscutibilmente dimostrato il più bravo e il più preparato, e che offriva le maggiori garanzie anche di assoluta indipendenza e di coraggio nel contrastare con efficienza ed in profondità l'associazione criminale. Ma quale eredità ci lasciano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? La risposta è racchiusa in questa frase di Falcone: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone.

0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Tech. Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: non c'è amore, ma la luna appare e dobbiamo tornare.
1: E questa è la voce di Edoardo Spadaro, il brano In bicicletta. Ci ha raggiunto in studio e saluto Alessandro Leogrande, buonasera.
2: Buonasera.
1: Dalle malevite, storie di contrabbando e di multinazionali, dal paese dei viceré, l'Italia tra pace e guerra, da uomini e caporali, viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud, approdiamo al Giro d'Italia. Come mai, Alessandro Leogrande?
2: Beh, perché il Giro è il racconto del paese. Da tre giorni è cominciato il 92esimo Giro d'Italia, ma come tutti sappiamo è il Giro del centenario, perché il primo Giro si è corso nel 1909, vinse un tale che si chiamava Ganna, e da allora si è corso ogni anno, tranne che durante le due guerre mondiali, quindi delle interruzioni di qualche anno. Il Giro d'Italia è il paese, perché non è solamente la storia di grandi duelli e di grandi confronti, insomma, non solo Coppi e Bartali, ma prima Girardengo, Bind, e poi Saronni, Moser, Adorni, Gimondi, per citare gli italiani, ovviamente.
1: E quindi in questa ventina di puntate che cosa ascolteranno?
2: Più che raccontare l'evento sportivo in quanto tale, racconteremo i racconti dell'evento sportivo. Il Giro è stato raccontato da grandissime firme della letteratura, da Buzzati, dalla Urtese, da Gatto, da Pratolini, è stato raccontato nel cinema da Totò, è stato raccontato nella musica leggera, è stato raccontato dalla radio, perché la radio nasce raccontando si sviluppa raccontando il ciclismo. Parleremo di tutto questo in una serie di chiacchierate, le più disparate, da Gianni Mura a Massimo Raffaeli, a Goffredo Fofi, a Franco Cordelli, a Claudio Ferretti, fino a Vittorio Adorni, il grande campione che vinse il Giro del 65.
1: Ogni sera un ospite. Questa sera
2: non potevamo non incominciare con Giampaolo Ormezzano, che dovrebbe essere in linea. Buonasera Ormezzano.
3: Buonasera
1: Ormezzano.
3: Evviva noi, evviva voi.
1: Evviva tutti.
2: Evviva Ormezzano, che ha seguito 28 Giri d'Italia, 12 Tour de France e soprattutto 24 Olimpiadi, un record mondiale, Ormezzano.
3: Orrendo, vuol dire di tragedia anagrafica,
2: No, 24.
3: Non dire imbecillimento, chi lo sa.
1: No, ma le Olimpiadi si tengono tutti gli anni, lo sanno tutti, Ormezzano.
3: sì, è vero. Attenzione, perché la moltiplicazione di 24 per 4, parliamo di estive ed invernali, se no dovrei avere 200 anni anziché i 100 che ho.
1: Infatti.
2: Ormezzano ha scritto un bellissimo libro che si chiama, ne ha scritti due per la verità, però incominciamo a parlare di Coppi e Bartali, edito dalle edizioni San Paolo, che rivisita la più grande storia del ciclismo, non solo italiano ma credo anche internazionale, cioè la rivalità sportiva tra Coppi e Bartali, che però era appunto una rivalità sportiva che, benché abbia spaccato il paese, non è mai stata in amicizia, è vero Ormezzano?
3: Sportiva, se non addirittura mediatica, cioè come sempre colpa o merito, secondo i punti di vista di noi giornalisti. Io ho fatto questo libro, che si titola poi curiosamente come un pamphlet di Malaparte, che viene pubblicato quest'anno in Italia, in questi giorni, che nel 47 già da Parigi scrisse un Coppi e Bartali, anche lui con la E commerciale, che parlava della rivalità fra i due, che era peraltro incipiente, perché nel 47 avevano fatto appena un Giro d'Italia, un pezzo, ecco, oltre a quello del 40 vinto da Coppi. E voglio dire, non c'è la rivalità tanto sportiva, ma c'è proprio lo spaccato dell'Italia, la dicotomia dell'Italia, perché allora Coppi era il bigamo, Bartali il monogamo, Bartali era il credente, il pio, Coppi era il libertino, comunque il laicissimo, Bartali era il democristiano e Coppi era qualcosa di sinistra, ecco, Bartali era l'irruenza, il casareccio, e Coppi era il riservo piemontesardo, il ritegno, eccetera. Bartali era l'esplosione di salute, Coppi era la fragilità, ecco. E ci compiono all'alba del 2010, perché Coppi morì il 2 gennaio del 1960, i 50 anni della morte di Coppi, e il 5 maggio, data niente male, dello stesso 2010, i 10 anni della morte di Bartali. Io ho scritto il libro con, attenzione, Marina Coppi, la primogenita del campionissimo, e con Andrea Bartali, il primogenito dell'uomo di ferro, ecco. I due sono stati collaboratori favolosi, abbiamo visitato quel periodo, chiaramente Marina era una bambina, aveva pochi anni quando il padre uscì di casa per andare a vivere con la Dama Bianca, ne aveva ancora pochi, 13 quando il padre morì. Andrea ha avuto un mezzo secolo di papà da godersi, perché Bartali è morto nel 2000. Sono due situazioni diverse, ma sono entrambi testimoni preziosi, anche se certe volte Marina con molta tenerezza quasi inquisiva a me, ecco. Devo dire ancora una cosa, tanto per chiarire, c'è di mezzo sì la Dama Bianca, l'Italia d'allora, la semi-guerra civile italiana del 48 evitata, dicono, ma lui non lo disse mai, dalle vittorie nel Tour di Bartali, i misteri sulla malaria che chissà Coppi in quale Africa l'ha preso, se nell'Africa Nord Africa del 1940 quando cade prigioniero degli inglesi, del 43 chiedo scusa, o se nell'Africa frequentato in un safari alla fine di quel 1959. C'è dentro un po' di tutto, ma devo dire una cosa, che quando io ho telefonato a Faustino Coppi, il figlio che Fausto ebbe dalla Dama Bianca, gli ho detto scusami tu non ci sei, lui mi disse ma è giusto, io avevo 4 anni e mezzo quando mio padre morì, perché poi ho pure scomodato tutti i testimoni, a partire ovviamente dal vivissimo, vegetissimo, splendido signore anziano, non oso neanche dire vecchio, ormai antico, che è Fiorenzo Magni, il terzo uomo, un libro
2: che scrive la prefazione del suo libro.
3: Anche, sì. Ma è un libro che mi ha appassionato scriverlo, perché ci ho trovato tutto me stesso. Io cominciai col ciclismo, feci in tempo a vedere Coppi gareggiare e poi non mi persi nei miei giri d'Italia la parlantina di Bartali, ecco, con cui divenni veramente amico, io copiano fervido. C'è persino il tifo calcistico che a un certo punto in quell'Italia fu attribuito così: Coppi, Ritegno, Sabaudo, solitario, schivo, introverso, Juventus, signorile; Bartali, sanguigno, estroverso, tempestoso, iracondo, cioè se è il caso, sempre nei limiti, per carità, della sua profonda fede cristiana; Bartali, vicino al grande Torino. In realtà Coppi tifava pazzamente per il grande Torino e Bartali, ma questo andatevelo a leggere nel libro, tifava, signori, sì, un fiorentino tifava Juventus.
1: Olmezzano, un nostro ascoltatore le manda dei saluti e le dice: grande vecchio cuore granata, ci ha preso?
3: Ci ha preso tanto.
1: Ci ha preso tanto.
3: Oggi il cuore, io sono in Francia attualmente e ho quello che i francesi dicono intraducibile, le cœur gros. Gros che non è grosso, guai a tradurre. Gros.
1: Grande.
3: Io ieri ero a Torino-Bologna, ecco. E non so se questo dice qualcosa a qualcuno. Ringrazio tanto lo ascoltatore. E devo dire anche una cosa, io ho 6 nipotini tutti fasciati, tatuati di granata, mi stanno chiedendo consigli comportamentali in questi giorni.
2: Ormezzano, sì. Però stavo pensando a questa relazione, il fatto che il 49 di cui oggi di cui quest'anno sono passato, ricorro il 60° anniversario, e sì, l'anno, ahimè, dell'enorme tragedia di Superga, che è della prima doppietta Giro Tour di Coppi. Ecco, sì, c'è una relazione, ovviamente i due sport nazionali sono il calcio e il ciclismo, ma c'è una relazione tra la tragedia che colpì quell'immensa squadra, il fatto che proprio in quegli anni Coppi e Bartali, che poi sono tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi, appunto, non solo in Italia.
3: Coppi più grande e Merckx più forte, l'ha detto un certo Romezzano, lo dicono tutti adesso.
2: Sì, infatti. Però lei diceva anche che Coppi correva in un'Italia povera, mentre Merckx in una società povera, in un'Europa povera, mentre Merckx in una società dell'opulenza.
3: Esatto, Coppi aveva il fondale dell'Europa delle macerie, anche Bartali. Non, probabilmente il Merck è più forte di Coppi, come ogni atleta è più forte dei predecessori in una normale evoluzione dello sport. Sarebbe stato grande come, se non più di Coppi, avesse corso in Europa delle macerie, ma non penso fosse il caso di fare un'altra guerra per procurare questa scenografia.
2: Certo,
3: va bene così, va benissimo così. Ma è un libro che molti troveranno del déjà vu, del déjà entendu, delle cose che già sapevano, e molti si stupiranno. Io mi sono divertito, appassionato a scriverlo. Avevo già una salda amicizia con Andrea Bartali e ho creato una grande amicizia con Marina Coppi, che è una donna eccezionale. Ecco.
2: E a un certo punto racconto un aneddoto molto bello che riguarda Bartali, a cui non piacque la canzone di Paolo Conte.
3: È colpa mia, sì, io gli proposi una canzone di Paolo Conte che Bruno Lauzi, un amico mio, mi aveva passato. Che titolava Bartali, lui disse: non voglio neanche sentirla se l'ha scritto un piemontese come te, voi piemontese siete tutti copiani, Paolo Conte di Asti. Io la mandai lo stesso, gli chiesi: l'hai sentita? Non voglio parlarne. A Babbo morto, con Andrea, gli ho detto: ma tu ne sai qualcosa? Se lascia perdere, l'ha sentita una volta. Ha detto: mi usano per dire parolacce, non voglio più sentirla, posso dirvele le parolacce? Tra francesi che si incazzano e le balle ancora gli girano. Ecco. Allora, alla prima occasione lo dico a Paolo Conte.
1: Visto che stiamo parlando di francesi, ascoltiamo un brano francese di Francis Poulenc, si intitola La bicyclette, e poi continuiamo a parlare, Olmezzano.
3: C'ho anche un altro video.

0: pianista Paul Crossley ci ha proposto questa Biciclette di Francis Poulenc. Stiamo nella prima puntata di Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, un programma di Alessandro Leogrande. Abbiamo appunto al telefono come primo ospite Giampaolo Ormezzano. Do la parola a Alessandro.
1: Ormezzano, volevo chiederle un'altra cosa appresa dal suo libro. Dal 40, dopo il 40 fino al 46, quando riprende, il giro non si corre, perché, come anche il tour, perché c'è la seconda guerra mondiale.
2: Qualche corsa ancora, così, sì. Una Milano-Torino, ma non si corse.
1: Sì. Probabilmente avrebbero vinto molti più giri e tour, sia Coppi che Bartali, se avessero potuto correre in quegli anni. Ma la domanda che volevo farle è che in quegli anni di guerra comunque la bicicletta non scompare. Bartali fa la staffetta partigiana, cosa che pochi
2: cosa,
1: sanno.
2: Attenzione, ecco, sì. È stata difficile schiodarla da Bartali, non lo voleva dire.
1: Sì.
2: Non lo voleva dire. Secondo Andrea, con Bartali vivo, il film che dove Favino lo ha interpretato benissimo non avrebbe contenuto questo episodio. Bartali era ad un pudore estremo di se stesso. Ecco. Anche Coppi, per altre vie, ma erano molto simili, nonostante volessero fare di tutto per essere diversi, ecco i due. Ecco. E proprio il pudore, erano due grandi italiani, due bravi uomini, due belle persone. Ecco.
1: Lei a un certo punto scrive: Coppi aveva un sorriso triste e stanco.
2: Sì, verissimo. Sempre. Anche quando lo conobbi direttamente, trovai questo sorriso triste e stanco. C'era più Faustino che Marina adesso. È una dolenza molto piemontese, ecco. Ci vorrebbe Ceronetti per descriverla bene, io non ce la faccio.
0: Bello questo.
2: E invece Bartali era eruente, era sanguigno, temperamentale. Tutti e due con un fratello morto in corsa, attenzione, c'è anche questa curiosità. Giulio Bartali e Anserse Coppi, ecco. Anserse Coppi che è un personaggio del libro, perché era in trade union fra i due, ecco. Era lo spione di Fausto diventato amico di Gino, ecco. Faceva notte con Bartali, fumava come lui, bevicchiava come lui e poi riferiva a Fausto che Bartali aveva dormito poco. Fausto si rilassava e Bartali vinceva la salata. È accaduto. Tra l'altro io devo dire una cosa, io ho scritto un altro libro in questi giorni, che sì. Anche se in giro già nelle librerie. Si intitola Giro d'Italia con delitto, no?
1: E edito da Marietti, fatto, ricordiamo.
2: Editore Marietti, esatto. Sì. E mi è servito scriverli assieme, ma questo in realtà nasce sullo scheletro di un antico libro fatto per un'editoria scolastica, quando con le note a piedi pagina per riportare i ragazzi a conoscere insieme col ciclismo la bicicletta, il rapporto, la moltiplica, la sella, il telaio, ecco. È un libro riattualizzato, nel senso che adesso ci sono i cellulari, c'è un briciolino di amore, c'è delle storie. È un giallo che si risolve non all'ultima pagina, ma all'ultima parola dell'ultima riga dell'ultima pagina. Quindi è un giallissimo. E ho visto che rimettendolo a posto coi tempi, riscrivendolo praticamente, scorre benissimo, e questo è un segno che il ciclismo si propone come storia sempre bene, sempre. E d'altronde siamo qui dietro un Giro d'Italia dove ci sono ciclisti ex dopati, uno statunitense che non corre da 3 anni, e facciamo ancora attenzione. In Francia il Tour de France, che i francesi non vincono da più di un quarto di secolo, e dove i francesi non hanno un corridore su cui credere per qualche vittoria di tappa non finale, richiama folli immense. Ecco, c'è una poesia del ciclismo, questo ciclismo che fa da shampoo alle coscienze degli altri col doping, fa da parafulmine, quando io so benissimo che tutti gli sport in cui non c'è doping sono tali soltanto perché non c'è antidoping. Ecco, il ciclismo che si scarnifica, si mette sulla strada e si vede che è superstite come amore. Bisogna appena uscire un briciolo delle città, le città sono inclementi, sono un po' scene, ecco, nel loro modernismo, ecco. Ma basta uscire, ci siamo in pieno dentro.
0: A proposito di città, Ormezzano, una domanda che gira a lei, Leogrande, ma mi dite perché è arrivato un sms di un'ascoltatrice, Attilia, proprio nell'edizione del centenario non arriva a Milano?
2: Bravo, ma ci saranno dei motivi, è un giro che sostiene Armstrong nella lotta contro il tumore, che deve finire a Roma. Milano avrà un circuito che è una scocciatura terrificante per una città attiva e dinamica, no? Un circuito, sì, francamente è una domanda, ma non lo so mica io.
0: Non lo so mica, va bene, d'accordo.
2: È meglio chiederlo a quelli del giro. Va bene, è un giro molto spettacolare, è un giro al contrario, l'avete notato che va al contrario?
0: Sì.
2: E poi ci sembra quasi che la storia del ciclismo e la natura insieme si abbiano voluto vendicarsi, perché il giro proponeva, mi pare il 19 maggio, la Cuneo Pinerolo, che nel 1949... quella che forse è la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi, la cavalcata di Coppi, 192 chilometri di solitudine, 5 colli, primo con 11 minuti su Bartali. E di questi 5 colli, 3 francesi, cioè la Maddalena, il Var e l'Isoar non si fanno perché c'è troppa neve e la Cuneo Pinerolo è un simulacro di quella che fu. Allora, quasi che sia apparso agli dei del cielo irriverente il tentare di riproporre quella tappa, quelle nevi, quelle crevette, ecco. Di questo io spero che sarò con Marina Coppi quel giorno, di Andrea Bartoli ovviamente, non a parlare del libro ma anche a sospirare un poco, ecco. Io su un passato giornalistico e loro su un passato da figli infinitamente più intenso del mio.
1: Ecco, Ormezzano, ma lei che ha seguito il ciclismo per tanti decenni, cioè, e ha scritto su Coppi e Bartoli, come vede i ciclisti contemporanei? Cioè, sono dei nani al cospetto dei giganti di cui abbiamo parlato sinora?
2: No, io ho seguito troppo e studiato, anche se mi permettete, scusatemi, sì, lo sport, per non pensare che quelli di oggi sono più forti di quelli di una volta. Se i record vengono battuti, non è solo il doping la ragione, ancorché poi nella celebre apparizione al Musichiere Bartali accusò sorridendo Coppi di prendere pastiglie e Coppi non negò, ecco. E il doping è sempre commisurato alla situazione del tempo, cioè io non mangio mai, faccio una grande mangiata, quello è doping. Se non ho mai preso una pastiglia di simpamina, come fa qualsiasi studente prima degli esami, la prendo di colpo, quello è doping. Quindi io non enfatizzo il doping. No, i ciclisti sono bravi, è che sono cambiate un po' le strade e le biciclette, ecco. Questo è il fatto, il cosiddetto progresso. Le biciclette sono perfette, in titanio, leggere, scricchiolano ma non si rompono, le strade sono splendide, quando si va sullo sterrato allora si scrive di epopea, ma non è il caso di fare i fakiri, il ciclismo. Ma poi il ciclismo ha una valenza umana, ma no, non è un caso che siano stati i grandi italiani della penna che si sono cimentati sul ciclismo e non sul calcio, ecco. Ancorché il ciclismo spartisca col calcio, la tristezza per non avere attirato il cinema. Totò il Giro d'Italia resta ancora il più bel film ciclistico di tutti i tempi, certo, per gli italiani, mi pare assurdo, ecco questo. Nessuno mai ha avuto il coraggio di affrontarlo, ecco.
0: Ci pensi lei, Ormezzano? Scriva una bella sceneggiatura.
2: Ma io sono preoccupato, io sono troppo impegnato a salvare Torino o a salvare me stesso dalla figuraccia. Adesso sei nipotini granata, vabbè, che ho tirato giù, non ho più forze residue, non ho più niente. Io ringrazio di avermi ascoltato così.
0: Ma scherzi.
2: Tengo a dire una cosa, che oggi ha ricevuto i due libri, ma ho fatto una telefonata carissima, uno che forse verrà da voi prossimamente, che era Gianni Mura.
0: Sì,
2: sono stato molto contento di sentirlo, e siamo due del ciclismo. Mura tutti gli anni si ritaglia il mese di Tour de France. E
0: non lo avremo domani ospite.
2: Non gastronomico, ma anche sportivo. Diteglielo che ho parlato benissimo di lui e non basta.
0: Va bene, ci conti.
2: E non basta ancora.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e, come ho detto all'inizio, viva noi e abbasso loro. Loro metteteci chi volete.
0: Va bene, la prendiamo in parola.
2: Grazie.

0: vorremmo avere al telefono Gianni Mura. Buonasera Mura.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
0: Mura non ha bisogno di presentazioni, firma storica. Allora
2: non la presentiamo.
0: È autore di un bellissimo libro, La fiamma rossa, storie e strade dei miei tour, a cura di Simone Barillari, uscito qualche mese fa per Minimum Fax. Ecco Mura, lei è stato soprattutto un grande narratore del tour, credo ne abbia seguiti più di 20, se non sbaglio.
1: 24.
0: Che rapporto c'è tra il tour e il giro? Quest'anno ricorre il centenario del Giro d'Italia e il giro ha avuto anche questa corsa ha avuto grandi narratori da Brera in poi, ma secondo lei che differenza c'è tra il tour e il giro?
1: Che al tour tutto sembra moltiplicato per tre, non so spiegarlo, non è neanche tanto una questione di età, perché in fin dei conti tra il giro e il tour corrono 6 anni di vita, 1903 contro 1909. Io credo che sia la maniera di correre il tour che è molto diversa da quella di correre il giro, cioè un po' più attendista quella del giro ed è molto più scatenata quella del tour. Devo dire che onestamente, parlando anche con gli anziani, quando sento citare Bartali e Coppi quasi sempre è per imprese che hanno fatto il tour, non il giro. Quindi credo che anche per una questione di prestigio, vincere in Francia o comunque all'estero ha un peso specifico diverso che vincere in casa. Questo lo dico senza nulla togliere al giro, anzi, prima che mi facciate la domanda, colgo l'occasione al volo per dire perché non seguo il giro, perché non posso sdoppiarmi, ecco, semplicemente per questo. Perché non è finito il campionato in maggio, quando parte il giro, non è terminata neanche la Coppa dei Campioni o Champions League,
2: e quindi
1: per me il giro è tabù, non è che io snobbi il giro, anzi.
2: Certo. Scusi Musa se lo interrompo, lei diceva appunto che per un italiano vincere al tour è come dire un po' vincere fuori casa, quindi c'è forse un motivo di soddisfazione ulteriore, ma per un francese o se vogliamo un belga o quello che sia, vincere il Giro d'Italia è vissuto allo stesso modo oppure è un tour, non dico di serie B, ma di bassa classifica?
1: No, non è di bassa classifica, direi che la gerarchia che c'era 50 anni fa o 30 c'è ancora oggi, e quindi il primo gradino è il tour, il secondo è il giro, il terzo è la vuelta. Questo credo che dipenda anche non tanto dalla pubblicità, dall'eco che hanno le imprese al tour. Un corridore che vince una tappa al tour si è sistemato per parecchi anni di carriera, e uno che vince una tappa al giro ha vinto una tappa al giro. C'è un'aria diversa. Cioè il tour è davvero una festa della Francia, è un pezzo di Francia, mentre il giro è una bella manifestazione ciclistica che si corre in Italia.
0: Sì, però forse continua ad essere una manifestazione che mette in mostra la pluralità del paese.
1: Sì, beh, sì. Questo sarebbe interessante da dibattere, ci vorrebbero delle ore però. Io ho la sensazione, teniamo conto che sono molto più pratico di tour che di giri, perché gli ultimi giri li ho fatti negli anni 60-70. Al tour hai la sensazione di essere coinvolto in un grandissimo avvenimento che ha un eco mondiale. Al giro hai la sensazione di essere anche coinvolto in una corsa che può essere molto bella, anzi a volte agonisticamente può essere più bello il giro del tour.
2: Sembrerebbe fare un parallelo Mura, per esempio, tra la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo in questo senso?
1: Sì, si può fare. La Milano-Sanremo è una classica come la Parigi-Roubaix, ma non ha assolutamente l'alone luminoso o anche insanguinato o sudato che ha la Parigi-Roubaix. La Parigi-Roubaix è una corsa massacro e la Milano-Sanremo è una corsa che inaugura la stagione.
2: Quindi c'è un elemento di eroismo e di epicità.
1: In Italia molto prima il Giro di Lombardia, per esempio, anche se arriva a fine stagione, come
0: che fra
1: come
0: l'altro è più antico del Giro d'Italia.
1: Esatto, come fascino, come durezza del percorso, come severità complessiva. E poi è una vecchia regola del ciclismo che tutti hanno ripetuto fino alla nausea, e la corsa la fanno i corridori. Ecco, io ho l'impressione che i corridori al tour facciano una corsa pazzamente più animata di quanto succede al giro.
2: E per quanto riguarda il pubblico, Mura, il pubblico che si assiepa sulle strade della Francia rispetto a alle strade italiane, ecco, c'è una differenza anche di partecipazione nel numero, in ciò che indossano, nelle bandiere, in come si scaldano rispetto appunto, a imprese, a fughe di questo o quel ciclista, oppure i pubblici possono essere, diciamo così, omogenei da questo punto di vista?
1: Sono abbastanza simili, direi che in Francia si vedono molte più bandiere di altri stati, ossia ai tempi di... vabbè, è normale perché c'era Armstrong, si vedevano moltissime bandiere americane o anche del Texas, come se ne vedevano di sudafricane, come se ne vedono di kazake quando c'era Vinokurov. Il giro, pur richiamando corridori stranieri che poi ci sono venuti, voglio dire, non si può dire che sia stato snobbato né da Anquetil né da Hinault,
2: da Merckx,
1: quindi è tutta gente che ha contribuito a fare grande il giro, però in genere la partecipazione straniera è un po' più ridotta, specialmente da quando sono spuntati i preparatori atletici, molti dei quali pensano che giro e tour nella stessa stagione siano un po' troppo e che quindi bisogna scegliere. Io ovviamente sono di parere opposto, per me è molto importante che ci sia il giro e il tour come ai tempi di Merckx, di Gimondi o di Coppi Bartali o comunque di Hinault, diciamo. Adesso quelli che si tengono da parte per una corsa e fare solo l'altra, si è vista anche con Cunego l'anno scorso, non è che gli dica benissimo.
2: Senta, visto che stiamo ascoltando un cellulare in lontananza, visto che
1: sì,
2: lei ha citato...
1: Molto in lontananza.
2: Sì, no, però ha citato Bartali, ci fermiamo per un paio di minuti per dare voce a Paolo Conte con il suo Bartali.
1: Benissimo.

0: E dice Paolo Conte che i francesi ancora gli girano, che un po' si arrabbiavano per le vittorie di Bartali Coppi. Stiamo parlando in compagnia di Alessandro Leogrande con Gianni Mura, che appunto è stato più volte, tante volte testimone al tour. Mura, come siamo messi a livello di tifo tra francesi e italiani? Ed è davvero ai francesi gli girarono con le vittorie di Bartali Coppi e Compagnia Bella, Gimondi e così via?
1: Beh, gli girarono perché a quei tempi avevano dei corridori validi, quindi nel caso di Bartali e Coppi a quei tempi c'erano Bobet, c'era Robic, c'era Geminiani, e nel caso di Gimondi c'era l'eterno battuto Poulidor. Adesso gli girano molto meno perché stanno attraversando un periodo nerissimo e quindi sono, direi, quasi rassegnati a vedere
0: uno straniero sul podio,
1: uno, due o anche tre stranieri sul podio a Parigi, quindi si accontentano delle briciole. Direi che vincere una tappa il 14 luglio è già il massimo oggi per un corridore francese, cioè il giorno della festa nazionale. Per il resto direi che mentre ci sono episodi poco simpatici negli anni 50, subito dopo la guerra, Sassate, nazionale italiana costretta a ritirarsi nel 50 sui Pirenei, negli ultimi anni c'è un buon livello di sportività, nel senso che tifano per tutti
0: e sono il migliore
1: ad adottare. Forse tifano meno per Armstrong perché gli è antipatico,
0: come dargli torto.
1: Però se stiamo per esempio a Pantani, che ha vinto il tour, Pantani era applauditissimo in Francia. E forse Coppi, Fosteau aveva più tifosi in Francia che in Italia, arrivo a dire.
2: Ecco Mura, Pantani è stato, se non sbaglio, l'ultimo grande ciclista a fare l'accoppiata Giro Tour nello stesso anno.
1: Sì.
2: E lei nella Fiamma Rossa ha dedicato al campione romagnolo delle pagine molto belle sull'ascesa e, ahimè, anche sulla caduta dopo Madonna di Campiglio. In che cosa consisteva l'unicità di Pantani?
1: C'era una unicità, direi, ciclistica, che forse discendeva da una rarità umana, cioè Pantani aveva un carattere molto, molto solitario e molto testardo. Io per esempio sono convinto che se non fosse morto Luciano Pezzi la carriera di Pantani avrebbe avuto un altro seguito e anche la vita probabilmente. Era uno dei pochi Pezzi in grado di farsi sentire da Pantani.
0: Scusi, per noi analfabeti, Mura, Pezzi chi era?
1: Beh, Pezzi è stato un gregario di Coppi, è stato il direttore sportivo di Gimondi, che vinse il Giro e la Parigi-Roubaix, poi comunque altre cose, che vinse il Tour nel 65, ed era ancora, fino a pochi mesi dal Tour del 98, il direttore sportivo di Pantani. E gli aveva fatto firmare un contratto per la Mercatone quando Pantani girava ancora con due stampelle, quindi con una prova di grande fiducia. Umanamente Pantani, se non un padre, era una specie di zio, Pezzi per Pantani,
0: sì.
1: E Pantani gli dava retta. Dicevo che era unico per tante cose, per come per esempio affrontava la salita con un rituale quasi mistico da samurai, che prevedeva una progressiva spogliazione, alleggerimento via bandana, via berrettino, via tutto quello che era superfluo. E poi un'altra cosa curiosa è che in genere in salita si sfrutta l'effetto sorpresa attaccando dalla seconda, terza, quarta ruota, mentre Pantani quasi sempre attaccava partendo dalla testa del gruppetto, tranne che sul Galibier, quando poi dette 7 minuti a Urri, che lì partì da dietro. E un'altra cosa è che i campioni in genere, Indurain vale per tutti sotto questo aspetto, sono molto abili nel mascherare la sofferenza, cioè una delle cose che mascherano proprio. Mentre Pantani la esibiva con una grandissima fierezza, questa sua sofferenza, anzi lui la chiamava agonia. E un'altra cosa a cui ho ripensato dopo la morte di Pantani sono i suoi arrivi, sono quasi tutti arrivi in solitario, e quasi mai c'è nel suo atteggiamento qualcosa che ricordi la felicità. Non sorride quasi mai, non sempre alza le braccia, ha la faccia proprio figurata dalla fatica, al massimo alza un braccio, o grida.
0: Secondo lei questo qua era lo specchio di ciò che gli provasse? Oppure sì, era così proprio?
1: Io credo.
0: Non era una forma di affettazione, di superiorità?
1: No, in quei momenti no. Anzi, la superiorità è farsi vedere freschi, non distrutti. E c'erano tutte queste cose a renderlo, ma anche lo stesso modo in cui ha reagito all'ematocrito alto di Campiglio, cioè molti altri corridori avrebbero ripreso a pedalare dopo 20 giorni, mentre lui non ha mai accettato di essere tirato giù a forza dal cielo dove pensava di essere, quindi...
2: Però era anche un ciclista dalle dichiarazioni non ordinarie, se uno pensa alle solite conferenze stampa,
1: esatto,
2: dei ciclisti. E lei, Mura, mi sembra che ha raccontato molte volte, insomma, queste celebri frasi di Pantani.
1: Sì, perché gliele ho sentite dire, in quel caso non è che vado sul racconto di altri. Lui una sera a tavola mi ha anche detto che era molto difficile, usava proprio la terminologia della fiamma rossa, cioè dicendo che a un chilometro dal suo cuore potevano arrivare tutti, ai 200 metri pochissimi e molto selezionati e oltre i 200 metri nessuno. E mi è tornata in mente questa frase e ho pensato che se fosse arrivato qualcuno oltre i 200 metri forse non sarebbe morto come è morto, o non avrebbe passato tutto questo inferno prima di morire.
0: Bene, noi la ringraziamo, Mura, di queste sue parole e ci lasciamo all'insegna della fiamma rossa. Grazie per essere stato con
1: noi.
0: Buona
1: continuazione e buon giro, naturalmente.
0: Grazie.
2: Buonasera,
1: Mura. In televisione.
0: A risentirci.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Migrazioni sonore è stato il tema del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, che ha visto anche la partecipazione di Radio Tech e Te come partnership. Il festival, che come di consueto si è svolto presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, ha visto protagonisti vari gruppi di artisti provenienti da varie aree di Europa e del Mediterraneo. Il 18 dicembre scorso protagonista è stata l'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink, con un concerto dal titolo Pluralità, Confronto e Mescolanza. Vi proponiamo all'ascolto alcuni brani eseguiti durante quella intensa serata di musica. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.